0: Di autori vari avete ascoltato 5 composizioni tardo-rinascimentali per complesso...
1: Camille Saint-Saëns, introduzione e rondò capriccioso in la minore per violino e orchestra, opera 28, brano composto nel 1863 e pubblicato nel 1870. Introduzione, allegro malinconico, rondò capriccioso, allegro ma non troppo, coda, più allegro. Violinista Lia Petrova, Orchestra Filarmonica Reale di Liegi, diretta da Christian Arming.

0: Di Camille Saint-Saëns avete ascoltato Introduzione e Rondò Capriccioso in La minore per violino e orchestra, opera 28. Violinista Lia Petrova, Orchestra Filarmonica Reale di Liegi, diretta da Christian Arming.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, sonata in Do maggiore per violino e fortepiano, K303, 293C. Adagio molto allegro, adagio molto allegro, tempo di minuetto. Plamena Nikitasova, violino. Elga Varadi, fortepiano.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la sonata in Do maggiore per violino e fortepiano K303 293C, Plamena Nikitasova, violino, Helga Varady, fortepiano.
1: John Staley, Due Voluntaries per organo e ottoni, opera 6. Trascrizione di Peter Harford dall'originale per organo. Andante, allegro, moderato, allegro. Organista Peter Harford. Complesso di ottoni Michael Rare Brass Ensemble.

0: Di John Stanley avete ascoltato Due Voluntaries per organo e ottoni, opera 6. Trascrizione di Peter Harford dall'originale per organo. Organista Peter Harford. Complesso di ottoni Michael Rare Brass Ensemble.
1: Nino Rota. Trio per flauto, violino e pianoforte. Allegro non troppo. Andante sostenuto. Allegro vivace con spirito. Daniele Ruggeri flauto. Carlo Lazzari violino. Aldo Orvieto pianoforte.

0: Di Nino Rota avete ascoltato trio per flauto, violino e pianoforte. Daniele Ruggeri, flauto. Carlo Lazzari, violino. Aldo Orvieto, pianoforte.
1: Johann Sebastian Bach. Suite numero 3 in Re maggiore per orchestra e continuo Bach Werke Verzeichnis 1068. Ouverture, aria, gavotta prima e seconda.

giga. Enrico Onofri, violino. Complesso strumentale Il Giardino Armonico e complesso di ottoni e percussioni Trompeten Consort di Innsbruck. Direttore Giovanni Antonini.

di Johann Sebastian Bach avete ascoltato Suite numero 3 in Re maggiore per orchestra e continuo Bach Werke Verzeichnis 1068. Enrico Onofri, violino. Complesso strumentale Il giardino armonico e complesso di ottoni e percussioni Trompeten Consort di Innsbruck. Direttore Giovanni Antonini.

Frédéric Chopin, Polacca numero 1 in Do diesis minore, opera 26, numero 1. Arthur Schönderwörth, fortepiano.

Di Frédéric Chopin avete ascoltato Polacca numero 1 in Do diesis minore, opera 26, numero 1. Arthur Schönderwörth, fortepiano. Frédéric Chopin. Polacca in Mi bemolle minore per pianoforte, opera 26, numero 2. Maestoso. Arthur Schönderwörth, pianoforte.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato Polacca in mi bemolle minore per pianoforte, opera 26, numero 2. Arthur Skanderworth, pianoforte. Felix Mendelssohn Bartholdy, sinfonia numero 8 in re maggiore per orchestra d'archi. Adagio e grave, allegro. Adagio, minuetto, allegro molto. The London Festival Orchestra, diretta da Ross Popple.

0: di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato Sinfonia numero 8 in Re maggiore per Orchestra d'Archi, The London Festival Orchestra, diretta da Ross Popper.
1: Alexander Borodin, Sinfonia numero 3 in La minore. Moderato assai, scherzo, vivo, trio, moderato. Orchestra Sinfonica di Gothenburg. Neeme Jarvi, direttore.

Di Alexander Borodin abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 3 in La minore. Orchestra Sinfonica di Gothenburg, Neeme Järvi, direttore.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Johann Nepomuk Hummel. Grande sonata in do maggiore per clavicembalo o fortepiano, con accompagnamento di mandolino o violino obbligato, opera 37. Allegro con spirito. Andante moderato siciliano. Rondò. Allegretto più tosto. Allegro. Raffaele La Ragione, mandolino bresciano. Marco Crosetto, fortepiano.

0: di Johann Nepomuk Hummel abbiamo ascoltato Grande Sonata in Do maggiore per clavicembalo fortepiano, con accompagnamento di mandolino o violino obbligato, opera 37. Raffaele La Ragione, mandolino bresciano. Marco Crosetto, fortepiano.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto numero 25 in Do maggiore per pianoforte e orchestra K503. Allegro maestoso, cadenza di Melvin Tan. Andante, allegretto. Fortepiano Melvin Tan. The London Classical Players diretti da Roger Norrington.

Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato concerto numero 25 in Do maggiore per pianoforte e orchestra K503. Fortepiano Melvin Tan, The London Classical Players, diretti da Roger Norrington. Gustav Mahler, Sinfonia numero 4 in Sol maggiore, Das himmlische Leben, La vita celestiale. Bedachtig nicht eilen. In gemächlicher Bewegung ohne Hast. Ruhevoll, poco adagio. Sehr behaglich, wir genießen die himmlischen Freuden. Con soprano. Soprano Barbara Bonni. Orchestra Royal Concertgebouw di Amsterdam, diretta da Riccardo Chailly.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Il pianoforte è più di un semplice strumento musicale, è una scatola meravigliosa, piena tanto di speranze, desideri e delusioni, quanto di corde, martelletti e feltro. Così scrive Stuart Isaacoff nel libro che presentiamo oggi. Buongiorno, bentrovati ad una nuova giornata in compagnia di Radio 3. Iniziamo come di consueto con Qui comincia, il programma a cura di Federico Vizzaccaro, che oggi si occupa anche della regia. Al microfono Bruno Ruffolo. Stamani parliamo di un libro che possiamo dire molto brillante, perché in poco più di 300 pagine compie un lungo excursus musicale. Si intitola Storia naturale del pianoforte, sottotitolo Lo strumento, la musica, i musicisti, da Mozart al jazz e oltre, edizioni EDT. L'autore è Stuart Isaacoff, pianista, compositore, musicologo statunitense. Molti lo conoscono perché ha fondato e diretto la prestigiosa rivista Piano Today. Insomma, si tratta di un divulgatore e in questo libro riesce a raccontare con tante informazioni, storie, particolari tecnici, ma anche, e lo vedremo, tanti aneddoti. E con questa modalità racconta la nascita e l'evoluzione dello strumento, il pianoforte. Lo diciamo subito, è un libro rivolto al grande pubblico e probabilmente il suo stile così brillante, con tante divagazioni, non soddisferà gli addetti ai lavori, i musicisti, gli esperti del settore, perché ad esempio parte da una sua divisione a proposito dei musicisti e degli artisti che hanno fatto la storia del pianoforte. Isaacoff mette in risalto, secondo lui, quattro categorie: i combustibili, gli alchimisti, i ritmizzatori e i melodisti. Vedremo meglio, ma intanto diamo subito un esempio dello stile di Isaacoff. Il libro infatti inizia con una storia, quella legata ad Oscar Peterson, grande pianista jazz. L'autore racconta una serata del pianista nel 2006, quando a 81 anni arriva sul palco del celebre locale Birdland di New York su una sedia a rotelle. E una volta, con le mani sulla tastiera, sembra rinascere, scrive Isaacoff, suonare gli era necessario come respirare.

Questa era Summertime, eseguita dall'Oscar Peterson Trio, un'esecuzione live. Parte da qui Isakov, da quanto il pianoforte rappresentasse un elemento essenziale della salute di Oscar Peterson, e da qui racconta quello che definisce il ruolo di centro dell'universo musicale che il pianoforte riveste da più di 300 anni. Sua, scrive l'autore, la capacità straordinaria di adattarsi a tutti gli stili di musica di qualunque epoca e nell'adattarsi di farli propri. Così Isakov parte dalla nascita dello strumento, attribuita all'artigiano Bartolomeo Cristofori sotto la corte di Ferdinando de' Medici, gran principe di Toscana, intorno al 1700. Racconta la sua evoluzione tecnica, dal primo clavicordo al pianoforte che oggi conosciamo, e mette in primo piano Wolfgang Amadeus Mozart, definito la prima superstar dello strumento.

Avete ascoltato il terzo movimento, allegro assai, del concerto per pianoforte e orchestra in re minore, K466, di Wolfgang Amadeus Mozart, solista Seon Jin-cho, Chamber Orchestra of Europe, diretta da Yannick Nezezeghen. Nel libro che raccontiamo oggi, Storia naturale del pianoforte, edizioni EDT, Stuart Isakoff racconta come i concerti di Mozart cambiarono la considerazione sociale del pianoforte, descrive i tantissimi viaggi effettuati dal giovane musicista in giro per l'Europa e da qui passa a raccontare quelli che definisce i virtuosi itineranti, ossia i grandi interpreti che hanno portato il loro talento in tante sale da concerto e che hanno patito il ritmo della tournée. C'è Yefim Bronfman che spiega quanto alberghi e hotel gli siano venuti a noia, racconta come Mitislav Rostropovich, violoncellista e direttore d'orchestra, gli abbia insegnato a dominare l'ansia. Prima di un concerto alla Filarmonica di Vienna, Rostropovich disse a Bronfman: «Ricordati che qualunque cosa succeda stasera, dopo il concerto usciremo e ci faremo una bella cena». Altro aneddoto, Isakoff ci ricorda la definizione del pianista americano Murray Peraia: «Suonare il pianoforte è un'arte assai prossima all'illusionismo. Non si tratta infatti di produrre un colore, quanto l'illusione di quel colore».

Era la sonata K29 in re maggiore di Domenico Scarlatti, suonata da Murray Peraia. Il pianista americano è tra quelli citati da Stuart Isakoff nel suo libro Storia naturale del pianoforte, edito da EDT, che è protagonista della puntata di oggi di Qui comincia su Radio 3. Dicevamo dunque all'inizio che in questo volume l'autore americano divide i compositori e i pianisti in quattro grandi categorie, prendendo a prestito la filosofia di Empedocle e la sua teoria cosmogonica dei quattro elementi: fuoco, aria, terra e acqua. Secondo Isakoff, questi quattro elementi funzionano bene anche come metafore per descrivere la natura dell'universo musicale. Ed ecco allora che ci sono i musicisti combustibili, legati al fuoco, i melodisti, legati all'acqua, gli alchimisti, all'aria, e i ritmizzatori, legati alla terra. Sono classificazioni che certo sollevano dubbi, ma ad ogni modo Isakoff scrive quattro capitoli in cui ci racconta le vicende dei diversi artisti appartenenti a queste categorie. E allora, iniziamo dai combustibili. Qui troviamo quella che Isakoff definisce la seconda superstar del pianoforte, ossia Ludwig van Beethoven, perché la sua vita e la sua arte sono ricche di contrasti, di forza, ma anche di tenerezza. Così Isakoff inserisce Beethoven come capofila dei musicisti combustibili, artisti, scrive, la cui musica emotiva ed imprevedibile riecheggia le mutevoli maree della vita. Altri incendiari sono Franz Liszt, Béla Bartók, Zoltán Kodály, Igor Stravinsky e nel jazz Jerry Lee Lewis, Earl Hines e Cecil Taylor. La seconda categoria è quella degli alchimisti e in prima fila c'è Claude Debussy. Scrive Isakoff: il suo pianoforte è uno strumento dalle possibilità coloristiche accresciute attraverso il controllo infinitesimale delle velature tonali e delle dinamiche, sensuale nel suo indugiare nelle risonanze, in grado di conferire vita alle armonie. L'autore del libro cita il primo preludio che, ha raccontato Debussy, gli fu ispirato da un'antica colonna greca vista al Museo Louvre, intagliata nella forma di una figura femminile.

Avete ascoltato il primo preludio del libro primo di Claude Debussy, si intitola Danseuse de Delphes, solista Francesco Piemontesi. Isakov, nel suo libro Storia naturale del pianoforte, lo porta ad esempio della musica di Debussy, definita pittura astratta tradotta in suono. Così Debussy viene indicato come il capofila della cosiddetta categoria degli alchimisti, della quale fanno parte anche Olivier Messiaen, Arnold Schoenberg, Alexander Scriabin, nel jazz Bill Evans e Duke Ellington. Ma Isakov si sofferma anche su John Cage, sul suo pianoforte preparato che prevede l'inserzione tra le corde di vari oggetti, tra cui bulloni e viti. Dunque vi ricordo che siete su Radio 3, la trasmissione qui comincia, e ci stiamo occupando del libro Storia naturale del pianoforte di Stuart Isakov, edizioni EDT. Un libro che fa un lungo racconto dell'universo musicale del pianoforte, con quattro categorie per definire compositori e musicisti della tastiera. Abbiamo parlato finora dei cosiddetti combustibili e degli alchimisti, ora passiamo ai ritmizzatori. E qui Isakov si sofferma soprattutto sul mondo jazz, a partire dal ragtime. Le origini di questa musica si perdono nella nebbia del tempo, scrive, ma una cosa è certa, il potente senso di eccitazione ritmica trasmessa da questa musica che, sottolinea Isakov, ha forti influssi europei. Jelly Roll Morton è il capofila dei pianisti cosiddetti ritmizzatori. Poi ci sono anche Fats Waller, Art Tatum, ma in questa categoria, secondo Isakov, rientrano anche artisti classici come Sergei Rachmaninoff e Vladimir Horowitz. Arriviamo dunque alla quarta categoria delineata da Isakov, ossia quella dei melodisti. Franz Schubert viene definito il loro padre fondatore. L'autore del libro scrive che la sua musica non vuole mai abbagliare, è musica introversa, sottolinea la sua immensa produzione musicale. In pochi anni di vita scrisse 9 sinfonie, musica da camera, opere, sonate per pianoforte e più di 600 lieder.

Era il Lied der Doppelganger di Franz Schubert dalla sua raccolta Schwane Gesange Deutsch 957, interpretato da Dietrich Fischer-Dieskau, baritono, e dal pianista Alfred Brendel. Dicevamo prima di questo ascolto che Franz Schubert è per Stuart Isakov il capofila dei melodisti, una delle quattro categorie in cui il musicologo americano divide i compositori e gli artisti della musica per pianoforte. Tra i melodisti ci sono anche Robert Schumann, Johannes Brahms, Frédéric Chopin, Erik Satie, Maurice Ravel. Ampio spazio Isakov dedica a Felix Mendelssohn Bartholdy, definito l'inventore di quella particolare forma musicale che è la romanza senza parole. Secondo Isakov, Mendelssohn continua ad essere un'ispirazione per molti e aggiunge: le sue composizioni non saranno state all'ultimo grido, ma il suo dominio delle complessità strutturali della musica era formidabile e il compositore stesso considerava questa abilità tecnica come unica base legittima

Avete ascoltato di Felix Mendelssohn Bartholdy la romanza Senza parole numero 1, andante espressivo, opera 30. Al pianoforte Daniel Barenboim. Mendelssohn è considerato da Stuart Isakoff, autore del libro Storia naturale del pianoforte, del quale ci occupiamo oggi, uno dei grandi melodisti di questo strumento. Al di là di queste categorie, Isakoff dedica un intero capitolo alla scuola pianistica russa, uno a quella tedesca. Così sulle pagine del libro scorrono i nomi di Anton Rubinstein, Vladimir Horowitz, Sviatoslav Richter, Arthur Schnabel, Vladimir Ashkenazy, Sergei Rachmaninov. Isakoff parla anche di Alfred Cortot, di Arturo Benedetti Michelangeli, di Glenn Gould, e nelle ultime pagine c'è un ricco elenco delle fonti utilizzate per scrivere questo libro, un libro che agli appassionati di musica offre tanti spunti per approfondire il mondo del pianoforte. E allora, come sempre, nel finale ci accompagna una canzone. Abbiamo scelto un brano degli Emerson, Lake & Palmer, che hanno adattato molte composizioni classiche. Isakoff cita l'adattamento del quarto movimento del primo concerto per pianoforte e orchestra di Alberto Ginastera, adattamento che finì nell'album Brian Salazarger del 1973. Keith Emerson andò ad incontrare Ginastera in Svizzera per fargli sentire il risultato. Il compositore reagì dicendo diabolico ed Emerson pensò che avesse espresso disappunto. Invece Ginastera aveva voluto dire che la musica metteva terrore e così aveva colto l'essenza del pezzo originale. L'adattamento si intitola Toccata. Grazie per l'ascolto da Bruno Ruffolo, Federico Vizzaccaro alla cura della trasmissione e alla regia. A domani. Con cui comincia

0: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
3: La sera tutti a bocca aperta.
2: Con Masha, ogni episodio è una festa di musica.
3: Ninna, nonna, ninna. Cresce questa musica.
2: Tra avventure, karaoke e tanta allegria, preparati a ballare e scatenare la fantasia. Masha e Orso Karaoke, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora...
2: Preparati a ballare e scatenare la fantasia. Masha e Orso Karaoke, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Quando ci fa sentire...

0: Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
1: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Ore 6 e 45.
4: Rai GR3.
5: In studio Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. In primo piano l'attacco del presidente americano Trump a Giorgia Meloni dopo il G7 di Evian. Tutto nasce da una foto e lo scontro fa il giro del mondo.
6: È tornata nel mirino di Trump, la presidente del Consiglio Meloni. Era una grande fan, ha dichiarato il leader della Casa Bianca in un'intervista, ma non la voglio come fan perché non c'era, così come non c'erano gli altri alleati NATO quando si è trattato dello stretto di Hormuz. Così il presidente americano, dopo la reazione della premier Meloni al primo attacco del leader della Casa Bianca, che poco prima aveva già affondato. Probabilmente è contenta che le abbia parlato al G7, aveva detto Trump, non ero obbligato a farlo e non sapevo cosa dirle, aveva aggiunto affermando che la presidente del Consiglio l'avesse pregato di fare una foto con lui. L'ho fatta perché mi faceva pena. Parole che il governo italiano ha ritenuto offensive. Cancellato il viaggio del ministro Tajani negli Stati Uniti, annullato il forum a Miami. La BBC parla di scontro aperto, il Guardian di un nuovo dramma transatlantico, la tedesca Frankfurter Allgemeine Zeitung mette in evidenza la fermezza della reazione italiana e alla premier è arrivata la solidarietà di Sanchez e Macron. Claudia Stamerra, GR3.
7: Immediata la solidarietà del presidente Mattarella a Giorgia Meloni, telefonata del capo dello Stato alla Premier che nel frattempo ha replicato a Trump a margine dei lavori del Consiglio europeo a Bruxelles. Ascoltiamola.
8: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
5: Vicini alla Premier, i presidenti di Senato e Camera, critiche al presidente americano Trump da maggioranza e dalle opposizioni che però incalzano ora basta rincorrerlo.
7: Le trattative Stati Uniti-Iran, secondo il sito Axios, l'inviato americano Witkoff sarebbe in viaggio verso la Svizzera per incontrare una delegazione di Teheran per i colloqui sul nucleare. In arrivo anche il ministro degli esteri Araghchi. Resta il nodo della tregua in Libano che è stata violata poco dopo essere stata dichiarata. Decine i morti.
9: Meno di 50 minuti, tanto è trascorso tra il cessate il fuoco accettato da Hezbollah e da Israele, scattato alle 16 ore locale, e i nuovi raid di Tel Aviv, che non solo ha ripreso i bombardamenti in Libano, ma li ha intensificati. Alle 16.48 si segnalavano già continui attacchi di artiglieria su Nabatieh. L'esercito israeliano ha ribadito: manteniamo piena libertà d'azione nel sud del paese. Se attaccati risponderemo, replica il leader di Hezbollah Naim Qassem. E alla drammatica situazione in Libano si lega anche la possibilità di raggiungere un accordo finale tra Washington e Teheran. Il portavoce del ministero degli esteri iraniano Bagheri ha sottolineato che il suo paese ritiene l'America direttamente responsabile degli attacchi israeliani in Libano come violazioni del memorandum di pace. Nel frattempo Hormuz è aperto, ma il traffico è rallentato dalla presenza di circa 80 mine disseminate lungo la principale rotta di navigazione che dovranno essere rimosse. E l'autorità iraniana per lo stretto del Golfo Persico, controllata dai Pasdaran, ha precisato che nel periodo coperto dal memorandum con gli Stati Uniti, le navi dovranno presentare la richiesta di attraversamento almeno 48 ore prima di arrivare a Hormuz. Marco Barbonaglia, GR3.
5: Una turista italiana, Francesca Valentino, è morta in un incendio divampato in un resort a Santo Domingo. La donna che si trovava in spiaggia insieme ad altri ospiti della struttura è stata colta da un malore dopo aver inalato monossido di carbonio. La notizia confermata dalla Farnesina, sgomberati circa 2.000 turisti, 285 quelli italiani.
7: Collisione fra due treni a Bedford, a nord di Londra. Morto un macchinista, decine i feriti, 11 in gravi condizioni. Linea ferroviaria bloccata per ore, chiuse le strade circostanti. Non sono ancora note le cause dell'incidente.
5: Andiamo in Abruzzo per le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse ormai da oltre 10 giorni da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. Agli investigatori segnalate persone sospette. Sentiamo.
10: Uno che rimaneva al telefono tantissimo. Loro avevano buttato questi calici di vino nei lavandini.

0: e se ne sono poi andati.
1: Due uomini sui 50 anni che a metà maggio si comportavano in modo sospetto. La segnalazione arriva da Valentina, che ha un locale sulle sponde del lago di Barrea.
0: Era quel weekend che la mamma è stata qui a Civitella Alfedena. Sono tornati il lunedì dopo, mi hanno detto che stavano ispezionando un po' la zona, che venivano dall'Interland Campano.
1: Proprio sul lago si concentrano le ricerche di Alicia e Sara. L'ipotesi più accreditata resta quella di una fuga delle due sorelle, agevolata da adulti. Fondamentale l'analisi dei tabulati, dei cellulari a disposizione della sedicenne e della dodicenne, una SIM intestata alla attuale compagno della madre, un'altra ad un amico del fidanzato di Alicia, la maggiore. Si continuano a battere anche i sentieri in cerca di altre tracce dopo quella che ha riacceso le speranze. Un fermaglio rosso recuperato non lontano dalla casa famiglia, in corso accertamenti per capire se appartenga alla più piccola, come sostiene un'amichetta. Elena Baiocco, GR3.
2: È la giornata mondiale del rifugiato. In Italia sono 132.000 le persone sottoposte a protezione internazionale e 234.000 richiedenti asilo. Nel mondo una persona su 70 è costretta a lasciare il proprio paese. L'UNHCR, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite, sollecita l'adozione di nuove strategie sul fronte dell'integrazione e l'accoglienza.
3: Il GR3 torna alle 8.45. A tutti buona giornata, buon ascolto.
4: Abbiamo trasmesso GR3.
5: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia sabato 20 giugno. Oggi il sole sarà ancora protagonista su gran parte del paese. Nel corso del pomeriggio assisteremo tuttavia allo sviluppo di nubi lungo l'arco alpino associate a rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Trentino Alto Adige, dove i fenomeni potranno protrarsi fino alle ore serali. Qualche breve piovasco sarà inoltre possibile lungo l'Appennino centro-meridionale, mentre modesti addensamenti interesseranno le aree interne di Campania, Calabria e Sicilia. Il vento si manterrà debole e variabile con brezze lungo le coste. Mari generalmente poco mossi o quasi calmi, ad eccezione del canale di Sardegna che risulterà mosso. Temperature minime senza variazioni significative, massime ancora diffusamente superiori alle medie del periodo, con punte che potranno raggiungere i 39 gradi nelle aree interne e pianeggianti. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
6: RAI, Radio 3.
7: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Anna Maria Giordano, benvenuti all'ascolto di Radio 3 Mondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3, i giornali di tutto il mondo sfogliati ogni giorno insieme a voi nelle loro edizioni online. A salutarvi stamattina con me ci sono alla console Paola Brai e in regia Maria Chiara Beranek. Come sempre noi proviamo a comporre le pagine di un giornale internazionale, di un quotidiano che riporti i titoli, le cronache, i commenti che abbiamo visto sulle homepage delle varie testate che abbiamo sfogliato prima di giungere qui in studio in K2. Allora, se avessimo davanti questo giornale, sulla prima pagina ci sarebbe certamente una leader, un paese, un verbo. Il verbo è to begged, declinato al passato, che vuol dire implorare, mendicare. Il paese è l'Italia, la leader è Giorgia Meloni. Sono davvero tantissimi i titoli che ci consentono di fare un vero giro del mondo attraverso appunto la storia che vede i protagonisti da una parte il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e dall'altra la premier italiana Giorgia Meloni. Allora, cominciamo dal New York Times. Italy doesn't beg, Giorgia Meloni tells Trump. In questo caso beg è usato nel appunto citare la risposta di Giorgia Meloni. L'Italia non implora, l'Italia non supplica, appunto scrive il New York Times, che sottolinea come le dichiarazioni tra entrambe le parti arrivano in un momento in cui i rapporti tra i due leader un tempo amichevoli si sono incrinati. La premier Meloni, scrive il New York Times, è entrata in carica nel 2022 e si era presentata come la leader europea con il miglior rapporto con il presidente americano, anche se le relazioni si sono deteriorate, ha cercato di appianare gli animi. Questa lettura del New York Times. Andiamo sul Washington Post. Anche qui Trump said Italy's prime minister begged for a photo, she says that false. Trump dice che lei ha implorato, lo ha implorato di fare una foto, la premier dice che è falso. Se andiamo sullo spagnolo e il país, ovviamente cambia la lingua. Ni yo ni Italia supplicamos nunca, né io né l'Italia supplichiamo nulla, e nel titolo appunto ancora una volta la storia e la dichiarazione da parte del presidente Trump che sostiene che ha consentito a fare la foto por pena, e qui appunto siamo con lo spagnolo. Ancora il verbo implorare anche nel titolo di Politico, lì stiamo leggendo, perché sono tutti i titoli che abbiamo trovato sulle home page con una posizione che poteva variare, ma insomma siamo in prima pagina ovunque stamattina. L'attacco del presidente contraddice le recenti affermazioni della premier secondo cui i loro rapporti sono ottimi. Come sempre questo è Politico. C'è poi una ricostruzione della vicenda, come fanno tutti questi giornali che abbiamo citato, anche sul home page della BBC. Per finire andiamo sul sito di un altro network che è la CNN, e qui insieme alla cronaca del confronto a distanza tra i due leader c'è anche la notizia che riguarda il ministro degli esteri italiani che ha cancellato il suo viaggio negli Stati Uniti in seguito appunto alla vicenda. E su questa prima pagina certo c'era certamente la vicenda che coinvolge la premier italiana, che si trovava mentre tutto ciò accadeva al vertice europeo a Bruxelles. Allora andiamoci, rimanendo sulle pagine di Politico, scontro tra i leader dell'Unione Europea su Russia e su un bilancio da 2.000 miliardi di euro. Vi dico che ieri, durante gli approfondimenti, che vi ricordo andare in onda ogni giorno alle 11, abbiamo parlato di questo vertice, di un ordine del giorno che aveva certamente al centro la questione ucraina. Abbiamo parlato della differenza di vedute tra diversi leader europei a proposito di una strategia di comunicazione nei confronti del Cremlino. Abbiamo rilevato come per la prima volta tutti e 27 siano stati d'accordo nel ribadire l'appoggio all'Ucraina, ma abbiamo anche aperto quell'altro altro capitolo che aveva al centro il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e il suo autopromuoversi a probabile futuro eventuale negoziatore per l'Unione Europea con Mosca, appunto, sulla vicenda ucraina. Ma l'ordine del giorno, come dicevamo, era abbastanza imponente e nel titolo di Politico viene citato appunto il bilancio, il nuovo bilancio dell'Unione. I paesi non sono riusciti a fare progressi sul prossimo bilancio settennale del blocco, scrive Politico, del valore di 2 trilioni di euro. E il presidente del Consiglio Costa ha incaricato l'Irlanda, che sarà il paese che a luglio assumerà la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea, di elaborare nuove tasse a livello europeo per finanziare il fondo. Non è ancora il momento di negoziare con la Russia, afferma Antonio Costa. Questo è il titolo di un altro paragrafo dell'articolo di Politico ed è un po' una marcia indietro rispetto invece a un'iniziativa che era stata provata, diciamo un'iniziativa proprio del Presidente del Consiglio dell'Unione Europea, un'iniziativa di apertura di un canale di comunicazione con il Cremlino. Dunque questo il vertice, appunto vi consiglio l'approfondimento di ieri alle 11, le nostre trasmissioni sono tutte su RaiPlay Sound. Sempre su Politico un articolo dedicato a Emmanuel Macron e al cancelliere Merz, scusate, che attaccano la posizione dell'Unione Europea sui colloqui con Putin. Il vertice notturno di Bruxelles ha messo in luce le divergenze tra i leader su come e quando negoziare con la Russia sull'Ucraina e su chi dovrebbe farlo, e appunto e qui è un rimando alla candidatura o autocandidatura di Antonio Costa, che di fatti però anche così dal punto di vista normativo e dell'ordinamento europeo rappresenta tutti i 27 i governi e potrebbe essere la figura designata. Chiudiamo la pagina europea. Sulla prima pagina però dobbiamo restare, perché lì ovviamente ci sarebbero le ultime notizie sull'accordo tra Iran e Stati Uniti, ma anche sulla debolezza, la fragilità di questo accordo dovuta all'estrema sensibilità di uno dei punti che riguarda il Libano, la situazione in Libano. Siamo tornati sul New York Times. Il Libano emerge come anello debole nell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Il conflitto tra Israele e Hezbollah, un tempo considerato un fronte secondario della guerra israelo-americana contro l'Iran, è diventato uno dei principali ostacoli alla sua conclusione. L'accordo preliminare tra Iran e Stati Uniti era entrato in vigore da poco, quando venerdì ha rischiato di fallire. E per la seconda volta nelle ultime settimane la questione che ha rischiato di farlo naufragare è stata il Libano, inizia così l'articolo del New York Times. Il conflitto in Libano, appunto considerato un tempo un fronte secondario, adesso uno dei principali ostacoli alla conclusione del conflitto stesso. Questa dinamica è emersa appunto venerdì dopo l'intensificarsi degli scontri tra il gruppo militante di Hezbollah, sostenuto dall'Iran, e Israele, e la conseguente interruzione di un nuovo ciclo di colloqui tra Teheran e Washington in Svizzera. La nuova leadership iraniana considera il Libano parte integrante della propria sicurezza nazionale, poiché le precedenti offensive israeliane contro Hezbollah nel 2024 hanno spianato la strada a un conflitto diretto con l'Iran. Per l'Iran l'obiettivo finale è il ritiro di Israele dal Libano. Qui il New York Times raccoglie l'affermazione di un ricercatore senior del Carnegie Middle East Center a Beirut. Andiamo su Tehran Times per vedere qual è la versione di Teheran. L'Iran avverte di possibili conseguenze, mentre Ben-Gvir afferma che tutto il Libano deve bruciare. L'Iran ha condannato fermamente gli ultimi attacchi militari di Israele contro il Libano, ha denunciato le dichiarazioni incendiarie del ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, avvertendo che la continua escalation da parte del regime di Tel Aviv rappresenta una seria minaccia per la sicurezza regionale e internazionale. Sulle pagine online del Tehran Times si trovano ancora poi tutti i titoli relativi al memorandum d'intesa tra Teheran e Washington, una chiara ammissione della superiorità militare e politica dell'Iran, titola. Il memorandum firmato rappresenta il più chiaro riconoscimento politico della vittoria dell'Iran nell'aggressione congiunta israelo-americana iniziata il 28 febbraio. Quella che era iniziata come una massiccia campagna militare volta a distruggere le capacità militari dell'Iran e a far crollare la Repubblica Islamica si è conclusa con l'accettazione da parte di Washington di condizioni plasmate dalla resilienza e dai successi militari dell'Iran. Il memorandum riflette il nuovo equilibrio di potere, continua ancora Tehran Times, richiede la cessazione immediata di tutte le operazioni militari, comprese quelle in Libano, dove Israele continua a violare l'accordo con attacchi in corso, revoca il blocco navale statunitense contro l'Iran, riapre lo stretto di Hormuz, eccetera. I 14 punti del memorandum l'abbiamo esaminati a più riprese, sia leggendo la stampa estera queste mattine, sia durante gli approfondimenti. Ne abbiamo parlato, infatti, in ben due puntate, l'ultima volta l'altro ieri, e anche per questo vi rinviamo a quella puntata per capirne di più. 14 punti, questioni cruciali come quella del Libano al centro, questione cruciale come quella dello stretto di Hormuz. Tanti titoli sulla crisi ancora in corso. Siamo su Arez, secondo quanto riportato da Axios, leggiamo sul giornale progressista israeliano, gli inviati iraniani e statunitensi si recheranno in Svizzera per colloqui su Israele. Questo Arez, Times of Israel, Israele e Hezbollah rinnovano il cessate il fuoco dopo un'escalation, ma l'esercito israeliano rimane nel Libano meridionale. E ancora l'accordo di Trump, questo è il titolo di un editoriale invece del Times of Israel, l'accordo di Trump è una capitolazione catastrofica agli aggressori dell'Iran, lascia Israele vulnerabile e limitato. Ancora Arez, Netanyahu sperava che la sua carta vincente gli avrebbe fatto vincere le prossime elezioni israeliane, invece riceve una dose quotidiana di umiliazioni. Il primo ministro contava sull'appoggio presidenziale per vincere le elezioni generali che dovrà indire entro la fine di ottobre. Ora la domanda è se questo lo aiuterà oppure lo ostacolerà. Anche il Financial Times, principale quotidiano finanziario europeo, Israele e Hezbollah concordano un cessate il fuoco, l'Iran richiederà tariffe assicurative per il transito attraverso lo stretto di Hormuz, e questa è già una notizia che apre, che riapre il capitolo sulla gestione di Hormuz. Anche il britannico Guardian ha tra i suoi primi titoli questo: l'Iran annuncia l'intenzione di introdurre tariffe marittime per lo stretto di Hormuz. In realtà l'avevano detto immediatamente, già quando nelle ore in cui si celebrava lo stesso memorandum. L'Iran ha annunciato l'intenzione di introdurre un sistema di tariffe marittime nello stretto di Hormuz entro 2 mesi, al termine del periodo di negoziazione di 60 giorni innescato dalla firma del memorandum d'intesa. Teheran, rivendicando una vittoria storica sugli Stati Uniti, ha affermato che lo stretto è sotto il suo controllo e che un piano europeo per una missione navale di scorta alle navi attraverso lo stretto non sarebbe ben accetto. Giovedì gli Stati Uniti hanno revocato il blocco contro l'Iran e le petroliere hanno ripreso a transitare liberamente attraverso il canale strategico, questo il Guardian. E adesso andiamo alle notizie che riguardano un personaggio che si sta guadagnando sempre di più la scena, il primo di alcuni personaggi le cui vicende esamineremo attraverso una serie di titoli. Stamattina siamo sul sito di CNN, la minaccia di Vance è l'ultimo segnale che gli Stati Uniti potrebbero rompere i rapporti con Israele. È una situazione delicata per la storica alleanza tra Stati Uniti e Israele, che sembra essere precipitata giovedì quando il vicepresidente J.D. Vance ha rivolto a Israele parole dure e schiette che suonavano proprio come una minaccia. è stato il culmine di giorni di segnali d'allarme da parte dell'amministrazione Trump, che teme chiaramente che Israele possa far fallire un accordo tra Stati Uniti e Iran che molti considerano eccessivamente favorevole agli iraniani. E ritroviamo anche ancora J.D. Vance anche in un titolo di apertura sul quotidiano libanese L'Orient Le Jour. Dietro l'accordo con l'Iran, il Medio Oriente secondo J.D. Vance. Nell'ultima settimana è stato praticamente impossibile sfuggire a J.D. Vance. L'obiettivo è chiaro: promuovere il memorandum d'intesa raggiunto tra Washington e Teheran, rassicurare i repubblicani e convincere gli americani, così come gli alleati degli Stati Uniti, che la Casa Bianca ha una strategia coerente per il Medio Oriente. Per J.D. Vance, quindi, la sfida è appena iniziata, poiché il vicepresidente deve ora difendere un accordo criticato da tutte le parti e sul quale indubbiamente punta una parte significativa del suo futuro politico. E appunto anche della presenza, dell'imporsi da parte del vicepresidente J.D. Vance abbiamo parlato nei nostri approfondimenti. E andiamo a un altro personaggio, Keir Starmer. Siamo sulle pagine di Times, sulla prima pagina del quotidiano inglese. Keir Starmer valuta il suo futuro mentre il governo chiede le sue dimissioni a favore di Andy Burnham. Il primo ministro sta valutando la sua posizione durante questo fine settimana, dopo che importanti esponenti del governo lo hanno esortato a stabilire un calendario per definire una uscita di scena ordinata. Anche il Guardian ha questa notizia in apertura. I membri più fedeli al governo dicono a Starmer che ha questo fine settimana per definire un calendario per le sue dimissioni. Starmer rischia di essere così costretto a lasciare l'incarico dal suo partito se non fisserà una data per le sue dimissioni entro la fine del weekend. Andy Burnham, che ha ottenuto una schiacciante maggioranza nelle elezioni suppletive di Macclesfield, dovrebbe recarsi a Londra la settimana prossima per incontrare i parlamentari, con la prospettiva di diventare primo ministro entro poche settimane. Un ministro del governo, che in precedenza non aveva mai chiesto le dimissioni del primo ministro, ha affermato che la sua partenza è ormai inevitabile. Un parlamentare, continua ancora il Guardian, ha affermato di credere che circa 200 deputati laburisti siano pronti, se necessario, a firmare i documenti per la candidatura di Burnham in vista di una sfida, sebbene i suoi sostenitori sperino in una vittoria schiacciante. Dunque, Burnham chiede una nuova strada per la Gran Bretagna, leggiamo ancora sul Guardian, mentre Starmer promette di combattere qualsiasi sfida per la leadership. Sul Wall Street Journal troviamo un articolo di apertura dedicato proprio allo sfidante, diciamo: il re del nord del Regno Unito vuole salvare la Gran Bretagna dalla politica in stile statunitense. Andy Burnham si sta dirigendo a sud nella sua roccaforte di Manchester. L'ex sindaco era sindaco e adesso ridiventa parlamentare, appunto si appresta ad entrare in Parlamento. Andy Burnham si sta dirigendo a Manchester nel tentativo di spodestare il primo ministro Starmer. Starmer è passato da una crisi all'altra, ma è riuscito a rimanere al potere, scrive il Wall Street Journal. L'ascesa di un uomo conosciuto come il re del nord potrebbe infine segnare la sua rovina. Andy Burnham, fino a questa settimana sindaco della Greater Manchester, ha vinto agevolmente le elezioni suppletive distrettuali di giovedì, rientrando in Parlamento e aprendo la strada alla sua sfida alla leadership contro Starmer. E ancora un altro personaggio, questa volta si tratta della governatrice della Banca Centrale russa Elvira Nabiulina, che è tornata a tenere una conferenza stampa dopo un periodo di silenzio che ha messo in luce le profonde tensioni all'interno dell'elite politica ed economica del paese. Siamo tornati sul New York Times. Negli ultimi 4 anni Elvira Nabiulina, capo della Banca Centrale Russa, si è affermata come figura chiave della relativa stabilità economica del paese, vista da molti come una voce tecnocratica di buon senso, capace di affrontare le sfide e il caos di un'economia in tempo di guerra, gravata da severe sanzioni occidentali. Quando all'inizio di giugno ha dato forfè per malattia e ha disertato un importante convegno economico, un'ondata di ansia si è propagata tra l'elite economica e politica russa. In un sistema in cui la trasparenza è un miraggio, le voci si sono immediatamente scatenate. Alcuni hanno ipotizzato che la signora Nabiulina si fosse estremamente opposta alle mosse del presidente Putin, volte a spingere il paese verso una guerra totale e irreversibile. Altri hanno affermato che fosse caduta in disgrazia, ipotizzando che il Cremlino le avesse improvvisamente tolto la scorta di sicurezza alla sua abitazione a Mosca. Quando Nabiulina è finalmente riapparsa, dopo un'assenza di 2 settimane, ha fatto ciò che le riesce meglio, ha ostentato calma, ha annunciato che la banca centrale avrebbe tagliato il tasso di interesse di riferimento dal 14,25 al 14%, quindi di 25 punti percentuali, nonostante un'economia surriscaldata dalle spese di guerra. Di tutto ciò troviamo eco in apertura sul Kommersant, principale quotidiano finanziario russo. Nabiulina parla del rallentamento della crescita salariale, di un possibile inasprimento della politica monetaria e della sua salute. Questo è il titolo del Kommersant. Prima di salutarci, il calcio, che è in tanti titoli di tanti giornali, ne scegliamo uno sul New York Times ancora. Can US win World Cup? Possono gli Stati Uniti vincere la Coppa del Mondo? È una domanda folle a cui sembra in questo momento l'America voglia credere. La qualificazione degli Stati Uniti alle fasi finali del campionato alimenta l'interesse per il calcio malgrado appunto i risultati con l'Australia. Questo è un titolo di Le Monde. E allora ci lasciamo con quest'ultima notizia. Voi rimanete in ascolto di Radio 3 perché adesso arriva la rassegna della stampa italiana con Prima Pagina. Noi torniamo domani. Buona giornata da Anna Maria Giordano.
1: La domenica alle 11:50 i concerti del Quirinale di Radio 3. Il 21 giugno, in diretta dalla Cappella Paolina, in occasione della Giornata Internazionale della Musica, il quartetto Pessoa e Tommaso Quaranta al pianoforte eseguiranno musiche di Ennio Morricone, Astor Piazzolla, Nicola Piovani e Tommaso Quaranta. Per partecipare vai su palazzo.quirinale.it. Domenica 21 giugno alle 11:50 i concerti del Quirinale di Radio 3.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
3: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
4: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
5: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luca Bottura, giornalista e autore televisivo.
9: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti, sono le 7:16, Radio 3, prima pagina, oggi è sabato, quindi siamo un filo più intimi, immagino, come numeri di ascolto, quindi potremmo anche disinteressarci del mainstream e parlare del vero caso che dovrebbe dividere il paese, la lite su cui discutere e da approfondire, cioè quella relativa al premio Strega, che ieri ha vissuto una giornata particolarmente tesa, con la lite tra Michele Mari, che peraltro è il favoritissimo, e Teresa Ciabatti sulla memoria di Michela Murgia. Sarebbe bello, dopo ci torniamo, ma siccome il format prevede di raccontare in primis le aperture delle prime pagine, rispettiamo il formato e andiamo a vedere quello che è accaduto con Donald Trump, che in questo specie di circo non solo mediatico ma purtroppo ben più profondo nel quale siamo confinati, ieri ha pensato bene di parlare con La 7. Oggi mi è capitato di scrivere sul Domani, insomma, che ai tempi di John Fitzgerald Kennedy, per parlare col presidente degli Stati Uniti dovevi essere minimo Marilyn, ai tempi di Nixon ti intercettava lui. Adesso, con tutto il rispetto per lo scoop della 7, diciamo che le cose sono un pochino cambiate. Qual è lo scoop della 7? Che ieri alle 11 circa ha reso noto questo colloquio nel quale il presidente degli Stati Uniti, se vogliamo chiamarlo ancora così e non diciamo il re Leone, che fa rima tra l'altro con un epiteto riservato gli da libero, ma ci arriviamo dopo, insomma, Trump a un certo punto ha deciso di attaccare frontalmente Meloni con un linguaggio, un immaginario, un lessico molto offensivo, esattamente come la sua permanenza sul soglio che fu di Abramo Lincoln. La Repubblica, diretta da Mario Orfeo, apre con Trump attacco a Meloni, il leader americano irride la premier al G7, ha detto mi ha fatto pena, anche se poi c'è tutta una diatriba sulla correttezza della traduzione, sulla quale insomma c'è stata poi un po' di divisione, ma anche questa la approfondiamo più tardi. Supplicava una foto con me, lei replica, l'avete sentita, l'avrete probabilmente vista sui social, dicendosi allibita, tutto inventato, la solidarietà di Mattarella. Tajani non andrà a Miami, questo non si capisce se sia un boicottaggio o un favore che facciamo agli Stati Uniti. Le opposizioni dicono la Presidente del Consiglio ha finalmente capito che tipo è, qui manca il soggetto, quindi non si capisce se il tipo sia Meloni o sia Trump. In taglio basso, lo anticipavamo ieri, era praticamente appena avvenuto l'ascesa di Andy Burnham, il nuovo nome del Labour inglese. C'è un pezzo molto approfondito di Antonello Guerrera. Burnham eletto, sfida Starmer, il Labour cambi. E poi appunto veleni allo Strega, Mari e Ciabatti in lite per la Murgia. Corriere della Sera, diretto da Luciano Fontana. Trump attacca, dura risposta di Meloni, apertura ovviamente a tutta pagina. Il leader americano dice mi ha supplicato per una foto, la premier risponde inventa, l'Italia non implora, in realtà Meloni ha detto io e l'Italia non imploriamo, come sono le due cose, diciamo, in una sorta di stato etico coincidessero, la solidarietà di Mattarella, l'occhiello, salta il vertice Stati Uniti Italia Miami, Schlein dice parole inaccettabili, ma la destra, scritto minuscolo, lo metterei con maiuscolo se no sembra qualcuno a cui dare la precedenza, capisca i suoi errori, raid e morti, poi l'annuncio di cessate il fuoco in Libano. Il fondo di Polito, che anticipo di Antonio Polito, comportandosi così, dice Donald Trump ha mostrato per l'ennesima volta, sono tornato su Repubblica con il mio Mac, vediamo se riesco a recuperare il titolo che mi è scomparso all'improvviso, eccolo qua, dice comportandosi così Donald Trump ha mostrato per l'ennesima volta, ma stavolta a danno dell'Italia, l'incapacità di comprendere la relazione tra la sua persona e la sua carica, aggiungerei ormonale, visto i temi sessisti e i toni sessisti che ha utilizzato, tra l'uomo e l'ufficio. Tra l'altro l'ufficio e l'ego di Trump coincidono, distinzione che è uno dei punti cardine della democrazia liberale ed è esattamente ciò che più preoccupa nel comportamento dell'attuale presidente americano. Qui abbiamo anche in prima appunto la notizia di Michela Murgia e le offese di Mari, titolo del Corriere, bufera allo strega, scrittori contro, sintetizzo, poi ci torneremo, l'offesa è sostanzialmente Michela la Murgia era incattivita perché era brutta, questo avrebbe scatenato appunto le ire, a mio parere devo dire assolutamente giustificate, di Teresa Ciabatti. Il Messaggero di Roma, Trump insulto all'Italia, diciamo insulto alla Presidente del Consiglio che quindi si riverbera sull'Italia, la Premier dice io e il Paese, è quell'io che è abbastanza indicativo, non imploriamo mai, che anche qua è vero fino a un certo punto, perché diciamo che come Paese abbiamo implorato abbastanza spesso in passato, non altrettanto determinato, ha detto Meloni di Trump, con i nemici dell'Occidente, telefonata di Mattarella, sdegno bipartisan e solidarietà dell'Unione Europea, Donald rincara perché poi in serata ha parlato alla CBS dicendo lei e la NATO assenti su Hormuz. Roberto Napoletano, il direttore, verga questo titolo, l'Italia non si fa offendere, occhiero, giochi pericolosi da oltre Atlantico. Poi c'è anche un commento di Bruno Vespa che ha venduto lo stesso pezzo sia al Messaggero che al Quotidiano Nazionale, come fa e come mi complimento che faccia, strappo difficile da ricucire, e adesso dopo lo leggiamo, ma diciamo strappo difficile da ricucire, fa un po' il paio con quando è primavera è meglio vestirsi a cipolla. La Stampa di Torino, Trump Meloni scontro totale, il tycoon dice mi fa pena, non la voglio più come fan, attenzione al linguaggio perché qualcuno si era molto offeso quando in Italia, secondo me esorbitando, ma Meloni venne descritta come una cheerleader, questa però da quello che dice Donald Trump è esattamente la percezione che aveva anche lui, lei dice sono allievita, salta il Business Forum Stati Uniti Italia. Il commento di Flavia Perina che poi approfondirò, Donald e la politica dell'umiliazione, altri titoli di prima oggi Stampa molto molto vivace, io e Zidane e l'attestato, un'intervista a Materazzi protagonista dei mondiali della Germania del 2006, 20 anni fa quando ancora eravamo re, si racconta e dice spero che Malagò, che potrebbe essere il nuovo presidente della Federazione Gioco Calcio, cambi il calcio. Spero che Malagò cambi il calcio. Beh, certo, una ventata di rinnovamento. Va detto che il suo avversario è Abete e quindi l'età media di chi dovrebbe rinnovare il calcio corrisponde con quella dell'invenzione del calcio. Poi i femminicidi spiegati a Vannacci, il titolo di un bel editoriale di Claudia Ecker, e Niccolò Zancan racconta questa notizia per cui l'Italia non ha più autisti di mezzi pubblici, in molti casi non ha neanche più i mezzi pubblici, quindi li recluta in Tunisia. Potrei dire, lo dico, sono risorse, ma su questa parola è calata la scure del cattivismo e quindi forse non si può più usare. Poi anche un bel pezzo, un inedito di Goffredo Fofi che si ricollega idealmente, Fofi, gli immigrati dal sud e quei treni per Torino quando a essere discriminati appunto erano gli immigrati meridionali italiani. Fatto Quotidiano che insomma verga un titolo che potrebbe far discutere, la guerra delle ginocchiere, la foto opportunity di Trump con Meloni a Evian, Trump umilia Meloni, implorava una foto, mi ha fatto pena, perché potrebbe far discutere, perché va a insistere direttamente sull'insulto che poi il senatore dei 5 Stelle ha spiegato non essere sessista, almeno non nella sua accezione, rivolto a suo tempo a Giorgia Meloni, e lo amplifica, lo eleva a potenza, fa un gioco di sponda, appunto, secondo il quale, secondo me, potrebbe anche essere, insomma, potrebbe esserci un dibattito. Credo di aver sbagliato una relativa, chiedo scusa, poi casomai la mettiamo a posto in post-produzione. Premier isolata, risponde per le rime e riceve la solidarietà di Colle e PD, ma teme ritorsioni su dazi e spese militari. La vignetta di Natangelo, il nuovo slogan sovranista. Natangelo esulta, come ha fatto qualcuno per questo schiaffone di Trump, make a grande figura di M, qui è scritta intera, ma non sto facendo satira e quindi non uso la parola appunto per intero. Il Domani diretto da Emiliano Fittipaldi, bulli e vassalli, solidarietà da Mattarella e dai principali leader europei, il tycoon si muove come un re. Il Resto del Carlino, attacco di Trump a Meloni, mi ha implorato, lei risponde, mai fatto. L'Avvenire, parole a vanvera, offesa reiterata di Trump a Meloni dopo l'incontro a Evian, mi ha implorato per una foto, durissima e immediata la smentita della premier. E poi a centro pagina, un box, un richiamo di un servizio a pagina 5 di Niccolò Ghirardelli, tra gli ultimi che approdano a Creta, che è la nuova rotta della speranza per chi cerca di attraversare il Mediterraneo e molto spesso muore cercando di attraversarlo. Quando arriva a Creta viene maltrattato e si ritrova in una situazione ai confini con la disumanità, un pezzo che consiglio di leggere. Il Foglio di Giuliano Ferrara e Claudio Ceraso, come sempre intelligentissimo, sagge ginocchiate contro Trump. Attenzione, perché siamo al circolo, non so se vizioso o virtuoso, cioè il Foglio che risponde al Fatto Quotidiano che citava un senatore dei 5 Stelle che al mercato mio padre comprò ancora prima che i giornali venissero stampati. La scazzottata sulla foto del G7 è parte di un film più grande che ci ricorda una verità rimossa. L'unica vicinanza che esiste ancora fra Trump e Meloni è nelle Polaroid e sarà anche su questa svolta che si decideranno le elezioni. Quindi Claudio Cerasa, che firma questo pezzo, crede a una reale divisione tra Trump e Meloni, che però è precedente allo strappo di ieri. E poi c'è un articolo che parla di regno delle umiliazioni, è firmato da Bardazzi, e dice tra l'altro, consiglia di leggere un libro che si intitola Regime Change, cioè cambiamento di regime, in cui si spiega, e questo è molto interessante, sulla sovrapponibilità tra la narrazione e quello che accade effettivamente. Si racconta in questo libro come l'umiliazione pubblica di Volodymyr Zelensky, quella che ricordiamo, no, alla Casa Bianca, perché non ti sei messo un vestito, non hai le carte, gli altri che lo deridono, bullismo di gruppo, fosse stata pianificata da Trump come un evento televisivo. Cioè pensava di fare The Apprentice, il reality show che in Italia è stato condotto da Flavio Briatore, di cui fu appunto l'host, come dicono quelli che parlano male, si può dire sia con l'H che senza l'H, in un periodo piuttosto lungo. Il Manifesto, Independence Day, bel titolo, Meloni con uno sguardo corrucciato, altro che rapporto recuperato, Trump scarica volgarmente Meloni, mi ha implorato di fare la foto con me, mi fa pena, ma ora la premier ha perso l'unica sponda su cui ha puntato tutto. Taglio centro, notizia non irrilevante, Israele massacra il Libano, 47 uccisi. E siamo nel magico mondo del senatore Angelucci e dei suoi giornali, che a differenza sua si presentano in edicola, mentre Angelucci non va mai al Senato, dove è stato eletto con la Lega. L'Italia non implora, questo è il virgolettato, rottura con gli Stati Uniti, Donald shock, foto con Meloni ma non la voglio come fan, e ora teme la crisi non è finita qui. Sul Giornale segnalo una fotonotizia che richiama a una paginata interna scritta da Vittorio Feltri, ecco il mio indro, il papa magro del giornalismo. E siamo al vilipendio di cadavere, perché Feltri fu quello che prese il posto di Montanelli scippandogli il giornale che aveva fondato nel 1994, quando Silvio Berlusconi aveva bisogno di schierare la testata a sostegno della nascente Forza Italia e Montanelli non voleva chinare la schiena. Che oggi lo celebri Feltri è un contrappasso piuttosto curioso, spero che non si reincarni in un piccione, secondo me, se no la giacca di Feltri è a rischio. Il Tempo di Roma, ci siamo giocati anche Trump, il fondo di Capezzone, Trump a torto marcio, la sinistra e l'Unione Europea pure. La vignetta di Osho, si vede Trump al telefono, già scusa ho dovuto di sta perché mi moglie per quella foto sul divanetto mi ha fatto una scenata che non finiva più, come diceva quello, dai a ride. La Verità stavolta si è rotta, questo è il titolone di apertura, poi c'è un fondo di Belpietro che andiamo a approfondire successivamente. Poi segnalo Libero, titolo Trump è un one, ci sono alcune lettere che precedono questo volume finale, non era vero amore, dice Sallusti, spiace ma non trovo, forse non c'è un altro modo di dirlo, Donald Trump è un one. Per una parte della sinistra, aggiunge Sallusti, anzi una parte della sinistra ha eletto Trump per l'ora del giorno, gongola per lo sgangherato attacco alla Premier, che è vero fino a un certo punto, perché a gongolare è principalmente il Movimento 5 Stelle, che con la sinistra c'entra il giusto. Ci torniamo anche dopo, perché l'altro giorno invece Libero aveva raccontato di questa corrispondenza ritrovata di amorosi sensi tra Trump e Meloni, e c'era Meloni dal balcone di Giulietta che lanciava la treccia a Trump. Oggi il disegno è lo stesso, Meloni getta l'olio bollente e Trump cerca di colpirla con una fionda. A me questa satira didascalica piace il giusto, ma comunque magari a qualcuno può piacere. Tra poco approfondiamo, oggi c'è molto da approfondire.
8: Prima pagina, gli approfondimenti.
9: E allora, insomma, è la classica tempesta in un bicchiere d'acqua di altre sostanze biologiche. Il pezzo forse più interessante racconta come è andata, perché c'è stata davvero questa richiesta di fare una foto insieme, come è avvenuta, che tipo di contatto c'è stato durante il G7 di Evian tra Trump e Meloni, e lo racconta Ilario Lombardo con una settantina di righe molto dense sulla Stampa di Torino. Quell'ansia nei giorni del G7, i tentativi di ricucire con Donald, cosa c'è dietro la foto, la frenesia della Presidente per avere un colloquio con il leader americano. Quindi, secondo Lombardo, al netto delle parole di Trump, questa rincorsa sarebbe venuta davvero. E mi è grata l'occasione per riproporre un tema che in questi giorni ho più volte messo in campo, cioè la coincidenza tra propaganda e fatti reali che a volte scatena cortocircuiti. Questo wishful thinking, per usare parole di una lingua che non conosco, di un ritrovato rapporto tra Meloni e Trump era talmente forte nei giornali di vicini, che sono tra l'altro la stragrande maggioranza al governo in carica, che a un certo punto probabilmente serviva la foto. E può essere vero, sicuramente non con i termini che ha usato Trump, che Meloni abbia chiesto appunto di scattare questa istantanea. Scrive Lombardo, noi eravamo là nella località turistica francese al confine con la Svizzera, che si affaccia sul lago Lemano, e lungo i tre giorni del vertice abbiamo intuito, come anche altri colleghi, che qualcosa non stava andando per il verso giusto. Le versioni fornite sui primi brevi scambi a margine tra Meloni e Trump appena arrivati all'Hotel Royal apparivano confuse e divergenti. Hanno riso e scherzato? No, si sono chiariti, gli argomenti sono seri. La Premier sapeva che da subito l'attenzione si sarebbe concentrata sui suoi rapporti con il tycoon, su come sarebbe stato il primo contatto, su come sarebbe apparsa lei. Più dura? Più accomodante? Ancora offesa? Pronta a ricucire dopo mesi di gelo? E sapeva che ogni sfumatura sarebbe stata usata contro di lei dall'opposizione, che ancora la considera troppo subalterna a Trump. Durante la conferenza stampa al termine del G7, Meloni dirà di non riconoscersi nelle ricostruzioni giornalistiche, sosterrà che non ci sono state battute scherzose, che magari, aggiungo io, invece erano state fatte circolare ad hoc dall'entourage, e che non c'è stato bisogno di chiarimenti perché il rapporto con Trump è immutato, e che le incomprensioni sul pontefice, sullo stretto di Hormuz, sulla base militare di Sigonella non concessa all'esercito americano, sono la conseguenza di due caratteri forti, attenzione a questa personalizzazione della politica, che difendono, tra virgolette, il proprio interesse nazionale. Questo è un altro tema fondante del sovranismo, perché purtroppo il sovranismo fa sì appunto che gli interessi siano sovrani, quindi un sovranista prima o poi fatalmente entrerà in collisione con un altro sovranista, perché magari gli interessi, anche solo politici, anche solo immediati, anche solo tattici, non coincidono. Meno di 48 ore dopo Trump smentirà le dichiarazioni di Meloni umiliandola pubblicamente. Va detto che la Premier ad annunciare personalmente, sempre in quella conferenza, di aver avuto un incontro con il leader statunitense poco prima, proprio al termine dei lavori, e subito dopo sarà sempre la parte italiana a diffondere fotografie e video di Trump e Meloni sul divanetto, e la richiesta era partita, dice Lombardo, da Palazzo Chigi. Uno scambio di pochi secondi in cui si vede la Premier sorridere insistentemente, l'americano dire qualcosa, poi alzarsi, fermarsi, stringere la mano di lei e andare via. Una situazione quasi identica a quella dell'anno scorso al G7 in Canada, stessa strategia, stessa foto tra i due in disparte, fornita dallo staff italiano, lei che parla e lui che ascolta. Quindi si ha comunque l'impressione di un disegno mediatico del tutto legittimo, la politica è fatta ormai principalmente, se non soltanto, di queste strategie, che però non è andato a finire come si doveva. Repubblica, pagina 2, furia Trump contro Meloni, mi fa pena, volevo una foto con me, lei sono allibita, ma ha implorato. La vignetta di LK, molto cruda, diciamo, tutorial per la badante di Trump, il pannolone va messo così, il pannolone lo si vede all'altezza della bocca di Trump in modo che non riesca a parlare. E poi Repubblica, con Concetto Vecchio, riprende anche appunto l'intervista alle 19 alla NBC, 19 italiane, da parte di Trump, che non ha ricucito: Meloni era una grande sostenitrice, ma non la voglio come fan, perché non c'era né lei né la NATO quando si trattava della questione dello stretto. Davvero, il bambino a cui non hanno fatto toccare la palla durante la partita di calcio, e siccome il pallone suo lo porta a casa e insulta tutti quelli che gli stanno intorno. Repubblica ancora, il retroscena di Lorenzo De Cicco da Bruxelles, la premier preoccupata, non credo finisca qui, no dei ministri al 4 luglio, lo schema della comunicazione è cambiato molto rapidamente, scrive De Cicco, l'uomo a cui Meloni non avrebbe disdegnato di assegnare il Nobel diventa un politico che ci ha fatto pena quando voleva Gaza come un resort di lusso o stendeva tappeti rossi per Putin. Poi vedremo i giornali della destra, e questa narrazione è esattamente quella che viene messa in campo, ed è stata fatta da Gioventù Nazionale, che è il braccio giovanile appunto di Fratelli d'Italia. Le contraddizioni restano, Meloni esce dal Consiglio Europeo a differenza dei colleghi senza rispondere alle domande dei giornalisti, per parafrasare insomma l'uomo di cui Giorgio Almirante fu il cosplayer: se avanzo seguitemi, se indietreggio seguitemi lo stesso. Ancora Repubblica, Donald Giorgio al premio Nobel all'ultimo schiaffo, il racconto di Annalisa Cuzzocrea. E poi per capire meglio se appunto questa ricostruzione fatta da Trump sia vera o no, a mio parere no, ma questo c'entra poco, ci affidiamo a Borghi della Lega, che intervistato dal Corriere, Claudio Borghi, il senatore Claudio Borghi, dice: traduzione poco fedele, ed è stato subito smentito dal Reporter, che però insomma ha smentito, l'inglese è una lingua con la quale combatto, ma insomma in maniera non proprio adamantina, perché Trump avrebbe detto "I felt sorry for her", che dice il cronista della Sette è molto più aggressivo rispetto a "I'm sorry for her", però "I felt sorry" non è "mi fa pena", sì, "mi è dispiaciuto per lei", ecco, diciamo che si può in qualche modo cavillare su questa traduzione. Però avendola contestata Borghi della Lega, che non segna l'ora giusta nemmeno quando l'orologio è fermo, mi sento di invece di dare ragione, scherzo ovviamente, al cronista della Sette. Il gesto del capo dello Stato sul Corriere, una telefonata per dare solidarietà, lo scudo di Mattarella alla Premier, che ricorda il precedente dell'intervento dopo gli insulti della televisione russa. Sarebbe forse inopportuno dire che anche lì forse Putin, visto come si era comportato fino al 2017 quando si complimentava per le elezioni in Russia, Giorgia Meloni si fosse sentito un po' tradito, ma chissà, forse un piccolo parallelo ci può anche stare. Il fondo, l'analisi di Francesco Verderami, che dice una cosa che nel momento in cui trova ospitalità su un quotidiano così importante diventa ovviamente più credibile, ma forse non è questa novità: i contatti con i leader dell'Unione Europea e il sospetto di un piano della Casa Bianca per picconare l'Europa. Chiedo scusa per il riferimento culturale piuttosto basso, ma viene subito in mente la scena del film di Fantozzi in cui il protagonista scopre, o crede di scoprire, poi non sarà così, che la moglie se la intende con un fornaio perché la casa è completamente piena di filoni di pane. Diciamo che il sospetto che Trump cerchi di colpire l'Europa dai dazi in poi e dalle dichiarazioni che ha fatto durante la sua presidenza è forse più che un sospetto. Anche il Messaggero parla di Mattarella, telefonata di Mattarella, scudo in difesa del paese. Poi c'è un elemento di politica interna sul quale torneremo: Piantedosi ricevuto al Colle, c'è chi ipotizza una mossa politica per blindarlo al Viminale, quindi il Presidente della Repubblica, mentre puntella giustamente il governo italiano sul fronte internazionale, puntella giustamente il governo italiano anche sul fronte interno, questo perché ogni tanto, ovviamente non farò i nomi delle testate, La Verità e Il Fatto Quotidiano lo trattano come una quinta colonna diciamo di disegni non particolarmente lucidi. Fa il bene quando può, come può, e Dio ce lo conservi, del strano paese che è chiamato a tutelare e più che a governare, perché questo è il ruolo del Presidente della Repubblica in Costituzione, almeno finché non sarà cambiata. Approfondimento del Corriere sulla storia descritta da Donald: io più grande di Napoleone, lui non aveva gli aerei, se mia nonna tra l'altro avesse avuto le ruote, eccetera eccetera. E poi taglio basso: 2 mesi di sforzi inutili per ricucire, è un retroscena di Viviana Mazza, ma la pace si farà come con Musk. Il lavoro di diplomatici e politici italoamericani, sarebbero già partiti gli sherpa per ricucire. Diciamo che il percorso è abbastanza rallentato dal fatto che Tajani non sa cosa voglia dire sherpa. Messaggero: non mi faccio trattare così, l'Italia diserterà Villa Taverna, quindi il 4 luglio, quindi le celebrazioni per l'indipendenza americana. E poi anche qua si ricorda che in un giorno solo Giorgia Meloni, col suo video in cui incontrava Trump, ha guadagnato 100.000 follower, lo dicono tutti i giornali. È una notizia interessante, ma diciamo che colpisce questa sincronia. Ricordo un po' i bei tempi di Renzi, quando i giornali scrivevano ogni mattina quello che Filippo Sensi, straordinario politico del PD, non dico dettasse loro, ma diciamo che le modalità di comunicazione a volte sono carsiche, rispuntano in governi apparentemente opposti. Tra le contraddizioni di questa lite improvvisa e violentissima, il fatto che negli Stati Uniti sia in libreria, e forse rimanga lì, mentre in Italia ha venduto tantissimo, la biografia di Giorgia Meloni. Forse ve la ricorderete: io sono Giorgia, sono cristiana, sono italiana, eccetera eccetera. E il titolo in inglese è I am Giorgia, my rights, my principles, che può significare sia i miei principi ma anche il mio principale. In questo caso il principale potrebbe essere Donald Trump, che se ne è avuta molto male. Il dato curioso è che la prefazione di questo libro è firmata da Donald Trump Jr., cioè Pier Donald Trump. A volte la stampa, la vecchia e cara stampa, il vecchio e caro Gutenberg sono un po' più lenti rispetto alla follia e all'accelerazione della politica che ci circonda. A proposito di accelerazioni, del fatto che insomma Trump si comporti così, forse perché viene dall'imprenditoria, che notoriamente è il posto meno democratico del mondo, consiglio a questo proposito la lettura di un libro di qualche anno fa, The Company, che tentava di analizzare una qualunque azienda capitalistica come se fosse stata una persona, e ne usciva il ritratto di uno psicopatico pericoloso senza alcun principio. Dicevo, le conseguenze a volte possono essere improvvise. Una riguarda Luca Guadagnino, che ha appena realizzato un film dal titolo Artificial, che riguarda OpenAI, cioè ChatGPT. E però cosa è successo? Che questo film era stato acquistato da Amazon, solo che Amazon MGM, cioè Metro-Goldwyn-Mayer, successivamente ha fatto un accordo da 50 miliardi di dollari con chi? Proprio con ChatGPT di Sam Altman, che è raccontato nel film di Guadagnino. E curiosamente Amazon ha rescisso il contratto. A volte guarda come la grande democrazia americana somiglia terribilmente al libro I 6 giorni del Condor, che poi fu portato al cinema tagliando i giorni a 3, non ho mai capito perché, con Robert Redford protagonista, che finisce appunto con un dubbio sulla democrazia americana e sulla libertà d'espressione, tanto più incisivo perché veniva dal Redford che aveva interpretato Woodward nel film Tutti gli uomini del presidente, che aveva raccontato invece da insider il caso Nixon qualche anno prima. Anche il giornale parla di nuovi follower di Giorgia Meloni, 135.000 probabilmente lo ha aggiornato successivamente. E poi cosa succede adesso? Le conseguenze: Repubblica parla di gas, export e basi, ecco i dossier a rischio dopo il grande gelo. Pare che avremo difficoltà a comprare tutto sto petrolio che continuiamo ad acquistare dagli Stati Uniti evitando di utilizzare energie rinnovabili. Salta il forum appunto del 22 giugno a Miami, che doveva fortificare i rapporti d'affari tra Italia e Stati Uniti, e dovrebbe saltare addirittura, e qua mi spiace per l'eleganza degli astronauti, la nuova tuta disegnata da Prada, che ha un sistema di raffreddamento particolare e dovrebbe essere indossata dagli astronauti che andranno sulla Luna a breve. Vediamo le reazioni. Repubblica pagina 4, la maggioranza, il tycoon delira, il centro-sinistra dice però basta rincorrerlo. Repubblica ha una lunga intervista a Renzi, che è il più tranchant, il più proprio sciabolante, altro che pontiera, è stata abbandonata, la destra ormai ha fallito. Ora, al netto dei toni di Renzi, che sono sempre molto la late show, però è effettivamente corretta la lettura secondo la quale breve. Vediamo le reazioni. Repubblica pagina 4, la maggioranza, il tycoon delira, il centro-sinistra dice però basta rincorrerlo. Repubblica ha una lunga intervista a Renzi, che è il più tranchant, il più proprio sciabolante, altro che pontiera, è stata abbandonata, la destra ormai ha fallito. Ora, al netto dei toni di Renzi, che sono sempre molto la late show, però è effettivamente corretta la lettura secondo la quale il ruolo di pontiera di Meloni tra gli Stati Uniti, in mano a una figura totalmente instabile, e

in frantumi. Ne approfitta Bei per fare una domanda di politica interna. Francesco Bei, a proposito di foto, oltre a quella che ha provocato il litigio Trump-Meloni in Italia, ha fatto rumore quella al ristorante tra Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni. Si è offeso per non essere stato invitato? La politica, dice Renzi, non si fa con le foto, ma se devo scegliere preferisco le foto con Obama e Clinton rispetto a una con Bonelli e Fratoianni. Sì, forse sì, però a volte si mangia meglio. Ieri per esempio erano qua a Bologna al congresso della FIOM, secondo me rispetto al menù offerto da Obama, due tagliatelle con ragù, tutto sommato potevano essere preferibili. Corriere, opposizione, vicinanze distingue, sostegno di Schlein ma soltanto dopo 8 ore, queste pagine 8, le colonne sono 5, si sottolinea appunto questo ritardo, anche altri giornali lo fanno. E poi c'è l'intervista invece sulla Stampa a Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo, dice di Trump, deve chiarire. Vabbè, Fidanza che dice a Trump che deve chiarire, non si va avanti con il business as usual. Fa piacere che abbia frequentato il British Institute. Insulti che colpiscono tutta l'Italia, Trump faccia un passo per recuperare. È un po' rischioso perché, visto come si comporta Trump, potrebbe essere il passo dell'oca. Però insomma, Fidanza chiaramente, strano devo dire, perché di solito lo fa, in questo caso non tende un braccio a Trump. Chi lo tende invece? Lo tende il presidente del Senato, la seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa, intervistato dal Corriere da Virginia Piccolillo. La conosco, dice di Meloni, non supplica, si è sottratta ai suoi diktat, suoi di chi, e lui si è voluto, di Trump, si è voluto vendicare. Il presidente del Senato dice Trump è irritato perché lei lo ha trattato alla pari. Nell'intervista dice: credo che il presidente Trump abbia inventato, credo. E attenzione, perché successivamente dice La Russa che augura all'America di arrivare al nostro grado di maturazione, ma aggiunge che Meloni ha fatto benissimo a replicare in video, ma non bisogna portare rancore, il rapporto è tra Italia e Stati Uniti. Intervistato da il Messaggero invece è Francesco Boccia, che è il capogruppo del PD in Senato, il quale dice: questa è stata un'offesa personale, la strategia della Premier è fallita. La segretaria Dem, anche il Messaggero lo rileva, ha aspettato qualche ora per intervenire, probabilmente perché doveva cercare una crasi tra l'entusiasmo esorbitante di vedere Meloni maltrattata e la necessità di darsi un profilo istituzionale. Dopodiché abbiamo questa intervista sulla Stampa, che tra l'altro è sotto invece un pezzo molto interessante, un'intervista a Yossi Shine, un politologo israeliano di Canale 12, uno dei pochi canali ancora non controllati direttamente da Netanyahu, che parla dell'alleanza tra Israele e Stati Uniti, che è diventato un rapporto servo-padrone, ed è un parallelo interessante perché evidentemente ciò che Trump pensa anche dell'Italia. Ma poi appunto a piedi di pagina c'è un'intervista a Uri Geller, non so se ve lo ricordate, scopro che Uri Geller è israeliano, è un mentalista, è quello che piegava i coltelli e le posate in genere, il quale dice che persino per lui la mente di Donald Trump è un mistero. Ecco, diciamo che piegava le posate, adesso dovrebbe tentare di rimettere Netanyahu a schiena dritta. Intervista a proposito di barricate un po' saltate del Fatto Quotidiano, forse no, a Franco Cardini, che è un intellettuale storico della destra, che dice: la Premier è stata troppo filoamericana, adesso dovrebbe guardare alla Cina e ai BRICS, cioè i paesi non allineati in termini economici, i paesi emergenti. Il rapporto con Washington, dice Cardini, si è rivelato una trappola e nemmeno la sua gente è così tanto atlantista. Altro intellettuale di destra, quindi li abbiamo praticamente finiti, intervistato su Libero da Pietro Senaldi, Giordano Bruno Guerri, direttore tra le altre cose del Vittoriale di Gardone. Giorgia non si sottomette e il Cafone si vendica, un'intervista interessante, Guerri una mente raffinata, però conclude in questo modo: attenzione, l'America vincente non è quella di Trump oggi, è quella di Elon Musk, un visionario dalla Tesla a Marte.
Ora, io francamente non so se passerei da una persona che ha chiari problemi di equilibrio psicologico e psicofisico come Trump a uno che chiama i figli come se fossero dei prefissi telefonici, ma

0: se Guerri dice che è meglio Musk, mi interrogherò su questo tema. Libero da una notizia falsa: Trump diventa federatore del campo largo, PD, 5 Stelle e US stanno col tycoon e si ricompattono con Promeloni. Questo non è mai successo. Ma è molto divertente anche il Tempo, perché chiaramente ci sono anche reazioni internazionali, e il titolo di pagina 2, taglio basso, 4 colonne, è questo: Giorgia asfalta il tycoon, così la notizia nei media, o media, come vogliamo pronunciarli, americani. E sotto ci sono due fotografie, uno è uno screenshot del Financial Times e l'altro del Guardian, che sono inglesi, non americani, quindi se non l'ho letto il pezzo a quel punto, perché se questo era l'abbrivio, però sono andato a cercarmi personalmente, è facile, siamo nel 2026, basta usare l'intelligenza artificiale e verificare che le fonti siano corrette, questo è il passaggio decisivo. Insomma, sono andato a vedermi le reazioni vere, ne leggo qualcuna. La CNN ha interpellato lo stratega americano Doug High, che ha definito lo scontro tra Meloni e Trump un imbarazzo che arriva nel momento peggiore possibile per il presidente e per la coalizione globale degli Stati Uniti. Daily Beast, che è un sito molto sbarazzino, ha titolato Trump umiliato mentre un leader mondiale smonta la sua bugia sull'essere supplicato per loro. E poi insomma il Wall Street Journal, che invece ha detto che Trump ha rotto la tregua, e forse anche altro. Fox News, che è la rete di notizie H24 americana, che di fatto è eterodiretta da Trump, ha dato la notizia senza commentarla, ricordando però che Meloni era l'unica leader europea presente all'inaugurazione del 2025, mentre il New York Post, che è il tabloid di Rupert Murdoch, solitamente trumpista anche se negli ultimi tempi si è un po' spostato, ha parlato di Meloni che ha, chiedo scusa per la traduzione un po' garibaldina a mia volta, rimbalzato Trump dopo che aveva dichiarato Trump che di essere stato pregato per una foto al G7. Quindi diciamo che Trump effettivamente viene un po' scaricato. Bastava prendere questi, la prossima volta vi faccio dare due speech agli amici del Tempo e magari glieli giro io. Poi ci sono molti commenti, ovviamente interessante quello sul Domani di Francesca De Benedetti. L'Unione Europea solidarizza con Meloni ma litiga ancora su Kiev, perché poi sono questi i temi di reale impatto sul futuro dell'Europa. Bruno Vespa, strappo difficile da ricucire, dice appunto Bruno Vespa, che però in passato di Trump nei suoi libri insomma parlava di una figura dalla intelligenza brutale. All'epoca i rapporti con Meloni erano ottimi, ma è sicuramente una coincidenza. Poi Flavia Perina sulla Stampa: l'umiliazione come arma alla politica da bullo del tycoon, che con le donne si applica ovviamente con una maggiore felicità. E poi durissimo Tommaso Montanari sul Fatto Quotidiano: la donna che non doveva chiedere mai ora chieda scusa. E dice Montanari: è stata la stessa presidente del Consiglio a dare il là, concludendo il suo patetico videomessaggio con maschi e parole che ricalcano lo slogan ultrasessista di un noto dopo barba. Io e l'Italia non imploriamo mai, io e l'Italia sullo stesso piano. E poi dice, insomma, parlando di Mattarella: c'è presidente e presidente, la differenza si vede in occasione delle sconfitte e delle crisi, la differenza tra chi si assume le proprie responsabilità e chi si nasconde dietro i valori e gli interessi che invece avrebbe dovuto difendere. Andrea Farozzi sul Manifesto in prima pagina titola «C'era una fan, la scoperta dell'amico», e dice che l'Europa è tornata a essere, nella retorica della Premier, niente altro che un congresso di burocrati. È una svolta, diciamo, elettorale degli ultimi giorni, e quindi soltanto 3 giorni fa, sottolinea Fabozzi, Meloni diceva sull'Europa di cui fa parte le stesse cose che dice Trump. Ma per avere un po' di fiducia nel futuro segnalo questo commento, questa analisi di Lucio Martino sul Giornale: Trump non sarebbe completamente fuori controllo come pare praticamente a tutti, ma si tratterebbe di un calcolo studiato per creare incertezza nelle controparti. Sono già le 7:54, ovviamente questa è la notizia di giornata e quindi mi sono molto dilungato. Vediamo di dare un'occhiata agli altri temi di politica estera. Per esempio, Libano: ancora 50 morti prima della nuova tregua. Questa è Repubblica sul Medio Oriente. Teheran frena sulle ispezioni dell'Agenzia Nucleare Internazionale, braccio di ferro sul negoziato, quindi già vacilla l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Repubblica intervista Mohammad al-Abdai, che è stato vice del presidente Khatami: l'accordo è la nostra vittoria morale, ma adesso occorrono le riforme. C'è un reportage di Francesco Manacorda, sempre su Repubblica, su Hormuz e sulle navi che al momento non passano mentre se la spassano i delfini. Il Corriere parla del rivale di Netanyahu che si chiama Eisenkot, per la precisione Gadi Eisenkot, e anche qua a proposito di comunicazione è interessante notare come Netanyahu abbia postato sui social un video in cui il suo avversario parlava male inglese e questa spocchia gli si sia ritorta contro aumentando i consensi del suo rivale che, scrive Frattini, assomiglia all'inglese parlato da Isaac Rabin con l'accento aspro del Sabra, la parola ebraica che significa fico d'India e indica i pionieri venuti su spinosi e coriaci come i cactus nel deserto. Speriamo non faccia la stessa fine di Rabin. Corriere, la nuova tregua dura un giorno. C'è un bel commento di Bill Emmott che ci invita a guardare, come faceva giusto ieri un ascoltatore di Prima Pagina, un pochino più a Oriente, il futuro del Golfo nelle mani dei cinesi e paventa quello che è già accaduto in Africa, cioè che la ricostruzione dell'Iran finisca nelle mani appunto di Xi Jinping e amici suoi. La Repubblica, scontro dell'Unione su costi inviato da Putin, no di Parigi a Berlino, e poi il taglio basso di Gianluca Di Feo che approfondisce dopo l'esplosione nel centro di Mosca di ieri di una raffineria, e si scopre tra l'altro che la raffineria sarebbe stata colpita in realtà dalla contraerea russa, e quindi è chiaro che la debolezza sul proprio territorio di Putin sta venendo abbastanza al pettine. Bel commento anche di Anna Zafesova sulla Stampa: se Lavrov cerca la sponda americana ma lo zar non vuole negoziare, questo per dire che possiamo sfottere Trump, ma Trump resta ancora centrale, tant'è che la Russia, che in qualche modo è corresponsabile del suo arrivo alla Casa Bianca, adesso cerca una sponda per cercare di capire come uscire dal vicolo, non cieco per carità, ma con poche vie di uscita, nel quale l'ha cacciata Putin. C'è un canale con Mosca a questo proposito, dice il giornale. In Italia ce ne sono diversi di canali con Mosca, parlo di programmi televisivi, e poi la notizia di Burnham che ha trionfato e che adesso sfida Starmer e diventerà verosimilmente il nuovo leader dei laburisti in Gran Bretagna. Il racconto di Enrico Franceschini: potrebbe addirittura finire il governo britannico già a novembre se tutto andrà nel modo più lineare, ma siccome sono di sinistra è difficile che ciò accada. Ci sono molti articoli su questo, anche un bel ritratto di Antonello Guerrera che parla del Re del Nord che vuole scalare il Regno Unito. Sul Manifesto si parla di Cuba, L'Avana si cambia, e a pagina 6, anche se è una notizia abbastanza epocale, Cuba apre al mercato, riformarsi per non morire. A Cuba il privato adesso è legge, e il tentativo è quello di evitare anche qua colpi di mano da parte degli americani, tant'è che Raul Castro vive sotto scorta per timore di essere rapito, come è successo a Nicolás Maduro, anche se in realtà Maduro è stato rapito con la complicità della sua guardia, delle guardie che lo proteggevano. È saltata per esempio la canasta basica, che è il paniere regalato a tutti i cubani dal regime, diciamo che regime che ha ben altri problemi ovviamente, ma dal punto di vista sociale ha sempre tentato ovviamente di applicare alcuni dettami del socialismo, che adesso verrà affidato soltanto ai poveri, ai pensionati e alle persone più indigenti, però che coincidono col grosso della popolazione. Sono quasi contento di non essere riuscito a parlare di Vannacci, che ieri ha passeggiato per Firenze, 200 intorno a Vannacci e 5.000 a contestarlo. Segnalo sul Domani un interessante spunto di riflessione per il campo largo e il centro-sinistra, riguarda Castellammare: il campo largo si è sciolto, la città rischia lo scioglimento per i clan, era stato sciolto per infiltrazioni mafiose, e adesso racconta Nello Trocchia la situazione è migliorata dal punto di vista amministrativo, il primo cittadino vicinanza ha messo in campo una buona amministrazione, ma è in scontro con Sandro Ruotolo che è diciamo il parlamentare europeo e membro della segreteria del PD, che conosce bene il territorio napoletano, il quale vede ancora infiltrazioni, quindi è l'eterna dicotomia tra il buon governo soprattutto in alcune zone del paese, ma non è più neanche tanto vero, Barcello fu, che è il paese di Don Camillo, fu sciolto per mafia, la dicotomia tra la buona amministrazione e prendere i voti per arrivare a quella buona amministrazione anche quando magari rischiano di essere sporchi. Per chiudere vi dicevo in apertura, della lite tra Michele Mari, autore dei Convitati di Pietra, e Teresa Ciabatti, più che altro Ciabatti durante un trasferimento dei candidati allo Strega ha reagito alle battute sessiste di Mari, che parlava appunto della presunta scarsa avvenenza di Michela Murgia come motore del suo livore, quindi della sua scrittura. È ancora tutto aperto, si rischia qualche sanzione e si rischia qualche problema per Mari, che al momento è il favorito per vincere lo Strega. E poi segnalo a volte come anche buone iniziative possano creare qualche patema. Ieri accennavo alla bella intervista a Carlo Ginzburg pubblicata dalla Stampa, recuperata dalla Stampa, perché Ginzburg non aveva dato a suo tempo il consenso alla pubblicazione in quanto la considerava noiosa. Era bellissima, però proprio perché non era mai stato dato il consenso, oggi la famiglia Ginzburg, nelle persone di Luisa Ciammiti, Silvia Ginzburg, Lisa Ginzburg e Alessandra Ginzburg, scrive alla Stampa molto piccata dicendo che violare le esplicite volontà di un'intervista stato a poche ore della sua morte, un gesto che affermate e compiuto con rispetto, sarebbe stato un tempo impensabile sul vostro giornale. Interessante, perché è un tema culturale, esattamente come la lite tra Ciabatti e Siri e Mari, chiedo scusa. Ci fermiamo per qualche istante, tra poco le vostre telefonate e le vostre considerazioni.
1: Luca Bottura, giornalista e autore televisivo, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
5: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
6: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
7: Ma è così ogni mattina?
8: Tutte le mattine.
9: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
6: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
12: La festa della musica è a Radio 3. Nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 giugno, Battiti presenta una serata di musica elettronica andata in scena a Palazzo Farnese a Roma. Con la voce guida di Ilaria Gaspari, il palco franco-italiano, i live di Compromat, i DJ set di White Mary e lo showcase del progetto Exequa. La festa della musica è a Radio 3.
13: Rai, Radio 3.
1: Per intervenire e porre domande a Luca Bottura, giornalista e autore televisivo, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
0: E allora 8 e 3 minuti e 35 secondi, siamo nell'appendice forse più interessante di prima pagina, quella del dialogo con gli ascoltatori e le ascoltatrici. Sono arrivati moltissimi messaggi e vi ringrazio, perché il sabato a quest'ora non è scontato che ci sia un ascolto così numeroso e così partecipato. Miriam da Roma incarna, diciamo, un po' una posizione, chiamiamola progressista, rispetto alle offese di Trump a Giorgia Meloni. Donald Trump inqualificabile ancora una volta, ma come mai una schiera di politici italiani e giornalisti in quest'ultimo anno e mezzo non hanno mai preso sul serio le sue disastrose mosse dalla Groenlandia all'Iran. Cara Miriam, è semplice per convenienza. Sauro, tempi eccellenti per un autore satirico, il teatro di varietà offerto dai padroni nel mondo è ricchissimo. Ha ragione Sauro, ma io rivaluterei la noia. Io veramente ho già citato Gozzano, che è il mio poeta preferito. Io le cose, le buone cose di pessimo gusto le adoro, vorrei proprio, anzi personalmente sono anche a favore dell'ipocrisia. Credo che l'ipocrisia, che spesso fa rima con l'educazione, salverebbe tanti di noi dal teatrino grottesco e sanguinario nel quale siamo precipitati. Dario dice: fino a due giorni fa su tutta la stampa italiana si scriveva della ritrovata unità tra Stati Uniti e Unione Europea. Beh, no, non è proprio vero. Dario, Paolo chiede se il vero amor di patria non sia denunciare la politica estera servilista di Meloni invece di accorrere in suo aiuto. È una visione che qualcuno oggi ha messo in campo, ovviamente incassando accuse di anti-italianità. Poi ancora c'è un messaggio durissimo, eccolo qua, lo leggo. Dario dalla Spezia: buongiorno, I have a dream. E quindi io pensavo fosse Martin Luther King, invece no, io ho un sogno. Sogno carrettate di giornalisti e di intellettuali e presentatori che arrivano via mare dall'Africa. Sogno che gli editori decidano di sostituire i Soloni al caldo. Sogno di vedere i sostituiti uscire da redazioni e studi televisivi con in braccio i cartoni degli effetti personali. Sogno di essere lì a farvi pernacchie dicendo ad alta voce che gli intellettuali italiani non hanno più voglia di lavorare e pertanto è inevitabile che vengano sostituiti. Lo so, è solo un sogno, ma come ve lo meritereste per il disprezzo che ostentate nei confronti del popolo italiano. Cordiali saluti, Dario dalla Spezia. Intanto Dario, credo che lei abbia sbagliato destinatario, perché io proprio di intellettuale, come è evidente da come mi esprimo, non ho assolutamente nulla. E poi c'è una cosa su cui io sono d'accordissimo con lei, cioè che la retorica degli italiani, aggiungo soprattutto i giovani, che non hanno voglia di lavorare, è insopportabile. Non ha nulla a che fare con il resto del suo messaggio evidentemente razzista, ma c'è proprio un problema reale di razzismo nei confronti dei nostri giovani, che tra l'altro in questo periodo dell'anno, e poi comincio con le telefonate, è incarnato da una tipologia di articolo che si ripresenta un po' come certe pietanze pesanti mangiate la sera prima, e cioè quello sugli imprenditori che non trovano persone che vadano a fare per esempio la stagione estiva, non trovano i ragazzi, dicono che le cose sono cambiate. Eh sì, le cose sono molto cambiate, perché sono cambiate anche le modalità contrattuali. E poi forse è cambiato, e per fortuna, che i giovani non hanno voglia di lavorare in nero, che i giovani hanno voglia di difendere, se possibile, ciò che noi anziani non facciamo più, cioè i diritti sindacali, ed è cambiato che piuttosto che stare in un paese che spesso li arride, purtroppo se ne vanno all'estero. Probabilmente dovrebbe cambiare il sistema e attrarremmo sia diciamo, i cervelli in fuga, li riattrarremo, i muscoli in fuga, e magari saremmo anche un po' più lucidi nel considerare che c'è proprio un problema demografico per il quale, se anche a brevissimo termine ci sarà qualcuno, per fortuna, che ascende anche a ruoli più visibili, prende un ascensore sociale, conduce un programma radiofonico, dirige un giornale. Negli Stati Uniti è successo. La invito ad atterrare all'aeroporto Fiorello La Guardia, che per quanto possa sembrare strano non è né un pugile né un conduttore radiofonico e televisivo di origini italiane. Andiamo con la prima telefonata. Pronto, buongiorno.
7: Pronto, buongiorno, sono Eugenio.
0: Buongiorno Eugenio, benvenuto.
7: Buongiorno, grazie, chiamo da Roma. Senta, io volevo fare un commento a questa foto che è seconda soltanto a quella di Anna e Dodi, cioè Trump e la Meloni, e fare una lettura forse un po' spericolata, però io ci provo.
0: Dica.
7: Secondo me Trump ha fatto un assist involontario alla Meloni, la quale... Da politica consumata ha capito che questa persona, insomma, non sta tanto in sentimenti, tutto quello che tocca è il contrario del remita, diventa qualcos'altro, e quindi sta cercando, in previsione delle future politiche del 2007, di sganciarsi da questo personaggio, dal re del carnevale, insomma, in previsione anche del fatto che Vannacci, come la borsa valori, va in su, la Lega va in giù, il sistema si sta sempre più spaccando a destra, diciamo, estrema destra, e quindi degli alleati naturali tra virgolette, della Meloni, e peraltro questa cosa le ha permesso di incassare anche la solidarietà di Mattarella da una parte, e vabbè, super partes, e va bene, difende l'Italia più che il governo, e del centrosinistra, perché ieri ho sentito la Schlein, insomma, che certo, ha parlato di stare vicina al presidente del Consiglio.
0: È un attacco all'Italia, è la presidente del Consiglio democraticamente eletta, e quindi se un altro paese la ringrazio Eugenio, devo salutarla così stiamo nei tempi e facciamo parlare anche qualcun altro. Personalmente, per quanto possa essere inutile il mio pensiero e la mia opinione, ritengo che abbiano fatto benissimo, ovviamente poi con un'analisi politica, agli esponenti dell'opposizione a fare fronte comune, e ritengo anche che lei abbia ragione nel momento in cui dice che dal punto di vista mediatico quello che è successo ieri sul fronte interno sarà per Meloni l'equivalente di una rovesciata da centrocampo, perché le permette di smarcarsi definitivamente la memoria, diciamo, dell'elettorato italiano non è proprio così sedimentata, ma questo vale per tutti gli schieramenti, quindi si tratterà di un successo dal punto di vista, appunto, della propaganda. Una branca in cui la nostra Presidente del Consiglio, spero non si offenda se dico la nostra Presidente del Consiglio, è assolutamente maestra. Meloni in questo viene in qualche modo dalla Prima Repubblica e quindi ha alcune finezze strategiche che gli attuali politici, insomma quelli di scuole successive, talvolta mostrano di non avere. Le contesto, le chiedo scusa, io spesso sono il re, diciamo, dell'inopportunità, il parallelo con Diana e Dodi, cioè la fotografia dopo l'incidente nel tunnel dell'Almap, non soltanto perché per fortuna qui non è morto nessuno, ma anche perché, insomma, è un parallelo molto cruento che almeno, insomma, che forse, ecco, è un pochino forzato persino per chi frequenta il linguaggio satirico come il sottoscritto. Prossima telefonata, pronto, buongiorno.
8: Pronto, buongiorno. Tanto per cambiare, di nuovo Trump Meloni.
0: Posso chiedere il suo nome, da dove chiama?
8: Mi chiamo Pier Giovanni e chiamo dalla Germania.
0: Buongiorno Pier Giovanni.
8: Buongiorno. Allora, di nuovo su Trump Meloni, va bene. Allora, io vorrei vederla da un punto di vista appena diverso. Cioè, i giornali di Angelucci e Meloni in prima persona hanno voluto sostenere fino a ieri, pervicacemente, con tanto di cuoricini e non si sa che altro, sottolineare il rapporto personale di The Donald, con The Donald e con Musk e con chi altro. La risposta di The Donald è una risposta a titolo completamente personale. Hanno voluto la personalizzazione della politica, e questo è un rapporto che a tutti gli effetti deve finire per essere considerato personale. Faccio veramente fatica a capire questa cosa come un'offesa all'Italia in sé. Cioè, buttarla sulla dignità nazionale significa solo cercare di spostare altrove l'attenzione per celare il suo personale fallimento. E parafrasando i patriottici spaghetti western, quando una sovranista con la pistola incontra un sovranista con il fucile, la sovranista con la pistola è una sovranista morta.
0: Ecco, sovranista ferita politicamente, usiamo questo parallelo. Grazie Pier Giovanni, le rispondo. È una chiave di lettura. Va anche detto che la politica è basata sui rapporti personali, non è una novità, e negli ultimi anni è stata perseguita ampiamente un po' su tutti i fronti. Le faccio un esempio di un paio di giorni fa, giustamente rivendicato per certi versi da Matteo Renzi, che va alle celebrazioni per la nuova fondazione Obama e rivendica questo rapporto personale. Lo stesso Renzi che qualche anno prima, forse a proposito di immagini, lo ricorderà, si era fatto ritrarre con altri esponenti del cambiamento, diciamo più o meno progressista, Sanchez, Zapatero, insomma, una serie di figure che poi tra l'altro non hanno avuto tutto questo trionfo. Quindi è vero che l'aspetto personale prevale, è vero che è stato raccontato in questo modo dai numerosi trombettieri di questo governo, è anche vero che, appunto, i ruoli esistono. Meloni è la Presidente del Consiglio, altrimenti facciamo come è un parallelo in cui non voglio minimamente offenderle, soltanto un parallelo storico, no? Rischiamo di essere un po' ipocriti come qualcuno che diceva di sparare non ai carabinieri ma alla divisa che portavano. La divisa è importante, contiene persone e in questo caso c'è una sovrapposizione tra l'attacco che Meloni ha ricevuto e quello di Trump. Poi c'è l'analisi politica, infatti oggi lei citava i giornali degli Angelucci, parlano di un'opposizione che ha sposato Trump semplicemente perché dopo aver invece espresso, secondo me, la doverosa solidarietà a Meloni, hanno fatto un'analisi politica che tra l'altro coincide totalmente con la sua. 8:14, andiamo con la prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
11: Grazie, buongiorno. Mario da Firenze.
0: Buongiorno Mario.
11: Per questa preziosa opportunità. Domani si vota in Colombia e questo è un pericolo importantissimo non soltanto per Colombia e per Latinoamerica, sino anche per il mondo. Ci sono due candidati, uno che è un avvocato, si chiama Abelardo de la Estrella, è un avvocato famoso per difendere paramilitari, delinquenti famosi di questo genere, un uomo estremamente ricco, con tre nazionalità, una italiana e la sua bella tenuta a Firenze, una a Miami con stupendi appartamenti come in Bogotà, in Colombia. Lui si dice ispirato a Netanyahu e è rispaldato dal presidente degli Stati Uniti, Trump, e anche della signora Meloni. L'altro contendente è un professore di filosofia, si chiama Ivan Cepeda. La sua famiglia è stata assassinata dai paramilitari. Lui è un difensore delle vittime di questa terribile violenza che tiene Colombia da più del 1948. Lui ha il rispaldo dell'ex-presidente Petro, che per prima volta in Colombia un presidente socialista è stato, insomma, presidente per 4 anni.
0: Insomma, Mario, lei è colombiano, sì, visto che è così preparato.
11: Sì, vi voglio ricordare che Colombia è il paradiso della Sacra Corona Unita, dell'andrangheta e della mafia. Questo non lo dico, me lo invento io, lo dice il grande procuratore, il dottor Gratteri, e dice addirittura che per un investimento di 10.000 euro in Colombia, con la coca naturalmente, no, possano guadagnarsi addirittura 100. Quindi questo è un momento definitivo,
0: Mario,
11: perché come voi sapete...
0: La ringrazio, la devo fermare e le chiedo scusa però, perché se no non riusciamo a far parlare anche gli altri. Ha dato un quadro molto interessante appunto di cosa è in palio in Colombia e trovo anche molto interessante il riferimento agli affari della prima industria italiana, che è la criminalità organizzata, con la Colombia. Mi sembra di capire insomma, quali siano le sue preferenze politiche e chi si augura che possa imporsi alle elezioni appunto tra della Espreia e il suo avversario, diciamo, progressista. Però nella sua intervento c'era già anche una risposta che in qualche modo dal suo punto di vista forse potrà consolarla, e cioè che della Espreia è sostenuto da Trump. Questo però oggi alle 8:18, quindi bisogna vedere se oggi alle 10 lo è ancora e nel caso si insediasse appunto come sarebbero i rapporti con il suo pupillo, perché affidarsi, mettersi nelle mani di una figura del genere può poi portare a momenti come quelli che stiamo vivendo in questo paese, momenti in cui insomma riscopriamo l'orgoglio patrio un pochetto a scoppio ritardato. Andiamo con la prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
14: Buongiorno a lei. Io lo chiamo da Genova, il mio nome è Gianna e mi riferisco buongiorno al summit di Miami che è stato cancellato. Ecco, la mia domanda è questa: ma come mai quando si parlano di rapporti diciamo difficili. Ci viene detto che bisogna distinguere tra gli esponenti del governo e gli stati, per cui noi possiamo benissimo tranquillamente fare delle diffide a esponenti, eventualmente fare dei rimproveri a degli capi di stato, però poi le connessioni si mantengono, e io mi riferisco qui principalmente a Israele. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, io mi chiedo come mai, se Trump è sempre stato diviso, visto e separato dagli Stati Uniti d'America nelle relazioni e nei nostri rapporti, come mai è stato cancellato il summit di Miami? Quello era un convegno organizzato tra le economie di stati, quindi non era un motivo, un'occasione di esternazioni personali, era qualcosa di istituzionale, probabilmente importante.
0: Benissimo,
14: la ringrazio.
0: Gianna, io ringrazio lei, mi sembra un dubbio molto pertinente. La risposta più ovvia e banale è, per questioni di realpolitik, probabilmente si è ritenuto di dover dare un segnale politicamente molto forte, ben sapendo tra l'altro che, al netto appunto della mancata parata di imprenditori e di governanti in loco per aprire strade agli affari bilaterali, al netto di questo, insomma, ci sarà ovviamente una prosecuzione dei rapporti dell'Italia e degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono il nostro primo mercato per esportazioni, quindi è inimmaginabile che da un momento all'altro le relazioni vengano effettivamente interrotte. Però lei fa benissimo a valutare una disparità di trattamento rispetto a Israele, non fosse altro che il ministro degli esteri italiani, che ieri è intervenuto, è scattato immediatamente a difendere l'orgoglio patrio, quando gli venne chiesto se sanzionare Israele a seguito delle frasi provocate dal ministro di estrema destra Ben-Gvir sull'Italia, il paese dello stivale, che è diventato, se non ricordo male, una ciabatta, temo che avesse detto qualcosa di così terrificante. Insomma, Tajani rispose: non siamo interessati a operazioni di facciata. Invece talvolta la politica internazionale è esattamente questo, operazione di facciata, e quindi l'operazione di facciata è stata in questo caso far saltare il summit a Miami, il bilaterale, diciamo, sugli scambi economici tra Italia e Stati Uniti. Probabilmente si poteva fare anche per Israele, ma in questo caso evidentemente non c'è stato ancora qualcosa di altrettanto traumatico. Arrivo a pensare che, se si ripetesse, visto che Meloni ha tutto l'interesse a una narrazione di sola contro tutti da qui alle elezioni, probabilmente questa volta ci sarebbe da parte italiana una reazione più diretta. Certo, arrivare a quello che ha fatto ieri Trump è molto complesso, però chissà, stiamo a vedere cosa accade, visto che mi pare che anche il governo di Israele non abbia nelle proprie file persone particolarmente equilibrate quando si tratta di trattare a livello di politica estera con quelli che teoricamente, esattamente come Italia e Stati Uniti, sono alleati. Andiamo con la prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
15: Buongiorno, sono Emanuele, chiamo da Cagliari.
0: Buongiorno.
15: Io chiamo per la polemica Mari Murgia, che mi sta,
0: sì,
15: molto a cuore, perché,
0: sì,
15: io ho conosciuto Michela Murgia come alunna, come collega, come amica, lo siamo state per 30 anni, e dico che Mari forse non sa di che cosa parla, non sa che cosa dice.
0: Auguriamocelo.
15: Ecco, sì, bravo. È brutta. Innanzitutto gli do una delusione: Michela Murgia non si è mai sentita brutta, come del resto testimoniano le ultime fotografie fatte per Vanity Fair, dove vediamo una Murgia molto disinvolta e poi cattiva. A parte la psicologia d'attacco estesa a tutte le donne che sono brutte, bello lui, poi accidenti, e quindi questa sicurezza da dove se la toglie fuori. Michela Murgia non era cattiva, non lo è mai stata. Michela Murgia era determinata, sicura di sé, delle sue convinzioni, di quello che diceva, perché frutto di studi, di cultura, di esame e riesame delle cose, non solo di letteratura, con lo splendido Accabadora, ma come polemista è sempre stata, certo, una molto preparata, che sapeva quello che diceva. Ed è questo che ha dato fastidio a Mari e alle persone come lui. Michela Murgia che era sicura di quello che ha raggiunto, perché lei proveniva da una famiglia modesta e piena di problemi, lo sappiamo, l'ha detto pubblicamente, l'ha messo nei suoi scritti, eppure è arrivata dove è arrivata, dove secondo me Mari, con le idee che nutre, non arriverà mai. Pensiamo a quella che è stata la lotta di Michela Murgia per il femminicidio, per far affermare questa parola e quel concetto, che cos'è il femminicidio. Ricordo bene che Veneziani, l'intellettuale di destra, da questi microfoni aveva fatto una sparata alla Vannacci sull'inutilità del termine femminicidio. Pensiamo tutto quello che ha fatto Michela Murgia per la questione il genere.
0: Manuela, io la ringrazio e chiedo scusa se la interrompo. Tra l'altro si parlerà di Michela anche a 30 minuti più tardi, e quindi ci sarà anche modo di approfondire alla sua ricostruzione, che condivido ampiamente. E tra l'altro mi sgomenta che un tipo di lessico e di pensiero possa arrivare appunto da un intellettuale, perché questo è il linguaggio a cui siamo abituati da parte di un pletora, diciamo, giornalistica, e chiamiamola intellettuale, che su Murgia ha esattamente vestito questo, ha investito tutte queste energie di sciocco sessismo. Quando arriva da una persona che potrebbe vincere lo Strega, diciamo che quantomeno è una ferita più profonda. Al suo aneddoto, al suo ricordo, ne aggiungo uno personale. Ho avuto il piacere di interagire, di interloquire più volte con Michela Murgia, e c'è un elemento, oltre a quelli che lei ha ricordato, l'intelligenza, la grazia e la forza, il sentirsi assolutamente bella e desiderabile e seducente, ma anche una capacità di essere spiritosa. Nel programma di cui mi occupo, che si intitola Splendida Cornice e che va in onda su Rai 3, credo addirittura che fosse la prima puntata, ci giocammo sugli elementi della comunicazione, sugli scrittori, e il gioco riguardava Fabio Volo, che magari a molti ascoltatori di Radio 3 può anche non piacere, ma è altrettanto spiritoso, al quale dicemmo: per essere rivalutato devi essere morto. E quindi giocammo con Fabio Volo, con un telegiornale finto nel quale veniva annunciata la sua morte, e dentro a quel telegiornale, aveva accolto la mia richiesta, Michela Murgia veniva intervistata per ricordare Fabio Volo, cominciava in qualche modo ad abilitarlo e poi chiudeva: no, non ce la faccio neanche da morto. Era molto divertente, era molto spiritosa, era una donna che evidentemente ad alcuni uomini fa paura anche dopo morta, e quindi è assolutamente doveroso difenderla da questo atteggiamento sciocco, puerile e purtroppo fondamentalmente incolto che è stato messo in campo. Quindi Teresa Ciabatti ha fatto benissimo a intervenire, certe cose non andrebbero dette neanche in un bar, figurarsi in un pullman che porta a spasso per l'Italia coloro che dovrebbero condividere cultura, intelligenza e ragionamento. Prossima telefonata, pronto, buongiorno.
16: Buongiorno, sono Agnesi, chiamo da buongiorno, Siena, Agnese. E sono una portalettere, buongiorno. Sì. Io chiamo perché volevo ricordare a tutti i canali di informazione che esiste la categoria dei portalettere. Mercoledì è deceduta sul lavoro una nostra collega a San Cipriano d'Aversa in un incidente stradale in motorino, e purtroppo non ho trovato traccia nei canali di informazione di questa notizia. e neanche nei giornali, se non su internet. E quindi, come già altre volte è successo, noi siamo molto rammaricati. E quindi niente, con i miei colleghi commentavamo per l'ennesima volta questa mancanza di interesse e di attenzione nei confronti di una categoria che già durante il Covid siamo stati dimenticati, e siamo stati i lavoratori che hanno lavorato sempre e non siamo stati ricordati da nessuno, neanche nel discorso del Presidente della Repubblica. Sui giornali non c'è mai traccia della nostra categoria, e neanche per quanto riguarda il clima. Molto spesso troviamo paginate e paginate sul clima, sul caldo, sulle ondate di calore, sui lavoratori che si devono fermare. Non c'è mai traccia dei costini. Nulla. Agnese,
0: la ringrazio, grazie per aver ricordato questa figura, che tra l'altro ha un cotè letterario importante, insomma, consegnare la posta è ancora è un legame anche culturale e affettivo che assolutamente tutti quanti portiamo nel cuore. Riguardo al riferimento al presidente Mattarella, credo che insomma in quel periodo fosse un po' complicato occuparsi di tutte le categorie. Non lo dico per consolare la sua giustissima osservazione su questa persona che ha citato, che si chiamava Paola Russo e che appunto è morta a San Cipriano d'Aversa mentre lavorava, ma il disinteresse, la sciatteria, non dico la disinformazione, ma quando non si danno certe notizie, anche disinformazione dei media italiani rispetto ai morti sul lavoro è francamente disperante e riguarda chiaramente i portalettere, ma riguarda anche gli altri lavoratori che molto spesso fanno le spese di anche contratti che non esistono, contratti pesantissimi, contratti in grigio, non è il caso dei portalettere, ma insomma, prevedono molte più ore, condizioni molto più estreme di quanto sia scritto per tenere buona l'INPS o chi per lei, e quindi è sempre un tema, per fortuna non su questa rete, di cui si parla davvero troppo poco, e credo che qualunque forza politica dovrebbe farlo proprio e cavalcarlo, tanto più a fronte delle regole che sono cambiate negli ultimi anni, lo ricordavamo anche nei giorni scorsi, che di fatto in molti casi prevedono che le ispezioni degli ispettori del lavoro, chiedo scusa per la ripetizione, vengano preannunciate, e quindi è chiaro che anche dopo che sono state preannunciate, sono avvenute, ove riscontrassero delle irregolarità, danno comunque un tempo molto ampio per mettersi a norma. Questa frase che abbiamo sentito riguardo al fatto che non si debbano disturbare gli imprenditori, beh, se gli imprenditori talvolta sono anche responsabili della salute, non la proteggono di coloro che lavorano per loro, forse andrebbero disturbati anche un po' più spesso, non fosse altro bussando alla porta, ecco, sarebbe una buona idea. Prossima telefonata, pronto, buongiorno.
17: Buongiorno Bottura, sono Francesca, chiamo da Rimini. Può chiarirmi il suo commento sui... Buongiorno. Può chiarirmi il suo commento sui passaggi di acquisto, recessione del film di Guadagnino? Riflettendo poi forse ho capito, ma mi piacerebbe un suo approfondimento su questo tema. Grazie, l'ascolto per radio.
0: Lo recupero, certo, no, grazie a lei. Lo recupero, è una notizia in realtà che ha soltanto la stampa ed è stata data a oggi soltanto in un colonnino, però riguarda appunto questo film di Guadagnino che è incentrato sulla figura dell'amministratore delegato di OpenAI, quindi della società, dell'azienda che tra le altre cose ha messo sul mercato ChatGPT, che è una delle intelligenze artificiali più sfruttate, quella che ha detto sì a Trump in determinati campi che invece altri, nello specifico Palantir e Claude, avevano respinto, dell'italiana Modei. Il film è appunto su questa figura. Amazon aveva acquistato e ha fatto preprodurre questo film. Nel momento in cui poi il film doveva andare a regime ed essere ospitato dalle piattaforme, era intervenuta, questa è la ricostruzione della stampa, nel frattempo una collaborazione economica tra Bezos appunto e questa figura, questo amministratore delegato di OpenAI, e quindi quel film è stato bloccato. Questo è quello che viene raccontato oggi dalla stampa, dopodiché vedremo se e come verrà commentato o eventualmente negato appunto da questa piattaforma. Ci sarebbe poi, ed è un campo ancora più largo, il fatto che le piattaforme decidano la vita e la morte ormai di tutto quello che è produzione culturale, forse ancora più dei cinema e delle televisioni tradizionali, ma insomma, ecco, questa è la notizia. Andiamo con la prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
18: Buongiorno, sono Serena, chiamo da Bologna.
0: Buongiorno Serena.
18: Buongiorno, io chiamo e aggiungo i miei due spicci alla questione Meloni-Trump. Sì. Che mi piacerebbe fosse vista in una chiave di genere, perché sia il ruolo che si è attribuita al presidente, pensando di poter agire come persona pubblica, stando dentro agli schemi di un sistema che invece prevede rigidi ruoli di genere, appunto, si è rivelata un po' miope. Purtroppo è ancora un mondo, quello politico, che gioca secondo un certo machismo molto tossico. La stessa considerazione però mi è venuta da farla rispetto ai commentatori, perché è un po' che si discute del rapporto che dovrebbe essere politico in termini quasi di liaison sentimentale, sembra di leggere le cronache di Novella 2000. E continuare a pensare a una donna, perché la Meloni, finché non dirà il contrario, è una donna, nei termini di vittima è molto riduttivo. Il sistema dovrebbe spostarsi sul maschile e sulle responsabilità dell'esercizio del potere. Quindi dire che Meloni è stata umiliata è un'altra volta commettere un abuso. Mi permetto di dirlo, molte donne che sono state abusate rivendicano non un ruolo di vittima, ma un ruolo di persona che ha subito una situazione dalla quale pretende di emanciparsi e pretende che le responsabilità ricadano su chi l'ha agita. Quindi forse fare attenzione anche al lessico che si usa è un primo passo per cercare di portare una certa uguaglianza. Tutto qua, Serena, grazie, buona giornata.
0: La ringrazio, grazie a lei per questo intervento che condivido, diciamo, in massima parte. Forse sono un po' meno d'accordo sul defalcare il termine vittima, perché è defalcare il termine umiliazione. Nel senso che l'umiliazione tra l'altro non è mai oggettiva, quindi Trump può aver tentato di umiliare Meloni, e come dice qualcuno anche il nostro paese, dopodiché le letture, come vediamo, sono particolarmente variegate, ma oggettivamente c'è stato un atto di machismo sicuramente, ma anche di bullismo. Se anche fosse stato un uomo, diciamo, avremmo potuto limitarci in quel campo, che è evidente. Quindi in questo caso quello che mena, chiedo scusa se la semplifico molto, però chi parte, diciamo, è sicuramente Trump, e quindi chi subisce è sicuramente Meloni. Queste sono le forze in campo. Condivido la sua analisi, un po' rischiosa, perché appunto fa parte delle considerazioni che immediatamente conducono alcuni interlocutori e interlocutrici a lamentare una mancata solidarietà nei confronti di Meloni, che invece è totale, assoluta, anche perché, ripeto, rappresenta questo paese, è la nostra Presidente del Consiglio. Però vero è appunto che questo linguaggio utilizzato sicuramente non l'ha facilitata poi in una narrazione di consapevolezza femminista, ecco, soprattutto nei confronti di chi, come spesso accade in una fotografia del potere mondiale che è ancora in mano principalmente a maschi, pensa che sì, certo, puoi anche rompere il tetto di cristallo, basta che poi tu pulisca i cocci e te li porti a casa. Ecco, questo è quello che è accaduto. Quindi è vero che Meloni è la prima donna Presidente del Consiglio, però anche banalmente nel rifiutare di riconoscere il genere quando decide come farsi chiamare, non ha favorito una battaglia sulla protezione delle differenze di genere, sulla valorizzazione delle differenze di genere. Siamo quasi in chiusura, dovrei avere tempo ancora per un paio di telefonate veloci, andiamo con la prima. Pronto, buongiorno.
19: Buongiorno, Roberto da Napoli, io sono un ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche e chiamo perché ieri c'è stata una telefonata fuorviante sulla vicenda della decisione dell'Unione Europea di regolamentare, all'opposto di quello che è stato detto, di regolamentare le nuove tecnologie che vengono chiamate nuovi OGM, ma in realtà è un oggetto molto diverso, e sembrava che chissà cosa fosse successo. In realtà l'Unione Europea, dopo un quarto di secolo di dispute feroci, ha deciso di regolamentare una piccola parte di quello che noi facciamo nei laboratori di ricerca, e sto parlando di ricerca scientifica pubblica italiana, e di permettere di fare quello che la natura normalmente fa. Cioè, in realtà alcuni tipi di mutazione accadono normalmente in natura. Allora, se io le dico mutazioni, come dire, un pubblico si spaventa; se io la chiamo biodiversità, è esattamente la stessa cosa. Quando andiamo al mercato e vediamo un cavolfiore bianco, verde o viola, quella è diversità, ma quella è una mutazione genetica che noi abbiamo selezionato e che tratteniamo. Ecco, quello che cercano di fare i ricercatori italiani è di fare esattamente la stessa cosa, cioè di aumentare la biodiversità, ma non per avere cavolfiori dell'arcobaleno, ma perché il problema italiano è che abbiamo l'11% di tutte le terre coltivate in Europa e consumiamo il 22% di tutti i fungicidi. Quindi noi italiani dobbiamo cercare di ridurre l'impiego di fungicidi, ed è quello che fa la ricerca scientifica pubblica di questo paese, adesso forse anche col consenso dell'Unione Europea.
0: Roberto, la ringrazio, ovviamente non possiedo le competenze né per contraddirla né per sostenere questa sua ricostruzione, che mi sembra, ma da profano, ben argomentata. Veniva segnalato ieri appunto che i piccoli agricoltori e gli ambientalisti invece hanno dato una lettura diversa. Nella mia ignoranza, ieri dicevo che gli innesti, appunto, l'evoluzione delle piante e delle coltivazioni ci sono sempre stati. Siamo in chiusura, abbiamo ancora un minuto scarso, sono arrivati davvero tantissimi messaggi. Paolo da Venezia: non parlate del disegno di legge sulla caccia. Paolo, ne abbiamo parlato lunghissimamente nei giorni scorsi. Poi abbiamo Maria Grazia da Frattamaggiore, che parla ancora di Colombia. In 6 anni fa è stato ucciso, camuffato da suicidio, un giovane cooperante dell'ONU, Mario Paciolla. Certo, è una storia terribile, un italiano che lavorava per la pace. L'Italia ha abbandonato i genitori e gli amici che chiedono verità e giustizia. Grazie per averlo ricordato. Io ricordo in chiusura, perché sui giornali non ho visto molto interesse rispetto a questo, che ieri ci sono state anche condanne nel processo per i maltrattamenti, insomma, dei carabinieri che portarono alla morte di Stefano Cucchi, però appunto oggi sui giornali di questa cosa non si parlava tantissimo. Magari ci torniamo domani. Io intanto voglio ringraziare Giulio Salvatelli in regia a Roma per la parte tecnica, e Giacomo Lagrasta qui a Bologna, Maria Chiara Beranek e Alessio Palma che mi hanno coadiuvati in redazione. E oggi a 30 minuti si parlerà con Antonio Santagnoli e i suoi ospiti del Pride di Roma, che tra l'altro ha riaccolto una delegazione ebraica. È notizia di oggi, è una festa ovviamente per la comunità LGBTQIA+, e lo dico senza ironia, è un po' lungo, ma è giusto dirlo tutto. E poi si rifletterà appunto anche sui diritti delle persone omosessuali appartenenti alla comunità, e anche su Michela Murgia. Questo accade alle 17.30 proprio su Radio 3. Voi, se vi va, potete riascoltarmi e riascoltarci domani, ci risentiamo intorno alle 8, o addirittura scaricare il podcast di questa puntata. Grazie ancora per la pazienza e la disponibilità. Buona giornata, buon sabato.
20: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Pet Store, scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: Ore 8 e 45.
1: Rai GR3.

0: Ore 8 e 45.
1: Rai GR3.
2: L'Italia non implora mai. Giorgia Meloni replica a Trump che aveva detto: mi ha implorato.

0: Irremissibili.
1: Libano, fiamme e morte. Israele bombarda il sud. La tregua con Hezbollah non regge. Oltre 50 vittime. A rischio i segnali di ripresa nei negoziati Stati Uniti-Iran.
0: Brigate rosse alla sbarra. Il processo per la sparatoria di Cascina Spiotta. Più di 50 anni fa, ha chiesto l'ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti. 21 anni per Lauro Azzolini.
1: Bologna, paradiso dei cinefili, al via il cinema ritrovato. La rassegna estiva compie 40 anni, 9 giorni, oltre 500 film restaurati, dalle pellicole mute ai cult più recenti.
0: Una buona giornata a tutti voi. In studio Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. Allora, apertura dedicata all'attacco del presidente americano Trump a Giorgia Meloni dopo il G7 di Evian. Tutto nasce da una foto, ma sullo sfondo c'è il mancato sostegno dell'Italia, come del resto di tutta l'alleanza atlantica, al dossier sullo stretto di Hormuz. Lo scontro diplomatico fa il giro del mondo.
2: Donald Trump torna a criticare Giorgia Meloni parlando al telefono con il corrispondente dalla Casa Bianca della NBC. Era una grande fan, dice, ma non la voglio come fan perché non c'era, così come tutto il gruppo della NATO, quando si è trattato dello stretto di Hormuz. Dichiarazioni che confermano l'attacco di Trump a Meloni nell'intervista telefonica con la 7. Non ero obbligato a parlare con lei, mi ha implorato di fare una foto assieme a lei, mi ha fatto pena, ha detto il presidente, riferendosi all'incontro che c'è stato al G7 di Evian, in cui lo strappo tra Washington e Roma sembrava ricucito. Presentando il nuovo Air Force One donato dal Qatar e prima di partire per Camp David, Trump torna sull'accordo con Teheran, definisce Khamenei un uomo coraggioso, purtroppo l'ho ferito gravemente, aggiunge.
3: Bibi Netanyahu is a warrior.
2: Del premier israeliano Netanyahu dice che è un guerriero, ma dobbiamo mantenerlo un po' più lucido, e sull'Ucraina, che è stato un errore escludere la Russia dal G8. Da New York, Laura Pepe, GR3.
1: Immediata e ferma la replica della Presidente del Consiglio in un video sui social durante i lavori del Consiglio europeo di Bruxelles. Ascoltiamola nel servizio della nostra inviata.
4: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
5: Per Giorgia Meloni serve una risposta immediata alle parole di Donald Trump. La premier rivendica la postura sua e dell'Italia. Esprime rammarico per l'atteggiamento del leader della Casa Bianca di essere più compiacente con i nemici degli Stati Uniti e dell'Occidente che con gli alleati. Incassa subito la solidarietà fra gli altri di Macron e Pedro Sanchez. Al vertice dei 27 ribadisce la linea italiana per la trattativa con Mosca, l'auspicio che l'Europa parli con una voce sola. In Medio Oriente, dopo l'accordo, bisogna valutare il quadro di una eventuale missione internazionale prima di chiedere al Parlamento la disponibilità dei cacciamine. A margine del Consiglio, le riunioni sulle politiche di coesione e sui migranti, la Premier chiede di andare avanti con l'attuazione del nuovo regolamento rimpatri. Bruxelles con Massimiliano Savino, Federica Ion. GR3.
0: Con una telefonata alla Premier, il capo dello Stato Mattarella ha espresso la sua solidarietà alla Premier Meloni, come hanno fatto anche i presidenti delle Camere. E oggi Ignazio La Russa, intervistato su alcuni quotidiani, dice: conosco Giorgia, non supplica, si è sottratta ai diktat di Trump e lui si è vendicato. Un cafone. E nel governo non si esclude di disertare il tradizionale party dell'ambasciatore americano per il 4 luglio a Villa Taverna. Condanna delle parole di Trump, sia pure con alcuni distinguo da maggioranza e opposizioni. Il punto.
6: I rapporti tra Italia e Stati Uniti non si interrompono per un incidente. Giorgia Meloni ragiona da statista. Parla il sottosegretario Fazzolari tirando le fila di tutti i messaggi di solidarietà arrivati alla Premier, a cominciare da quelli del suo stesso partito, Nicola Procaccini.
7: Evidentemente Trump è ancora molto nervoso per i no ricevuti dall'Italia per l'utilizzo della base di Sigonella o per le parole di Giorgia Meloni in difesa di Papa Leone.
6: Il vice premier Tajani sospende la missione negli USA. Chi attacca Giorgia Meloni attacca noi tutti. Posta sui social Matteo Salvini, e l'indignazione contro Trump monta anche a sinistra. Dichiarazioni vergognose, ma Meloni è sempre stata troppo accondiscendente, commenta dal PD Elly Schlein.
8: Gli attacchi del presidente Trump sono da respingere con forza. La destra capisca quanto è stata sbagliata la strategia di un atteggiamento remissivo.
6: Anche per il 5 Stelle Conte, da Trump parole inaccettabili, ma da Meloni troppe faccette. Ben svegliata Giorgia, dice Renzi. Ora basta, cappellini maga. Noemi Giunta, GR3.
1: Torniamo ai rapporti tra Stati Uniti e Iran. Si intravedono segnali di ripresa nei negoziati, secondo il sito Axios. L'inviato americano Witkoff e il ministro degli esteri iraniano Araghchi sono in arrivo in Svizzera

0: colloqui sul nucleare. Washington sta mettendo a punto con il Qatar un piano per scongelare i fondi iraniani all'estero. Colloqui che rischiano però di saltare dopo la pioggia di fuoco di Israele sul Libano, nonostante l'annuncio del cessate il fuoco con Hezbollah, voluto da Washington.
1: Un cessate il fuoco fragile, violato pochi minuti dopo la sua entrata in vigore, ma non è la prima volta che ciò accade tra Israele ed Hezbollah. Le oltre 12 ore precedenti erano state di guerra. Oltre 150 raid da parte di Israele, lanci di droni e missili anticarro, invece, da parte del movimento sciita. Ad intervenire per cercare di far rientrare il tutto è stato lo stesso presidente Trump. Lo ha raccontato lui stesso alla TV americana NBC, mentre il suo segretario di Stato Rubio telefonava al presidente libanese Aoun. Tutto partito dall'attacco due notti fa a un carro armato israeliano non lontano dalla città di Nabatieh, un missile presumibilmente sganciato da un drone che ha provocato la morte di 4 militari israeliani. La risposta dell'aviazione di Tel Aviv non si è fatta attendere e così i raid si sono susseguiti per ore. Hezbollah pagherà un prezzo altissimo per la morte dei nostri militari, la minaccia di Netanyahu, poi le parole ancor più dure dei ministri di estrema destra, Ben-Gvir e Smotrich. L'intero Libano deve bruciare. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
2: In Ucraina adesso ancora attacchi russi nella notte, colpito un edificio residenziale a Kharkiv, 5 vittime, tra questi un bambino, un morto a Bryansk. Pronti a negoziati con Mosca ma con i partner europei, ha detto Zelensky. Il Consiglio europeo proroga le sanzioni contro la Russia, ma l'Unione si divide sul tentativo di avviare un canale diplomatico con il Cremlino. No di Parigi e Berlino alla proposta del presidente del Consiglio europeo Costa di contatti diretti. I tentativi di dialogo, dice il ministro degli esteri russo Lavrov, sono in un vicolo cieco.
0: Una turista italiana, Francesca Valentino, 46 anni, è morta in un incendio divampato in un resort a Santo Domingo. La donna, che si trovava in spiaggia insieme ad altri ospiti della struttura, è stata colta da un malore dopo aver inalato monossido di carbonio. La notizia confermata dalla Farnesina, sgomberati circa 2.000 turisti, 285 quelli italiani.
2: Il processo ai capi delle Brigate Rosse per la sparatoria a Cascina Spiotta oltre 50 anni fa. Fine pena mai è la richiesta dell'accusa nei confronti di Renato Curcio e Mario Moretti. Nello scontro a fuoco furono uccisi il carabiniere Giovanni D'Alfonso e la brigatista Mara Cagol.
3: Carabinieri e polizia stanno setacciando paesi e cascinali alla...
4: È il 5 giugno del 1975. Le Brigate Rosse avevano rapito il giorno prima l'industriale Vittorio Vallarino Gancia. Lo portano nella Cascina Spiotta, nel Monferrato, dove vengono individuati dai carabinieri. In un drammatico conflitto a fuoco muoiono l'appuntato Giovanni D'Alfonso e la brigatista Mara Cagol. I capi storici Renato Curcio e Mario Moretti non c'erano, ma il loro, per l'accusa, fu un pieno concorso morale. L'altro ex BR, Lauro Azzolini, era presente, ma lo ha ammesso, di cui la richiesta per lui di 21 anni. Per Curcio e Moretti invece è chiesto il carcere a vita, anche perché uno si è fatto interrogare e ha raccontato un sacco di bugie, l'altro neanche quello, ha dichiarato il pubblico ministero al microfono di Maurizio Licordari Bruno D'Alfonso, il figlio di Giovanni, che con un suo esposto ha fatto riaprire l'inchiesta.
5: L'abbiamo fatto per onorare la memoria del nostro papà, lui ha dato la vita per gli altri.
4: Fausto Bertuccioli, GR3.
0: La strage dei quattro braccianti Arsivivi ad Amendolara nel Cosentino, mentre continuano le indagini per ricostruire il contesto dell'omicidio plurimo a carico di due pakistani, spunta un'inchiesta aperta a Matera un anno fa in cui compare il nome della stessa azienda agricola per la quale lavoravano vittime e aguzzini. Nel luglio 2025 altri due operai bengalesi avevano denunciato condizioni di sfruttamento facendo il nome di un caporale imparentato con uno degli arrestati.
2: Accelerano i prezzi delle case. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel primo trimestre dell'anno l'aumento è dell'1% rispetto al trimestre precedente, più 5,2% rispetto allo stesso periodo del 2025.
0: È la giornata mondiale del rifugiato. In Italia 132.000 le persone sottoposte a protezione internazionale e 234.000 richiedenti asilo. Nel mondo una persona su 70 è costretta a scappare dal paese d'origine.
6: Conflitti, violenze, persecuzioni spingono quasi 118 milioni di persone nel mondo a fuggire dal proprio paese d'origine per cercare protezione internazionale. Quando la trovano però vivono spesso in una condizione di esilio prolungato. Filippo Ungaro, portavoce per l'Italia dell'UNHCR.
7: Gran parte dei rifugiati nel mondo passa nei campi di sfollati decenni senza avere la possibilità di accedere a delle opportunità che che possano sviluppare la loro autosufficienza. UNHCR vuole dimezzare da qui al 2035 il numero dei rifugiati che vivono in questa sorta di limbo.
6: In che modo?
7: L'Italia sta già dimostrando come questo approccio possa essere tradotto in pratica attraverso corridoi umanitari e il sostegno ai paesi in Africa che lungo le lotte migratorie sostengono il peso maggiore dell'accoglienza.
6: Daniele Morgera, GR3.
2: A Bologna al via il Festival del Cinema Ritrovato, la prestigiosa kermesse compie 40 anni e festeggia in Piazza Maggiore nei cinema cittadini con la proiezione di oltre 500 capolavori restaurati.
8: 540 film in 9 giorni. Bologna da 40 anni accoglie i cinefili del mondo con capolavori, alcuni celeberrimi, altri di pura scoperta. È il Cinema Ritrovato, creato dalla Cineteca, diretta da Gianluca Farinelli.
9: Un luogo unico dove mostrare il film più sconosciuto del 1897, i film quest'anno di Barbara Stanwyck, film famosissimi come New York, New York, come Aurora di Murnau, ma anche sconosciuti come Il Pozzo per gli Assetati, che è un film del 1965, un film ucraino, un film che è stato censurato per 23 anni.
8: Si apre stasera con Aurora, presentata da Bellocchio in Piazza Maggiore, dove domani ci sarà Isabella Rossellini per Cuore Selvaggio di Lynch e poi Le Lezioni di Wenders, che presenterà anche Bertolucci e Fritz Lang, i film di Varda, Visconti, De Sica, Josephine Baker.
9: Sarà la scoperta di un'artista assoluta.
8: Miriam Maudi, GR3.
0: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, regia Sergio Ciani e Emanuele Rinaudo.
2: Adesso c'è Onda Verde, il meteo, poi lezioni di musica, il GR3 torna alle 13.45. Al microfono Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. Buona giornata a tutti, buon ascolto.
10: Abbiamo trasmesso GR3.
11: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni, nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
12: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
13: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Onda Verde. Viaggiare informati.
15: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 8:58:20 ed queste sono le ultime notizie per quanto riguarda la viabilità in questo sabato 20 giugno, caratterizzato da flussi intensi sulle nostre strade e il traffico è da Bolino Rosso, soprattutto in direzione delle località balneari e di montagna, con tempi di percorrenza elevati. Ma partiamo dall'A26, la Genova Gravellona-Toce, perché è avvenuto un incidente con 4 auto coinvolte. Ci sono code tra la diramazione Predosa-Bettoli e Ovada verso Genova. E sulla vicina Milano-Genova, anche qui è avvenuto un incidente tra un'auto e una moto e si sono formate delle code tra Roncoscrivia e Busalla. E le code partono da Vignola Borbera. E in Autosole abbiamo un incidente coinvolto un'auto e un camion tra Fabbro e Chiusi, a seguito del quale si sono sviluppate delle code a partire da Chianciano. Sulla 24 la Roma Teramo, anche qui delle code per un incidente tra Tagliacozzo e la 25, la Torano Pescara. Dicevo, traffico intenso, molto trafficato il nodo bolognese e in acqua 14, la Bologna-Ancona, questo tratto si percorre in circa un'ora tra l'Autosole e la diramazione per Ravenna e occorre un'ora e mezza in Autosole tra Reggio Emilia e la 14 in direzione di Bologna. Ovviamente sono tutti flussi in direzione della Riviera Romagnola, ma anche in Autosole traffico intenso con direttrice nord e sud tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna e sulla 22 code tra Carpi e l'Autosole. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, vi auguro un piacevole sabato e guidate con prudenza. Arrivederci.
14: In collaborazione con il CIS.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Tempo previsto sull'Italia sabato 20 giugno. Oggi il sole sarà ancora protagonista su gran parte del paese. Nel corso del pomeriggio assisteremo tuttavia allo sviluppo di nubi lungo l'arco alpino associate a rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Trentino Alto Adige, dove i fenomeni potranno protrarsi fino alle ore serali. Qualche breve piovasco sarà inoltre possibile lungo l'Appennino centro-meridionale, mentre modesti addensamenti interesseranno le aree interne di Campania, Calabria e Sicilia. Il vento si manterrà debole e variabile, con brezze lungo le coste. Mari generalmente poco mossi o quasi calmi, ad eccezione del canale di Sardegna che risulterà mosso. Temperature minime senza variazioni significative, massime ancora diffusamente superiori alle medie del periodo, con punte che potranno raggiungere i 39 gradi nelle aree interne e pianeggianti. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: RAI Radio 3.
4: Radio 3, lezioni di musica. Il bicentenario della morte di Carl Maria von Weber, prima parte, con Giovanni Bietti.
5: Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Questo fine settimana dedichiamo due lezioni di musica a un grande musicista, Carl Maria von Weber, di cui ricorrono quest'anno i 200 anni dalla morte, perché Weber nasce nel 1786 e muore nel 1826. Weber veniva da una famiglia che aveva grandi tradizioni musicali. Pensate che era imparentato con la moglie di Mozart, Constanze Weber, e il giovane Weber gira l'Europa, gira soprattutto i paesi di lingua tedesca, perché la sua famiglia ha una compagnia itinerante di Singspiel, di teatro, quindi si spostavano di luogo in luogo. Weber aveva un grande talento musicale, riuscirà a studiare, pensate, nei luoghi in cui si fermava un po' più a lungo, però anche con illustri musicisti. Per esempio studierà con il fratello di Haydn, il fratello di Franz Joseph Haydn, Michael Haydn, che era un musicista molto noto e di grande livello. Weber naturalmente è particolarmente noto oggi per una delle sue grandi opere, un'opera tedesca, formidabile, domani ne parleremo in parte, il Freischütz, ma io oggi volevo affrontare la forma sonata in Weber, perché Weber è uno dei musicisti che vive, diciamo, quella fase straordinaria, fertilissima di transizione che va dal vero classicismo, dal pieno classicismo, quindi da Mozart, Haydn, al pieno romanticismo. Sono soprattutto lui e Schubert che conducono a livello strumentale questa transizione, e probabilmente il modo migliore per capire la novità di questo musicista è di prendere una sua composizione in forma sonata e provare ad esaminare il modo in cui Weber gioca con questa forma, una forma di cui abbiamo parlato spesso, il processo dialettico, il primo tema, poi la transizione, il secondo tema in un'altra tonalità, poi c'è un elemento di chiusa, poi c'è lo sviluppo e la ripresa, quindi una forma che ha un percorso logico. Nelle mani di Weber e in modo diverso, ma comunque sorprendentemente assimilabile anche nelle mani di Schubert, la forma sonata cambia carattere. Diventa sicuramente meno logica, molto è percorsa continuamente da interruzioni, fratture, e soprattutto perde quel carattere di stretta conseguenzialità che soprattutto Beethoven le aveva dato. I motivi beethoveniani, ci sono intere forme sonate di Beethoven che sono ossessivamente costruite sulle trasformazioni di un singolo motivo, di un singolo piccolo elemento. Bene, con musicisti come Weber o Schubert questo invece non succede. Ma forse la cosa più sorprendente nelle forme sonata, nei pezzi in forma sonata scritti da Weber, è il continuo passaggio da un piano stilistico ed espressivo a un altro. ci sono degli istanti che sono estremamente espressivi, cantabili, evocativi, addirittura sembrano non avere nulla a che fare con la grande tradizione sonatistica, poi ci sono invece dei passaggi brillanti, apparentemente perfino superficiali, che a loro volta sembrano non, come dire, conciliarsi con la serietà, con il rigore della forma sonata. Volevo farvi sentire il primo movimento, o meglio l'esposizione del primo movimento della, forse la più famosa sonata per pianoforte di Weber, che è la seconda. Le sonate sono quattro. La seconda, opera 39 in la bemolle maggiore, viene composta nel 1816, subito dopo il congresso di Vienna, per capirci l'anno in cui Beethoven scrive la sonata opera 101, che è una delle sue composizioni più rarefatte, più concentrate. Weber, intanto interessante l'indicazione di tempo, perché lui scrive allegro moderato, quindi comunque un tempo piuttosto lento, con spirito ed assai legato, quindi dà molte indicazioni espressive, e le indicazioni espressive nel corso di questo brano si moltiplicano. Ma se proviamo a sentire questo inizio, proprio le primissime battute, la presentazione di quello che dovrebbe essere il primo tema, ci rendiamo conto che da un certo punto di vista ha davvero poco di sonatistico in senso classico. Intanto Weber comincia su un tremolo al basso. Quindi crea questa atmosfera, questo tappeto di suono. E poi il tema che arriva nella mano destra, sembra un tema orchestrale, sembrano dei richiami di corno.

Beh, non sembra esattamente l'inizio di una forma sonata, è un tema statico, è un tema che si preoccupa più evidentemente di creare un'atmosfera che non di fornire motivi e materiali per l'elaborazione. E in effetti una particolarità di questo brano è il fatto che, così come l'abbiamo sentito, questo tema e questo tessuto con il tremolo della mano sinistra arriva, lo sentiamo all'inizio del movimento, alla fine dell'esposizione, all'inizio della ripresa. Basta. Praticamente questo materiale non viene elaborato. È un gesto d'atmosfera e naturalmente questo di per sé contrasta con le regole della forma sonata. In realtà questo ritmo, Weber lo riprende cambiando completamente il tessuto. Il pezzo continua,

ancora pianissimo. E siamo sempre fermi nella tonalità principale di La bemolle. Ora sentiamo un nuovo elemento melodico legato ed espressivo.

e di nuovo finisce nella tonalità principale. Quindi sostanzialmente è come se Weber stesse accostando idee per associazione ritmica, ma molto differenziate fra loro, con un carattere completamente diverso. Una suoneria di corni, poi un elemento invece un po' più percussivo, solenne. Poi un elemento più espressivo. Ma non è finita. A questo punto Weber ci fa sentire un altro elemento completamente nuovo, sempre nella tonalità principale. In realtà è da qui che comincia la transizione, ma quello che ci sorprende è il carattere di questo nuovo elemento, perché è un elemento decorativo che ha degli elementi, degli aspetti addirittura virtuosistici, leggeri, sembra un'ornamentazione, per esempio, di un'aria operistica. Questo è quello che all'epoca veniva chiamato con un po' di disprezzo lo stile Biedermeier, ma oggi gli studiosi parlano invece di uno stile brillante che è caratteristico di questo periodo, più o meno dal 1815 fino all'incirca al 1830, uno stile che anche il giovane Chopin frequenta, per esempio, nei concerti. Il pezzo continua in questo modo, sentite. Basso adesso invece stabile, scandito. Sentite la melodia?

modo minore improvviso. Arriva su un tono che sembra preparare la tonalità del secondo tema. Resta sospeso.

Finalmente viene affermata la tonalità del secondo tema, la tonalità di Mi bemolle. Ma avete sentito la lunghezza, l'ampiezza del percorso e soprattutto il modo in cui il compositore continua a sorprenderci? In qualche modo il percorso, il processo tonale tipico della forma sonata viene completamente liquidato. Infatti quando arriva quello che dovrebbe essere il secondo tema, cioè l'elemento melodico nella nuova tonalità, ha un carattere che rispetto alla norma, rispetto a quello che dovrebbe essere, come dire, il canone della forma sonata, il primo tema è drammatico, agitato, e il secondo tema invece è lirico, più intimo, più delicato. Beh, il secondo tema qua è un tema virtuosistico nello stile Biedermeier, nello stile brillante, sentitelo.

Si ripete l'esposizione, naturalmente. E così via. E avete sentito, vi ho suonato anche questo inizio, la ripetizione dell'esposizione, per farvi rendere conto del modo in cui questo tema iniziale, quando riappare, è per l'appunto una riapparizione, non è il frutto di qualcosa che è successo nel corso del brano. Il tema viene praticamente annunciato all'inizio con questo tessuto così rilassato, allegro, moderato, questi richiami di corni, e poi viene completamente liquidato nel corso del brano, che invece gioca molto di più sul contrasto dei caratteri, sulla continua sorpresa, avete visto quante sospensioni ci sono, e soprattutto sulla irruzione assolutamente sorprendente di questi elementi, di questi episodi che hanno un carattere, come vi dicevo, decorativo, brillante. Questo ancora per una transizione possiamo aspettarcelo, ma il secondo tema, invece di essere un tema lirico, cosa diventa?

Il termine Biedermeier, che vi accennavo in precedenza, viene utilizzato soprattutto dall'aristocrazia, dall'elite musicale in questo periodo per descrivere la musica delle classi borghesi, ma l'idea di Weber, l'idea di altri compositori di questo periodo è esattamente di dare a questo stile invece grande dignità. Quindi, per esempio, le indicazioni espressive che dà Weber in questi episodi così brillanti, così virtuosistici, così apparentemente superficiali, sono assolutamente impressionanti. Il primo episodio brillante, l'indicazione è con anima. Con anima.

dicendo? C'è questa ripartenza. Nuovo episodio virtuosistico, addirittura Weber scrive passionato. Questa è una musica che chiede da parte dell'interprete una enorme, gigantesca ricchezza di sfumature. Il secondo tema, quando arriva, porta l'indicazione leggermente con la I, come scrivevano naturalmente i francesi, i tedeschi in quest'epoca. Bene, leggermente è un'indicazione che perdurerà nella tradizione pianistica, è frequentissima ad esempio in Chopin e soprattutto in certi generi chopiniani come il valzer o come lo scherzo. Quindi avete sentito, credo che sia abbastanza evidente, questa è un'esposizione di sonata. Se noi andiamo semplicemente a riconoscere gli elementi, abbiamo un primo tema, alcuni elementi che lo portano avanti, una transizione basata su un materiale completamente nuovo, e con tutte le evoluzioni. E questa transizione, che è attraversata da infinite sospensioni, deviazioni di percorso, sorprese, sfocia in un secondo tema nella tonalità giusta, nella tonalità della dominante tecnicamente, ma questo secondo tema ha il carattere opposto a quello che ci aspetteremmo nella teoria della forma sonata classica, perché non è un tema lirico, non è un tema intimo, ma è un tema brillante. E così via. E gli elementi del primo tema, del tema iniziale, che sono quelli che dovrebbero servire almeno in teoria all'elaborazione, riappaiono soltanto completamente isolati, staccati rispetto al resto, nelle ultimissime battute.

sentite di nuovo questi richiami di cori. Quindi l'idea di Weber, l'idea contemporaneamente con altri mezzi musicali, con altre soluzioni di Schubert, è di mantenere il contenitore, il guscio esterno della forma sonata, ma in qualche modo di rinnovarlo completamente dall'interno, dando caratteristiche completamente nuove a questo genere. Questo pezzo comincia come se fosse non un pezzo in forma sonata, ma come se fosse un pezzo caratteristico, un pezzo pianistico, poetico, un notturno, un improvviso. E questa è una caratteristica che attraversa le sonate di Weber. L'ultima, per esempio, la più tarda, scritta negli anni 20, l'opera 70 in mi minore, comincia ugualmente come se fosse, cosa potrebbe essere, una romanza senza parole. Moderato il tempo ancora una volta, l'indicazione espressiva con duolo, quindi un carattere dolente,

un clima veramente desolato, letteralmente con duolo. Ci si aspetta quindi un secondo tema completamente contrastante, un percorso che parte da questa tragicità. Bene, è quello che Weber fa, ma lo fa in un modo assolutamente stupefacente, perché il secondo tema è il primo, ma in modo maggiore, è trasformato da dolente a soave.

Non credo che ci sia un esempio di trasformazione di un tema da maggiore a minore così radicale nel repertorio classico. Invece questa è una caratteristica che Weber sfrutta molto spesso, appunto nelle sue idiosincratiche forme sonata, che ovviamente all'apparire furono considerate delle eccentricità, delle stranezze, e per noi oggi invece sono un tassello fondamentale, un nodo che ci porta letteralmente dallo stile classico. Ripeto, Weber era in qualche modo imparentato alla lontana con Mozart, tramite la moglie di Mozart, e il grande stile romantico. Il romanticismo ufficiale nella storia della musica comincia verso il 1830, ossia dopo la morte di Weber, 26, e di Schubert nel 28, ma questi due compositori hanno tantissime caratteristiche che sono evidentemente, chiaramente già romantiche, soprattutto nel modo di giocare, di stravolgere dall'interno la forma sonata. Volevo farvi sentire un altro brano, un pezzo cameristico, forse il più famoso pezzo cameristico di Carl Maria von Weber, che è il quintetto con clarinetto, pezzo che Weber scrive nel 1815. È una formazione che naturalmente aveva un illustre precedente mozartiano, il grande quintetto K581, ne abbiamo parlato nel corso delle lezioni di musica, e poi avrà anche un grandissimo esempio tardo ottocentesco, che è il quintetto opera 115 di Brahms. In questo caso Weber è come se stesse ancora cercando le caratteristiche del suo stile, quindi qui è un po' più chiaro il primo tema, il secondo tema, anche alcune elaborazioni, ma l'aspetto che stupisce sono le ricorrenze, i ritorni di questi elementi decorativi, di questi elementi brillanti, Biedermeier, che in questo caso addirittura permettono al clarinettista di esibirsi in appunto gesti estremamente virtuosistici, estremamente mossi. Il quintetto è nei classici quattro movimenti, il gioiello forse è lo scherzo, ma quello che mi interessa, anche per compararlo, per seguire il percorso del compositore, è farvi ascoltare il primo movimento. Io credo che possiamo direttamente sentire questo brano, almeno tutta l'esposizione, per cogliere il percorso. Io naturalmente vi seguo durante l'ascolto, vi indico alcuni snodi, alcuni elementi caratteristici della forma, e vi dico subito che nella puntata di domani continueremo a parlare di Weber e parleremo di quella che forse è la sua più celebre composizione in assoluto, l'opera Freischütz. Non sentiremo l'opera, sentiremo solo la grande ouverture, che è uno dei pezzi più famosi, più innovativi, più importanti che Weber abbia mai scritto, ma ne parleremo domani. Nel frattempo, quintetto per clarinetto e archi in si bemolle maggiore, opera 34 di Carl Maria von Weber, e una buona giornata da Giovanni Bietti. Un inizio quasi classico, queste pause. Sembra un'introduzione lenta, ma no, è già allegro. Sentite come entra a sorpresa il clarinetto.

Questi ritmi puntati. E ora ci spostiamo, comincia la transizione.

Secondo tema, dialogo, violoncello, clarinetto. Con anima.

e nella chiusa riprende gli elementi del tema iniziale. Riascoltiamo l'esposizione. Vale la pena, con tutte queste sorprese, questi cambiamenti di stile, di ritmo. La ripresa sarà riscritta, modificata. E di nuovo la sorpresa dell'ingresso del clarinetto quando non ce l'aspettiamo. Tema principale.

0: Radio 3 Lezioni di musica a cura di Attilio Fortunato. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.
1: La festa della musica è a Radio 3. Nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 giugno, Battiti presenta una serata di musica elettronica andata in scena a Palazzo Farnese a Roma. Con la voce guida di Ilaria Gaspari, il palco franco-italiano, i live di Compromat, i DJ set di White Mary e lo showcase del progetto Exequa. La festa della musica è a Radio 3.
2: Uomini e profeti con Felice Cimatti.
3: Buongiorno, buongiorno, ben arrivate a tutte. Oggi è 20 giugno 2026. Comincia questa che è l'ultima puntata di questa stagione di Uomini e Profeti, poi ci risentiremo a settembre. E comincia come sempre con i saluti della redazione, cominciando da Benedetta Caldarulo, che è la curatrice del programma. Insieme a lei lavorano Uomini e Profeti Elisabetta Parisi, Ilaria Sanduzzi, mentre, come sappiamo, Cristiana Monzi si occupa delle scelte musicali. Alla console oggi c'è Paola Brai. Intanto cominciamo questa puntata ricordando due figure, due amiche di Uomini e Profeti, due persone con cui abbiamo avuto lunghi colloqui. Tra l'altro potete riascoltarle se andate a cercare sull'archivio di Uomini e Profeti su Rai Play Sound. Giusto il nome, giusto ricordarle: Luisa Muraro, questa veramente una delle fondamentali figure filosofiche italiane del Novecento e non solo, e poi Carlo Ginzburg. In entrambi i casi potete riascoltare delle conversazioni che avevamo con loro, con queste figure amiche, ecco, forse proprio figure amiche del nostro tempo, sull'archivio di Uomini e Profeti. E poi in quest'ultima puntata parleremo di un tema che tante volte abbiamo incrociato quest'anno qui a Uomini e Profeti. Ci occuperemo in vari modi di buddismo, ma poi ci occuperemo in particolare di come la meditazione, facendoti stare in un luogo, poi ti porta fuori. Addirittura useremo questa parola, ora poi la svilupperemo meglio, uno strano concetto, un concetto di evasione, ma in un contesto particolare. Salutiamo il maestro Dario Doshin Girolami, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Monaco buddista e maestro della tradizione buddista Soto Zen, abate e guida spirituale del centro Zen L'Arco, conduce corsi di meditazione nel carcere romano di Rebibbia. Con lui, nella seconda parte di questa puntata di Uomini e Profeti, parleremo di un libro che si intitola Buddha Dentro, insegnamenti Zen per chi si sente prigioniero, appunto l'ho scritto Dario Doshin Girolami, pubblicato dalle edizioni Ubi Liber. E cominciamo però questa puntata con un'intervista di Benedetta Caldarulo con la tibetologa Carla Giannotti in merito ad una conferenza che si è svolta il 27 maggio a Dharamshala in India, in cui si è ridefinito, veramente una conferenza storica, il ruolo delle donne nel panorama buddista contemporaneo. Ascoltiamo questa intervista di Benedetta e poi parleremo con Dario Doshin Girolami. Carla Giannotti intervistata da Benedetta Caldarulo.
5: Si è svolta a Dharamshala il 20 e 21 maggio di quest'anno, organizzata dal Dipartimento di Religione e Cultura dell'Amministrazione Centrale Tibetana e dal Dalai Lama Trust, una conferenza sull'empowerment femminile nel buddismo tibetano, che ha riunito monache e studiose di tutte le tradizioni per discutere temi cruciali per il futuro della vita monastica femminile. È un punto di svolta per molte questioni che rimanevano un po' bloccate. Ne parliamo con Carla Giannotti, docente di buddismo indo-tibetano, tibetologa, saggista, traduttrice. Ha studiato molto in profondità il femminile nella tradizione buddista e più volte è stata nostra ospite per decriptare questo nodo. Buongiorno Carla Giannotti.
6: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
5: Ecco, allora, la conferenza di Dharamshala ha riportato al centro dell'attenzione il tema del ruolo delle donne nel buddismo tibetano. Quali sono stati, a suo avviso, i messaggi più importanti emersi da questo incontro?
6: Beh, direi innanzitutto che il messaggio più importante che emerge da questo incontro, da questa conferenza, è il titolo stesso, un titolo programmatico, Women's Empowerment in Tibetan Buddhism. Ed è un titolo forte, un titolo che punta diritto al cuore della questione. E poi ci dice che l'incontro è avvenuto grazie agli sforzi, alle ispirazioni del Dalai Lama. E ci dice che è un incontro che vuole scardinare, vuole andare oltre, per usare un lessico buddista, vuole andare oltre quelle asimmetrie di genere che sono molto sedimentate, molto presenti nelle istituzioni monastiche femminili di tradizione tibetana. E questo in India, nelle aree transimalayane, in Nepal, ma anche in Europa. Queste asimmetrie, a partire dagli 8 Garudamma, queste 8 regole principali valide solo per le monache, che valgono a instaurare una gerarchia, diciamo, androcentrica all'interno del sangha monastico, e questo sia a livello individuale tra monaco e monaca, sia tra le due comunità monastiche, maschile e femminile. Cioè il genere femminile è considerato, diciamo così, geneticamente necessitante di sottomissione.
5: È una cristallizzazione della storia, secoli e secoli di storia, che ha aggiunto queste regole, non sono nella parola del Buddha, insomma.
6: No, si ritiene, appunto, ricerche recenti hanno mostrato che non furono pronunciate da Buddha Shakyamuni, ma dovevano, stabilire delle regole in ossequio all'androcentrismo sociale, della società indiana, devono costituire un deterrente sociale. E però questa conferenza è importantissima. Importantissima perché ci sono delle novità storiche, come ad esempio questo titolo di Geshe Ma.
5: Ecco, allora, a proposito del titolo accademico di Geshe Ma, che è come se fosse un PhD, un titolo di studi avanzatissimo, il cui accesso, diciamo, è stato aperto alle donne solo nel 2012, giusto? Ci spiega cosa vuol dire e che cosa ha rappresentato come svolta questa conferenza?
6: Certo. Beh, innanzitutto nella conferenza di Dharamshala erano presenti ben 69 Geshe Ma, e questo è già un dato molto molto significativo. Geshe Ma è il femminile di Geshe, come lei ha detto, ed è e significa amica virtuosa, amica spirituale. È un titolo che appartiene da vari secoli alla scuola dei Gelupa, la scuola del Dalai Lama, per intenderci. Questo titolo di Geshe Ma è stato conferito per la prima volta a una monaca tedesca, a Dharamshala, nel 2011, dopo 21 anni di studio e di pratica del dibattito. Nel 2012 viene istituito ufficialmente dal Dalai Lama stesso. E quindi nel 2016 ci sono state 20 monache che hanno ricevuto il titolo di Geshe Ma direttamente dal Dalai Lama in un monastero al sud dell'India. E poi ogni anno ci sono stati esami per accedere a questo titolo, a parte il periodo della pandemia, e attualmente si contano 161 Geshe Ma. In Italia anche è arrivata una Geshe Ma l'anno scorso, Geshe Ma Kelsan Chedon, che ha dato i suoi insegnamenti in una conferenza a Roma e poi ad Arco di Trento e così via. Quello che è interessante è che sono dai 21 ai 26 anni di studio, mm-hmm. e che quindi si è formalizzato un diritto di studio alle monache.
5: Senta Carla Gianotti, le volevo chiedere, sembra molto interessante questo desiderio del Dalai Lama, che ha veramente voluto lui la conferenza e chiamarla in questo modo, una conferenza sull'empowerment femminile nel buddismo tibetano. Quindi se è vero che nei monasteri femminili c'è stato in tutti questi anni e c'è ancora un forte incremento di afflussi di novizie, quindi c'è una consapevolezza un po' di una realtà demografica che porta verso l'apertura, verso il femminile, ma le chiedo, c'è anche una visione o un desiderio reale di colmare ciò che secoli di storia hanno cristallizzato a favore esclusivo del maschile nel buddismo, nel Dalai Lama?
6: Allora sì, direi proprio che c'è innanzitutto una comunità monastica femminile che sta crescendo e non solo in senso numerico, e credo che ci sia veramente un desiderio reale, un'aspirazione reale da parte del Dalai Lama di garantire uguali diritti allo studio, uguali diritti riguardo all'ordinazione completa delle monache di tradizione tibetana. Il Dalai Lama si è espresso più volte in modo favorevole in questo senso ed è noto questo suo continuo sostegno, riconoscimento di valore alle devote, sia monache sia laiche. Occorre poi dire che nella tradizione tibetana buddista non ci sono solo monache laiche, ci sono yogini, togden ma, donne lama, quindi religiose che non hanno assunto voti monastici. Occorre poi ricordare che le monache che seguono la tradizione tibetana non sono solo tibetane, ma sono disseminate in tutto il mondo. Certo. Quindi il tema dell'ordinazione completa e della parità di genere diventa, come si può capire, un tema molto molto ampio.
5: Certo, è centrale. Durante la conferenza è emerso qualcosa anche a proposito dell'ordinazione delle bhikshuni. Le bhikshuni sono le monache pienamente ordinate?
6: Sì, assolutamente. Cioè si è capito che è diventata urgente la questione dell'ordinazione completa. La forza delle monache è l'ordinazione, mi ha detto una mia amica monaca. Perché nel 2022, nel 2025 sono accaduti due eventi straordinari di portata storica che riguardano l'ordinazione appunto di monache, e sono avvenuti in Bhutan, e quindi sono avvenuti in Bhutan grazie agli sforzi della regina madre del Bhutan, del re del Bhutan e del Gyekempo, il capo, diciamo così, che è a capo della scuola tibetana in Bhutan. Nel 2022 144 donne monache sono state ordinate come bhikshuni. Quello che è straordinario è che è stato ristabilito il lignaggio di ordinazione per le monache di tradizione tibetana, ed è stato ristabilito proprio con il Vinaya, con il codice monastico Mula Sarvastivada. Ma non è finito qui, perché nel 2025 a novembre 265 monache provenienti da 14 paesi, la metà del Bhutan, la metà di Australia, India, Stati Uniti, 4 italiane. Quindi abbiamo 4 monache italiane bhikshuni in Italia. Alcune già esistevano prima, ma avevano preso i voti in un'altra tradizione.
5: Dunque, una parte della conferenza del 20 e 21 maggio è stata dedicata a ritratti di 21 Mahasiddha, cioè grandi realizzate. Mi sembra di rintracciare qui uno sforzo concreto per sopperire alla invisibilità storiografica di queste donne nel canone. Chi sono queste grandi realizzate?
6: Sì, la conferenza ha tenuto a battesimo, diciamo, queste rappresentazioni di 21 maestre, 21 Mahasiddha, attraverso una tanka straordinaria. Tanka significa rotolo dipinto, perché può essere appunto arrotolato e quindi può essere trasportato. E queste vengono chiamate Mahasiddha, 21 Mahasiddha. In realtà il termine Mahasiddha si riferisce storicamente a 84 grandi realizzati, di cui 80 uomini e 4 donne. Ora, queste rappresentazioni di maestre sono rappresentazioni di un lignaggio femminile, e quindi intese come benedizione di un lignaggio femminile e quale ispirazione nella pratica. E queste immagini possono essere un'ispirazione molto forte. Ora, teniamo presente che l'idea di questa tanka di 21 maestre, 21 Mahasiddha, è stata concepita dal Dalai Lama sin dal 2008, e la tanka è stata poi presentata ufficialmente a Sua Santità nel settembre del 2024. teatro. Dopodiché, a partire dall'ottobre, io ero presente al monastero del Dongyuga Saling nell'Himachal Pradesh, sono state donate questa tanca, copie ovviamente di questa tanca, a tutti i monasteri, 54 monasteri femminili di tradizione tibetana situati in India, in Bhutan e in Nepal. Ora, questa tanka straordinaria presenta il Buddha Shakyamuni di Himachal Pradesh, sono state donate questa tanka, copie ovviamente di questa tanka, a tutti i monasteri, 54 monasteri femminili di tradizione tibetana situati in India, in Bhutan e in Nepal. Ora, questa tanka straordinaria presenta

0: della sua vita di rinunciante. E poi tutte maestre straordinarie. Beh, possiamo dire qualche cosa di Machiklab Drön è la maestra diffusora della pratica del Chö, recisione dei demoni, intesi come demoni egoici, che è autrice di numerosi testi di pratica ancora da tradurre dal tibetano, canti spirituali, alcuni canti spirituali di Machik tradotti da Giacomella Orofino, e che quindi si possono leggere anche in
1: In
0: italiano.
1: italiano. Questa è una bella notizia perché così si può diffondere le figure, il sapere, la storia di queste figure femminili del buddismo tibetano che lei ha studiato tanto.
0: Esattamente.
1: Allora le farei un'ultima domanda, Carla Gianotti. In tutti questi ultimi anni, seguendo un po' l'evoluzione del ruolo femminile nel mondo buddista, qual è l'aspetto che più l'ha colpita e quale potrebbe essere l'impatto di queste novità sulle nuove generazioni di praticanti e di studiose?
0: Io direi che pensando alle Bhikshuni Gelom, alle Geshe Ma che ho incontrato, che ho avuto la fortuna di incontrare, quello che mi ha particolarmente colpito è stata questa grande determinazione, energia nello studio e nella pratica. Quindi grande dedizione, grande intelligenza e uno sguardo lungo verso le future generazioni. Quindi una consapevolezza profonda, una fiducia di poter mettere a frutto la potenzialità di donna, a beneficio di tutti quanti gli esseri. Ricordiamo che la sfiducia non esiste nella tradizione buddista tibetana, la sfiducia è un atto di pigrizia, anche piuttosto grossolano, perché legittima il non sforzo, cioè il non operare a beneficio degli esseri. E penso che questo dia una grande, grande libertà di pensiero e di azione alle donne tibetane, e questo ricordiamolo in assenza di una teologia femminista e di una filosofia femminista, che noi qua invece abbiamo la fortuna di conoscere o di poter conoscere.
1: Certo, bene, io la ringrazio, è tutto molto confortante e incoraggiante, quindi siamo molto contenti di questa nuova consapevolezza. Io la ringrazio Carla Gianotti e parleremo ancora di questi temi. Buona giornata.
0: Grazie, grazie a lei di questo spazio, grazie.

0: Questa che sentite sullo sfondo è la voce di una Yungchen Lamo, voce e compositrice tibetana. Il brano si intitola Om Mani Padme Hung, un mantra, un'invocazione buddista tibetana, appunto interpretata da questa voce. Un brano che invita all'unione, alla compassione, alla saggezza. Allora, ha ascoltato anche lui questa conversazione, questa intervista di Benedetta Caldarulo a Carla Gianotti. Dario Doshin Girolami, ancora grazie per essere con noi. Ricordiamo, monaco buddista e maestro di tradizione buddista Soto Zen è qui con noi a Uomini e Profeti per parlare del suo libro Buddha Dentro, insegnamenti Zen per chi si sente prigioniero, pubblicato da Ubi Liber. Però le chiederei, prima di cominciare a entrare nel suo libro, e vediamo un po' se riusciamo anche a uscire dalle celle che un po' dentro cui cadiamo, viene fuori un quadro di un mondo buddista molto, molto attento a quello che succede, forse un po' pensando, no, a altre tradizioni religiose, un po' di invidia viene per questa attenzione al mondo che cambia. Doshin Girolami.
1: Sì, si parla di buddismo impegnato, è un termine che è stato sviluppato in particolare da Thich Nhat Hanh, questo

0: grande maestro Zen di tradizione vietnamita. Quindi l'idea di un buddismo che esce dai monasteri per impegnarsi nella società e prendersi cura della società, ovviamente a partire da un'attenzione per quello che sta avvenendo nel mondo. Si fa un gran parlare di buddismo secolare. Ecco, occorre fare attenzione. Un conto è un buddismo laico e secolarizzato, altra cosa è un buddismo che parla al secolo, quindi un buddismo attuale, attento a quello che sta avvenendo, che si armonizza con la realtà. Ma questo è qualcosa che trae origine dall'insegnamento del Buddha stesso. Il Buddha ha pensato la sua tradizione in maniera dialettica, capace di entrare in dialogo con le diverse culture che andava incontrando. Infatti abbiamo una forma cinese, una forma tibetana, una forma giapponese, proprio perché il buddismo si è adattato alle diverse culture che andava incontrando, ma anche alle diverse società e ai diversi temi e ai diversi problemi che le società ponevano. Quindi fa proprio parte del DNA del buddismo la capacità di entrare in contatto e rispondere a quelle che sono le esigenze quotidiane.
1: Secondo lei un giorno esisterà un buddismo di tradizione italiana, Dario De Cingerolami?
0: Mi permetta uno scherzo, ci sono le tre tradizioni buddiste viventi, il buddismo Hinayana, Mahayana e Vajrayana, e io scherzando dico che c'è la scuola italiana. Allora, al di là dello scherzo, spero proprio di sì, proprio perché, come dicevo, il buddismo si è andato adattando alle diverse culture, è auspicabile che a un certo punto ci sia una forma di buddismo italiano. Già lo vediamo con una forma di buddismo americano. Il buddismo negli Stati Uniti è arrivato alla fine dell'Ottocento, la data ufficiale viene segnata con la Conferenza Mondiale delle Religioni nel 1892. Quindi il buddismo negli Stati Uniti ha avuto più di 100 anni di tempo per sviluppare una forma di buddismo americano. Questo sta avvenendo anche in Europa, piano piano vediamo sempre di più forme europee di buddismo, quindi perché no una forma italiana. Negli altri paesi in Asia questo è avvenuto nel corso di secoli. Ormai i tempi sono accelerati, quindi
1: Accelerati.
0: potremmo vedere una. Sì.
1: No, pensavo appunto perché se poi comunque da un altro punto di vista se c'è una tradizione culturale ricchissima come quella italiana, chissà che incontri ne potrebbero nascere. Senta, c'è una fra le tante cose che è veramente molto interessanti di quella che abbiamo ascoltato fra Carla Giannotti e Benedetta Caldarulo, cioè c'è una parola che però mi serviva forse per entrare nel suo libro. La sfiducia quasi come non è una parola della vostra tradizione, però quasi come un peccato. Allora, perché la sfiducia ha questo elemento? Perché va combattuta la sfiducia, Doshin Girolami?
0: Beh, già se parliamo di combattere, già non funziona. Non bisogna vincere, ma convincere. Quindi non si tratta di combattere, ma di cambiare atteggiamento. E di nuovo, invece che parlare di sfiducia, parliamo di fiducia, di coltivare la fiducia, una inguaribile fiducia. La prospettiva sapienziale del buddismo Mahayana, del buddismo del grande veicolo al quale lo Zen appartiene, ritiene che tutti siamo già illuminati, tutti siamo già Buddha. Quindi un inguaribile ottimismo e una profonda fiducia nei confronti di tutti gli esseri. Poi, certo, possiamo essere opachi rispetto a questa nostra più vera e più intima natura, però la prospettiva è una prospettiva di ottimismo e di fiducia nella nostra natura che, quando cause e condizioni sono favorevoli, si manifesta.
1: Senta, allora, animato da questa fiducia di fondo, da questa meravigliosa fiducia di fondo, lei entra nelle carceri qui di Roma. Allora, lì certo il contrasto fra questa aspettativa, fra questa fiducia e le persone con cui ha a che fare col dolore di quei luoghi è fortissimo. Ecco, ci racconti questo primo momento, come nasce questa esperienza di un monaco buddista dentro un carcere?
0: La mia esperienza nasce dagli Stati Uniti. Come monaco mi sono formato al San Francisco Zen Center, che è il primo monastero di addestramento Zen fuori dall'Asia, e il San Francisco Zen Center porta la meditazione in carcere, in particolare nel carcere di San Quintino, da 50 anni, con risultati incredibili. Cioè, intanto da un punto di vista sociale, calo del 20% recidiva criminale, cioè le persone che escono dal carcere nel 20% dei casi non rientrano più in carcere. Sembra un numero basso, in realtà è un numero altissimo, perché purtroppo la
1: Sì, lo
0: recidiva criminale in realtà è
1: sappiamo, in
0: molto,
1: Italia ha dei
0: molto alta.
1: numeri spaventosi.
0: Esatto. Di più, negli Stati Uniti le persone detenute sono riuscite a trasformare il periodo di detenzione in un periodo di ritiro spirituale. In fondo possiamo vedere delle somiglianze, c'è la cella monastica e c'è la cella di detenzione, c'è l'uniforme, negli Stati Uniti le persone detenute devono indossare un uniforme e c'è l'abito monastico. Quindi è possibile, attraverso un cambiamento interiore, un cambiamento di prospettiva, alchemicamente, mi passi il termine, trasformare la cella di detenzione in una cella monastica. E quindi ho assistito a una trasformazione interiore di molte persone detenute incredibile. Ho seguito il corso di formazione per diventare cappellano carcerario negli Stati Uniti e quindi ho ricevuto l'ispirazione di portare un programma simile in Italia.
1: Senta, immagino la prima reazione, perché comunque sono persone veramente segnate dall'esistenza. Allora arriva una persona come lei, che propone una via tutta diversa, no? Ci racconti proprio il primo impatto, il primo incontro con persone che credo si aspettassero, si aspettano forse tutt'altro, tutte le volte che si parla di questioni che hanno a che fare con la meditazione, con la riflessione, con la pazienza, tutte le persone che sono prese dalla vita, no? Dalla vita pratica, e ti dicono: beh, ma io ho bisogno di altro, ecco, il primo impatto.
0: Beh, il primo impatto è stato riguardato l'evasione, nel senso che c'è l'idea in Occidente che attraverso la meditazione si possa levitare. Quindi, durante la mia prima
1: Giustamente.
0: presentazione appunto, quindi presentando il corso di meditazione per la prima volta nel carcere di Roma, nel carcere di Rebibbia, quando ho chiesto se c'erano delle domande, la prima domanda è stata: ma è vero che grazie alla meditazione si può levitare? E nel frattempo guardavano il muro di cinta, quindi era una domanda assai interessata. Ecco, no, nella prospettiva Zen la meditazione non fa levitare, tutt'altro, la prospettiva è quella di incontrare profondamente la realtà del momento presente. Però già con questo scambio divertente, ironico, l'atmosfera è immediatamente cambiata e quelli che poi sono le persone che sono lì sono persone che hanno compiuto atti molto molto gravi e quindi essendo la prima volta ci poteva essere della tensione da parte mia, immediatamente l'atmosfera si è sciolta. E in realtà c'è un grande interesse, c'è un grande bisogno. Nel momento in cui le persone detenute capiscono il senso di questa pratica, si rendono perfettamente conto di come questa pratica, cioè la pratica della meditazione, li può aiutare nella loro vita di detenzione. Intanto per il tempo che non passa mai, e quindi hanno qualcosa da fare, hanno uno strumento per rendere fecondo un tempo che altrimenti sembra passare inutilmente. E poi da subito sono riusciti a contattare dei livelli di calma, da subito hanno visto che la meditazione li aiutava a dormire. Questo è un tema importante
1: Sì, no,
0: nelle
1: lo dica, lo
0: carceri.
1: precisi, perché forse le persone, no, soprattutto quelli che hanno un'idea molto astratta di cosa sia un carcere, è uno dei luoghi più rumorosi che possa esserci, un carcere.
0: Esattamente, ci sono le porte di ferro che sbattono, ci sono le televisioni sempre accese a un volume altissimo, ci sono gli altoparlanti che chiamano le persone detenute, ci sono le persone tossicodipendenti in crisi che urlano e quindi è un continuo rumore. Quindi offrire loro uno strumento che li aiuti a trovare pace nel mezzo del caos, quello che io chiamo l'occhio del ciclone, quindi un'area calma e tranquilla nel mezzo del tornado, nel mezzo del caos, è qualcosa che li può aiutare profondamente. Di più, ho insegnato loro a utilizzare questi suoni come campana di consapevolezza. Torniamo a Thich Nhat Hanh, che ho citato all'inizio di questo incontro. Nel monastero di Thich Nhat Hanh, ogni suono di campana veniva utilizzato come campana di consapevolezza e quindi bisognava fermarsi e tornare al respiro. Il respiro è la consapevolezza del respiro è la pratica centrale della della meditazione. Quindi ogni volta che si sente una campana bisogna fermarsi e tornare al respiro per il tempo di 3 respiri. Ma ogni suono può essere una campana di consapevolezza. Quindi ho insegnato alle persone detenute a trasformare di nuovo alchemicamente i suoni cacofonici del carcere in una campana di consapevolezza che li aiutasse, che li richiamasse alla realtà del momento presente, che li richiamasse all'incontro con la realtà del qui e ora, di più a fare pace con la realtà del momento presente.
1: Senta, lei nel libro racconta che all'inizio di questa esperienza abbastanza velocemente anche il personale di guardia si è accorto che questa pratica funzionava, che le persone detenute si comportavano in modo diverso e loro stesse a un certo punto hanno chiesto: ma perché per loro sì e per noi no? Allora come si allarga, come è diventata, no, per cerchi concentrici, questa esperienza sempre più ampia?
0: Da subito gli agenti di polizia, come diceva lei, si sono resi conto che c'era un cambiamento nelle persone detenute, erano più calme, più tranquille, i rapporti tra le persone detenute erano più gentili, dico una parola forte per il contesto, e una cosa alla quale non si pensa mai, anche gli agenti di polizia penitenziaria sono persone detenute, cioè di fatto passano tutta la loro vita in carcere. Poi tornano a casa, tornano a dormire, ma passano gran parte della loro vita.
1: Scusi se l'interrompo, Sci Girolami, ne abbiamo parlato anche qui diverse volte, tante volte anche qui a Radio 3, anche fra le persone appunto che controllano le persone detenute, il tasso di suicidi è più alto che nella popolazione, diciamo, fra virgolette, normale, perché comunque è una vita terribile anche la loro.
0: È una vita terribile e non hanno strumenti psicologici o spirituali per gestire un'esperienza così stressante. Sono tutti in burnout e non sanno come gestirlo perché hanno una formazione militare e quindi non viene dato loro uno strumento psicologico o spirituale per incontrare, non conoscono nemmeno il termine burnout, pur essendo completamente immersi in questa dimensione afflittiva. Quindi da subito, quando ho presentato questo corso, gli agenti di polizia hanno appunto detto: e noi, si potrebbe fare un corso anche per noi. Ho accolto la richiesta con grande gioia, quindi siamo partiti subito con un corso per gli agenti di polizia penitenziaria all'interno del carcere di Rebibbia, e quindi varie mattine andavo di seguito, prima dell'inizio dei loro turni, alle 7 di mattina, a insegnare loro meditazione. E questa pratica è stata così efficace che il DAP, il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, mi ha chiesto di organizzare un corso per le persone che lavorano in carcere, quindi non soltanto gli agenti di polizia, ma anche psicologi, assistenti sociali, direttori, di Lazio, Abruzzo e Molise. Quindi per 2 anni di seguito ho fatto una serie di corsi per le persone che lavorano in carcere e alla fine abbiamo messo in meditazione 250 persone e io insegno anche a psicologia, cattedra di neuroscienze, quindi con la cattedra di neuroscienze abbiamo fatto delle ricerche scientifiche che dimostrano quanto la meditazione ha aiutato le persone che lavorano in carcere, con un calo dello stress, un calo dell'ansia, un aumento della consapevolezza, un aumento della autocompassione. Poi ovvio che io sono un monaco, quindi l'obiettivo non è esattamente quello di far calare lo stress, il mio obiettivo è un po' più ampio, più profondo, è di carattere spirituale, però mi sembra comunque un risultato straordinario.
1: Senta, forse da un altro punto di vista è anche la consapevolezza di che luogo assurdo che è un carcere oggi, no? Da un altro punto di vista, ecco, esperienze come le sue, ma ce ne sono anche altre, da tutti i punti di vista viene detto quanto il carcere abbia un effetto proprio contrario alla sua funzione, diciamo, teorica. Produce delinquenza, produce dolore, produce sofferenza. Ecco, già fare meditazione fa comprendere come è la struttura stessa che è contraria all'obiettivo che dice di voler raggiungere, per certi versi, Don Sci Girolami.
0: Sì, beh, lo sappiamo, è la Costituzione italiana che sancisce che il carcere debba essere recupero. Purtroppo, come diceva lei, questo spesso non avviene. Però la meditazione si è rivelata uno strumento straordinario per il recupero. Grazie alla pratica meditativa, per le persone detenute è possibile entrare in contatto con quello che hanno fatto, e con le conseguenze di quello che hanno fatto, spesso purtroppo non ne sono consapevoli, non hanno profonda coscienza di quello che hanno fatto e del significato di quello che hanno fatto. La meditazione, in particolare la meditazione di consapevolezza, gli aiuta appunto a prendere consapevolezza di quello che hanno fatto e delle conseguenze a 360 gradi, tanto che in alcuni casi è possibile una riconciliazione, cioè è possibile fare pace con quello che hanno fatto, ma addirittura organizzare degli incontri di riappacificazione con le vittime o con i parenti delle vittime dei crimini che hanno commesso, di nuovo nella direzione del recupero.
1: Senta, c'è uno fra il suo libro organizzato con una serie di commenti, di esperienze e poi le sue riflessioni, fra le tante ce n'era uno che mi ha molto colpito, si intitola il capitolo 5, Io sono ladro, che è una persona che proprio comincia così, io sono ladro, e poi racconta la sua esperienza, questa persona entra di notte nelle case, cioè lo diciamo a tutti perché comunque anche lei prima ci ha fatto sorridere, siccome io sono ladro, così racconta questa persona, entro negli appartamenti per rubare anche con le persone dentro che dormono. Come mai gli uomini continuano a dormire e le donne si svegliano? Le donne sono più consapevoli. Don Shinjirolomi, le donne sono più consapevoli.
0: Sì, sono più consapevoli, sono più compassionevoli, sono più amorevoli. Poi nella prospettiva sapienziale siamo tutti Buddha, siamo tutti manifestazione della stessa natura illuminata, quindi nella prospettiva Zen non si fa distinzione di genere. Però che nel femminile ci sia una maggiore sensibilità, una maggiore apertura, mi sembra abbastanza evidente. Anche se parliamo di carcere, il numero delle persone, delle donne detenute è molto minore rispetto al numero degli uomini detenuti. Certo, spaventa l'idea che i ladri entrino di notte nelle case con le persone che dormono. È interessante anche come l'attenzione di questa persona fosse andata sul tema maschile e femminile e non avesse consapevolezza della gravità del fatto che, come dicevamo prima, entra negli appartamenti per rubare con delle persone.
1: Ecco, ma questo definirsi così, no, anche francamente, io sono ladro, no? Dice, sì. Lei dice io sono monaco buddista, ognuno di noi dice quello che è. È proprio qui, no, che entra il suo, fra virgolette, lavoro. Ecco, pensare, ma cosa vuol dire io sono ladro, Don Shinjirolomi?
0: È identificarsi con i klesha. Allora, nella tradizione buddista i klesha sono le emozioni afflittive che promanano dai tre veleni, che sono ignoranza, odio e desiderio, e queste emozioni sono delle emozioni afflittive che appunto avvelenano il nostro agire. Così come alcuni veleni, il primo sintomo di intossicazione è quello dell'alterazione della vista, per esempio si vede tutto rosso, tutto blu, questi tre veleni alterano la nostra vista e vediamo la realtà non per quello che è, ma filtrata appunto dall'intossicazione, del desiderio, della rabbia, dell'odio. Ecco, dire io sono ladro vuol dire identificarsi con i klesha piuttosto che con la nostra vera natura, che è una natura illuminata, che è una natura di Buddha. Quindi è un errore di fondo, ma nel caso del ladro è un esempio eclatante, però in qualche modo, nessuno si offenda, in qualche modo lo facciamo un po' tutti tendiamo a identificarci con le nostre afflizioni e a diventare ostaggio, diventare prigionieri. In psicologia si parla di essere ostaggio emotivo. Veniamo requisiti, rapiti dalle emozioni, non riusciamo a uscire, per esempio, dalla rabbia, non riusciamo a uscire dall'odio. E il sottotitolo del libro è Insegnamenti Zen perché si sente prigioniero. Lo racconto nel libro. Quando ho per la prima volta fatto partire questo corso di meditazione nel carcere di Roma, ho parlato con un caro amico, maestro di meditazione, Mario Tanavaro. Gli ho detto: Mario, sai, vado a insegnare meditazione alle persone detenute. Lui è scoppiato a ridere e mi ha detto: Dario, siamo tutti detenuti. Siamo tutti detenuti dalle emozioni afflittive, siamo tutti prigionieri delle emozioni.
1: Ma allora aveva ragione, Don Shinjirolomi, aveva ragione quella persona che le ha detto che questa pratica serve per levitare. Ecco, lui pensava in un senso molto diretto, molto fisico, no? Volare oltre le mura che dentro cui è rinchiuso, però in un certo senso c'è questa dimensione di liberazione nella pratica che lei pratica effettivamente come monaco, ma anche che insegna a queste persone. C'è un modo per uscire da quella prigione.
0: Assolutamente sì, si parla di essere liberi dentro, quindi non è una fuga, non è un volare via, ma è un incontrare profondamente se stessi, e incontrando profondamente se stessi si trova uno spazio interiore di libertà. E è una parola che uso anche in carcere con delicatezza e con attenzione, mi rendo conto è una parola molto forte detta in quell'ambito, però grazie alla meditazione è possibile ritrovare la libertà, che non è la libertà dalla detenzione, ma è una libertà interiore, una libertà dalle, appunto, dalle emozioni afflittive, uscire dal essere, non essere più ostaggio della rabbia, non essere più ostaggio dell'odio. Quindi è sicuramente una libertà e una liberazione. E per chi prosegue il percorso è addirittura possibile una illuminazione, cioè una liberazione spirituale.
1: Sì, questo fra l'altro delle pagine del libro è molto chiaro. Uno pensa ai luoghi di meditazione come luoghi particolarmente silenziosi, pensati per questo, però è un altro degli effetti, diciamo, collaterali di questo suo libro, che questa pratica, certo quei luoghi sono fatti apposta, però anche addirittura una cella di un carcere può essere questo. Senta, l'ultima cosa che le chiedo, Doshin Girolami, è tutto questo, come ha cambiato Dario Doshin Girolami questa esperienza? Come sta cambiando questa esperienza lei?
0: Mi sta cambiando profondamente, continua a cambiarmi. Sono entrato in carcere per insegnare, in realtà quello che sta ricevendo degli insegnamenti sono io. Spesso dico, scherzando ma non troppo, che in carcere incontro i miei maestri, perché incontrare un'umanità così profonda, così sofferente, così segnata, mi ha aperto il cuore e mi ha reso sempre più chiaro che siamo tutti Buddha. Posso assicurare che anche l'assassino o più violento o l'agente di polizia più burbero, se incontrato in maniera appropriata, non manca di mostrare la propria gentilezza e la propria natura.
1: E ci può sorprendere. Dario Doshin Girolami, grazie per essere stato con noi in questa puntata di Uomini e Profeti. Ricordiamo il suo libro Buddha Dentro, pubblicato dalle edizioni Ubi Liber. Grazie ancora, Doshin Girolami.
0: Grazie dell'invito e di questa bellissima chiacchierata.
1: Ci risentiamo noi con Uomini e Profeti a settembre, ma vi ricordo, domani continuiamo, domenica 21 giugno 9:30 andrà in onda la quarta e ultima puntata del ciclo in collaborazione con la 22esima edizione del Festival Biblico. Le conferenze sono presentate da Alberto Guasco e domani potrete ascoltare quella con il presbitero e teologo Stefano Didonè. Felice Cimatti vi saluta, buon proseguimento su Radio 3.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
3: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
4: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Le meraviglie. In cammino per l'Italia. Teatro di consagre a Gibellina, raccontato da Andrea Cusumano.
8: Il Teatro Consagra è una delle più importanti e sicuramente più emblematiche architetture frontali dello scultore Consagra, iniziato nel 1973, di fatto mai completato. E mi piace immaginarlo non soltanto come un edificio e una scultura, ma come un sistema di irraggiamento sulla città a due assi che in qualche modo raccontano due città in parallelo. Da un lato un asse naturale, fatto da delle colline in cui in tutti questi decenni, dalla costruzione Gibellina Nuova ad oggi, la natura ha fatto il suo corso, e un altro asse che invece è stato voluto, pensato dall'uomo in maniera, diciamo, molto più razionale e consapevole, che è quello che dal Teatro Consagra porta sino al complesso o l'ex complesso di Gesù e Maria, progettato da Nanda Vigo, attraverso il sistema delle piazze di Laura Termes e Franco Purini. Per cui direi che per poter leggere nel suo contesto il Teatro Consagra dobbiamo partire dal laghetto artificiale che fu costruito da Ungers e che è, diciamo, l'ultima punta di questo percorso naturale delle due colline.

0: Siamo nei pressi del laghetto artificiale, una parte di un progetto più ampio che prevedeva un centro civico che era stato immaginato proprio per connettere tutta una serie delle architetture principali e delle strutture che furono costruite dopo il terremoto nella ricostruzione fondamentalmente di Gibellina Nuova. Progetto che poi fu abbandonato, mentre il laghetto è rimasto. Questo laghetto in qualche maniera ha un suo proprio ecosistema che si è formato in maniera assolutamente spontanea e naturale negli ultimi anni. Banalmente questo laghetto produceva una quantità enorme di zanzare e quindi dal CRESM hanno pensato di mettere dei pesci dentro il laghetto e questi pesci hanno mangiato le larve delle zanzare. Questo ha provocato un cambio dell'ecosistema di questo lago che piano piano si è trasformato in una zona molto interessante da un punto di vista sia della fauna che della flora. Ci sono tutta una serie di specie di uccelli che fanno transito in questo lago sia per nidificare ma soprattutto diciamo nella rotta migratoria. Ci sono tartarughe, rospi, rane, due famigliuole, in questo momento ne stiamo vedendo proprio una, di gallinelle acquatiche, e soprattutto diciamo si è creato un sistema naturale che ha anche in qualche maniera consolidato proprio il lago, trasformandolo oggi sostanzialmente in una struttura assolutamente naturale, perché la permeabilità per esempio è stata stabilizzata, cioè dove ci sono le fenditure del cemento armato al suolo sono cresciute per esempio dei banchi di canne. Questo ha isolato fondamentalmente il lago e quindi in questo momento il lago non ha più perdite di acqua, ma è permeabile nelle pareti laterali, che infatti soprattutto dal lato diciamo della collinetta su cui vi è oggi la chiesa raccoglie le acque che arrivano sin dal teatro di Consagra fino a qua sotto fondamentalmente. Potremmo dire che questo lago in qualche modo, nella connessione col teatro di Consagra, che invece è proprio al centro di Gibellina e che è una delle strutture diciamo più emblematiche, più simboliche ma anche più presenti della città, che si trova proprio sopra Piazza Bois, e quindi entrando in città ci si passa proprio sotto, connette il teatro Consagra a due assi che in qualche modo sintetizzano il palinsesto di queste due città, cioè da un lato la connessione tra il lago e il teatro di Consagra attraverso le colline naturali e dall'altro invece quell'asse assolutamente progettato che è frutto in particolare della connessione tra il teatro Consagra, il sistema delle piazze progettato da Laura Termes e Franco Purini, che diciamo si chiudono poi su le tracce antropomorfe di Nanda Vigo, davanti a cui abbiamo l'ex complesso cosiddetto di Gesù e Maria, che nacque come chiesa e centro sociale, una delle prime strutture che fu costruita proprio a Gibellina Nuova. Quest'anno è stato completamente ristrutturato, svuotato e anche sono state tolte tutta una serie di superfetazioni ed è diventato un centro espositivo, in particolare in quest'anno che Gibellina è la prima capitale italiana dell'arte contemporanea, quindi è stato uno dei primi luoghi che è stato inaugurato il 15 gennaio del 2026, anniversario del terremoto del Belice, che ricordiamo è stato il 15 gennaio del 1968. Se continuiamo sempre a girare intorno al lago, dal lato opposto in cui ci troviamo in questo momento invece verranno piantate una serie di alberi che sostanzialmente serviranno a consolidamento del terreno su cui arriva la maggior parte dell'acqua, che poi sbattendo sul ciglio opposto appunto a dove siamo noi del lago lentamente viene assorbita dal cemento che fa da confine al lago. Ecco, proprio mentre sto parlando si vede una famigliola di gallinelle acquatiche che attraversano il lago da un'isola di canne all'altra. Nella parte invece più avanti, che è quella che, come dire, continua questo percorso attraverso queste grandi colline in questo momento disabitate, poco vissute dai cittadini e dalle cittadine di Gibellina, invece si pensava di poter mettere un gelso bianco che oltre ad avere un importante, come dire, ruolo da un punto di vista decorativo, funge anche da fonte di nutrimento per gli uccelli, perché i gelsi poi diventerebbero, diciamo, un punto di passaggio fondamentale per queste specie di volatili che potrebbero nutrirsene. Quindi c'è in qualche modo un tentativo di riconnettere e ricongiungere la dimensione di quello spazio urbano pensato dai tanti architetti, come appunto Ungers, che qui aveva iniziato questo lavoro, con quello che nel frattempo la natura ha fatto. Allora, facendo un po' un giro tramite l'orto botanico in modo da raggiungere l'altra estremità di uno di questi due assi, siamo arrivati adesso in questa specie di cortile, questo ferro di cavallo intorno a questo cubo, che è in realtà un progetto di Nanda Vigo, una delle prime strutture che sono state costruite dai grandi artisti, architetti, da questa grande designer nel periodo della ricostruzione, quindi all'inizio, e questo spazio è stato utilizzato come chiesa, infatti si chiama ancora oggi ex chiesa di Gesù e Maria, e come centro sociale. Quindi la chiesa è in realtà questa dove stiamo entrando in questo momento, che si riconosce probabilmente dall'acustica un po' rimbombante, è uno spazio mistico, quasi erofanico direi, per quanto sia una struttura a pianta quadrata, un grande cubo in cui la luce è stata scolpita da queste grandi aperture che sono sopra, da queste finestre, in realtà parzialmente occluse da un doppio muro esterno, quindi la luce arriva da sopra e viene diffusa all'interno della chiesa, sovrastata da questo grande soffitto neobrutalista, appunto in puro cemento armato, quindi brutal beton. E poi invece tutto questo marmo bianco, travertino credo, non vorrei sbagliarmi, a terra e sulle sedute, con queste quattro aperture che guardano appunto a questa struttura a ferro di cavallo che la circonda, che è un sistema di residenza. In questo momento c'è la Caritas, c'è il sacerdote, di uno dei sacerdoti di Gibellina che ci stanno, c'è un centro anziani alle spalle, ma è la zona in cui abbiamo iniziato con delle mostre, anche delle residenze quest'anno appunto per Gibellina Capitale. Qui Virgilio Sieni ha fatto appena qualche settimana fa un progetto meraviglioso, cerimonia, con il coinvolgimento di cittadine e cittadini di cinque città del Belice, inclusa Gibellina, che si è concluso proprio qui a Gesù e Maria, facendo un percorso inverso a quello che faremo noi, perché lui parte dal Teatro di Consagra, attraversa il sistema delle piazze e arriva a Gesù e Maria con 120 cittadine e cittadini, performer e almeno altri 700 spettatori. Noi invece, partendo dal lago, arriviamo qua e adesso a ritroso saliremo verso il Teatro di Consagra. Uscendo da Gesù e Maria ci troviamo davanti a queste tracce antropomorfe di Nanda Vigo che in qualche maniera incorniciano l'ingresso rispettivamente da un lato e dall'altro del sistema delle piazze di Laura Termes e Franco Purini. In realtà il progetto era immaginato per avere cinque piazze, ma queste ultime due che stiamo attraversando adesso non furono mai realizzate. Cioè, le piazze ci sono, ma non secondo il disegno originario, mentre ecco, proprio adesso stiamo entrando da questa fontana, qui inizia il sistema delle piazze con queste tre piazze realizzate, c'è un altro arco a sesto acuto, si tratta sostanzialmente di due ricostruzioni di elementi presi da Gibellina Vecchia e riportati qua, che come dicevo sono rispettivamente da un lato all'altro di questo sistema delle piazze. Progetto nato negli anni 80, proprio nel 1980, credo completato nel 1990, almeno in questa sua versione odierna, quindi delle tre piazze, è senza dubbio uno dei luoghi più iconici forse di Gibellina, una struttura imponente, ha chiaramente ispirazioni di varie aree mediterranee, non ultimo questa griglia che viene accompagnata dal passaggio a diverse fontane, che un po' ricorda non so, beh, almeno il castello della Zisa di Palermo, con quest'acqua che attraversa il corso del castello qui della piazza, questa infilata veramente monumentale, quasi faraonica direi quasi, che si conclude proprio come si vede da dietro appunto le tracce antropomorfe, si intravede la struttura enorme, possente e che si staglia sul cielo del teatro Consagra, dove concluderemo questo nostro viaggio e da dove almeno concettualmente lo abbiamo anche iniziato. Gibellina, devo dire, adesso noi attraverso il teatro Consagra abbiamo provato a raccontare un po' questo irraggiamento, ma è veramente un unicum e non è un caso che è stata nominata la prima capitale italiana dell'arte contemporanea, perché ha appunto una quantità di beni artistici monumentali legati al contemporaneo che è certamente un unicum a livello italiano, ma oserei dire a livello internazionale. Pensiamo che in una città oggi di poco più o meno di 3.000 abitanti abbiamo circa 80 interventi di arte urbana o strutture architettoniche di queste dimensioni e di questa caratura, appunto come il sistema delle piazze, e 5.600 circa opere d'arte di proprietà della città tra il Museo del MAC, che è il Museo Ludovico Corrao, Museo di Arte Contemporanea della città, e la Fondazione Orestiadi, che a sua volta con il Museo delle Trame Mediterranee e il Granaio ha un'altra importantissima collezione di artisti che hanno attraversato Gibellina. Quindi è bene anche dire, e questo è uno dei temi portanti che ci ricollega a Gesù e Maria, dove siamo appena stati, del progetto Gibellina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea, è il tema della presenza. Cioè, in qualche maniera, l'arte contemporanea Gibellina non è soltanto l'arte del presente, ma è l'arte della presenza, perché gli artisti sono stati presenti nel territorio, hanno lavorato con le persone, hanno cercato di costruire qualcosa che appartiene a questo luogo. In una trasmissione precedente si era parlato proprio della presenza di Schifano a Gibellina e delle sale che al MAC sono così rappresentative. Ecco, quello è un esempio proprio di questo tipo di partecipazione, di presenza degli artisti, e che caratterizza poi fondamentalmente, perché al di là dei numeri che sono veramente importanti, diciamo il tema fondamentale è che l'identità di questa città nuova è fondamentalmente legata, è indissolubilmente legata all'arte e all'architettura contemporanea. Questa è una città appena nata fondamentalmente, perché per quanto sia stata costruita dopo il 68, quindi negli anni, diciamo fine anni 70, inizi anni 90 e 80 in realtà, e comunque per una città l'arco della vita di una persona è nulla rispetto all'arco della vita di una città, quindi in realtà si sta ancora sperimentando come questa città possa funzionare, si sta ancora costruendo paradossalmente il libro delle istruzioni in qualche modo, e certamente gli eventi, parlavamo prima di cerimonia per esempio di Virgilio Sieni, ma anche Loredana Leon Longo col mantello di Ludovico, tutte le performance che si sono fatte anche negli anni passati aiutano anche a leggere la città come un percorso, un camminamento, che è un po' quello che stiamo facendo noi. Non ultimo, chiaramente non possiamo non ricordare il fatto che Gibellina Vecchia sia ricoperta per intuizione geniale sia dell'allora sindaco Ludovico Corrao che di Alberto Burri, dal famoso cretto, grande cretto di Gibellina, che è questo sudario di cemento bianco che ha ricoperto interamente la vecchia città. E quindi un'altra importantissima opera, forse la più nota di Gibellina pubblica, tra queste diciamo che stiamo vedendo noi, è appunto il cretto. E attraversando la strada, proprio come stiamo facendo noi tra un attimo, arriveremo davanti alla strada che ci porta all'ingresso principale del Teatro Consagra. Ed eccoci qua, adesso stiamo imboccando questa strada che peraltro è stata appena fatta, questo vialetto di ciotoli per arrivare all'altezza dell'ingresso principale del Teatro Consagra, che è un incompiuto, quindi non è mai stato vissuto, è stato sempre chiuso fin da quando è stato progettato nel 1973. La parte di sopra è stata completata alcuni anni fa, ma come struttura, diciamo, in cemento armato di fatto nessuno dei lavori, come dire, interni, delle finiture, degli impianti è mai stato fatto, quindi lo spazio fondamentalmente è una grande scultura urbana. Ovviamente così era stato pensato da Consagra, perché l'idea delle architetture frontali, oltre, diciamo, alla dimensione della quinta scenica, quindi di questa monumentalità verso l'esterno che dia identità e carattere alla città, l'idea è anche quella di poter abitare la scultura. Per cui era molto importante, adesso attraverso dei piccoli interventi di messa in sicurezza e di, come dire, per rendere fruibile l'interno, poter finalmente abitare questa grande balena al centro della città, che, come dicevamo, può essere anche immaginata come un sistema di irradiamento per leggere Gibellina. In questo momento, sino al 19 di luglio, c'è la mostra inaugurale, una delle mostre inaugurali, Gibellina Capitale, che è stata appunto inaugurata il 15 di gennaio di quest'anno, del 2026, che si chiama Dal mare, dialoghi con la città frontale, ed è proprio immaginata come una mostra a tre, quindi il teatro Consagra non in quanto contenitore ma in quanto opera, che dialoga con l'opera The Bells Tolls Upon the Waves di Adrian Pazzi e con l'installazione invece al piano superiore Resto del duo Masbedo. L'elemento che cominciamo a sentire adesso mentre entriamo è l'audio, in questo caso la campana dell'installazione video di Adrian Pazzi, ma mano a mano che ci spostiamo i volumi di questo luogo incredibile, il Teatro di Consagra, con tutte queste aperture, ecco, ci fanno comunicare anche con l'altra installazione video, quella dei Masbedo. Sentiamo in questo momento l'organo e mano a mano che camminiamo cambia questo effetto sonoro, diventando di fatto una dimensione plastica dello spazio. Quindi l'installazione di queste due opere insieme al teatro di Consagra è stata concepita come una drammaturgia della spaziale del suono all'interno del teatro di Consagra. Oltre all'impatto visivo decisamente efficace, vorrei dire, di questi grandi video, in questo caso il trittico di Adrian Pazzi, sul Mediterraneo, come forse il luogo pubblico più grande che possediamo in Europa, che è al contempo una superficie su cui viaggiare o dalla quale accogliere, ma anche un abisso in cui si muore. Questa campana di Termoli, che ricorda il ratto della campana appunto da parte degli ottomani nel 1566, che Adrian ha collocato in mezzo al mare proprio fuori Termoli, che riprende dalle prime ore del giorno sino alla sera, è, diciamo, uno degli elementi più significativi di questa installazione. Come potrà vedere chi verrà a vedere il teatro di Consagra, perché comunque sino al 19 abbiamo la mostra di Masbedo, ma poi avremo altre iniziative qua, quindi si potrà visitare successivamente anche con altre installazioni o eventi, e peraltro cambia completamente a seconda della luce del giorno o della sera, con delle aperture studiate anche per avere delle prospettive specifiche su Gibellina. Di fronte a me in questo momento ho il Palazzo di Lorenzo, progettato da Francesco Venezia, un'altra grande e importante architettura di Gibellina. Di fronte abbiamo invece la collina di Salemi, dalla quale a una certa ora del giorno è possibile ammirare il meraviglioso colore del tramonto sul Belice. È sotto di noi Piazza Bois, e se ci spostiamo un poco più avanti vediamo un'altra importante struttura della architettura frontale di Consagra, che è il Meeting. Se saliamo al piano di sopra, come stiamo facendo in questo momento, questo percorso peraltro è stato tutto liberato e messo in sicurezza proprio in questi mesi, quindi poco prima dell'apertura della mostra, ecco, adesso sparisce un po' il suono perché siamo coperti da una parete in cemento armato, ma da questo buco tra le scale invece appare il suono dell'installazione che ancora non vediamo, appunto il Resto dei Masbedo. È un sistema intricato e veramente stupefacente di scale, pedane, salite, con questo cemento e questo ferro a vista. poi culmina in questa grande sala all'ultimo piano, dove era immaginato il teatro, la struttura in discesa alla fine della quale è stato collocato il video dei Masvedo, soverchiata da questo tetto ondulare completamente ricoperto di finestre, quindi di aperture verso il cielo. Tutto oggi ricorda in qualche maniera le archeologie di cui questa area è particolarmente ricca, perché in fondo le strutture architettoniche dialogano con i pezzi di cielo esattamente come in un tempio greco, almeno così come lo viviamo noi oggi, dove le colonne non sono più intorno ad una struttura ma sono in mezzo e avvolte dal cielo che lo circondano. Adesso in fondo alla discesa l'installazione dei Masvedo, il resto peraltro ripresa nel Golfo di Palermo durante il periodo del Covid, quindi ancora più connotata, se vogliamo, da questo senso del Mediterraneo come luogo dell'ascolto e anche dell'incontro. Resto peraltro è il nome della barca che è ripresa in questo video, ma che chiaramente anche casualmente ma volutamente è un significato che va ben al di là del semplice nome della barca, ma è, come dire, la volontà di rappresentare in un momento così difficile come quello che abbiamo vissuto tutti nel Covid, di voler restare in questo mare che non è soltanto un luogo geografico ma è un orizzonte umano, un luogo di incontri tra diverse culture. Di fronte invece c'è quest'altra straordinaria apertura, si sente anche l'eco un po' della mia voce che cambia man mano che camminiamo, proprio perché l'architettura di Consagra modifica l'effetto della mia voce. Si apre la collina da cui siamo partiti questa mattina per andare verso il laghetto di Ungherz, sulla quale sovrasta la chiesa madre di Ludovico Guaroni, che chiude il nostro cerchio. La Gibellina, chiaramente per la mia generazione di siciliano, comunque sempre interessato all'arte contemporanea, io sono un artista, l'ho vissuta da ragazzino, venivo qui alle Orestiadi, anche al Cretto, chiaramente è sempre stato un luogo, oserei dire, di formazione importante per noi siciliani, con tutte le sue contraddizioni, senza dubbio un polo di attrazione, per cui io sono, diciamo, ero molto giovane le prime volte che sono venuto qua, però un ricordo in particolare che è quello, un periodo certamente più avanti, quando insegnavo al Central San Martin e sono venuto qui, se non ricordo male, intorno al 2007-2008 con i miei studenti per alcuni mesi in residenza su invito del senatore Corrao, e lavoravamo al Palazzo di Lorenzo, e ricordo che proprio all'ingresso del Palazzo di Lorenzo c'era una parete di cantiere chiusa dove io posteggiavo spesso la macchina, e questa era la mia geografia di Gibellina. Qualche anno fa, una decina di anni fa circa, questo cantiere è stato tolto perché è stata costruita la strada sotto il teatro di Consagra, e quindi adesso l'ingresso, diciamo, in città per arrivare a Piazza Bois avviene passando sotto questa enorme scultura urbana, sotto questo edificio. Allora mi ricordava un poco, devo dire, il Teatro Massimo di quando ero ragazzino io, che era un altro enorme edificio meraviglioso che era chiuso ed era circondato da un'area teoricamente di cantiere, in realtà di abbandono, ed era un'altra di quelle enormi architetture estremamente significative che era diventato un buco nero, cioè era ignorato nonostante le sue dimensioni. Lo stesso un po' era avvenuto qui, per cui io adesso sono il direttore artistico di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, e una delle prime cose che ho voluto fortemente fare era entrare dentro questo luogo, consentire alla gente di poter entrare e quindi di cambiare. Chiaramente la mia esperienza personale è, diciamo, assolutamente rilevante rispetto alla storia della città, ma di cambiare quella geografia, dicevo, in cui posteggiavo davanti a un cancello di cantiere, e adesso invece abbiamo costruito una strada che entra direttamente dentro il teatro di Consagra e consente di poterlo vivere e abitare, per il momento con un'installazione artistica molto bella, in futuro speriamo anche con progetti di docenza, laboratoriali, ci sarà l'Università di Enna, l'Università Core per esempio, che farà un corso di restauro del contemporaneo. C'è un progetto molto importante di recupero, appunto, come dicevamo prima, per un Innovation Hub che mi auguro in futuro per questa città possa accogliere docenti, ricercatori e studenti da diverse parti d'Italia, e quindi questo credo che sempre di più potrà diventare non soltanto un ideale punto di irraggiamento, così come abbiamo voluto raccontarlo oggi, ma effettivamente il cuore pulsante di questa città.
1: Le meraviglie. Un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Teatro di consagre a Gibellina, raccontato da Andrea Cusumano. Tutte le puntate su Rai Play Sound.

0: Ore 10:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Meteoradio.
2: Tempo previsto sull'Italia sabato 20 giugno. Oggi il sole sarà ancora protagonista su gran parte del paese. Nel corso del pomeriggio assisteremo tuttavia allo sviluppo di nubi lungo l'arco alpino associate a rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Trentino Alto Adige, dove i fenomeni potranno protrarsi fino alle ore serali. Qualche breve piovasco sarà inoltre possibile lungo l'Appennino centro-meridionale, mentre modesti addensamenti interesseranno le aree interne di Campania, Calabria e Sicilia. Il vento si manterrà debole e variabile con brezze lungo le coste. Mari generalmente poco mossi o quasi calmi, ad eccezione del canale di Sardegna che risulterà mosso. Temperature minime senza variazioni significative, massime ancora diffusamente superiori alle medie del periodo, con punte che potranno raggiungere i 39 gradi nelle aree interne e pianeggianti. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Ferme nel tempo o ancora aperte alla comunità. Architetture mirabili che incanta
2: periodo con punte che potranno raggiungere i 39 gradi nelle aree interne e pianeggianti. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Ferme nel tempo o ancora aperte alla comunità. Architetture mirabili.

0: ogni lunedì 21:10 Rai Storia.
1: Pagina 3 internazionale.
2: E bentrovati, sono le 10:47 minuti e 12 secondi. Oggi è sabato 20 giugno. Io sono Elvira Muicic e vi do il benvenuto dagli studi di Cagliari a Pagina 3 Internazionale, la rassegna delle pagine culturali di tutto il mondo. Assieme a me vi salutano Fabio Vinci alla parte tecnica a Cagliari, Giulio Salvatelli alla parte tecnica a Roma e Maria Chiara Beranek in regia e alla cura del programma. Vi ricordo come sempre che potete inviarci i vostri commenti al numero 335-5634-296. Il nostro viaggio sulle frequenze di Rai Radio 3 oggi parte dall'Argentina con un racconto della giornalista Julia Mengolini sulla campagna intimidatoria da parte del governo nei confronti dei giornalisti e qui in particolare racconta la sua personale esperienza. Proseguiamo poi con la retrospettiva dell'artista Anish Kapoor alla Hayward Gallery a Londra. I racconti degli intellettuali palestinesi invece ci portano a Gaza e infine un breve passaggio al Shanghai International Film Festival. La musica che verrà in viaggio con noi oggi è di Ruth Yakov Ensemble. La cantante israeliana Ruth Yakov e la sua orchestra internazionale si dedicano alla cultura musicale sefardita, che presenta affinità con la tradizione islamica. Si tratta di un'assimilazione delle precedenti influenze moresche con elementi provenienti dai nuovi territori, dove giungono appunto gli ebrei sefarditi di residenza, che sono la Grecia, la Turchia. L'eleganza del folklore greco e turco si intreccia con sequenze di note arabe, mentre le percussioni incalzanti si combinano con la malinconia tipica della musica balcanica. Dopo ascolteremo tutto questo mix. Ora invece partiamo dalla rivista Anfibia, che è una rivista culturale argentina, e andiamo a leggere una riflessione che si intitola Un obiettivo semplice e brutale, lo scrive Julia Mengolini. Julia Mengolini ha ricevuto il premio Indipendenza da Reporters Without Borders nell'ambito dei premi mondiali per la libertà di stampa 2026. L'ha ricevuto con la seguente motivazione: la sua perseveranza ha contribuito a mettere in luce i meccanismi di intimidazione coordinata contro la stampa e il ruolo del giornalismo di fronte alle minacce sistemiche alla libertà di informazione. In effetti Julia Mengolini è bersaglio di un attacco violento organizzato, soprattutto negli ultimi tempi. Migliaia di account, troll, bot a pagamento, leader politici e lo stesso presidente argentino Milei hanno cospirato per diffondere menzogne sulla sua vita privata, delegittimare le sue parole e distruggere così la sua immagine pubblica. Ma fino a che punto può spingersi la crudeltà ufficiale, si chiede Mengolini in questo pezzo per la rivista Anfibia, e avverte: è tempo di rendere inaccettabile la violenza che invece abbiamo normalizzato. Alcuni di voi forse lo sanno, altri no, scrive Mengolini, ma da qualche tempo è in corso una campagna diffamatoria contro di me sui social media, coordinata e sistemica. Nelle ultime settimane la cattiveria è diventata ancora più feroce del solito, con una portata mai vista prima. Migliaia di account hanno iniziato a sostenere che io abbia una relazione incestuosa con mio fratello e, utilizzando una normalissima foto presa dal mio Instagram, hanno generato con l'intelligenza artificiale un video che ci ritrae mentre ci baciamo sulla bocca. Da lì hanno continuato con scene sempre più bizzarre e migliaia di messaggi disgustosi su tutti i miei account, che all'inizio ho sopportato quasi con indifferenza, data l'assurdità della storia. Ma a causa della persistenza, a causa del messaggio di stampo mafioso che fa esplicito riferimento a una vendetta, e a causa dell'intervento del presidente della nazione, che ad oggi, quando scrive Mengolini qualche giorno fa appunto, ha pubblicato più di 85 tweet e retweet con messaggi e video contro di me. Ecco, a causa di tutto questo, ho deciso di fare una registrazione audio in cui raccontavo tutta la vicenda in prima persona, e a un certo punto sono scoppiata in lacrime. Non dare loro la soddisfazione, mi implorano molti di coloro che mi mostrano solidarietà in questi giorni. Ma non dare loro la soddisfazione di cosa, mi chiedo? Di vedermi stare male? Di vedere la mia tristezza? Ma come posso non essere triste quando un uomo che si vanta della sua crudeltà è al potere? Sono ben lungi dal voler fare la vittima, continua Mengolini sulla rivista.

anfibia. Non posso farlo in un paese dove la gente perde il lavoro, i pensionati non possono permettersi le medicine, i medici dell'ospedale pediatrico lavorano in condizioni umilianti, il cibo viene razionato nelle mense dei poveri. Eppure è urgente sottolineare che i disastri sociali ed economici e la violenza del governo contro chi, come noi, si oppone ad essi, fanno parte dello stesso piano. Alla crudeltà delle misure governative si aggiunge una crudeltà discorsiva e simbolica contro giornalisti, artisti e chiunque osi dissentire. Ma come funziona questa strategia che provoca e organizza l'odio? Si chiede Mengolini. Prima di tutto l'attacco deve essere sproporzionato. Infatti lei dice: non ho nulla, non ho soldi, non ho giudici, non ho milizie digitali, non ho risorse statali, nemmeno un account Twitter. Poi l'attacco deve essere sistemico, coordinato e mirato. Quest'ultima operazione è stata una vera e propria vendetta, quest'ultima operazione che ci ha appunto appena raccontato. E come tale, essendo una vendetta, un messaggio in stile mafioso, un riconoscimento del fatto che le fake news sono chiaramente false, ma non è importante. Ciò che conta è il messaggio. Ora vedrete cosa possiamo fare alla vostra vita, a quella delle vostre famiglie. La diffusione di fake news su una presunta relazione incestuosa con mio fratello, utilizzando l'intelligenza artificiale per generare immagini, è un'azione che viola i diritti digitali, è una forma di violenza che può essere classificata come reato grave. È vero, poi continua Mengolini raccontando del suo lavoro invece del perché questa campagna denigratoria nei suoi confronti. Dice: è vero che nella mia trasmissione critichiamo il governo, il sistema mediatico e le grandi aziende che lo finanziano e usiamo termini molto duri per descriverli, ma non ci abbandoniamo mai responsabilmente alla disumanizzazione. Facciamo qualcos'altro. Prendiamo un esempio. Abbiamo parlato molto dell'intervista preorganizzata tra il giornalista opinionista politico Jonathan Viale e il presidente della nazione Milei. Abbiamo detto che era una farsa, un inganno ai danni del suo stesso pubblico, una caduta negli abissi dell'etica giornalistica. Ma abbiamo parlato del suo lavoro, non lo abbiamo attaccato personalmente, né lui né la sua famiglia. Invece, dall'altro canto, abbiamo la creazione di campagne diffamatorie sui social media, in seguito la loro convalida e diffusione da parte dei principali organi di informazione e infine l'appoggio politico da parte della più alta autorità del paese. È un sistema d'azione strettamente fascista, perché non cerca di creare alcuna discussione o dibattito su una questione specifica, cerca di spezzare le persone, delegittimarle agli occhi dell'opinione pubblica e in definitiva distruggerle. L'obiettivo, secondo Mengolini, è semplice e brutale. Ma continua con una riflessione forse ancora più interessante. Dice: oppure ho la sensazione che ancora non comprendiamo quanto sia grave permettere al presidente di insultare e definire i suoi oppositori ratti, stupratori, babuini, degenerati, perché questo è il linguaggio del presidente dell'Argentina. Ho la sensazione che li consideriamo semplicemente degli scherzi che non avranno conseguenze e che al massimo riguardano personaggi pubblici, politici, giornalisti, artisti, e che siano una questione che in fondo non riguarda la popolazione. Ecco, non riesco a immaginare un ragionamento più pericoloso di questo. Giungere a una simile conclusione non significa più essere passivi o condiscendenti nei confronti di chi arreca danno, significa essere complici. Chiunque accetti questa cultura, che lo voglia o no, ne è già parte integrante, secondo Mengolini. Poi la sua riflessione continua con un racconto anche molto importante, perché Julian Mengolini ha anche fondato una radio che ha avuto una grande importanza per alcune campagne soprattutto femministe. Appunto, lei ha portato i temi del femminismo tra il 2010 e il 2011, quando era un argomento che generava rifiuto anche tra persone con cui condivideva la stessa ideologia, figuriamoci con gli altri. Ha avuto anche un grande ruolo nella lotta per arrivare ad ottenere finalmente una legge che garantisse l'aborto legale e sicuro, e la legge è del 2020, e nonostante vediamo oggi quanto le politiche appunto scellerate di Milei stiano mettendo di nuovo a rischio anche questa legge ottenuta così tanto ritardo e così tanta persistenza. Julia Mengolini poi conclude questo suo lungo racconto indicando forse
una piccola via di salvezza, dice che da questa situazione se ne può uscire rendendo inaccettabile il fatto che un presidente inciti all'odio e rendendo inaccettabili le campagne diffamatorie sui social media e sulla stampa. Questo è forse un primo passettino per rendere la vita e il lavoro possibile a giornalisti come lei. Noi abbiamo letto da Rivista Anfibia, una rivista culturale argentina, e ora invece proseguiamo il nostro viaggio ascoltando Ruth Jacob Ensemble.

Abbiamo ascoltato Onde che topo che plasiente dall'album Shatnez Sephardic Song of the Balkans dei Ruth Yakov Ensemble. È un album del 1998, dalla Spagna ai Balcani. Il viaggio della musica popolare sefardita passa anche per il rebetico, come abbiamo potuto sentire adesso qui. E noi continuiamo la nostra rassegna e andiamo sul magazine di Art, Design e Architettura, Wallpaper. Leggiamo questo titolo: Anish Kapoor disorienta, affascina e sconvolge alla Hayward Gallery, lo scrive Hannah Silver, e andiamo a vedere che cosa ci racconta. Anish Kapoor, uno degli artisti più influenti del nostro tempo, torna alla Hayward Gallery dopo quasi 30 anni, quando allestì la sua prima grande mostra nel Regno Unito. Il percorso artistico di Anish Kapoor si sviluppa intorno alla luce e l'ombra, il negativo e il positivo, il maschile e il femminile, pieno e vuoto, naturale ed artificiale. In definitiva è un lavoro tra l'ordine e il disordine, un archetipico, intimo, imponente e dialettico. Il lavoro di Kapoor presenta, affronta e indaga le condizioni della materia, le dinamiche della percezione e il potere della metafora. Anish Kapoor usa materiali come il granito, il calcare, il marmo, il legno, il gesso per creare oggetti dalle forme enigmatiche, geometriche o biomorfe, coperte da pigmenti coloratissimi. Un chiaro richiamo all'immaginario cromatico indiano, che probabilmente legato a quelle che sono le sue origini. I colori in Kapoor sono per lo più caldi e dotati di una luminosità quasi propria, un chiarore che sempre convive con l'oscurità e che spesso si trasforma in superfici specchiate che riflettono oppure assorbono la luce e la realtà intorno. La mostra di Kapoor occupa l'intero edificio della galleria con una serie di opere immersive, molte delle quali si adagiano contro le pareti e il pavimento oppure scendono dal soffitto, creando un'inquietante sensazione di stupore e meraviglia. L'esposizione presenta opere tratte da molte delle serie più iconiche di Kapoor, quindi scultura a specchio in acciai impeccabili che si deformano, si distorcono e ci disorientano. Misteriosi oggetti rivestiti di Vantablack è questa sostanza, la sostanza più nera conosciuta al mondo, in grado di assorbire il 99,9% di luce visibile. E poi ancora in questa mostra ci sono i vuoti apparentemente senza fondo che si aprono all'interno della galleria, attirandoci con un'emozionante sensazione di vertigine. La mostra introduce anche opere più recenti e di grande impatto, infatti ci sono dipinti e sculture viscerali che ci mettono di fronte alla fragilità dell'esistenza umana. Inoltre l'artista presenta diverse nuove opere che sembrano capovolgere e ribaltare il mondo, tra cui un paio di installazioni monumentali, come spesso insomma è nella sua indole fare queste opere enormi, e utilizzando tra l'altro il suo caratteristico colore rosso. La sua arte, scrive ancora Silver, la sua arte sfida la nostra percezione, le forme svaniscono e le prospettive cambiano. Anish Kapoor può essere molto esigente con il suo pubblico. Per alcuni fissare questi vortici oscuri, il nero più profondo, può risultare inquietante a seconda del proprio stato d'animo. A ciò si aggiunge la cera rosso scuro, uno dei suoi materiali preferiti, che però simboleggia molto l'interiore, la carne, il sangue, associazioni che colpiscono e inquietano in effetti lo spettatore. Nel corso della sua lunga carriera Kapoor si è fatto conoscere per opere ambiziosissime di grandi dimensioni, come forse qualcuno avrà presente la mozzafiato Sky Mirror oppure la Cloud Gate, nota anche come The Bean a Chicago. Tradizionalmente nel mondo dell'arte consideriamo la scala un argomento problematico, afferma Anish Kapoor parlando dal suo studio londinese, riferendosi alle opere esposte nella sua nuova importante mostra, la Hayward Gallery. Appunto la mostra tra l'altro ha aperto proprio qualche giorno fa, il 16 giugno scorso, nel senso che ci si chiede perché è così grande. È una domanda perfettamente legittima, dice Kapoor. Barnett Newman sosteneva che la scala non fosse tanto una questione di dimensioni quanto una questione di significato.
Per l'artista nato a Mumbai e vincitore del Turner Prize, la scala è importante per la reazione fisica che suscita nello spettatore. È una risposta viscerale resa tangibile nella sua mostra di riferimento, appunto qui alla Hayward. Ed è la sua prima retrospettiva, dicevamo, in questo spazio dopo 28 anni. Opere nuove, fondamentali, si stringono, gocciolano e disorientano negli spazi brutalisti della Hayward Gallery. Le opere di Kapoor ci invitano anche a interrogarci sulla realtà che ci circonda, dove ci troviamo nello spazio e come ci muoviamo al suo interno, come può cambiare la nostra percezione di ciò che è reale e perché siamo così facilmente disposti a perdere la nostra lucidità di fronte a opere che ci disorientano. Prendiamo ad esempio l'ingresso, scrive Silver su Wallpaper, prendiamo ad esempio l'ingresso alla mostra, dove ci troviamo immediatamente di fronte a un'enorme membrana gonfiabile di PVC rosso che riempie facilmente lo spazio alto 6 metri. Improvvisamente ci sentiamo piccoli, costretti a stringerci attorno al perimetro dell'opera in un vano tentativo di vederla per intero. All of Nothing è il titolo di questa opera e proprio come dice il nome è un concentrato di aria, cioè tutto di niente, un concentrato di aria, un enorme palloncino che celebra senza vergogna l'audacia su vasta scala. Anarchico, divertente e ribelle, sembra quasi un atto di resistenza. E il mio atteggiamento da scolaretto ribelle, dice Kapoor, è davvero importante, ha aggiunto. La disobbedienza va di pari passo con l'invenzione, è radicale e credo anche che sia molto vitale. E ancora altrove nella mostra la percezione è trattata di nuovo con la stessa leggerezza delle proporzioni, come ad esempio nell'opera Monte Moria alla Porta del Ghetto, che pende dal soffitto come una montagna capovolta. L'opera è una colossale massa rosso sangue realizzata in silicone e vernice, pesa quasi 5 tonnellate e gioca sul solito confine tra meraviglia e inquietudine, sovvertendo la familiare curva della montagna, essendo capovolta. Kapoor enfatizza la natura innaturale della richiesta di Dio ad Abramo di compiere un sacrificio. La montagna di Kapoor è appunto intrisa di questo rosso scuro che rappresenta il sangue che sarebbe sgorgato se Abramo avesse accettato il sacrificio, se avesse appunto sacrificato suo figlio. Questa esplorazione del sacrificio rituale e dei meccanismi interni del corpo definisce la pratica di Kapoor, dice a un certo punto Kapoor. Pensate a Jackson Pollock, versa la vernice per terra ripetutamente ogni giorno in una sorta di frenesia folle e poi prende quest'opera e la mette sul muro. Quando si guarda un Jackson Pollock si percepisce qualcosa di cosmico, trasforma la terra, il sangue e il corpo in cosmo. Questa è la trasformazione alchemica fondamentale e secondo Silver anche le trasformazioni operate da Kapoor sono altrettanto sublimi e fondamentali per la nostra esperienza umana. Anish Kapoor è appunto alla Hayward Gallery di Londra, la mostra ha appena aperto il 16 giugno ed è possibile visitarla fino al 18 ottobre. Noi abbiamo letto dalla rivista di arte, design e architettura Wallpaper e ora continuiamo il viaggio di Pagina 3 Internazionale ascoltando Ruth Jacob Ensemble.

0: Abbiamo ascoltato Salgash Madre dall'album Shatnets, Sephardic Song of Balkans, la cantante Ruth Yakov in una canzone della tradizione sefardita che celebra la bellezza della sposa il giorno del matrimonio. L'ensemble che l'accompagna a musicisti provenienti dall'Armenia, dalla Turchia e dall'Albania. Noi invece continuiamo ora il nostro viaggio andando a leggere un'intervista ad alcune voci letterarie palestinesi a cura del Freedom to Write Center del PEN America, l'associazione e organizzazione internazionale non governativa di scrittori e scrittrici. Il titolo che leggiamo è La cultura a Gaza non è un lusso, interviste con scrittrici e scrittori palestinesi ed è a cura di Asma Luira. Nell'intervista con il Freedom to Write Center, quattro scrittrici e scrittori palestinesi di Gaza hanno riflettuto sulla responsabilità di raccontare la propria storia. Durante le interviste una preoccupazione è emersa ripetutamente: la necessità di proteggere la cultura secondo le proprie regole. Gli scrittori e le scrittrici che sono stati intervistati appunto da Luira sono Nahil Mohana, Maison Kuhail, Ali Abu Yassen e Nasser Rabah e hanno raccontato che Gaza non è un terreno vuoto da riprogettare, è una terra abitata da storie, persone e memorie, hanno dichiarato appunto al Freedom to Write Center. Mohana, Nahil Mohana, romanziera di Gaza City, le cui opere riflettono la resilienza e la speranza palestinese, ha contribuito alla antologia Palestine is Everywhere, oppure l'antologia Se in una notte piovosa il tuo tetto fosse il cielo, voci femminili di resistenza a Gaza. Quest'ultimo è uscito in Italia per Blecchi a fine aprile scorso, quindi è recentissimo. Ecco, per Mohana, Kuhail, Rabah e Abu Yassin, la ricostruzione è un processo che stabilisce e chi decide cosa rimarrà, cosa verrà cancellato e quale visione plasmerà il futuro dei Gazawi. E le uniche persone che dovrebbero e possono prendere questa decisione dovrebbero essere proprio i Gazawi stessi. Scrittori e artisti hanno un ruolo fondamentale nel garantire la sopravvivenza dell'umanità in questo futuro. Non scriviamo solo per abbellire o documentare, ha detto Mohana, ma per impedire che l'essere umano venga cancellato dietro le mappe e i piani politici. Nasser Rabah è un poeta, invece autore di Gaza The Poem Said It's Peace ed è la raccolta di poesie nominata miglior libro di poesia del 2025 dal New York Times. E dice: gli scrittori di Gaza sono la coscienza della società e la voce della sua consapevolezza. Una voce che però passa e pensa in termini collettivi, non solo personali oppure individuali. Luira poi racconta di un reportage che è stato eseguito dal PEN America dal titolo Tutto ciò che è perduto, la distruzione culturale di Gaza, ed è un reportage che ha documentato l'impatto catastrofico della campagna militare israeliana sulla vita culturale e sulle infrastrutture di Gaza. Siti culturali secolari sono stati gravemente danneggiati oppure totalmente distrutti. Ora gli scrittori palestinesi cercano di recuperare ciò che è andato perduta e non di sostituirlo. Maison Kuhail è una scrittrice, giornalista e convinta sostenitrice del giornalismo indipendente e dice: il ruolo dell'intellettuale non è quello di osservare la scena da lontano, ma di mettere in discussione i concetti che si celano dietro titoli altisonanti come sviluppo, ripianificazione e modernizzazione. Gaza non è uno spazio vuoto da ridisegnare, ma una storia stratificata di relazioni, memorie, proprietà e simboli. Per questi scrittori la perdita di edifici storici non si riduce certamente solo a una perdita di cemento o macerie da spazzare via per far posto a complessi residenziali di lusso o monumenti appariscenti. La perdita del patrimonio culturale lascia una ferita profonda, una cancellazione dell'identità e della storia. È una rottura nella narrazione, una breccia nella memoria, è un tentativo di recidere il legame tra una persona e la sua terra. L'attore e drammaturgo invece Ali Abu Yassen sottolinea che la distruzione continua quotidianamente. Gaza rimane sotto assedio, il valico di Rafah, che sarebbe stato aperto, è solo una notizia fuorviante. Non più di 90 persone a settimana possono uscire da Gaza e sono sottoposte dalle autorità israeliane a varie forme di umiliazione e maltrattamento, appunto, ha affermato Abu Yassin. Le limitazioni del valico di Rafah sono solo uno dei segni visibili dell'erosione della vita palestinese. Altri segni sono evidenti tutto intorno, dicono gli scrittori intervistati, che assistono alla perdita di istruzione, cultura e storia sotto i loro occhi. Tra l'altro Abu Yassin è il direttore del Ashtar Theater e vive nel campo profughi di Shati a Gaza. Ha scritto e diretto numerose opere teatrali e ha fatto da mentore a giovani scrittori palestinesi, fornendo supporto psicologico e promuovendo la guarigione attraverso il teatro in tempi di guerra. Non gli è nuova la perdita di uno spazio culturale, avendo vissuto già la distruzione di Al-Mishal, un centro culturale da lui cofondato e distrutto dall'esercito israeliano nell'agosto del 2018. In mezzo a questa devastazione però e alla prolungata lotta per la sopravvivenza, i palestinesi devono anche confrontarsi con il modo in cui le loro storie vengono raccontate. In un momento in cui forze esterne cercano di plasmare il futuro di Gaza senza tener conto della sua popolazione, scrittori e artisti ritengono che il loro ruolo sia quello di impedire che al popolo palestinese venga sottratto anche il suo proprio significato. Per Kuhail la distruzione della cultura è inseparabile dalla distruzione della memoria. Ogni testo scritto, ogni dipinto creato, ogni testimonianza registrata è un tentativo di affermare che la memoria non è stata completamente distrutta. In definitiva, gli scrittori e gli artisti palestinesi sono più che semplici testimoni o cronisti della storia. Hanno continuato e continuano a creare, a esibirsi, persino nelle tende, scrivono libri, mettono in scena opere teatrali proprio per mantenere viva la comunità. Il poeta Rabah dice che ha fatto attenzione alla lingua poetica, a non far cadere il linguaggio in grida o slogan, che poi è il rischio quando si vive a lungo in un momento di grande sopravvivenza e di vita tirata ai limiti dell'essenziale. E concludono questa lunga intervista con un pensiero molto molto importante da tenere a mente. Dice: qualsiasi sforzo di ricostruzione che metta in secondo piano le voci palestinesi rischia di cancellare la storia e l'identità stesse che hanno permesso a Gaza di sopravvivere. La solidarietà non implica pensare al posto del popolo né imporre visioni preconfezionate sul suo futuro. Questo sarebbe da tenere conto sempre quando si ha a che fare con altri popoli, quando si maneggiano le storie di altre persone. Noi ora abbiamo il tempo di fare ancora un'ultima segnalazione, un passaggio al Shanghai International Film Festival, è la 28ª edizione del festival, è iniziato venerdì scorso, appunto il 12 giugno, e dura ancora fino a domani. Sono stati presentati e verranno ancora fino a domani presentati 420 film selezionati, per cui chi si trovasse da quelle parti ovviamente può fare un salto e vedere uno dei più importanti, forse il più importante festival cinematografico in Cina. Noi siamo invece arrivati alla fine del nostro viaggio di oggi, potete sempre riascoltarci su Rai Play Sound. Vi ricordo che dalla prossima settimana entriamo nella nostra versione estiva, quindi andremo in onda la domenica mattina alle 9:30 e al microfono troverete Daniele Cassandro. Per oggi invece un saluto vi giunga da Elvira Muicic, assieme a me vi salutano Fabio Vinci alla parte tecnica a Cagliari, Giulio Salvatelli alla parte tecnica a Roma, Maria Chiara Beranek in regia e alla cura del programma. Buona continuazione di giornata con i programmi di Rai Radio 3.
1: La domenica alle 11:50 i concerti del Quirinale di Radio 3. Il 21 giugno, in diretta dalla Cappella Paolina, in occasione della Giornata Internazionale della Musica, il Quartetto Pessoa e Tommaso Quaranta al pianoforte eseguiranno musiche di Ennio Morricone, Astor Piazzolla, Nicola Piovani e Tommaso Quaranta. Per partecipare, vai su palazzo.quirinale.it. Domenica 21 giugno alle 11:50 i concerti del Quirinale di Radio 3.
2: Isola deserta con Chiara Valerio.
1: Buongiorno, buon sabato mattina da Chiara Valerio, la vostra corrispondente dall'isola e sull'isola deserta. Questa è l'ultima intervista del palinsesto invernale del 2026, poi l'isola deserta tornerà a settembre. Siamo qui nei locali della Marco Polo, dove abbiamo registrato tante interviste per l'isola deserta, e siamo qui per intervistare i tre librai della Marco Polo. Buongiorno Claudio Moretti.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno Flavio Biz.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno Sabina Rizzardi.
5: Buongiorno a tutte e a tutti.
1: Claudio Moretti, come nasce la libreria Marco Polo?
3: Allora, la libreria Marco Polo ha varie vite, io parlerei solo dell'ultima, quella che nasce nel 11 anni fa ormai, nel 2015, qua in Campo Santa Margherita a Venezia. Nasce perché ci siamo trovati in tre, con la voglia di fare librai e con una grande capacità, ognuno per proprio conto diversa. Nasce anche tramite la fortuna di aver trovato questo posto, perché questo posto, diciamo, è un posto, questa è la libreria dove è adesso, in Campo Santa Margherita, in angolo di Campo Santa Margherita, è un posto veramente difficile da trovare. Io non direi altro adesso di come nasce la libreria Marco Polo. Diciamo che è proprio l'incontro di tre persone e la fortuna di aver trovato questo posto.
1: Quindi siamo qui nella terza in una serie di reincarnazioni della libreria Marco Polo, in questo samsara di reincarnazioni della libreria nell'ultima vita. Flavio Biz, le chiedo che significa per lei fare il libraio, e lo chiedo a lei perché la vedo spesso, quando entro, confabulare con lettori e lettrici, consigliando o anche spacciando dei testi, dei romanzi, dei saggi. Che cosa significa per lei fare il libraio? Potremmo fare anche una domanda generale astratta, Flavio Biz, che significa fare il libraio? Può rispondere sia per lei che come categoria generale dello spirito, se il libraio è una categoria dello spirito.
4: Allora facciamo che rispondo per me, che così è più facile. Per me fare il libraio è stato soprattutto ritrovare un filo che viene da quando ero piccolo. È stato soprattutto trovare attraverso i libri le parole con cui descrivere quello che avevo dentro e provare a raccontare il mondo che vedevo fuori. E quindi il desiderio di voler passare questo mondo descritto alle altre persone e vedere, soprattutto mettermi sempre alla prova per vedere se le mie sensazioni, quello che provavo quando leggevo i libri, potevano essere le sensazioni che tutti più o meno riuscivano a sentire, e quindi se ero capace di trasmettere qualcosa di veramente forte che sento dentro da sempre.
1: Sabina Rizzardi, lei non è veneziana, è venuta a studiare a Venezia, studia architettura. Qual è il rapporto, se c'è un rapporto, sempre per lei o anche come categoria dello spirito, tra l'architettura e i libri?
5: Sì che c'è. Allora, intanto io, dopo aver fatto architettura e aver lavorato un po', a un certo punto mi stanco e decido e dico, perché potrei lavorare con i libri, no? E in quel momento c'era Claudio, ancora non eravamo soci, ancora non c'era questa Marco Polo, che cercava una persona, e quindi io sono andata da lui. Questo è stato il mio inizio, e poi abbiamo cominciato a lavorare insieme. C'è, perché tutto è progetto, quindi tutto appunto viene curato dal progetto della forchetta, della città, della aiuola, della casa, non dico i libri perché ovviamente sono un progetto, ma anche la libreria è un progetto, e credo che tutti e tre pensiamo, quando dobbiamo fare delle cose, come se fosse un progetto che ovviamente non tanto il mondo della libreria, ma ogni progetto ha una scadenza che poi si realizza.
1: Claudio Moretti, passo da Sabina Rizzardi, che non è veneziana, a lei, che è veneziano. Che cosa significa oggi avere una libreria a Venezia? Può rispondere sempre come categoria dello spirito, può rispondere che cosa significa per lei avere una libreria a Venezia?
3: Avere una libreria a Venezia penso che sia una grande fortuna, ecco. Venezia ha grandissimi problemi per vari motivi, che se volete ne parliamo, siamo appena usciti dalle lezioni anche, ma è senz'altro una città piena di lettori, piena di persone che possono essere interessate ai libri, quindi è senz'altro un posto dove le librerie possono nascere, crescere e svilupparsi. Diciamo che come non solo a Venezia, come in tutte le città, come in tutti i posti, le librerie, diciamo, le librerie e i librai che portano avanti queste librerie dovrebbero essere persone che conoscono la città. Questo non è valido solo per Venezia, è valido per qualsiasi parte. Io non penso che noi tre potremmo fare una Marco Polo a Milano, ok? O non penso che potremmo fare una Marco Polo a Torino. Forse potremmo farla se noi vivessimo lì, ci trasferissimo lì e conoscessimo quella città. Farlo qua a Venezia è stata una grande fortuna per noi. Io sono l'unico che sono nato a Venezia. Professarsi veneziano è un po' difficile, perché professarsi veneziano deve avere
5: generazioni
3: fra doge e pescatori, ma diciamo siamo tutti e tre persone che abbiamo vissuto questa città. Io sono molto contento di lavorare con Flavio e con Sabina, che sono persone che hanno scelto questa città, hanno scelto questa città e hanno voluto rimanere in questa città, e poi hanno trovato questa grande occasione della libreria. Quindi sì, è una grande possibilità la libreria a Venezia, e diciamo che quando vedo tanti negozi a Venezia che vendono, per usare un francesismo, stronzate per turisti, ecco, penso che a volte manchi proprio la fantasia di quelle altre cose che si possono fare e che potrebbero funzionare. Uno dei fili conduttori che noi seguiamo sempre, abbiamo seguito in questa libreria e che seguivo anche nella mia libreria precedente, è quella di essere dei posti che sono pensati per le persone che vivono a Venezia, e che proprio per questo sono molto apprezzati anche da chi a Venezia non vive.
1: Siamo qui questo sabato mattina sull'Isola Deserta, sentite tre voci, sono quelle di Claudio Moretti, che ha appena finito di parlare, Flavio Bitz e Sabina Rizzardi, che sono i tre fondatori e anche, diciamo, proprietari della libreria Marco Polo, che è un sistema, perché c'è in Campo Santa Margherita, c'è la libreria Marco Polo, c'è la libreria usata e c'è una casetta dove ci sono ancora altri libri. È un sistema come Venezia, è un sistema. Questa è la seconda intervista collettiva in 8 anni di Isola Deserta, la prima è stata con Gino e Michele per festeggiare le formiche che nel loro piccolo si incazzavano da più di 30 anni e io credo continuino a incazzarsi. Flavio Bitz, voglio tornare al suo essere libraio, al filo che ha citato prima, e le chiedo questo: quanto è importante per un libraio leggere i libri che vende?
4: Ecco, mi sembra una domanda facilissima, ma proverò a rispondere in maniera un po' più articolata di tutto quello che può sembrare semplice. Io credo che sia importantissimo leggere i libri che poi andiamo a proporre alle persone. Molto spesso riesco anche a leggerli tutti dall'inizio alla fine. Qualche volta attorno alla 40ª pagina uno si accorge che magari il testo non è così potente o magari non risponde veramente a quella che è la politica interna dei libri che sono qui alla Marco Polo, perché i libri che ci sono un atto politico, e penso che sia importante intanto per affinare la nostra capacità di raccontare attraverso l'ennesimo libro letto fino alla fine come si lega a tutti gli altri libri insieme, e poi perché riesci così a dare quell'organicità che è parte di quello che è anche il sistema lagunare, se dobbiamo tornare a Venezia, no? E cioè le isole stanno insieme perché sono unite dai ponti, ma sono tantissime le isole che formano quello che noi vediamo oggi come semplicemente Venezia, e stanno insieme perché il sistema delle maree e l'acqua li tiene insieme. Così anche i libri che leggiamo formano un corpus unico che magari non è intuitivamente visibile subito, ma che solo se riusciamo a raccontarli, li abbiamo studiati bene, li abbiamo lasciati sedimentare, fanno anche loro il lavoro che devono fare in Marco Polo, e cioè raccontare continuamente il perché facciamo un certo tipo di scelte per cui alcuni libri sono all'interno della Marco Polo e molti altri no.
1: Sabina Rizzardi, come a questo punto torniamo a due questioni, una domanda con due corni: perché ha scelto Venezia e come si scelgono i libri che entrano a Marco Polo, come li scegliete? allora, si può dire, perché altrimenti possiamo lasciarlo nel segreto, diciamo, nel segreto
5: vediamo,
1: lagunare.
5: Vediamo. Allora, intanto probabilmente io non ho scelto Venezia, ma Venezia ha scelto me, perché vengo per fare architettura e, come tutti sapete, c'è il test di ammissione, per cui vengo immatricolata a Venezia prima che a Firenze, perché allora si potevano fare più test d'ammissione, adesso no. E quindi Venezia ha scelto me. Poi c'è una mia amica che ha sognato me in Piazza San Marco che disegnavo, quindi era una specie di premonizione poco prima che io arrivassi, e quindi sono arrivata. Come si scelgono i libri? Beh, intanto li leggiamo, e questo è fondamentale, e cerchiamo di leggerli anche prima che escano, perché la selezione sta diventando feroce, qua lo dico, usiamo questo termine, ferocissima, non solo per questioni di spazio, ma perché... vendere qualcosa che ci è piaciuto e qualcosa che, in cui crediamo, è veramente un'altra cosa. Quindi, nel senso, alla fine decidiamo di spingere o di come dire, sostenere dei libri che per noi sono importanti, perché prima di essere libraie e libraie siamo stati e siamo lettori e lettrici, e questo, da questo non si scappa, cioè, nel senso, se non lo fossimo, non lo so io se farei la libraia, quindi questo. E poi a quel punto c'è, secondo me è abbastanza chiaro invece quando si entra in libreria e ormai dalle vetrine un attimino che non chiaro che libri si possono trovare, ma qual è lo spirito che si può trovare qua dentro, no? Io dico sempre che, come dice Claudio, siamo stati fortunati a trovare questo posto. È un posto in Campo Santa Margherita, nell'angolo, è un posto molto aperto e quindi può diventare una parte del campo, e spesso lo è, perché è molto aperto, no? Ci sono tante porte, tante finestre, e dopodiché arriviamo noi, che giustamente dopo averli letti i libri li mettiamo insieme, e c'è una curatela e un pensiero dietro tutto, quindi si scelgono leggendoli e pensando non tanto anche a chi sia davanti, a chi entra in libreria, però noi, ripeto, siamo tre volte fortunati, perché abbiamo le persone che vivono qui che leggono, soprattutto i ragazzi, almeno questo è una parte grande del nostro pubblico. Ci sono le persone che abitano qui per qualche anno, che possono essere i professori, che possono essere gente che lavora qui e che poi è costretta ad andarsene perché trova un altro lavoro o qui non ce l'ha più, e ci sono le persone che invece passano per qualche giorno, che, come dice Claudio, evidentemente trovano un interesse a entrare in questa libreria e in questa parte della città, che è ancora un po' una città.
1: Come ha detto Claudio Moretti, trova interesse entrare in questa libreria, perché questa libreria è fatta, pensata e funziona per le persone che vivono a Venezia in maniera stabile, anche se non continuativa, e io penso di essere ormai da 10 anni tra quelle persone che vivono in maniera stabile ma non continuativa a Venezia. Voglio tornare al sistema Marco Polo che descrivevo prima. Lei, Claudio Moretti, è un grande appassionato di editoria, di libri usati. Usata nasce per in qualche modo esporre al pubblico i libri che lei ha selezionato nel corso di una vita di lettore. Qual è l'interesse dei libri usati? A parte un interesse su cui poi voglio tornare, che riguarda anche le gabbie interne, le copertine, sì, il modo di pensare diverso di una certa editoria, quindi segnare una specie di tempo editoriale. Ma qual è l'interesse commerciale dei libri usati? E mi piacerebbe anche che poi voi rispondesse sulla parte di libri in lingua inglese che ci sono nella Marco Polo.
3: Allora, diciamo che La libreria Marco Polo all'inizio nasce come libreria dell'usato, quindi l'usato è una cosa che mi porto avanti da veramente 20 anni, ed è un mondo che soprattutto a me piace, perché diciamo che se io conosco, ho un minimo di sensibilità sull'illustrazione, sulla grafica, sull'oggetto libro, ce l'ho grazie alla frequentazione dei libri usati. Nel corso del tempo i miei interessi per quanto riguarda l'usato sono cambiati. Quello che adesso la libreria usata è una libreria che vuole essere soprattutto vetrina di libri degli anni, diciamo, 60, 70, 80. Questo dal punto di vista commerciale senz'altro funziona, perché c'è comunque questo interesse. Ci sono ovviamente delle prime edizioni, ci sono ovviamente dei libri che non si trovano più, che sono fuori catalogo, ma è soprattutto la bellezza di trovare magari dei testi che sono diventati dei testi fondativi o dei testi molto interessanti che sono ancora in commercio, vederli come venivano pubblicati, stampati, curati in un certo tempo. anche lì, come nella Marco Polo per i libri nuovi, anche per i libri usati bisogna, almeno secondo la mia opinione, bisogna utilizzare il principio di mettere insieme i libri per far vedere le cose. Quindi vedere, non so, una serie di della piccola biblioteca Einaudi vecchia, o adesso abbiamo una vetrina con l'Oscar Mondadori illustrati da Pinter. Sono cose che funzionano dal punto di vista commerciale, ma quello che mi interessa particolarmente è che questo posto, quel posto, la libreria dell'usata, venga usato anche proprio come riferimento. Le persone vengono dentro a vedere i libri, non sempre li comprano, ma li vedono. E per noi, che siamo in un ambiente circondato da università, con ragazzi che certi libri o li hanno visti a casa perché erano dei loro genitori, della loro famiglia, o non li hanno visti, questo per me è molto, molto importante. Dal punto di vista commerciale le cose possono funzionare anche meglio. Noi, da quando abbiamo aperto la libreria dell'usato, non vendiamo più online. Prima vendevamo online, avevamo i nostri libri aggiornati su vari marketplace, adesso li abbiamo tolti, non facciamo più questo, per una scelta. Quindi c'è la possibilità di vendere ancora di più, ma attualmente quello che noi ci interessa è soprattutto far vedere certi libri. E quindi anche lì, per come è stata strutturata quella libreria, è una libreria soprattutto di esposizione e di display dei libri. Come funziona invece la scelta dei libri in inglese qua? È una cosa che ha stupito anche noi, perché inizialmente noi abbiamo cominciato a prendere libri in inglese perché c'era la richiesta sia da parte dei turisti, ma soprattutto da parte di persone che stanno qua a Venezia, che vogliono leggere in inglese, in originale, o libri che non sono ancora stati pubblicati in Italia. Ma la cosa veramente interessante è stata la risposta anche del pubblico, delle persone che sono qua per poco tempo, per turisti, tipo turisti e cose del genere, perché tendenzialmente uno pensa che il turista che è in giro per vacanza, per qualche giorno a Venezia, in Italia e così via, si compri il libro, magari a Venezia, di Donna Leon, o un libro che comunque sia un libro di evasione. E invece quando vedi che cominciano a prendere dei libri di saggistica anche molto decisa, di radicale, come utilizziamo noi, ti fai delle domande, e a volte le abbiamo fatto delle domande a queste persone, per scoprire che questi libri, pur essendo in inglese e magari loro essendo di madrelingua inglese, avevano difficoltà a trovarli nelle loro librerie. Ma è la stessa cosa che ci dicono i clienti italiani, che hanno difficoltà a trovare certi libri nelle loro librerie. E il problema non è che non ci siano questi libri, è che sono in qualche maniera nascosti, sono negli scaffali da qualche parte, e che se uno non sa dove ricercarli non li trova. Da noi sono esposti, abbiamo poche cose, ma quelle cose che abbiamo le facciamo vedere.
5: Dopo torniamo con Sabina Rizzardi sulla collezione, sulle acquisizioni, sull'esposizione, anche per citare Claudio Moretti, dei libri e della saggistica inglese. Voglio tornare invece con Flavio Bizzo su quello che ha detto, sulla politica di una libreria, sul rapporto tra libri e politica, perché tanti anni fa, intervistando la grande Serena Vitale, le avevo chiesto se i libri cambiano la storia, e Serena Vitale si era inalberata dicendo che no, i libri non cambiano la storia, forse nei regimi i libri cambiano la storia, ma non era certa. Le chiedo qual è il rapporto tra libri e politica, e se non in generale astratto, qual è il suo rapporto tra i libri e la politica, e quale politica fa Flavio Bizz con i libri, o quale politica ha imparato attraverso i libri?
4: Devo dire che la politica che ho imparato a fare con i libri l'ho imparata sia con i libri, ma soprattutto con Claudio e Sabina. E ci ho imparato che arriva un momento nella vita in cui non puoi più semplicemente essere, diciamo, morbido. Se proprio devi essere qualcosa, tanto vale che tu sia radicale. E Claudio e Sabina mi hanno insegnato a essere più radicale di quello che normalmente ero, ad esempio quando provavo a impuntarmi nelle mie idee, nelle mie discussioni con i miei genitori. Ma lì era anche quasi più facile e anche più normale. Mentre qui si impone una riflessione che non è più solo mia, ma devo anche capire che cosa mi sta dicendo Claudio, che cosa mi sta dicendo Sabina, mettere dentro tutto nella testa, provare a mixare per bene e vedere quello che poi è quello che risulta come finale del pensiero mio, con tutto quello che mi porto dietro di letture, della mia vita di lettore e tutto quanto. Quindi sicuramente ho imparato la radicalità e anche a lasciare andare le cose. Nel senso che quando i primi anni che lavoravamo insieme, io ero sempre molto attaccato all'oggetto libro, per cui quando si parlava di fare un momento di reso, ad esempio, di alcuni materiali, io ero quello che: no, Claudio, Sabina, non lasciamoli andare, teniamoli, vedrete che li venderemo e andrà tutto bene. E solo attraverso la riflessione che mi ha imposto Claudio e che mi ha imposto Sabina, dove non c'entrano sempre solo gli stessi libri, ma c'entra il progetto politico che c'è, che sorregge una libreria intera, per cui alcuni mattoni si possono cambiare, ma addirittura il mattone che viene dopo può essere ancora più resistente e permettere all'altro di riposare un pochettino per poi tornare. Questo mi ha veramente liberato, perché se fosse stato per me sarebbe una catasta incontrollabile di libri ovunque e non, probabilmente i lettori non passerebbero neanche più a cercare i loro libri. Poi io credo, per rispondere alla domanda che hai fatto per prima, che forse i libri non cambiano la storia, forse i libri la fanno.
6: Sabina Rizzardi, i libri fanno la storia? Si potrebbe aprire, se fosse un social interattivo, si potrebbe lasciare spazio ai commenti, ma grazie al cielo è la Radio Nazionale, quindi ognuno di noi può rispondere a questa domanda e può riflettere su i libri fanno la storia, ciascuno a casa sua, e poi parlarne con gli amici e le amiche. Sabina Rizzardi, come questi saggi radicali, che non si trovano da nessun'altra parte, questi saggi corposi, che sono sostanzialmente saggi, siamo qui in questa libreria, se avete sentito questo rumore, sono il classico rumore dei muri veneziani che spolverano, l'intercapedine tra la copertura di legno e il muro, e li vediamo, io li vedo, sono libri sostanzialmente, essenzialmente di teoria femminista, queer, di ecologia e di marxismo, per utilizzare un termine, diciamo, vago e amato.
5: Sì, e di, come dico io, spostamento di cose e persone che, volendo, si possono spostare liberamente nel nostro mondo ideale. Devo solo fare una parentesi per quello che diceva Flavio. Voglio solo dire questo, perché Flavio dice: no, io ho avuto la fortuna di incontrare Sabina. E Flavio, ma io e Claudio abbiamo avuto la fortuna di incontrare Flavio e di, come dire, tenerlo per noi. A un certo punto c'è stato un progetto, proprio quando l'abbiamo capito abbiamo detto: Flavio deve essere nostro. Quindi questo, no? Perché alla fine è un po', vogliamo dirlo, è un po' una storia d'amore, voglio dire, questa cosa qua. E ci siamo trovati. Altra cosa, radicali, ma voglio dire anche un po', almeno per quanto mi riguarda, romanticamente radicali. Cioè, non vogliamo dire morbidi, ma vogliamo dire romantici, perché altrimenti per me non si va da nessuna parte. Allora, La questione dei libri in inglese è, almeno per me, è cominciata come una specie di sfida, perché a volte dicevo: bene, adesso vediamo dove possiamo arrivare, no? A quale punto di, come dice Flavio, saggione mattonazzo possiamo arrivare. Noi abbiamo anche delle persone, e qui ripeto soprattutto ragazze e ragazzi, che studiano tra lo IUAV e Ca' Foscari, però soprattutto IUAV, per quanto ci riguarda, almeno si dichiarano tali, che vengono a farci delle richieste incredibili, no? Una volta, appunto, tu dicevi teoria femminista, arriva una persona e mi chiede: io sto studiando il rapporto tra estrazione dei minerali e femminismo. E ti chiede: c'è un libro? E a quel punto tu sbianchi dentro di te e dici: ci sarà un libro? Al che ci prendiamo una pausa e cerchiamo il libro. E il libro c'è. E quindi, che si chiama Black Million Antropocene, una cosa così, no? Un piccolo libro, ma che tratta di quella cosa lì. Quindi a un certo punto, cose che interessano a noi e che interessano alla libreria, li prendiamo in inglese, li esponiamo, parlano tra loro, cose che abbiamo letto a volte in italiano, che ci sono in italiano e che ci va di proporre in inglese, e quindi li prendiamo, perché anche lì sappiamo di cosa parliamo, perché spesso è vero che entrano e fanno da sole le persone, ma a volte ci chiedono un consiglio anche sui libri inglese, e un pochino, insomma, bisogna saperlo. Altra cosa, esatto, come diceva Claudio, ci sono proprio i libri che ci sono in inglese qui, sono come i libri che abbiamo in italiano, e quindi di riflessione, vogliamo dire, di provare a capire un po' come funziona il mondo contemporaneo, perché è troppo troppo complicato, è diventato veramente troppo complicato stare dritti, e noi lo cerchiamo di farlo con i libri. Quindi sì, i libri cambiano sicuramente la vita, almeno le nostre tre vite l'hanno cambiata.
6: Romanticamente radicali, e per me anche sempre, visto che si tratta di libri di un'industria editoriale, mediatori radicali, ma questo lo dico io che ancora non faccio il libraio, la libraia della libreria Marco Polo, ma chissà. Siamo qui questo sabato mattina sull'isola deserta nell'ultima intervista del palinsesto invernale con Claudio Moretti, Flavio Bizzi e Sabina Rizzardi della libreria Marco Polo. Prassi vorrebbe che chiedessi a ciascuno di voi che libro, musica e film avete portato sull'isola deserta, ma invece chiederò a ciascuno di voi che libro portate sull'isola deserta. Flavio Bizz, che libro porta sull'isola deserta?
4: È troppo facile. Il Vagabondo delle Stelle di Jack London.
6: Perché?
4: Perché è la storia di tre persone che sono in carcere a Folsom, tra l'altro in un regime di costrizione fisica, e uno dei tre insegna agli altri due un metodo di respirazione per uscire dal proprio corpo e vivere in altri tempi e in altri luoghi, addirittura in altre persone. E a mio avviso è il miglior libro per essere da soli in un posto solitario come un'isola deserta e sentirsi comunque in mezzo a tutti i tempi e a tutti e a tutte le persone.
6: Se dovesse avere un aggettivo solo per definire Venezia, che aggettivo utilizzerebbe, Flavio Bizz?
4: Strepitosa, strepitosa.
6: Claudio Moretti, che libro porta per me, per gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio 3 sull'isola deserta?
3: Allora, io non ho veramente un titolo. Uno dei libri che mi ha cambiato la vita o mi ha aiutato molto, diciamo, in periodi difficili, è stato, non so se lo conoscete, un piccolo libro giallo della Rizzoli, ormai fuori catalogo, Il peggiore dei casi. Il peggiore dei casi,
6: mai letto.
3: Il peggiore dei casi è un manualetto che a me, in quel periodo della vita, il fatto di sapere come scappare da un coccodrillo o con libri che mi ha aiutato molto, diciamo, in periodi difficili, è stato, non so se lo conoscete, un piccolo libro giallo della Rizzoli, ormai fuori catalogo, Il peggiore dei casi. Il peggiore dei casi,
6: mai letto.
3: Il peggiore dei casi è un manualetto che a me, in quel periodo della vita, il fatto di sapere come scappare da un coccodrillo

0: Sarei sull'isola deserta un bel manuale della Epli, ok? Che secondo me nel catalogo della Epli c'è senz'altro come sopravvivere in un'isola deserta. Se poi c'è anche il capitoletto di come coltivare la Maria in un'isola deserta, ancora
1: esatto.
0: meglio, ecco. Però anche come, diciamo, omaggio a quei libri che non sono di letteratura, ma che secondo me. Poi quando ti capitano che sono scritti bene, veramente ti fanno cambiare, ti fanno spostare lo sguardo da una parte all'altra. Ecco, quindi sì, un manuale della Epli lo porterei.
1: Le chiedo la stessa cosa, se dovesse pensare un aggettivo per definire Venezia, che aggettivo utilizzerebbe? Può utilizzare anche un verbo o un sostantivo.
0: No, io direi fragile, semplicemente per la mia esperienza a Venezia, andando in giro in barca a Remi, ecco, è una città fragile.
1: Sabina Rizzardi, libro sull'isola deserta.
2: Allora, io porto, ci ho pensato un po', intanto che i miei due soci rispondevano, dico socio perché mi fa ridere la parola, ma insomma siamo soci, tre soci in tre vani, come dico sempre, per dirla in modo commerciale. Allora, porto, un libro di Ali Smith, che io amo tantissimo e porto, se devo scegliere, tra i suoi, scelgo Autunno. Che è un libro commovente, commovente nel senso che si commuove il cervello, non saprei altro, non so bene come dirlo, cioè non è sentimentale, è proprio una roba cerebrale. E se mi ricordo bene, perché l'ho letto qualche anno fa, inizia proprio con uno dei personaggi che non si capisce chi è all'inizio, che è su una spiaggia e si deve far, cioè si fa largo tra del fogliame e via dicendo. Quindi Ali Smith. Credo possa farci compagnia. Poi aspetta, è vero che siamo da soli, ma saremo in tre anche sull'isola. Quindi siamo come qui, siamo capaci di stare da soli e insieme. Quindi io ci leggeremo un po' tra il coccodrillo e come dire, il viaggio astrale e la spiaggia.
1: Aggettivo per Venezia. O verbo o
2: Dico un
1: sostantivo?
2: nome, è vero che è fragile, è vero che è strepitosa. Questa volta io lo dico, però devo dire gratitudine. Ecco.
1: L'Isola Deserta torna non sabato prossimo, ma a settembre, sempre su Radio 3. Un buon fine settimana, una buona estate da Chiara Valerio. Abbiamo ascoltato Claudio Moretti, Flavio Biz e Sabina Rizzardi della libreria Marco Polo di Venezia, che è fragile, che è strepitosa e che è gratitudine.
0: Grazie, arrivederci.
3: Arrivederci.
2: Ciao, buona estate allora.
4: L'Isola Deserta è un programma a cura di Federica Barozzi e Clementina Palladini. Tutte le puntate su Rai Play Sound.

0: tenete il posto, ci saremo tosto.
1: Momus, il caffè dell'opera.
2: Buongiorno, benvenuti al programma di Laura Zanacchi. Buongiorno da Sandro Cappelletto. La responsabilità tecnica di Momus di oggi è affidata a Giulio Salvatelli. Siamo in diretta dagli studi di Via Asiago. Ho sentito le conduttrici e i conduttori dei programmi precedenti salutare, augurare buona estate. In effetti si conclude il palinsesto autunnale, invernale, primaverile di Radio 3, e anche Momus non sfugge a questa regola. Come dire, alla fine di ogni ciclo di trasmissioni, sono state tante quest'anno, da settembre scorso ad adesso sono state una quarantina. Naturalmente ti domandi sempre cosa mi sono dimenticato, quali errori ho commesso, quali occasioni ho perduto, ma di questo purtroppo a questo non si può rimediare. Abbiamo cercato di pescare nella generosissima offerta musicale italiana e anche qualche volta internazionale degli argomenti magari meno trattati, degli approfondimenti, dei libri dedicati a periodi di storia della musica meno frequentati. Abbiamo reso omaggio al 300° anniversario della nascita di Charles Barney, abbiamo chiamato in studio una grande maestra della vocalità, Francesca Della Vecchia, ci siamo dedicati al periodo sempre così bello da indagare, da studiare, tra fine 500 e inizio 600, la nascita dell'opera. Abbiamo avuto un grande protagonista dell'interpretazione vocale contemporanea, lideristica, come Jan Bostrich, ospite. Insomma, abbiamo cercato di tenere sveglio

Egli attivi e sempre in maniera pacifica i nostri radar. Radar che oggi, per questa ultima puntata di Momus, vanno prima a Cremona e poi a Assisi, in territori lontani nel tempo. Perché ieri sera ha debuttato a Cremona un'opera, lo confesso, del mio amatissimo compositore del Seicento, Francesco Cavalli, forse il più importante compositore del Seicento dopo la scomparsa di Claudio Monteverdi, è stata messa in scena per la prima volta dal debutto 1639 al Teatro di San Cassiano, che si era inaugurato solo due anni prima, 1637, ed è il primo teatro nella storia dell'opera basato su un'impresa privata, cioè un teatro dove per la prima volta si vendono i biglietti. Un gruppo, una compagnia di attori e cantanti lo affitta da una famiglia patrizia veneziana e pensa di poter vivere, di poter campare, di poter guadagnare con questa nuova forma di spettacolo, l'opera. Il teatro musicale, l'opera in musica, 1637. Due anni dopo, Francesco Cavalli crea lì Le nozze di Teti e Peleo. Allora, leggiamo cosa ci dice il dizionario della musica e dei musicisti nella sua sezione opere e personaggi su Teti e Peleo. Personaggi mitologici. Peleo, figlio di Eaco, re dell'Egina e di Endeide, per il nobile comportamento tenuto in occasione dello scontro contro Acasto, venne premiato da Zeus con il matrimonio con Teti. A questo matrimonio, però, ci si dimentica, se succede il matrimonio, ci si dimentica sempre di invitare qualcuno, e in genere chi non è invitato se la prende. Chi non è stata invitata? Eris, la dea greca della discordia, della contesa, del caos, e non dimenticherà questo affronto che ha subito. Bene. Questa vicenda, Le nozze di Teti e Peleo, ha avuto una fortuna operistica impressionante. C'è prima un torneo bolognese nel 1619, poi l'opera di Cavalli, poi dei balletti, poi delle tragedie in musiche, poi delle favole drammatiche, poi un masque, quindi andiamo in Francia, andiamo in Inghilterra, andiamo a Londra con Ende, il Parnaso in festa per gli sponsali di Teti e Peleo, e andiamo naturalmente a Napoli nel 1816, quando anche Gioacchino Rossini, in occasione delle nozze di Carolina Ferdinanda Luigia con Carlo Ferdinando Duca di Berry, compone una sua cantata, Le nozze di Teti e Peleo. Cominciamo da Rossini per poi fare un salto indietro di due secoli e arrivare a Francesco Cavalli.

0: Juan Diego Flores nella cavatina Giusto cielo i voti miei tu pietoso intendi dalle nozze di Teti e Peleo di Gioachino Rossini 1816, che per Napoli, dove la cantata rossiniana debutta, non è un anno qualsiasi, perché è finita nel 1816 l'esperienza napoleonica e chi tornano? Tornano i re Borbone, dunque bisogna far festa per il loro ritorno vittorioso dopo qualche anno in cui se l'erano vista piuttosto male, piuttosto male. Cosa succede quando facciamo questi salti vertiginosi nella storia della musica, andando dal 1816 al 1639? Sono molto utili per capire come è cambiata la scrittura musicale, come è cambiata la scrittura vocale. Ma ce lo racconterà meglio il maestro Antonio Greco. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Grazie di essere con noi. Allora, so che ieri sera è andata molto bene, questo Rinascita delle nozze di Teti e Peleo di Francesco Cavalli, opera molto attesa per vari motivi, mai andata in scena dal 1639, quindi una riproposta molto coraggiosa del Monteverdi Festival di Cremona, giunto alla sua 43esima edizione. La sua direzione, lei ormai si è qualificato come uno degli interpreti più sensibili del repertorio barocco, il debutto nella regia di una delle promesse più vivaci della giovane generazione di registi e registe, Petra De Idda, che dopo aver lavorato per diversi anni come assistente alla regia del Teatro La Scala e aver firmato una sua regia in Cina, questo è anche molto interessante, molti giovani artisti professionisti dello spettacolo italiani ormai lavorano in Cina con una certa continuità, anche un mercato infinito, firmava la sua prima regia italiana. 1639, in che periodo siamo, maestro Greco? È ancora recitar cantando, il canto, la vocalità si sta affermando? Come ha formato la sua orchestra? Che strumenti ha scelto per questa occasione?
1: Allora, siamo ancora nel recitar cantando? Sì, pienamente. Direi forse, diciamo, più o meno al commiato del recitar cantando, nel senso che lo stesso Cavalli da lì a pochissimi anni comincia a intraprendere un'altra strada, che è quella che poi porterà al secondo 600 e inizierà a differenziare, diciamo, le parti recitative da quelle che diventano vere e proprie arie. Qui è molto recitando, è scritto in una maniera sublime, per cui diciamo che ad apertura di uno scritto magari potrebbe lasciare perplessi, e invece la poesia che Cavalli riesce a innestare all'interno del suo recitar cantando è straordinaria. Per quanto concerne la strumentazione, allora diciamo innanzitutto che il manoscritto è c'è un unico testimone per quanto concerne la partitura, che è anche la prima partitura che ci rimane del teatro veneziano d'impresa, quindi diciamo il teatro che noi potremmo definire moderno, in cui uno spettatore veneziano decide di andare, paga un biglietto e vede uno spettacolo. E ci sono delle lacune all'interno di questo manoscritto, nel senso che il copista spesso lascia, non so, in una sinfonia, in una parte strumentale, quattro pentagrammi vuoti e scrive solo il basso continuo, o all'interno di cori spesso cinque pentagrammi vuoti e scrive solo il basso continuo. Quindi diciamo che per me è stato un lavoro di ricostruzione.
0: Certo.
1: Bellissimo anche, perché io dico a tutti che mi sono sentito l'assistente di Pier Francesco Cavalli per un po' di mesi.
0: Ha imparato un po' di veneziano del 600, allora per essere ancora più nella parte.
1: Il libretto di Orazio Persiani è molto interessante. Diciamo chiaramente il libretto è un libretto mitologico. Devo dire che ho dovuto approfondire il mito tantissimo, perché a volte in libretto basta un aggettivo che apre un mondo, tipo una porta di un mito sconosciuto, chiaramente cose per cui i nonni dei nostri nonni probabilmente, anzi sicuramente, erano più avvezzi, ecco, a maneggiare questo tipo di letteratura. E dunque ho avuto, sì, questo piacere di contribuire alla ricostruzione.
0: Allora, grazie alla cortesia dell'ufficio stampa del Festival, voglio ringraziare personalmente Firmina Adorno, siamo in grado di mandare alcuni estratti dalla prova generale dello spettacolo. Ho scelto a mio gusto, maestro Greco, certo. Spero che, cercando di privilegiare anche dei momenti in cui la musica è fortemente presente. Voglio ricordare il cast è un'opera barocca, quindi è una festa teatrale con tantissimi personaggi, è anche difficile governarli tutti quanti per oltre 3 ore di spettacolo. Valentina Ferrarese e Teti, Ferran Halbrick e Peleo, La Discordia e Meleagro, Danilo Pastore, Mercurio Eaco, Matteo Straffi, più un cast molto molto numeroso. Sentiamo questo momento dalle nozze di Teti e Peleo.

0: Che bello sentire questi suoni barocchi, no? del tempo. Un ascolto in anteprima dalle nozze di Teti e Peleo di Francesco Cavalli. Che effetto le fa riascoltarsi, maestro? Soddisfatto? È autocritico? È contento?
1: Diciamo che sto ascoltando da uno smartphone, quindi
0: Ah, quindi non vale, no, non vale, non
1: mi
0: vale.
1: auguro
0: Anche
1: che
0: se
1: il pubblico senta
0: ormai.
1: un'altra cosa.
0: Guardi, ormai dobbiamo rassegnarci. Il 90, leggevo proprio in questi giorni, il 90% dell'ascolto musicale di oggi è attraverso smartphone o computer. Cerchiamo almeno di avere delle buone cuffie, ecco, questo
1: Sì,
0: almeno.
1: non ce l'ho al momento.
0: Ecco, leggo due righe dalle note di regia di Petra De Idda. Discordia, intrusa d'onore alle mitiche nozze di Teti e Peleo, non circoscrive la sua azione alla consegna del pomo, scatenante appunto la discordia e la rivalità, ma interviene anche sul fronte relazionale, innescando tra gli amanti equivoci degni di un incubo. Ma come lei ha accennato prima, maestro Greco, il mito si presta a continue deviazioni, se no, a sentieri che si aprono, a altre strade che si possono percorrere. E esattamente su questo punto riflette Petra De Idda. Immersi dalla vicenda, non c'è più chiaro quale sia l'evento scatenante, quale il punto di svolta, e ci viene offerta l'occasione di riflettere su questioni universali e tematiche attuali, come il senso di impotenza di fronte a grandi eventi storici da una prospettiva intima. E trovo che sia una chiave molto appropriata. È vero, no? Viviamo un momento in cui ci sentiamo impotenti nella nostra intimità, nel nostro privato, di fronte a degli eventi e delle catastrofi storiche che ci sommergono e ci travolgono. Ma dal punto di vista musicale, quale trova lei la bellezza, maestro Greco, per il pubblico contemporaneo di questa scrittura?
1: Allora, diciamo che rimane sempre una scrittura che privilegia gli affetti, quindi una scrittura in cui esiste una riflessione, che è una riflessione singola, intima del compositore, da un lato, ma dall'altro è la riflessione di un'intera generazione, anzi più di una generazione. Che si è interrogata sul come rendere. Quali mezzi musicali trovare per l'espressione delle passioni, degli affetti e quindi anche stilemi, potremmo dire, che poi ogni compositore sostanzialmente fa propri, li padroneggia e li rende in una maniera un po' unica ed inimitabile. E io, che sono appassionato di questo repertorio da tutta la vita, ecco. Mi sorprendo sempre quando poi entro molto in profondità delle singole pagine, oppure anche, per esempio, in questo caso, di un'opera di un esordiente, perché non bisogna dimenticare, è la prima opera di Pier Francesco Cavalli, quindi è stata la sua grande occasione
0: Certo.
1: e è stata un'occasione che lui ha sfruttato bene perché è diventato un protagonista della scena veneziana.
0: Sì, era nato a Crema lui e poi appunto arriva a Venezia quando Monteverdi è anziano oramai, ma è ancora vivo e poi morirà, resterà a Venezia con incarichi pubblici anche molto importanti nella vita musicale della città. Cavalli è un compositore anche sbarazzino, meraviglioso il suo Elio Gabalo, no? In cui in fondo loda questo imperatore pazzo che manda a far capriole tutte le regole, i codici di comportamento del potere, no? Anche questo si presterebbe a riflessioni contemporanee estremamente attuali. Quando venne allestito a Venezia, per la prima volta l'azione si svolgeva a Lepanto e parlare di Lepanto a Venezia significava ricordare una delle grandi vittorie delle flotte veneziane, delle flotte alleate, della cristianità, diciamo così, contro il nemico di sempre, no? Contro il nemico ottomano, il nemico turco, e anche questo è uno dello scontro nel Mediterraneo. Tra l'Oriente e l'Occidente, anche questa purtroppo una tematica ancora attuale. Ci può ricordare gli strumenti che lei ha scelto, maestro, per questa rappresentazione?
1: Sì, diciamo, facciamo una premessa. Noi abbiamo i libri paga di alcuni teatri veneziani, A partire dagli anni 50 del 600, per cui sappiamo che normalmente l'orchestra di quell'epoca era molto ridotta, c'era la famiglia delle viole da braccio, di solito un quintetto, spesso un paio di tiorbe, magari una coppia di cembali, ecco. Però non sappiamo esattamente all'inizio di questa storia, qui siamo alla fine degli anni 30, come fosse organizzata, ecco, l'orchestra. Sicuramente ci sono degli indizi in partitura. Il primo è che quando la vicenda comincia c'è il prologo, le allegorie di fama e tempo, e in partitura c'è scritto: Fama suona la tromba e poi dà principio al canto. Per cui ho immaginato che probabilmente ci fosse una fanfara, ecco, nel senso che abbiamo introdotto una toccata strumentale per la tromba di Girolamo Fantini, che ha pubblicato il suo metodo nel 1638, quindi proprio nella stessa epoca, e perché poi ad un certo punto in una sinfonia scritta da Cavalli stesso c'è scritto Sinfonia delle Viole. E quindi immagino che se avesse avuto solo le viole da braccio non avrebbe specificato questo. Dunque abbiamo tre tromboni, una tromba che suona anche il cornetto, un altro cornetto. E questi sono polistrumentisti, quindi suonano anche i flauti. Poi c'è la famiglia ovviamente delle viole da braccio, due violini, una viola da gamba e un violone. E poi c'è il basso continuo. Anziché avere la coppia di tiorbe, ho optato per una varietà timbrica, quindi c'è una tiorba e un'arpa. E poi siamo in due cembali. Il mio collega stimatissimo suona anche l'organo e, come avrete sentito, in alcuni momenti il regale per connotare le scene infernali e l'arrivo di Discordia.
0: Ecco, le ho fatto questa domanda proprio sperando in questa risposta, cioè che ci facesse vivere che cosa significa fare un'opera barocca, scegliere gli strumenti, scegliere l'organico, scegliere il numero, completare, come spesso accade, le parti mancanti. Ascoltiamo un secondo momento dalle nozze di Teti e Peleo, andate in scena ieri sera in prima ripresa moderna per il Festival Monteverdi di Cremona.

0: È una festa teatrale, dunque c'è questa musica di festa delle nozze di Teti e Peleo. Caro maestro Greco, grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo per la replica di domani, e chissà che questa decisione del Festival di Cremona, il Festival Monteverdi di Cremona, di riproporre la nostra attenzione le nozze di Teti e Peleo di Francesco Cavalli, andato in scena ieri sera, la sua direzione, la regia di Petra Deida, non porti fortuna a questo amatissimo compositore. Grazie mille di essere stato con noi, maestro, e in bocca al lupo per domani.
1: Grazie a voi.
0: Alla Vive prossima. Lupo. Grazie. Allora, avevamo detto all'inizio che saremmo andati ancora più indietro nel tempo, infatti ci andiamo, lasciamo Cremona e andiamo ad Assisi. Quest'anno è l'ottavo centenario della morte di San Francesco. Si è occupato, qui comincia, un paio di settimane fa, in una mattinata, una bellissima trasmissione delle 6 del mattino, così che si è dedicato al rapporto tra San Francesco e la musica, che è un rapporto fortissimo dai tempi dello stesso San Francesco. Ma siamo felici di poter dare al nostro pubblico un'anteprima di un lavoro che si sta preparando sulla musica al tempo di San Francesco, e lo protagonista è uno degli ensemble più stimati in ambito italiano e internazionale per la musica di questo periodo, l'ensemble Micrologus. Entriamo in queste sonorità con un saltarello.

0: un saltarello, siamo un pochino più avanti nella storia rispetto al tempo di San Francesco, ma ci perdonerà Patrizia Bovi per questo errore filologico, ma era talmente coinvolgente, talmente allegra questa musica suonata dall'ensemble Micrologus che ci sembrava adatta a darle il benvenuto. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Grazie di essere con noi, Patrizia Bovi, fondatrice, voce di questa meravigliosa realtà. Ecco, sono preso da un momento di grande nostalgia perché ogni volta che ascolto questa musica, per associazione immediata, involontaria, irresistibile, mi viene in mente Luigi Polsini, il caro amico e collega qui di Radio 3, che lei conosce bene.
1: È stata una grande perdita, veramente, per
0: quindi,
1: tutti noi,
0: sia
1: musicale e soprattutto anche umana, perché è una persona preziosa.
0: Radio 3 gli ha dedicato una bella serata, tutta meritata, perché Luigi è stata una persona squisita proprio. Allora, Patrizia Bovi, io ho avuto il piacere di ascoltare un vostro concerto a Lucca Classica, I Giullari di Dio. Avete voluto, lei e il suo ensemble, l'ensemble Micrologus, ricordare il centenario di San Francesco ricordando la musica nata dalle sue parole e la musica del suo tempo. Alla fine di questo percorso state registrando un disco, ascolteremo un'anteprima grazie alla vostra cortesia. Qual è il rapporto di Francesco con la parola cantata e con il suono?
1: E beh, esattamente quello che poi è stata fondante proprio per la nascita della Lauda, cioè il fatto che lui poi conoscesse chiaramente il repertorio musicale, quello profano, e che in qualche modo lo ha portato nel suo momento di rivoluzione spirituale, per cui sappiamo perfettamente le sue origini, la sua mamma, che era provenzale, quindi del sud della Francia, conosceva sicuramente la musica dei trovatori, e in qualche modo questa cosa ha sicuramente influenzato poi quello che è stato il suo percorso musicale. Lui si definiva Ioculatores Domini, giullare di Dio, perché tutto quello che era lodare Dio doveva essere fatto con tutto, non solo con la parola, con la predicazione e quindi con l'esempio, ma anche con la musica, con il canto, con la danza sacra addirittura.
0: Con la danza sacra, certo.
1: Eh sì, perché ci sono degli elementi che ci fanno capire che questa danza veniva effettivamente fatta durante anche questi momenti, diciamo, di coinvolgimento delle persone, del popolo, no? Dove loro si muovevano per le piazze, in diversi luoghi, e dovunque andassero poi facevano anche una performance, in alcuni casi non direttamente riportata proprio per quello che riguarda Francesco, ma ci sono delle testimonianze, per esempio Salimbene di Adan riporta l'esibizione di un predicatore, probabilmente di origine umbro-laziale, Benedetto della Cornetta, detto frate della Cornetta, dove andava in giro, lui si raccoglieva persone intorno, predicava, poi cantava un alleluia e tutti quanti rispondevano e poi cantavano un Ave Maria, e anche questa poi veniva utilizzata come momento di coinvolgimento.
0: Cosa stiamo ascoltando adesso? Cosa stiamo ascoltando? Ce lo dica lei.
1: Ah, questa è proprio l'anteprima del...
0: C'è l'anteprima, esatto.
1: Sì, perché questo è il pezzo che conclude il disco, è una lauda che chiaramente parla della vita di Francesco, è sia laudato San Francesco, mentre tutto il disco è dedicato alle origini della lauda francescana, quindi all'inizio proprio del movimento, le laudi più antiche che sono state ritrovate da un punto di vista testuale in fonti più arcaiche rispetto al Laudario di Cortona, che è stato compilato alla fine del 200, questa è fa parte del Laudario di Cortona, e è piuttosto nel momento in cui Francesco era già morto e come si racconta la vita di Francesco.
0: Ascoltiamolo un momento in primo piano.

0: Dunque, Patrizia Bovi, se vuole un riscontro in anteprima, le posso dire che sia Fiore Liborio, responsabile tecnico, che Laura Zanacchi, curatrice del programma, si sono messi a ballare ascoltando questa lauda. Mi sembra un riscontro, io non posso, perché qua col microfono, le cose, la cuffia, mi invarigolo, come si dice a Venezia, e casco, però mi sembra un bel riscontro. Ecco, quando io vidi il vostro spettacolo a Lucca, ebbi proprio questa sensazione di questa trasmissione della felicità, della gioia del comunicare attraverso la musica e il canto, una fede non oppressiva, ma una fede liberatoria. E non so se ho inteso bene.
1: È completamente così, perché proprio il pensiero di Francesco, soprattutto del primo Francesco, quello che, diciamo, non è raccontato nella sua leggenda, diciamo, la geografia, quella ufficiale, ma quel Francesco delle origini, quello che anche, diciamo, della regola non bollata, dove lui era ancora in uno stadio di libertà totale rispetto a questa sua necessità di creare questo movimento della povertà, ma anche della felicità del momento. Per dire una cosa che mi ha sempre colpito è la perfetta letizia di Francesco, cioè lui dice: la perfetta letizia è stare sotto la pioggia, al freddo, bussare alla porta di qualcuno che non ti apre, quindi alle condizioni più disagevoli possibili. Quella è la perfetta letizia, cioè dobbiamo trovare la gioia anche in quei momenti che tutti quanti, no, pensiamo che siano terribili, eppure lui riusciva a trasformare questo. E questa è una cosa che a me ha sempre affascinato. E poi il suo amore per il creato, che è il suo manifesto, che si trasmette attraverso le parole del cantico.
0: Certo, l'amore per il creato, per il nostro...
1: Tutte le creature, per la natura, per gli animali, per la luna, le stelle, essere animati e inanimati, insomma tutto. Questo è anche molto forte. Diciamo, noi ci sentiamo molto coinvolti da questo pensiero, da questo messaggio, anche in maniera assolutamente laica, perché lui era... è ancora un personaggio, un santo che affascina tutti, non è solamente il santo legato all'aspetto, diciamo, della chiesa, eccetera, ma anche persone non credenti comunque riconoscono in Francesco un messaggio molto molto forte, molto attuale.
0: La ringrazio molto, Patrizia Bovi, lei e tutti i componenti, le voci, gli strumenti dell'ensemble Micrologus, per aver offerto a Mamus in anteprima il brano che chiude il vostro prossimo disco. Immagino che l'estate sarà densa di appuntamenti.
1: Esatto.
0: grazie mille, ci lasciamo.
1: E lo presenteremo il 25 settembre ad Assisi, nella Basilica Superiore di San Francesco, nel quadro del Festival della Sagra Musicale Umbra. E quindi sarà anche un momento molto bello, molto importante, perché è fatto con il contributo del Comune di Assisi. Quindi lo ringraziamo in
0: anticipo. Bene, lo prendiamo come appuntamento. Grazie mille.
1: Appuntamento.
0: Un saluto a lei e a tutti i suoi collaboratori e collaboratrici. E finiamo l'ascolto lungo di Momus, è un ascolto francescano. La letteratura musicale dedicata a Francesco è notevolissima. Il mio grande rammarico è che nemmeno quest'anno un teatro italiano abbia allestito il San Francesco d'Assisi di Olivier Messiaen. Pazienza, aspetteremo un altro centenario, però l'occasione è buona per ascoltare nobilissima visione di Paul Hindemith. Siamo al Drury Lane di Londra il 21 luglio del 1938, l'anno dopo la prima italiana al Teatro Comunale di Firenze. È un lavoro coreografico, una leggenda coreografica che Paul Hindemith crea assieme a uno dei più grandi coreografi e danzatori del Novecento, Massin. 11 episodi: introduzione, canto del trovatore, mercante e mendicante, il cavaliere, marcia, apparizione delle tre donne, musica di festa, fine della festa, meditazione, il lupo, povere nozze, incipiunt laudes creaturarum, iniziano le lodi delle creature. Da questa leggenda coreografica Hindemith trarrà poi una suite da concerto che ascoltiamo integralmente con la direzione dello stesso grande compositore tedesco, con la Filarmonia Orchestra di Londra, una registrazione del 1956. La suite si divide in tre momenti: Einleitung und Rondò, introduzione e rondò, March und Pastorale, marcia e pastorale, Passacaglia.

Era stato tanto impressionato da questi affreschi che, prendendomi per mano, mi aveva trascinato tutto infervorato in chiesa finché anch'io li vedessi e fui colpito dalla loro bellezza spirituale e non esitai a capire perché avessero commosso Paul Hindemith così profondamente. Sono parole di Leonid Massin, ballerino e coreografo, che accoglie l'invito di Hindemith a mettere in musica gli affreschi della Cappella Bardi nella chiesa di Santa Croce, la visione delle storie francescane, affrescate appunto da Giotto. Nasce così nobilissima visione di Paolo Hindemith, che abbiamo ascoltato, nei suoi tre movimenti, la suite dalla leggenda coreografica, con la direzione dello stesso Hindemith e la Filarmonia Orchestra di Londra, una registrazione del 1956. Grazie agli ascoltatori che anche oggi ci hanno voluto testimoniare la loro presenza, la loro affettuosa presenza per questa ultima puntata del ciclo 25-26 di Momus. Si potrebbe definire animista San Francesco, ma chi lo sa? E si potrebbero definire francescani gli animisti? Ci chiede un ascoltatore o un'ascoltatrice, non le so rispondere. Il nostro invito da parte di Laura Zanacchi, curatrice di questo programma, è mio, e di una buona estate. L'offerta musicale italiana è amplissima, magari andiamo in cerca delle cose più da conquistare, più segrete. Vedo qui davanti agli occhi la proposta degli itinerari musicali francigeni a Proceno, provincia di Viterbo, a Palazzo Sforza, ma quante manifestazioni magari lontane dalla luce dei riflettori ci sono, e la gioia della scoperta, della riscoperta, come abbiamo tentato di fare oggi con la prima proposta in tempi moderni delle nozze di Teti e Peleo di Francesco Cavalli, andate in scena al Festival Monteverdi di Cremona, e con l'anteprima di un disco registrato dall'ensemble Micrologus dedicato appunto alle laude del tempo di San Francesco. Dal nostro agile e collaudato equipaggio grazie, e pare probabile un appuntamento settembrino.

0: Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori da Elena del Drago. Per questa nostra ultima puntata della stagione abbiamo pensato di darvi un suggerimento di esposizione estiva che porti serenità, bellezza. Rematisse, Yves Saint Laurent, Le Beau, la mode e le bonheur, il bello, la moda e la felicità al Museo Matisse di Nizza. Si può visitare fino al 28 settembre, porta appunto al dialogo due grandi autori che non hanno mai smesso di pensare la bellezza, di non credere in una divisione troppo forte tra arti visive, tout court, e arti applicate. Hanno molti punti in comune, senz'altro, a partire appunto proprio dalla bellezza. Noi siamo con Serena Boucalot-Musselli, alla quale iniziamo a chiedere proprio di raccontarci questo legame, questo rapporto tra Henri Matisse e Yves Saint Laurent.
1: Oui, alors l'exposition Henri Matisse, Yves Saint Laurent, Le Beau, la mode et le bonheur, est la première grande exposition consacrée.
2: La mostra Henri Matisse, Yves Saint Laurent. Il bello, la moda e la felicità. È la prima grande esposizione consacrata a questi due grandi creatori del XX secolo. In passato, il lavoro di Matisse era già stato accostato ai capi di Yves Saint Laurent, ma sempre in modo sporadico, nel quadro di mostre retrospettive dedicate al sarto. Pensiamo in particolare alla mostra del 1983, organizzata dal Met di New York, nella quale diversi capi di Saint Laurent erano stati messi a confronto con collezioni americane di Henri Matisse. O più di recente, la città di Parigi aveva ospitato in sei istituzioni museali la mostra Yves Saint Laurent nei musei, dove le opere di Saint Laurent erano poste in relazione con le collezioni permanenti. Il Museo d'arte moderna della città di Parigi aveva dedicato una sala a Matisse, esponendo i capi di alta moda di fronte alla danza. Tuttavia, fino ad oggi, non c'era mai stata una mostra interamente dedicata a questo legame. Insieme ad Americ Jody, curatore della mostra e direttore del Museo Matisse, abbiamo deciso di dedicare le nostre ricerche a questo dialogo tra due figure che non si sono mai conosciute, vivendo in epoche diverse. Le collezioni del Museo Matisse e del Museo Yves Saint Laurent offrono un terreno di ricerca straordinario che ci ha permesso di approfondire questa relazione. Sappiamo che Matisse, lungo tutta la sua carriera, ha mostrato un grande interesse per le arti applicate e in particolare per la moda. Abbiamo voluto esplorare questo interesse per l'alta moda e per le arti popolari, come nel caso della blouse romaine. Sebbene fosse noto che Saint Laurent avesse guardato al lavoro di Matisse, la mostra è stata l'occasione per andare oltre le citazioni letterali, indicando i grandi temi che legano i due artisti: il colore, la luce e il disegno. Henri Matisse è nato nel nord della Francia, un territorio segnato dall'industria tessile, e fin da giovane ha riunito quella che definirà una biblioteca di stracci, bauli di tessuti acquistati nei mercati o durante i viaggi, oltre a capi di alta moda comprati in saldo a Parigi e riportati a Nizza. Questi modelli e scampoli sono stati per lui fonte di ispirazione. Nella mostra, il pubblico potrà scoprire i diversi quadri degli anni 20 e 30, il cui tessuto è protagonista. Questi quadri hanno segnato profondamente Yves Saint Laurent, che ha scoperto il lavoro di Matisse attraverso la sua biblioteca personale, conservata al Museo Yves Saint Laurent di Parigi. Abbiamo individuato decine di libri dedicati a Matisse, spesso annotati, oltre a riviste come Verve, per la quale l'artista realizzò diverse copertine. Inoltre, la collezione personale di Saint Laurent e Pierre Berger comprendeva pezzi importanti di Matisse, come i cuculi, un tappeto rosa e blu, tra i grandi capolavori dell'inizio del secolo scorso. Abbiamo lavorato su questo bagaglio artistico, culturale e tessile, che rappresenta il punto di partenza e il repertorio visivo da cui i due creatori hanno tratto linfa vitale per le loro opere.
0: La seconda domanda, Serena Bucalo Musteli, è naturalmente dedicata proprio all'esposizione che idealmente vorremmo far visitare ai nostri ascoltatori. Vorremmo capire come l'avete concepita, come anche l'avete allestita, quale percorso avete proposto e proporrete ai visitatori. Naturalmente vorremmo anche un focus sui capolavori presentati in mostra a Nizza.
1: L'exposition est principalement thématique. Donc cette grand chapitre qui si développe dans les espaces du
2: La prima parte del percorso è dedicata proprio a questo universo che circonda entrambi. La mostra si compone di 7 grandi capitoli tematici, senza seguire un ordine cronologico, che è invece presentato in una sala dedicata ai riferimenti biografici. Il percorso inizia con i laboratori interni, ovvero l'atelier, con una formazione da storici. Io e Améric Jeudy abbiamo lavorato approfonditamente sugli archivi incredibili dei due musei. In questa sezione mostriamo campionari, libri, fotografie, schizzi e frammenti di stoffa provenienti dalla collezione personale di Matisse, immergendo il visitatore nel processo creativo di entrambi. Segue una grande galleria che accoglie dialoghi iconici, come quello del grande abito blu dipinto da Matisse nel 1937. Siamo orgogliosi di presentare in mostra prestiti eccezionali, tra cui l'abito blu proveniente dal National Museum of Modern Art di Kyoto, posto a confronto con l'abito blu di Saint Laurent, omaggio del 1981. Passiamo poi a Metamorfosi della camicetta rumena, che si concentra sul dialogo più noto. Matisse possedeva diverse camicette tradizionali rumene, donate dall'amico Théodore Palladi, che sono state l'origine di numerosi disegni e dipinti. In questa sala presentiamo 2 di questi capi originali, dimostrando come per Matisse il tessuto fosse centrale. In alcuni quadri il volto è appena abbozzato, mentre l'abito è il vero protagonista. Saint Laurent ne coglie l'essenza e ne offre una propria reinterpretazione, visibile qui attraverso la camicetta ricamata della Maison Les Ages del 1981. Il capitolo, dedicato all'orientalismo condiviso, esplora un Oriente sognato, immaginario. Matisse lo ha scoperto attraverso viaggi in Marocco e Algeria e visitando mostre sull'arte islamica. Saint Laurent attraverso il viaggio a Marrakech nel 1966, che fu per lui una rivelazione estetica. In questa sala il pubblico potrà ammirare una serie di dipinti di odalische di Matisse degli anni 20, provenienti da collezioni di tutto il mondo, accostati ai tessuti di Saint Laurent. In particolare, la collezione Opéra Ballets Russes del 1976 mostra odalische emancipate attraverso colori vivi e ricchezza tessile. Rendiamo omaggio a Marrakech, seconda patria di Saint Laurent, esponendo una magnifica cappa ricamata del 1989, ispirata alla Bougainville. Segue la sala dedicata alle arti della scena, che evidenzia l'interesse di entrambi per i balletti russi e per le scenografie di Léon Bakst. Esponiamo un pezzo tessile di Matisse, realizzato per il Canto dell'Usignolo, 1919, e una collezione di prêt-à-porter di Saint Laurent, Rive Gauche, 1991, interamente dedicata a Bakst. La penultima sala è consacrata agli accessori, dove il pubblico potrà scoprire oggetti ispirati ai motivi di Matisse, insieme a quadri dell'artista, in cui i cappelli e collane rivestono un ruolo cruciale. Terminiamo con le carte ritagliate e dipinte a gouache di Matisse, che hanno influenzato profondamente Saint Laurent. Quest'ultimo ha reso omaggio a tale tecnica, che Matisse definiva come un ritagliare il colore con le forbici, con magnifici abiti realizzati all'inizio degli anni Ottanta in collaborazione con la creatrice tessile svizzera Andrea Brosselle de Meret, le cui gonne ricamate riprendono i motivi dei gouaches de coupé dell'artista.

0: E per questa nostra ultima puntata della stagione torniamo dal nostro artista dell'anno, Luigi Serafini. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Cosa
0: Allora, ci siamo lasciati qualche mese fa. Luigi Serafini ha fatto degli incontri molto interessanti, dei progetti. Ce ne facciamo raccontare qualcuno iniziando da un ricordo molto interessante e vivace di un grande artista come Gino De Dominicis che è stato vicino a Luigi Serafini per certi aspetti.
1: Beh, diciamo forse più io sono stato vicino a lui perché è un pochino più grande,
0: Sì.
1: quindi io sono cresciuto un po' nella sua ombra, insomma, quando a Roma, insomma, era già una star. E proprio ci siamo in qualche modo riavvicinati, rincontrati. Il Bar della Pace è stato il luogo di questi rincontri e poi tante affinità, insomma, un po' l'appartenenza alle Marche, lui è anconetano, io in parte di Pedaso, a sud di Ancona, 40 km a sud di Ancona, quindi è stato anche quello un elemento di gioco anche rispetto all'Adriatico e quant'altro. E poi, insomma, ho seguito alcune sue opere straordinarie, come fu nel 2011 l'installazione della Calamità Cosmica in Piazza del Duomo, ecco, una cosa assolutamente indimenticabile. All'epoca era assessore Vittorio Sgarbi e riuscì a fare questa operazione davvero straordinaria. E io nel 2007 avevo tra l'altro fatto una mostra Luna Pack, cosiddetta Luna Pack Serafini, al Padiglione d'Arte Contemporanea, che insomma fu molto, molto carina, molto
0: Si
1: divertente.
0: capisce già dalle queste prime parole proprio che il collante è stata anche la capacità di lavorare con l'ironia, Serafini.
1: Beh sì, e poi ci siamo ritrovati ancora una volta insieme, anche se distanti, forse lui sta su in qualche cloud, però sicuramente Cortellesta, che è anche un mago, insomma, è riuscito a metterci in contatto, perché abbiamo fatto questa chiacchierata appunto al Maxi poco tempo fa, insomma, ricordando tante cose, insomma, di quegli anni.
0: Ecco, a proposito di cloud e di tecnologia, Luigi Serafini ha un progetto molto interessante che ci facciamo raccontare.
1: Beh, dunque, allora a novembre sarà interessante per due cose, perché ci sarà la donazione al Museo Fellini di Rimini di un lavoro che feci per Fellini, per il suo ultimo film, La voce della luna. Realizzai un'immagine prima ancora che il film fosse girato, che poi lui ha apprezzato molto e che in qualche modo trasformò in un meraviglioso cameo dentro il film, che è appunto la cattura della Luna. E questa immagine sarà la donazione che farò al Museo di Rimini. E poi ci sarà una mostra ad Osimo, perché Osimo è un meraviglioso luogo, no? Lontano da Ancona, e c'è anche, come dire, un collegamento con le mie avventure giovanili, in particolare il viaggio che feci attraverso gli Stati Uniti nel 1971, dove, senza saperlo, feci El Camino Real, al
0: Che cos'è il
1: contrario, no?
0: Camino Real, Luigi Serafini?
1: Il Camino Real è dunque quella operazione politica e, diciamo, che la Spagna mise in atto dal sud verso nord per, diciamo, in qualche modo colonizzare tutta la costa west, la West Coast, appunto attraverso i francescani, quindi praticamente tutta la costa fino a San Francisco e oltre, insomma,
0: Sì.
1: erano tutti, compreso Los Angeles, il pueblo di Nostra Signora de Los
0: Los
1: Angeles, quindi
0: Angeles, sì.
1: e tutto, eccetera, eccetera. Insomma, quindi tutti sono i nomi, praticamente sono tutti i nomi legati a San Francesco, compreso Copertino, perché San Giuseppe da Copertino era un francescano, e poi la cosa strana è che appunto era un santo che si diceva levitava, insomma. E lui si trova adesso ad Osimo, cioè, appunto il sepolcro di San Giuseppe da Copertino, quindi mi è sembrato giocare intorno alla tecnologia che si è sviluppata tutta, inizialmente poi con uno spirito assolutamente francescano, perché c'era la condivisione, i primi tempi di internet, la condivisione gratuita della conoscenza, poi c'è la comunità prima del profitto, lo spirito di fraternità globale, il minimalismo, e poi soprattutto l'open source che nasce proprio, no, con questa idea della cultura del dono, della collaborazione, eccetera, eccetera. Quindi era come dire tornare un po'
0: alle
1: ricordi.
0: Origini delle big tech che hanno appunto sede a Cupertino come Apple. Noi ringraziamo molto Luigi Serafini, ci auguriamo naturalmente che la sua casa museo, che è una vera e propria opera d'arte totale, possa restare tale, Luigi, e che possa...
1: Sì, speriamo, perché c'è, diciamo che c'è poca sensibilità in questo paese rispetto alla contemporaneità, insomma, non è come in Francia dove ogni regione ha un suo fondo regionale d'arte contemporanea con un edificio, una collezione, un budget per l'acquisto di opere contemporanee. Siamo lontanissimi da quella dimensione, quindi considerare...
0: Speriamo che si risolva, casa, insomma, vabbè, intanto questa situazione. Grazie per essere stato con noi e buona estate.

0: E a questo punto passo la parola a Francesco Mandica per farci raccontare le sue scelte musicali. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno Elena e buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3 da Francesco Mandica. A Nizza si è inaugurata la prima mostra interamente dedicata a Henri Matisse e Yves Saint Laurent. I curatori, Serena Bucalo-Musselli e Aymeric Jeudy, hanno eletto a campo d'indagine l'archivio, anziché la mera citazione. La biblioteca di stracci, così Matisse la chiamava, accumulata in una vita, e quella di Saint Laurent, fitamente annotata, insieme alla collezione condivisa con Pierre Berger. Tra i prestiti, l'abito blu di Matisse del 1937 da Kyoto, accostato all'omaggio di Saint Laurent del 1981, ci mostra come quel blu attraversi 44 anni di storia. In questo dialogo serratissimo è necessario fare intervenire il pensiero di Daniel Arras. Nel suo studio sul dettaglio, Arras chiarisce come il particolare marginale possa sottrarsi al soggetto dichiarato per farsi esso stesso soggetto. È esattamente ciò che accade nelle camicette tradizionali rumene di Matisse, donne dell'amico Théodore Palladie. Il volto della modella perde la sua centralità, ritirandosi sullo sfondo mentre il ricamo geometrico conquista l'intera superficie del quadro. Il tessuto regge l'opera, il volto si fa accessorio. Quando Saint Laurent traduce quel gesto nel 1981 con la Maison Le Sage, non sta solo citando un motivo, sta compiendo un atto di esegesi critica, riconoscendo che il ricamo è la pittura. E la pittura è il ricamo. Spostiamo ora l'attenzione verso gli ascolti, il taglio della materia e il taglio della voce con Christophe Chassol, che da 15 anni perfeziona l'ultrascore, un metodo che non discende dalla tradizione compositiva di stampo accademico, bensì dalla prassi di Pierre Schaeffer, non un musicista tout court nel senso consueto, ma un ricercatore che ha operato la rottura definitiva passando dal dominio del pentagramma alla centralità assoluta dell'oggetto sonoro reale, dell'acerto puro. Chassol radicalizza questa lezione, perché se Schaeffer isolava il suono per analizzarlo come forma, Chassol estrae la grammatica intonativa dal reale per restituirla all'armonia, trasformando la parola nel suo stesso spartito. Dalla folgorazione del 2012 con il discorso di Barack Obama alla trilogia dei luoghi cantati, Non lascerai, In d'amore, Big Sun, fino all'Udi del 2020, il suo metodo è un'evoluzione costante. In Funny How, uscita il 22 maggio scorso, Chassol applica il metodo alla nuova scena della stand-up americana. Il brano Rude, Crude, Lude esegue una chirurgia sonora sul monologo di George Carlin, Seven Dirty Words, le sette parole bandite dalla radio nel 1978 e portate, pensate, davanti alla Corte Suprema. Chassol prende quella voce censurata e la fa cantare. Il timbro che la legge proibiva di trasmettere diviene pura, ineluttabile linea melodica. Il nostro congedo poi è per Abdullah Ibrahim, scomparso il 15 giugno scorso. La sua musica possiede la stessa forza della Cappella di Vence. Come Matisse, in quegli ultimi anni, scelse tre colori: giallo limone, verde smeraldo, blu oltremare, per raggiungere il culmine dell'essenzialità. Le melodie di Ibrahim, derivate dagli inni della Chiesa Metodista di Città del Capo e dal Marabi, sono spoglie all'osso eppure contagiose. Nell'esecuzione di African Market con la NDR Big Band, il colore lavora su due piani: la giusta posizione timbrica, dove ogni sezione conserva la propria identità, come avanzi, i colori restano distinti sul vetro, e l'amplesso, l'abbraccio dei fiati che avvolgono la linea del piano. Un mercato. Come una partitura di Ibrahim, non è solo un accostamento di tinte, ma un incastro di corpi che si toccano. La Big Band lo replica nell'architettura sonora, prima ancora che lo descriva. A te la linea, Elena.
0: A questo punto i nostri saluti, saluti di Cristina Faloci innanzitutto, che cura a tre con il coordinamento di Monica D'Onofrio, di Francesco Mandica che avete appena ascoltato e di Elena Del Drago che vi sta parlando. Grazie per essere stati con noi per tutta questa stagione. Noi ci risentiamo a settembre, intanto una splendida estate a tutti e se sentite nostalgia di A3 non dovete far altro che andare su Rai Play Sound, cercare i nostri podcast. Ci risentiamo presto.

0: radio3.rai.it prossimamente.
1: Buon pomeriggio da Florinda Fiamma, ben ritrovate e ben ritrovati nel nostro appuntamento settimanale nel quale anticipiamo quello che potremo ascoltare su Radio 3 nei prossimi giorni e nelle prossime ore. Domani 21 giugno, giornata internazionale della musica. Domenica 21 giugno, quindi domani alle 11.50, in diretta dalla Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale per i concerti del Quirinale di Radio 3, in collaborazione con la Presidenza della Repubblica e Rai Quirinale, andrà in onda un concerto che porta quella ricorrenza in una direzione precisa. Gli archi del quartetto Pessoa sono costruiti con il legno delle barche dei migranti e questa non è una metafora, ma un fatto. Il suono che si sente viene da un materiale che ha attraversato materialmente il mare e perciò il paesaggio evocato dalle musiche si mescola a quello testimoniato dagli strumenti che della loro origine mantengono una traccia anche visiva nei colori del legno. Sono costruiti dai detenuti del carcere di Opera per un progetto della Fondazione della Casa dello Spirito e delle Arti che si chiama Metamorfosi e vuole dare voce alle persone migranti e alle loro storie. Le musiche scelte sono quelle del maestro Ennio Morricone, alcune delle sue eterne musiche da film come C'era una volta in America, Nuovo Cinema Paradiso e poi Astor Piazzolla e Nicola Piovani con La vita è bella. Bastano poche note per aprire grandi spazi nel paesaggio esterno e in quello interiore. La sera del 21 giugno alle 19 Radio 3 seguirà la diretta della Traviata dal Teatro dell'Opera di Roma e infine durante la trasmissione Battiti, sempre quella notte, potremo ascoltare Spring Attitude Festival con la media partnership di Radio 3 insieme all'Istituto Francese Italia e l'Ambasciata Francese in Italia. Si esibiranno il duo Compromat, il DJ francese Vitalik e la cantautrice tedesca Rebecca Warrior e poi la cantautrice e produttrice di musica elettronica White Mary. Lunedì prossimo comincia il palinsesto estivo con nuove trasmissioni. Allora ascoltiamo qualche anticipazione da conduttori e curatori dei programmi su quello che andrà in onda sia nei prossimi giorni ma anche durante l'estate.
2: Hollywood Party sta per inaugurare la stagione dei festival estivi e dei cicli di cinema alla radio. Da domani e fino a venerdì 26 saremo in diretta dal Cinema Ritrovato di Bologna, il festival cinefilo per eccellenza, dove a condurre ci saranno Giancarlo Mancini e Dario Zonta. Le dirette saranno aperte al pubblico. Vi aspettiamo presso il cortile della Biblioteca Renzo Renzi in Piazzetta Pasolini, uno dei cuori pulsanti di questa 40esima edizione. Domenica 28 giugno festeggeremo i 100 anni di Mel Brooks con il cinema alla radio del film Frankenstein Junior, raccontato da Alberto Crespi. Dal 29 giugno al 3 luglio, Marilyn, 100 anni di un mito, da Giungla d'asfalto agli spostati di John Huston. Lunedì 6 luglio, con tutta Radio 3, celebreremo Ennio Morricone e trasmetteremo una puntata speciale dedicata agli esordi del compositore, quando per la RCA arrangiava le canzoni per i più importanti artisti della musica leggera. E poi, come se fossimo in un cineforum estivo, altri cicli di cinema alla radio. Dal 7 al 12 luglio, Vie di fuga, In cerca della libertà. Mentre dal 13 al 17 luglio, una settimana dedicata ai film con le colonne sonore di Piero Umiliani, dai Soliti ignoti a Smog, il primo film italiano girato interamente negli Stati Uniti. Da domenica 19 al 24 luglio il ciclo In piedi, entra la corte. Quattro processi in quattro film. Da La parola ai giurati a Il buio oltre la siepe. Ad agosto, come da tradizione, seguiremo in diretta il Locarno Film Festival con Alessandro Boschi, Steve Della Casa e tantissimi ospiti. Quest'anno Hollywood Party riceverà anche un prestigioso premio. Tutto questo avverrà dal 5 al 12 agosto, comprese le puntate speciali del sabato e della domenica. La seconda metà di agosto proseguirà con le puntate monografiche e i ritratti radiofonici dell'avventura del cinema, Potremmo ascoltare ad esempio gli appuntamenti che quest'anno abbiamo dedicato ad Isabelle Huppert, a Woody Allen scrittore, al ricordo di Kieslowski e di Agnès Varda. L'estate di Hollywood Party si concluderà in bellezza con le dirette dalla Mostra del Cinema di Venezia. Saremo al Lido dal 2 al 12 settembre, tutti i giorni, con Alberto Crespi e Steve Della Casa per seguire tutto il festival, dall'inaugurazione alla consegna del Leone d'Oro. Tutto questo ad Hollywood Party, tutti i giorni in diretta, sempre su Radio 3.
3: Buon pomeriggio da Daria Corrias, Fabiana Carobolante e Giulia Nucci. Eccoci arrivate alle ultime puntate di Tre Soldi per questa stagione. Ci ritroveremo a settembre, ma per salutarci abbiamo scelto di andare a Palermo e raccontare la vita dei cani di quartiere. Ogni città o paese ha il suo cane di strada. Conosciuto e nutrito dalla comunità, si aggira per strade e viottoli, riposa all'ombra quando fa caldo, al sole durante l'inverno, gioca con i bambini, insegue i gatti e fa compagnia a chi compagnia spesso non ha. A volte non è solo e soprattutto nei mesi estivi è più facile vedere piccoli branchi di cani che spadroneggiano nelle nostre città più vuote. In queste due puntate realizzate da Georgia Walker conosceremo le storie di Balù, Bianchina, Rocky e Melina, le loro amicizie, le loro passioni. Uno di loro pare ami molto la musica neomelodica napoletana. Ma soprattutto proveremo a raccontare un modello di convivenza con gli animali diverso, a partire anche da una legge della regione Campania che dice: al cane si riconosce il diritto di essere animale libero.
4: Si chiama Balù ed è uno dei cani di quartiere di Palermo. I cani di quartiere sono conosciuti da tutti, ma non appartengono a nessuno. Giocano con i bambini del vicinato. Si stendono a fare un pisolino sotto il sole d'inverno e cercano l'ombra sotto i furgoni nel caldo dell'estate. Vanno sempre dal loro macellaio di fiducia per prendere gli avanzi. E si infilano tra la bancarella del mercato, insieme ad altri cani come loro.
3: Cani di quartiere è scritto e raccontato da Georgia Walker. Lo ascoltiamo oggi e domani alle 18, qui su Radio 3. E poi sempre in podcast su Rai Play Sound, dove potete ascoltare tutte le puntate di Tre Soldi se durante l'estate sentite la nostra mancanza. Noi ci ritroviamo a settembre. Buon ascolto.
5: Buon pomeriggio da Monica D'Onofrio. Sono qui per invitarvi all'ascolto dell'ultima puntata, perlomeno fino all'autunno, della Vita che mi diedi, che andrà in onda domenica 21 alle 23. E poi sarà ascoltabile come tutte le altre sulla piattaforma Rai Play Sound in una playlist dedicata con lo stesso titolo. Ma vi dicevo, questa domenica 21 credo di farvi cosa gradita, perché il mio interlocutore è Marino Sinibaldi, personaggio che per gli ascoltatori di Radio 3 naturalmente non ha bisogno di presentazioni, intellettuale importante del nostro paese, organizzatore culturale per tantissimi anni, conduttore radiofonico e anche direttore di Radio 3. Attraverso questa conversazione, che è un po' diversa dalle altre perché naturalmente il tono anche di confidenza e di intimità, avendo lavorato tanti anni insieme, è un po' diverso, credo che però vi faccia piacere ascoltare e soprattutto magari anche scoprire di un personaggio con cui tutti noi abbiamo avuto tanta familiarità, degli aspetti e degli episodi della sua vita che magari non abbiamo avuto modo di conoscere e di apprezzare. Ci tengo anche a dirvi che durante la pausa estiva, il sabato alle 12, per 12 settimane, vi proporremo delle repliche della Vita che mi diedi, cercando di scegliere tra i personaggi più curiosi e anche diversi gli uni dagli altri. E poi in autunno torneremo con delle puntate nuove. Buon ascolto.
6: Questa è stata un po' la mia particolarità, che insomma sono diventato direttore facendo un po' tutti i lavori che qui dentro si fanno, dalla collaborazione più marginale, precaria, eccetera, e prima ancora da ascoltatore, e da ascoltatore qui o nella sede di Viale Mazzini ho frequentato persino Radio Re da ascoltatore, nel senso mi era capitato da ascoltatore di incontrare delle persone che lavoravano qua per delle curiosità che avevo, quindi è una storia lunghissima e insopprimibile, e per cui l'emozione, che è tanta, è sempre un po' anche inesprimibile, insomma. Comunque la principale però, insomma, che è un luogo che ho amato moltissimo e che mi sembra ancora molto vitale, vivace, animato, pieno di persone molto belle, e parlo di persone nuove che non c'erano quando ero io direttore, quindi mi sembra un posto capace sempre anche di rinnovare, come è necessario, quello che fa.
7: Ed eccoci nuovamente insieme per una segnalazione musicale. Sono Valentina Losurdo, vi saluto ancora per darvi appuntamento per un altro spazio consueto della musica di Radio 3, quella del concerto del mattino dalle 12 alle 13. E dunque abbiamo tanti concerti che, come sempre, in questo bel giro di valzer sinfonico e cameristico ci portano in tante sale da concerto in compagnia di tanti artisti. Ma vorrei proprio segnalarvi la giornata di lunedì 22 giugno, dove ci ritroveremo per questo nuovo ciclo di conduzioni da parte mia alle 12 con un grande artista, Sergei Khachatryan. E allora sarà interprete il violinista armeno nato nel 1985, vincitore di un'incredibile serie di primi e secondi premi, tra cui il concorso Spohr, primo premio nel 2000, il Sibelius, sempre vinto nel 2000, il Chrysler, secondo premio nello stesso anno, pensate un po', e Indianapolis, ancora secondo premio nel 2002, poi un'importantissima affermazione, forse la più importante in assoluta, nel 2005. Sergei Khachatryan vince il primo premio al Reine Elisabeth di Bruxelles, veramente affermandosi come uno dei grandi interpreti del nostro tempo. E allora, con la direzione di Alain Altanoglu e l'Orchestra Sinfonica della Radio di Francoforte, ascolteremo una interpretazione preziosa, importante, sicuramente piena di spirito autoctono, visto che Khachatryan interpreterà Aram Khachaturian, dunque compositore connazionale, nel concerto per violino in re minore opera 46 e un bis da non perdere, piuttosto lungo e significativo, musica tradizionale armena, una registrazione questa del 17 aprile scorso a Francoforte, che direi è veramente un fiore all'occhiello per la bellissima programmazione del concerto del mattino della prossima settimana. Ti aspetto dunque dalle 12 alle 13 a partire da lunedì prossimo, proprio con questo bellissimo concerto.
8: La geografia si occupa di un argomento terreno, ma è una scienza celeste, diceva il filosofo Edmund Burke. Siete d'accordo? In realtà, anche se non lo siete, potrete certamente apprezzare le parole della geografia. Paesaggio, fiume, montagna, clima, ma anche centro e periferia, e ancora nazione, scuola, comunicazione. È il vocabolario della geografia di Radio 3 che si arricchisce di nuove parole. Altre 9 parole, parole utili alla scrittura della terra, questo in fondo vuol dire geografia, una scrittura che tutti dovremmo e potremmo imparare. Lo scopo è sempre lo stesso: osservare dove siamo per capire chi siamo e chi vogliamo essere. Ci aiuterà stavolta un'intera squadra di geografi di tutti gli Atenei d'Italia. Dal 19 luglio, ogni domenica alle 13 su Radio 3 e naturalmente su RaiPlay Sound.
9: La prossima settimana, a Prima Pagina, a leggere e commentare i giornali del mattino ci sarà Gianna Fragonara, del quotidiano Il Corriere della Sera. Grazie per essere stati con noi, un saluto da me, Florinda Fiamma, e dalla nostra regista Elisabetta Parisi. Buon proseguimento prima con l'ascolto del GR3 e a seguire con il sabato in concerto. Noi ci sentiamo domani alla stessa ora.

0: ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Tra guerra e diplomazia, nonostante la tregua, ancora attacchi incrociati tra Israele e Hezbollah. Nel sud del Libano, 23 i morti, spiragli per la ripresa dei negoziati tra Stati Uniti ed Iran.
3: Vicini a chi fugge dalle guerre, nella giornata mondiale dei rifugiati il richiamo del presidente Mattarella: no a condotte irresponsabili, la Costituzione, ricorda il capo dello Stato, riconosce universalmente i diritti umani anche dei perseguitati.
2: Oltre l'Atlantico resta il gelo tra Donald Trump e Giorgia Meloni, la premier si dice allibita dalle parole del presidente americano, il governo valuta di disertare le celebrazioni del 4 luglio all'ambasciata degli Stati Uniti.
3: Il Vate ritorna in scena, al Vittoriale degli Italiani un nuovo ologramma di Gabriele D'Annunzio accoglierà da domani i visitatori della festa d'estate sul lago di Garda.
2: Buongiorno in studio Danilo Tolardo e Valentina Antonelli. Nonostante ieri sia scattato il cessate il fuoco, la tregua tra Israele e Libano non è mai iniziata, non si fermano i raid incrociati, ancora vittime, almeno 23 nelle ultime ore, poco fa la notizia di altre 7 persone uccise in un raid nei pressi di Sidone. La corrispondente da Gerusalemme.
4: È un cessate il fuoco che nei minuti successivi dalla sua entrata in vigore è stato subito violato. Una famiglia di 4 persone è stata sterminata in un raid nella regione di Tiro, a morire anche un militare libanese. Tra le vittime, certamente, anche miliziani di Hezbollah, che sono il principale obiettivo dell'esercito israeliano. I vertici militari hanno fatto sapere che i raid sono stati la risposta a oltre 50 ordigni lanciati dai miliziani. Hezbollah, dal canto suo, rivendica il diritto a rispondere agli attacchi. Duro anche l'esercito libanese, che definisce quella israeliana una brutale aggressione. Netanyahu resta però fermo sulle sue posizioni. L'esercito israeliano non lascerà il sud del Libano fino a quando Hezbollah rappresenterà un pericolo per le comunità del nord di Israele. Da un sondaggio pubblicato prima dell'inizio dello Shabbat, il giorno di riposo e preghiera per gli ebrei, risulta che il 59% degli israeliani chiede le dimissioni del premier israeliano e la sua non ricandidatura alle prossime elezioni politiche che si terranno in autunno. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
3: E nonostante il fronte libanese rimanga caldo, ci sono segnali di una possibile ripresa dei negoziati tra Stati Uniti e Iran in Svizzera. L'inviato americano Witkoff, secondo Axios, sarebbe partito per la Svizzera, mentre il genero di Trump, Jared Kushner, si troverebbe già lì. La corrispondente.
5: Le delegazioni statunitensi e iraniane stanno arrivando in Svizzera per iniziare la seconda fase delle trattative. Per l'Iran ci sarà il ministro degli esteri Araghchi. Tra 1-2 giorni prenderà il via il tavolo tecnico sul nucleare, ma la strada dei prossimi 60 giorni è tutta in salita. Hormuz ha riaperto, ma la questione non è chiusa. L'autorità iraniana per il Golfo Persico, gestita dai Pasdaran, annuncia nuove procedure. Per attraversare lo stretto le navi devono chiedere un permesso 48 ore prima di mettersi in viaggio. Durante gli ulteriori negoziati le tariffe saranno sospese, ma non si sa cosa succederà allo scadere dei 2 mesi. E poi c'è la linea rossa invalicabile per Teheran, il Libano. La Repubblica Islamica teme che Israele possa sabotare la pace e sollecita gli Stati Uniti a dimostrare di volere davvero attuare il memorandum d'intesa. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf avverte che Teheran risponderà con faggio. Durante gli ulteriori negoziati le tariffe saranno sospese, ma non si sa cosa succederà allo scadere dei 2 mesi. E poi c'è la linea rossa invalicabile per Teheran, il Libano. La Repubblica Islamica teme che Israele possa sabotare la pace e sollecita gli Stati Uniti a dimostrare di volere davvero attuare il memorandum d'intesa. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf avverte che Teheran risponderà.

0: iraniani. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
1: Oggi è la giornata mondiale del rifugiato. Il capo dello Stato in un messaggio esorta a promuovere la solidarietà tra i popoli.
2: Alla logica del conflitto si opponga la forza della pace. È un appello a tutta la comunità internazionale, quello che il presidente Mattarella mette nero su bianco nella giornata mondiale del rifugiato, occasione per esprimere solidarietà e vicinanza a donne, uomini e bambini che ogni anno sono costretti ad abbandonare le proprie terre in fuga da guerre, crisi umanitarie, persecuzioni, situazione che per il capo dello Stato non è un destino inevitabile. Gli Stati, dice, devono adottare soluzioni efficaci e strutturali in collaborazione con le istituzioni internazionali, come deve continuare a fare l'Italia, perché la Costituzione riconosce il carattere universale dei diritti umani e, in particolare, il diritto d'asilo, prevedendo inoltre l'accoglienza responsabile e la tutela di rifugiati e profughi, talvolta sfruttati da organizzazioni criminali senza scrupoli. Di qui l'invito ad astenersi da condotte irresponsabili e a promuovere la salvaguardia di ogni essere umano. Valentino Russo, GR3.
3: Sullo sfondo della guerra con l'Iran, il duro botta risposta fra Donald Trump e Giorgia Meloni: non la voglio più come fan perché lei e gli altri alleati NATO non ci hanno aiutato con lo stretto di Hormuz, ha detto il presidente americano, rincarando la dose dopo la replica della premier.
4: A 24 ore da uno degli scontri più netti tra Roma e Washington, a Palazzo Chigi si ragiona su come andare avanti dopo la risposta obbligata della premier alle parole di Trump. Certe cose meritano una reazione immediata, d'altronde aveva detto lei nel video, dove si era anche detta allibita delle dichiarazioni inventate. Non capisco perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Mi dispiace il ragionamento della premier che Trump non abbia la stessa determinazione contro i nemici dell'Occidente. Io e l'Italia, la chiosa, non imploriamo. Ora però a Palazzo Chigi si studiano i prossimi passi. Nessuna intenzione di rompere le relazioni transatlantiche, certo, ma nemmeno si può far finta di nulla. D'altronde la scelta di non sottrarsi allo scontro c'è già stata con il video diffuso dalla premier. Così è indubbio la partecipazione del governo al consueto party per la festa dell'indipendenza americana del 4 luglio. D'altro canto però bisogna trovare comunque una soluzione che tenga aperti i canali diplomatici, visto che lo stesso sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari ieri confermava: i rapporti tra Italia e Stati Uniti non si interrompono per un incidente. Gianluca Ruggirello, GR3.
1: La solidarietà alla premier, ma anche il tema alleanze al centro delle considerazioni dei partiti e delle istituzioni.
5: La premier non supplica, Trump si è vendicato dei no ai suoi diktat, così il presidente del Senato Ignazio La Russa. Meloni e l'Italia non si piegano, insiste Fratelli d'Italia, linea condivisa da tutta la maggioranza. Per i forzisti l'Italia merita rispetto, la Lega, comunque solidale, ribadisce la necessità di ricucire tra alleati sempre affidabili, con Matteo Salvini che chiosa: non mi pento del sostegno a Trump. Il leader del Carroccio vira poi sulle prossime elezioni politiche: il centrodestra vincerà e la Lega sarà a doppia cifra, e su Vannacci chiarisce: per ora si è messo fuori lui, poi vedremo. Tema alleanze caldo anche nel campo largo con Schlein, Conte e Fratoianni insieme ieri a Bologna per i 125 anni della FIOM. Tutti solidali con la premier, ma basta fare i vassalli di Trump. Quindi sul voto nazionale la segretaria del PD assicura: non ci divideremo perché, spiega Schlein, non faremo di nuovo questo regalo alla destra. Non dobbiamo solo vincere, sottolinea il 5 Stelle Conte, dobbiamo governare per 5 anni. Malgrado i fischi della platea a Renzi, da Verdi Sinistra Fratoianni assicura: noi aperti a tutti. Mentre il leader di Italia Viva chiosa: senza riformisti il centro-sinistra non vince. Francesco Macaro, GR3.
3: In Ucraina nuovi attacchi nella notte. A Kharkiv colpito un edificio, 5 morti, tra cui un bambino. Kiev ha lanciato 187 droni contro la Russia, 2 diretti a Mosca. Intanto Zelensky ha dato una settimana alla Bielorussia per interrompere il sostegno delle operazioni russe con i droni, minacciando in caso contrario un intervento diretto.
1: In chiusura di settimana, ieri la borsa di Milano ha toccato un nuovo record. Nonostante le guerre, la crisi del petrolio, l'inflazione in rialzo e le pressioni sui tassi di interesse, negli ultimi 6 mesi Piazza Affari ha guadagnato molto di più di tanti altri listini. I motivi nel servizio.
6: Ieri la borsa di Milano ha toccato il record storico dei 53.000 punti. Negli ultimi 6 mesi l'andamento azionario italiano è stato di gran lunga il migliore in Europa e non solo, mettendo a segno un guadagno complessivo del 18%, lontanissime Francoforte, Parigi e Londra, tutte con un rialzo sotto il 5%, solo Madrid si avvicina, ma indietro rispetto a Piazza Affari resta anche Wall Street. Tra i motivi la composizione del listino, che in Italia beneficia più che altrove dell'attuale congiuntura, e anche il cosiddetto risico bancario, l'economista Mattia Adamo. Giordani.
7: Da noi le banche pesano molto, l'energia

0: energia pesa molto e anche l'elettronica. Le banche per l'aumento dei tassi di interesse stanno facendo molto bene, l'energia per via della crisi, il che non vuol dire che il resto dell'economia, no, questa cosa giova, e comunque l'elettronica per via dell'intelligenza artificiale e di tutti gli investimenti che si stanno facendo. E in Germania invece il settore più rappresentato è quello della manifattura, che sappiamo essere in crisi in Europa, e in Francia pesa molto il lusso, che è anche in crisi per le difficoltà in cui l'economia generale comunque si trova.
1: Fabio Comini, GR3.
2: Bufera sul premio Strega poche settimane dalla serata finale, dopo le affermazioni del favorito Michele Mari a proposito della scrittrice Michela Murgia morta nel 2023. Nel corso dello Strega Tour che porta i finalisti in giro per l'Italia, Mari avrebbe definito la scrittrice rabbiosa e intransigente perché brutta, scatenando un diverbio con un'altra concorrente, Teresa Ciabatti. Lo scrittore ha respinto poi la versione circolata, affermando di non aver mai parlato dell'aspetto fisico di Michela Murgia. Dal canto suo la Fondazione Bellonci, anima del premio Strega, dichiara di ritenere ogni espressione denigratoria incompatibile con lo spirito del premio.
3: Festa d'estate domani al Vittoriale degli Italiani, ad accogliere i visitatori nel complesso monumentale creato un secolo fa da D'Annunzio sul Lago di Garda, un nuovo ologramma del Vate.
4: Creato un anno fa, l'ologramma interattivo di D'Annunzio è stato aggiornato sia nell'aspetto sia nella mente artificiale. Giordano Bruno Guerri, presidente Vittoriale.
5: Abbiamo approfittato per renderlo più somigliante nel fisico e nei gesti, ma soprattutto la preoccupazione era che, come tutta l'intelligenza artificiale, era programmata per essere politicamente corretto. Ora, un D'Annunzio politicamente corretto non si sopporta perché non è veritiero. L'ologramma è libero, dice quello che pensa senza timori.
6: Il politicamente corretto è una forma di maschera, un velo tessuto sulla bocca degli uomini per nascondere la verità dei loro pensieri.
4: La festa dell'estate al Vittoriale è dedicata ad D'Annunzio nell'azzurro, con un concerto gratuito della fanfara dell'aeronautica militare alla presenza del suo capo di stato maggiore generale Antonio Conserva, ricordando naturalmente D'Annunzio in volo.
5: D'Annunzio, l'eroe del volo su Vienna, compresa storica e pacifica, perché invece di gettare bombe, D'Annunzio gettò volantini.
4: Federico Pietranera, GR3.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Danilo Tolardo, che ha condotto con Valentina Antonelli, regia Sergio Ciani e Emanuele Rinnaudo. Prossimo GR3 alle 16.45, linea Onda Verde, il meteo e poi Wikiradio, le voci della storia. Buon ascolto.
7: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
9: Stop! E un po' meno?
8: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
9: Stop! Po' meno.
10: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
9: Stop! Buona!
10: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Onda Verde. Viaggiare informati.
12: Buon pomeriggio ad Antonietta Di Vizia a Rai Mobilità per un aggiornamento sul traffico alle 13.57 minuti. Partiamo dal nord-est, andiamo sulla Palmanova Tarvisio, code per 5 km tra Pontebba e Barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. Ci spostiamo in A8 nel tratto Milano-Varese, code tra Castellanza e Bustarsizio in direzione di Varese. Code a tratti per lavori anche sulla Brescia-Padova tra lo svincolo Somma Campagna e lo svincolo Sirmione in direzione di Milano. E sulla Milano-Genova un chilometro di coda per lavori tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione di Genova. In A14 nel tratto Bologna-Ancona 3 km di coda per un incidente tra Faenza e Forlì in direzione di Ancona. Ci spostiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, traffico rallentato tra Ponte d'Era Est e lo svincolo Gello in direzione di Livorno. Infine in A1 nel tratto Roma-Napoli, code a tratti tra l'allacciamento alla 24, la Roma-Teramo, e lo svincolo Colleferro in direzione di Napoli. Mi fermo qui, buon proseguimento ad ascolto con i programmi di Radio 3.
11: In collaborazione con il CIS.
13: La
1: festa della musica è a Radio 3. Nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 giugno, Battiti presenta una serata di musica elettronica andata in scena a Palazzo Farnese a Roma. Con la voce guida di Ilaria Gaspari, il palco franco-italiano, i live di Compromat, i DJ set di White Mary e lo showcase del progetto Exequa. La festa della musica è a Radio 3.
13: Rai Radio 3.
14: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
15: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
16: Grande nonno!
15: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
17: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
18: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
19: Ma è così ogni mattina?
20: Tutte le mattine.
21: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
18: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
22: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
23: Convenienza? Ma vai da Conad.
24: Via, via.
23: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99 euro. Scopri di più su conad.it.

Buon pomeriggio, benvenute e ben ritrovati a Radio 3, a Sabato in Concerto. Un caro saluto da Ghighi Di Paola e Antonia Tessitore, grazie a Giovanna Natalini, a Luca Marchese e a tutto lo staff del Festival Isole che Parlano, perché questo pomeriggio vogliamo idealmente in Sardegna, in Gallura, a Palau, dove dal 1996 si tiene la rassegna settembrina sotto la direzione artistica di Paolo e Nanni Angeli. Dalla 28esima edizione del 2024, in cui la proposta musicale cercava di disegnare una mappa sonora senza confini ed era dedicata alla memoria di Ale Sordi, e dicevo, da quell'edizione ascolteremo insieme tra brevissimo il concerto di Sutari. Il trio Sutari è tutto al femminile, è una delle principali band della nuova scena polacca di folk contemporaneo. Sono tre vocalist e polistrumentiste che usano strumenti tradizionali ad arco e a corda e oggetti di uso quotidiano che diventano strumenti autocostruiti, mescolano tradizione e modernità, creano bellissime armonie vocali, e arrangiano canti tradizionali e compongono i brani originali, dedicando la propria attenzione soprattutto a quella tradizione vocale polacca che dà grande spazio al ruolo femminile. Tre artiste, insomma, che sperimentano suoni, varie tecniche vocali e che per i loro racconti musicali si ispirano ai temi della natura, della femminilità e della libertà. Al Festival Internazionale Isole che Parlano, le tre Sutari hanno presentato Lullabies for the World in un contesto davvero particolare, sul palco, allestito nella spiaggia del faro di Palau. La formazione è composta da Basia Songin, voce, viella, percussioni e looper, Dobromiua Zecheinska, voce, violino e percussioni, e Kasia Capela, voce, violino e percussioni. Allora, è tutto pronto per ascoltare insieme questo live coinvolgente, melodico e ritmico, dall'impatto vocale straordinario. Registrato il 7 settembre 2024 al Festival Isole che Parlano. Eccolo qui il concerto del trio Sutari. Buon ascolto.

0: splendide le armonie vocali uniche del trio Sutari, un concerto davvero potente e, come abbiamo ascoltato insieme sino a qui, suonato anche molto bene sul palco del Festival Internazionale Isole che Parlano, situato per quella serata al Faro di Punta Palau in Sardegna. Casia Capela, voce, violino e percussioni, Dobromio Azcinska, voce, violino e percussioni, e Basia Songin, voce, viella, percussioni e looper. Ora, prima di ascoltare l'ultimo brano estratto dal live del trio polacco, vi ricordo che potete riascoltare i concerti che vi trasmettiamo ogni sabato pomeriggio su Rai Play Sound, piattaforma app e web, dove trovate anche i contenuti di tutti i programmi della rete. Grazie ancora a tutto lo staff di Isole che Parlano e ricordo ancora l'edizione 2024 con il pensiero che andava ad Ale Sordi, al quale era dedicata l'intera rassegna. A voi grazie per l'ascolto da parte di Ghighi Di Paola e Antonia Tessitore, un caro saluto e buon proseguimento con i programmi di Radio 3. Ora una ultima love song da Sutari dal vivo a Palau.
1: Thank you so much. We are playing as a band 12 years already. And we have one love song with happy end.

0: Meteoradio.
1: In serata residui temporali sulle Alpi orientali, mentre sul resto del paese il cielo sarà sereno. Domani, domenica 21 giugno, poche nubi sulla Liguria e le aree pianeggianti del nord. Nuvolosità in aumento sulle aree alpine e prealpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Inizialmente sereno al centro, ma con nuvolosità in aumento in area appenninica da metà giornata, associata a locali rovesci temporaleschi, in esaurimento dal tardo pomeriggio. Soleggiato al sud, con qualche nube in più nel pomeriggio sull'Appennino Calabro-Lucano. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati che al centro e al nord potranno essere fino a 38 gradi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
3: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
0: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce ai senza voce. Su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

Piazza Verdi, puntata numero 35 dall'Auditorium A di Corso Sempione qui a Milano, sempre ovviamente per Radio 3. Il programma è curato da Bruno Ruffolo, in redazione Katia Donini con la collaborazione tecnica di Roberto Badiali e Davide Tenti, la regia di Enrico Maria Magli. Chi ci volesse scrivere messaggi 335 56 34 296, le ultime puntate sono disponibili su RaiPlay Sound. La voce che vi accompagna è quella di Oliviero Pontedipino, come tutti i sabati pomeriggio, grande musica e grande teatro dal vivo.

0: Simone Librale dal vivo a Piazza Verdi Radio 3, 15.07 e 58 secondi. Erano tre frammenti dai Davidsbündler Tänze di Robert Schumann, il secondo Innig intimamente in si minore, il quattordicesimo Zartun Singend dolce e cantabile in bemolle maggiore, il tredicesimo Nicht schnell non veloce in do maggiore. Allora, Simone, intanto tu hai già suonato diverse volte per Radio 3, però forse è il caso di raccontare un pochino più di te. Tu hai il tuo rapporto con il pianoforte, come è cominciato?
1: Ok, intanto grazie per l'invito e buonasera a tutti. Allora, il mio rapporto col pianoforte è cominciato quando ero molto piccolo. Ma non ho cominciato a studiarlo a quell'età. Cioè, mio padre, ricordo che mi mise di fronte a una tastiera di quelle piccole, insomma, 60 tasti, insomma, quelle non complete, e perché magari sperava che io mi avvicinassi subito alla musica, perché lui studiò quando era piccolo. Però a me non piacque e quindi io... A quell'epoca preferivo il calcio, giocare con gli amici e tutto.
0: Quindi il pianoforte un po' noioso come attività.
1: Boh, sì, probabilmente sì. Poi questa è la cosa che da un lato lo ringrazio adesso perché mi ha fatto scegliere, no? Io dopo mi sono avvicinato spontaneamente quando ero già alle medie, dopo che avevo imparato a leggere grazie alla scuola. Quindi lo ringrazio per questa cosa perché... Alla fine non sono stato obbligato, cioè non ho perso degli anni facendo cose senza volerlo. Dall'altro lato ogni tanto mi dico, certo, se avessi cominciato qualche anno prima, magari, cioè almeno nel percorso di studi, sarebbe stato facile, però... È andata benissimo.
0: E adesso ti stai costruendo un repertorio che... Cos'è che ti piace suonare più di tutto?
1: Ok, cosa mi piace suonare più di tutto è una domanda difficile. Sicuramente mi piace... cercare insomma aprire un po' la mente e guardare anche cose che non vengono suonate molto spesso. La cosa che più che la cosa che preferisco suonare in particolare come repertorio, direi che la cosa che preferisco cercare in quello che studio è un qualcosa di un bisogno da parte del compositore di scrivere o comunque un impegno intellettuale che possa anche molto spesso, insomma, collegare i programmi che decido di portare poi in pubblico. Sì, quella è la cosa principale, perché mi sono ritrovato, insomma, nel corso degli anni a ascoltare volentieri dei brani e poi magari dopo un po' passassero un po'
0: l'interesse,
1: sì,
0: diminuiva.
1: Passasse un po' l'interesse.
0: Però quando tu dici di questa dimensione intellettuale, è una dimensione che ha a che vedere con la musica o ha a che vedere con quello che c'è intorno alla musica, con la società e col dialogo dei musicisti con la società? È un interesse che riguarda lo specifico musicale o la dialettica tra l'arte e la società?
1: Ok, non è precisamente o una o l'altra. È un po' a metà. Sicuramente mi interessa molto, partendo dall'idea che, insomma, secondo me la musica è un po' lo specchio della società che viviamo. E questo è una cosa banale, però visto che, insomma, ho scelto un percorso, quello di, insomma, sviluppare un po', o comunque di affrontare spesso la musica contemporanea, questo percorso mi ha fatto trovare di fronte a persone che non credessero, diciamo, in questa verità assoluta che è la musica, ovvero specchio della società come ogni arte. E quindi quello per me è diventato una cosa molto importante. Quindi probabilmente fra le due, quella più la preponderante è il dialogo tra la società e la musica. Perché molto spesso magari non si comprendono delle cose perché ci manca quel qualcosa per capirlo, non per forza è colpa della musica, ogni tanto sì, ovviamente, però magari è anche colpa nostra e mi è capitato spesso. Basti pensare che io quando iniziai il triennio, che ora vedo lontanissimo, praticamente cercavo di non ascoltare mai musica oltre 1850.
0: Cioè prima del 1800, cioè ascoltavi solo musica composta dopo il 1850?
1: No, solo prima.
0: Solo prima del 1850, quindi sì. Ok.
1: Poi è arrivata l'epifania.
0: E l'epifania qual è stata?
1: È stata per colpa o merito del mio maestro Baglini, Maurizio, che... in un certo senso all'inizio mi costrinse a scegliere qualcosa di contemporaneo. Io, cercando qualcosa di contemporaneo che potesse piacermi, ho ascoltato qualunque cosa più volte per capirlo meglio, perché al primo ascolto è molto difficile, e quindi ho dovuto ascoltare più cose per tanto tempo. Dopo un po' mi sono abituato e ho trovato la mia dimensione anche in quelle cose, no?
0: E quali sono stati i compositori contemporanei che hai capito per primi o che ti hanno convinto per primi?
1: Allora, i primi sono stati Carter, Messiaen e Boulez, sicuramente, che sono tutti molto diversi tra loro, tra l'altro. Però c'è stato un qualcosa che a primo ascolto mi ha colpito più di altri, poi gli altri magari al secondo, al terzo, cioè anche la stessa sonata Concord ci ho messo un po',
0: di cui poi magari parliamo. C'è un aspetto che viene fuori anche nel libretto che accompagna il disco di cui stiamo un pochino raccontando, che comprende la quinta sinfonia di Beethoven nella trascrizione per pianoforte di Liszt e appunto la Concord sonata di Charles Ives, e noi abbiamo l'idea che la musica contemporanea è quella che c'ha un sacco di dissonanze, mentre invece quella classica è quella che non ha molte dissonanze. Sì. Forse era quello che ti dava fastidio?
1: Sì, all'inizio non ero abituato, come penso tutti noi della cultura occidentale, insomma, da sempre non siamo abituati a un certo numero di dissonanze così aspre, oppure magari nella musica tradizionale o anche quella popolare siamo abituati a una sorta di sequenza armonica che conclude in un certo, o risolve, insomma, come si dice nella musica, e quindi era quello che un po' mi turbava, era un po' il primo impatto molto difficile, poi la diffidenza che mi faceva dire vabbè, se non mi piace a primo impatto non mi piacerà mai, no?
0: E invece poi... Adesso, dopo aver attraversato le dissonanze della musica contemporanea, quando torni al repertorio classico, anche lì ogni tanto ci sono delle dissonanze. Che ti succede? Dici, finalmente una dissonanza?
1: Allora, la suono sforzato, così si sente di più. No, scherzo. non reagisco troppo, cioè non la noto troppo.
0: Ormai non la noti meno?
1: La noto un po' meno magari, o comunque sento che mi graffia meno, però cerco di contestualizzarlo, cioè quando studio dei brani cerco sempre di capire in che periodo sono fatti e magari anche delle dissonanze che per noi extra musica contemporanea, anche perché non è abituato, risultano normali magari ai tempi di Mozart, non lo erano, no. E quindi quando si suona Mozart si cerca di evidenziare certe cose, no?
0: Che è stato un momento in cui, diciamo, l'orizzonte musicale si è allargato.
1: Esatto.
0: Ci racconti come ti accosti a un brano, o perché scegli, come scegli di inserire un nuovo brano nel tuo repertorio?
1: Ok. questo è un processo molto particolare. Allora, prima individuo dei brani e poi li ascolto in più versioni, insomma, quelle che riesco a provare, alcune da magari artisti che per quell'autore sono importanti o artisti che mi piacciono e quindi...
0: Quindi una serie di interpretazioni,
1: sì,
0: del brano.
1: Sì, varie interpretazioni e questo processo dura per un po', tipo, di solito 2 settimane e li sento ogni giorno... non più esecuzioni, magari una. Se il brano supera queste 2 settimane, cioè se continua a piacermi e tra tutte le esecuzioni che ho sentito non sento una che ha il 100% delle cose che penso, cioè delle idee che mi vengono, magari un'esecuzione è bella per una cosa, l'altra, cioè è sempre così, allora probabilmente dico, va bene, allora sento il bisogno di suonarmelo io, cioè per essere soddisfatto al 100%.
0: Quindi la tua scelta nasce, in primo luogo, se quel brano lì, dopo 2 settimane che l'ascolti, non ti ha stufato.
1: Sì.
0: E, che è già un aspetto interessante, tanto, sì. E il secondo aspetto è che l'esecuzione non ti ha stufato e, punto secondo, le esecuzioni che hai sentito non ti hanno soddisfatto completamente.
1: Sì, basta anche che sento una frase magari che io sento diversamente, allora penso che potrebbe essere un buon motivo per studiarlo.
0: E poi chiaramente nel momento in cui tu dici io sento quella frase in maniera diversa, chiaramente tutto questo si riverbera sull'intero brano.
1: Sì.
0: E a quel punto cosa fa Simone?
1: A quel punto prendo la parte, cerco di guardare prima la parte a livello insomma teorico, cioè cerco di la guardo e la leggo un po', poi dopo la metto sul pianoforte
0: e comincio a suonare.
1: Sì.
0: E studi anche, tu prima parlavi della dialettica tra l'artista e la società, ti interessa anche lavorare sul contesto e come questo interviene all'interno della tua interpretazione?
1: Sì, quello di solito arriva anche prima della scelta, cioè magari sto preparando un programma, sto scegliendo dei brani, parte sempre da lì, cioè dalla ricerca di cosa studiare, di creare un programma che sia coerente, quello è l'importante, e poi da lì magari mi allargo con i collegamenti, con delle cose, quindi il contesto viene prima della scelta, poi il brano deve piacermi perché altrimenti è difficile.
0: Quando tu parli di programma vuol dire il programma di un concerto sostanzialmente, sì. E quindi si tratta di costruire in qualche modo un percorso all'interno della serata, dell'ora e mezza, due ore in cui dura un concerto. Come funziona il lavoro di composizione del programma? Okay. Per affinità cronologiche, per contrapposizioni? Com'è l'architettura di una serata di Simone Librale?
1: Sì, io cerco sempre di non fare troppo, quelli gli accostamenti tipo questo è stato scritto nello stesso anno.
0: Cioè tipo i 6 gradi di separazione. Sì. Delle...
1: cioè quello evito un po'. Quello che cerco è magari un'idea che c'è a monte da un compositore per quel brano e allora lo ricollego a un altro brano che mi può interessare o a un altro brano che ho studiato. È sempre più per un'idea che può essere o la stessa o in contrapposizione. Raramente faccio soltanto un accostamento per il periodo o per tonalità o questo, perché non, cioè, ogni persona magari ha un percorso della vita personale, insomma, cioè, e quindi farlo solamente per l'anno
0: cronologico
1: non terrebbe conto dello sviluppo dell'artisticità di ogni persona, di ogni compositore, e quindi sarebbe falsato. Magari mi trovo un compositore che in quell'anno è già maturissimo, l'altro invece è giovane e ok, però forse sarebbe meglio paragonarli, diciamo, metterli a confronto in un anno in cui possono dire la loro.
0: E quindi in sostanza la potenza musicale dei brani che poi costruisce gli accostamenti.
1: Sì. È sempre per quello. Per qualche idea o per, mi è capitato magari per delle analogie magari musicali. Io sentivo che studiandolo questa atmosfera che si creava mi ricordava un altro brano, spesso completamente diverso, cioè sarebbe semplice accostare una polacca di Chopin a una ballata di Chopin, no? Però magari cerco di collegare delle cose che non viene, cioè che non ci si pensa.
0: Subito. E che cosa collega la Sinfonia numero 5, Beethoven, Liszt e la Concorde Sonata di Ives?
1: Ok, questo è facilissimo all'ascolto, perché Ives stesso dice, intanto inserisce all'interno della Concorde tantissime citazioni da altri brani, anche musica popolare americana, ma quello che salta più all'orecchio è il motto della quinta sinfonia di Beethoven, e che Ives, tra l'altro, la cosa interessante non è soltanto mettere all'interno una citazione, perché altrimenti ci sarebbe un repertorio sconfinato di citazioni, no? Ma è il come lui la utilizza, il fatto che quella generi il tema centrale della sonata Concorde, che si trova per intero soltanto in un movimento e non in tutta, cioè viene sviluppato nel tempo, e quello è dichiaratamente la citazione che lui dice generatrice del tema, che poi crea tutta la sonata, che è lunga, no? Cioè, ha sviluppato parecchio quell'idea, insomma. E quindi da lì ho deciso di accostarle, perché era interessante, tra l'altro, la trascrizione di Liszt mi permetteva anche di vedere la sinfonia con, insomma, sotto una lente diversa, che era quella di un compositore che non si può ignorare, che è Liszt, e quindi quando scrive qualcosa ci mette sempre del suo, e nella trascrizione si sente molto.
0: Quando cominci a lavorare all'interpretazione di un brano, da come suona mi sembra che tu stia molto attento al tempo e alle pause, per dare forza ai suoni anche.
1: Sì, penso che intanto il tempo in ogni epoca, insomma, può essere, cioè deve essere una cosa malleabile, ma fino a un certo punto, insomma, non devo riscrivere il pezzo. Quindi si parte da quel tempo lì, da quello che era stato richiesto, perché per capire anche magari in che senso, cioè come era stato pensato quel brano là, si cerca il tempo più fedele. Poi, una volta che abbiamo capito insomma, l'atmosfera che crea quel brano, che si crea, e il stato d'animo che vuole evocare, poi da lì diventa il nostro, e quello è abbastanza importante per me, insomma, cercare di vederlo anche, cioè inserire il filtro dell'interprete in mezzo fra l'esecuzione e il compositore.
0: Benissimo, allora direi che a questo punto che ci dici di questa Concord Sonata? Perché ti ha appassionato così?
1: Ok, mi ha appassionato inizialmente per questo contesto, per la figura di Ives, che è un tipo molto eccentrico, diciamo, particolare. Il fatto che suonasse, almeno al primo ascolto, suonasse molto dura in alcuni movimenti, però altri movimenti avevano una cantabilità interessante. Alcuni sembravano Debussy, cioè il quarto tempo ricorda delle atmosfere debussiane, insomma. Il secondo tempo, movimento molto rapido, molto energico, molto ironico, con dei temi popolari, delle contaminazioni jazz, che era molto interessante studiare. Inizialmente è stato un po' un gioco, una sfida di studiare qualcosa che fosse lontano da quello che avevo fatto fino a quel momento, insomma. Poi dopo è diventato un rapporto di amore e odio.
0: Ma è sempre un rapporto di amore e odio quello con i compositori?
1: Non lo so.
0: C'è invece un amore incondizionato?
1: Amore incondizionato? No.
0: Sono sempre amori tormentati.
1: Sì, almeno per me è sempre così.
0: Benissimo, grazie mille a Simone Librale. Noi stiamo raccontando questo CD dove ci sono la Sinfonia numero 5 di Beethoven nella trascrizione di Liszt e la Concord Sonata di Charles Ives, dal vivo Piazza Verdi Radio 3, piano sonata numero 2 Concord, terzo movimento di Alcotz.

0: 24 aprile 1941. Stamane alle 11, con l'intervento delle autorità cittadine, saranno inaugurate le case della Fondazione Crespi Morbio per famiglie numerose. Il fine che i fratelli Crespi si sono proposti è quello di venire in aiuto per offrire loro una casa che sia bella e decorosa sotto ogni aspetto, dotata di tutte le comodità proprie delle abitazioni di famiglie agiate e, come tale, costituisca anche un potente mezzo di educazione e di elevazione sociale. Gli assegnatari di questi alloggi non pagheranno affitto.
1: Mia mamma aveva fatto richiesta scritta per avere la casa popolare qui in fondazione. È andata così. Qui abitava già la Vittoria, che era un'amica di mia mamma, e il mio papà lavorava alla Pirelli, qui dietro, a Greco. Noi e questa famiglia della Vittoria eravamo molto legati perché venivamo da una stessa comunità, quella di Noma Velchia, a Donzeno, una delle prime comunità degli anni 60. E la Vittoria ha detto a mia mamma, ma scusa, vieni qui anche tu, no? E così mia mamma ha scritto una lettera al colonnello, cioè al marito della contessa Crespi, e ci hanno accettati. Cioè, in realtà la mia mamma aveva 4 figli, non 5, come era d'obbligo per avere la casa qui, però ci hanno accettato lo stesso. Io ho ancora la lettera che la mia mamma ha scritto per entrare qui e ho il contratto che hanno fatto firmare al mio papà. Il mio papà lavorava alla Pirelli.
2: Io sono qui in fondazione grazie alla contessa. La mia famiglia originaria era pugliese, di Bari, e mio padre faceva l'imbianchino. Eravamo una famiglia con tanti figli e all'inizio trovavamo un appartamento di una stanza e mezza all'interno di un cinema all'aperto, in zona San Siro. D'inverno si gelava e una sera mia mamma prese del legno, accese un fuoco in casa e, Dio mio, finì che ci intossicammo tutti, perché il legno era verniciato. Vennero le autoambulanze, ci portarono all'ospedale, la storia finì nelle cronache del Corriere della Sera. Quando la contessa Crespi, che era proprietaria del Corriere, venne a sapere dal giornale che cosa ci era successo, ci fece chiamare e ci dette la casa qui, in fondazione. Era il marzo del 1960 e da allora noi abitiamo proprio qui. Quando c'è stato il bombardamento del 20 ottobre del 44, era una giornata di sole bellissima. Io ero solo in casa. Mia madre era andata a prendere il latte e io guardavo dalla finestra. Vidi gli aerei e li contai a uno. Erano 20, sembravano dei brillanti. Tutto a un tratto vedo scendere grappoli d'uva. Erano bombe. Finito il bombardamento, siamo usciti dai rifugi. Dio, che macello! Tutto distrutto, le case, il quartiere, la scuola di Gorla con tutti i bambini dentro. Il naviglio Martesana era in secca e dopo il bombardamento era pieno di cachi. I cachi delle piante che stavano tra la scuola di Gorla e il naviglio erano caduti nella Martesana. Non ci crederete? Abbiamo mangiato cachi per una settimana.
3: In nome del popolo italiano, il Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia assume tutti i poteri civili e militari. Proclama lo stato di eccezione in tutto il territorio di sua competenza. Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti.
1: E quando c'è stata la liberazione, è finito il fascismo, la gente aveva una voglia di ballare e ballava dappertutto, ballava al trotter, alla stella rossa, all'ortica che adesso è tornata di moda. E poi ce n'era un'altra di Balera che adesso non c'è più, l'Acquabella si chiamava, in via Sismondi. E quando è finita la guerra, il fascismo, tutta Milano ballava perché era finita la fame, la paura, la dittatura. Io poi all'Acquabella ci sono tornata anche dopo, da grande, Io ci andavo perché dovevo portare e controllare, soprattutto mia sorella più piccola. No, io non ballavo, ma lei sì. E mio papà però non ci aveva piacere che andasse a ballare da sola. E così Io, col mio fidanzato, che poi è diventato mio marito, portavamo mia sorella piccolina all'Acquavella a ballare. E poi, siccome erano arrivati gli americani, era arrivato anche il famoso ballo nuovo, il boogie boogie.

0: Era un frammento di La Fondazione Crespi Morbio, una storia, tante storie. Le voci erano quelle di Massimo De Vita e Daniela Airoldi Bianchi. E questo è uno spettacolo che ci permette di raccontare un'esperienza che è alla prima edizione, che si chiama Casa Mondo, il primo festival delle case popolari. Perché qui a Milano stasera debutta questo spettacolo ed è un festival che racconta ed è ambientato nelle case popolari di vari quartieri di edilizia residenziale pubblica di Milano: Gratosoglio, Gorla, Lorenteggio, Via Padova, Molise, Calvairate. Chi non è di Milano ha vaghe idee di quello che sono questi quartieri. In realtà è la cintura esterna di Milano, dove nel corso dei decenni, nel Novecento, sono stati costruiti questi quartieri di edilizia popolare. Enzo Biscardi, ci racconti un po' come funziona questo festival e come è nata l'idea?
1: Allora, intanto il Teatro Ficina, magari qualcuno non lo sa, abita in un cortile di case popolari.
0: Che sono proprio quelle che racconta questo spettacolo, Viale Monza.
1: Esatto, a Gorla, e la Fondazione Crespi Morbio, che poi dà anche il titolo allo spettacolo. E da sempre abbiamo avuto una relazione con gli abitanti e da sempre ci siamo occupati di raccogliere le storie di questi abitanti, ma anche degli abitanti di altre case popolari. E il festival si chiama Festival delle Case Popolari, non nelle case popolari, perché l'idea non è di portare spettacoli nelle case popolari, ma è stato proprio quello di raccogliere la storia e di far attivare dei laboratori e anche di permettere a associazioni della zona, del quartiere e anche abitanti del cortile più attivi di partecipare con noi ad alcuni eventi. Con noi ci sono anche la Compagnia delle Malviste, c'è anche ATIR, perché le zone che tu hai citato sono tante e avevamo bisogno anche di una condivisione di questo lavoro.
0: E sono altre compagnie che, come voi, lavorano da tempo in quartieri popolari di Milano. Esatto. È stato difficile trovare persone che avessero voglia di partecipare a questi percorsi, Enzo?
1: È sempre difficile ed è sempre una fiamma che si accende quasi improvvisamente. Tu vai lì, conosci, noi ci appoggiamo ad associazioni e abitanti già attivi che incontriamo nel percorso, perché non si può arrivare in un cortile dall'alto e pensare di fare un'attività. Quindi conoscere delle persone e capire, avere la sensibilità e anche un po' la professionalità, ovviamente, di capire che quella persona ti può raccontare e in qualche modo portare anche da altre persone, perché se tu bussi uno dice: cosa vuoi da me? Se invece è qualcun altro che ti accompagna, questo è molto più facile. Quando poi incontri una persona, due persone, scatta qualcosa, stessi a dirti: ah, adesso andiamo da quell'altra mia vicina, ma sai che c'è anche mio cugino, e quindi poi c'è un entusiasmo che nasce.
0: Daniela Airoldi Bianchi, che cosa hanno di interessante questi luoghi e le comunità che li abitano?
2: Le case popolari a Milano sono il 10% del costrutto, come dicevi tu, quasi tutte oltre la linea della filovia 90.
0: Che è quella che separa, diciamo, sì, le zone centrali, residenziali, semiresidenziali, da quella che è la periferia, o che era una volta la periferia, anche se poi adesso sta cambiando anche Milano da questo punto di vista.
2: E quindi c'è una gran parte dei milanesi che abitano lì in un momento in cui il tema della casa è un argomento emergenziale a Milano, perché ci sono questi processi di gentrificazione per cui interi quartieri stanno cambiando la loro fisionomia, perché la popolazione più povera viene espulsa ulteriormente ancora di più verso l'Interland. E che cosa succede? Che queste case sono dei mondi conchiusi e rinchiusi in se stessi, nel senso che, a meno che tu conosci qualcuno che abita lì, a nessuno gli viene di andare in una casa popolare. E quindi il senso del festival era proprio questo, di creare una porosità fra il dentro e il fuori, e, come diceva Enzo prima, attraverso l'attivazione di relazioni fiduciarie, di ascolto, di sostegno, di prossimità. E quindi è un lavoro, come dirti, proprio di tessitura fine delle relazioni.
0: Sono dei processi che ovviamente richiedono molto tempo, molta pazienza e una grande capacità di gestire le relazioni tra le persone. Per chi non ci fosse mai stato, il Teatro Officina è al centro di questo gruppo di case popolari accanto a Viale Monza sostanzialmente, e praticamente è un enclave, cioè c'è un ingresso e poi, come capita in altre case popolari, in altri gruppi di case popolari, c'è un ingresso da cui si passa e poi dopo si apre un giardino, una corte, e sulla quale si affacciano queste case. Quindi sono dei mondi chiusi che costruiscono anche delle microcomunità solidali tra di loro molto spesso.
2: Sì, molto spesso sì. Infatti la cosa bella di questa esperienza del festival è che è come se accendesse uno sguardo nuovo sulle case popolari, di cui si parla, giustamente, per amor di Dio, per lo più come un fatto emergenziale, di disagio, di stigma
0: sociale. Ci sono un sacco di problemi, occupazioni, affitti non pagati, degrado, eccetera. Quindi diciamo che sono per certi aspetti dei quartieri problematici, ma al tempo stesso hanno anche dei valori.
2: Assolutamente, ci sono delle risorse umane, e per esempio, come diceva Enzo prima, noi arriviamo e spesso attiviamo delle relazioni con i comitati inquilini o con i custodi sociali, e il festival crea proprio dei ponti, per cui il comitato inquilini, non so, di Palmanova conosce quello di Gratosoglio e magari si scambiano delle competenze, no? Uno sa fare bene l'ISE e l'altro invece sa organizzare le feste e si aiutano, e questo è molto importante, perché questi presidi, insomma, sono veramente il tessuto che regge alcuni equilibri. Un altro dato inquietante su cui ragionare è che il 58% dei milanesi, questi sono dati gli ultimi dell'Istat, vive solo.
0: E quindi il tema della solitudine da un lato, ma anche dell'individualizzazione della società contemporanea, qui trova una declinazione davvero significativa. Dopodiché Daniela ci ha raccontato qual è il tessuto sociale in cui ci muoviamo, e poi però bisogna tirare fuori delle storie da tutto questo. Bisogna trasformare questa esperienza di vita, queste relazioni, in quello che poi è uno spettacolo. E Nalini Vidula Mutosami, come lavori, come lavorate per costruire gli spettacoli?
3: Allora, innanzitutto è un lavoro di gruppo, non è un lavoro che faccio in solitudine, è un lavoro di grande indagine che parte sicuramente da un lavoro di interviste fatto da Daniela e da Enzo, a volte anche di Massimo, e loro raccolgono queste interviste ai cittadini, alle persone che transitano anche a volte in quella zona, che lavorano in quella zona, poi mi arriva tutto questo materiale e poi a mia volta comincio a fare delle indagini. È un lavoro che mi piace molto perché ha un arco di sviluppo su varie tappe, per cui io non preferisco non fare mai le indagini per prima, perché sono sicura che poi andrei a pilotare in qualche modo le domande, in qualche modo sarei anche contaminata dalle risposte, perciò poi si crea questa grande mappa proprio a livello proprio strutturale di quello che sono le tematiche che emergono più spesso, quali sono le problematicità del quartiere nello specifico, ma anche le cose, non sempre si può parlare di negatività, di cose negative in qualche modo, ma anche delle eccellenze di quel quartiere. Allora prendo tutto quel materiale lì e cerco di costruire una storia che evidenzi un po' le due polarità, in fin dei conti, quello che sono le contraddizioni, no? Le bellezze di un cortile interno rispetto a quello che può essere l'edificio decadente ormai per mancanza di manutenzione.
0: Per esempio, per questo lavoro, quante interviste ti hanno portato i tuoi detective di quartiere?
3: Beh, i detective sono molto ligi al loro dovere, perché poi in fin dei conti a volte mi sembra che sia arrivato già tanto materiale, che possono essere dalla decina alla ventina, poi mi arriva
0: arrivano i supplementi.
3: Mi arriva in coda altri e dico no, ma aspetta, vogliamo intervistare ancora un'altra persona. Io da una parte mi metto le mani nei capelli, ma in realtà poi in fin dei conti trovo che comunque sia anche un'altra voce che si aggiunge, materiale che viene comunque poco elaborato che io non trascuro.
0: Che obiettivo ti dai quando hai tutto questo materiale e poi devi tirare fuori il materiale per lo spettacolo? Un filo narrativo, cronologico? Che ruolo hanno le testimonianze e i racconti personali, gli aneddoti rispetto all'affresco complessivo?
3: Sicuramente c'è una grande componente di testimonianza presente, rielaborata sicuramente, filtrata. È ovvio che deve stare all'interno di un impianto drammaturgico, perciò ha bisogno proprio di una certa rifinitura. Però cerco di stare il più possibile nella concretezza delle loro testimonianze, dando anche un affresco di quello che è la storia, il passato di quel quartiere, perché secondo me è molto importante anche capire la nascita di quel quartiere, quali erano le idee di partenza dei progettisti, che io trovo sempre molto affascinante, perché in definitiva c'era proprio l'impulso, no, fortissimo di dare una casa, dare vitalità anche a quel quartiere, cosa che poi nel tempo purtroppo per una serie di motivi si è perso. Ecco, mi piace ricostruire proprio questa narrazione, quello che era l'idea di partenza, le problematicità e quello che è la condizione di oggi.
0: Tu sei anche uno sguardo esterno rispetto a tutti questi mondi. Perché è importante avere uno sguardo esterno e non è facile che le cose emergano da sole?
3: Perché in fin dei conti poi saremmo... Allora, faccio un esempio molto concreto. In questi giorni che sto lavorando proprio su Molise Calvairate, mi capita spessissimo di andare su Google Maps e di guardare il quartiere dall'alto. Questa prospettiva aerea mi dà la possibilità di vedere cose che magari se fossi io all'interno non vedrei, no? Per esempio questa presenza massiccia di verde in questo quartiere, che è cosa che mi colpisce tantissimo, perché magari se vedessimo solo gli edifici non potrei vederlo, ma se non vado, certamente non vado a entrare sempre in tutti i cortili, ma ci sono anche, oltre ai due giardini, due piazzali che sono molto vicini l'uno all'altro, ci sono tutti i coltivi pieni di alberi, pieni di verde, e questo ti dà la possibilità di vedere anche un'altra prospettiva. Allora è proprio importante guardare un po' in qualche modo tutto l'altro. Poi puoi anche scendere, sicuramente scendi insieme alle storie che loro ti regalano, loro in qualche modo vogliono farti partecipe. Però hai bisogno di questi due livelli di visione per riuscire poi a tirar fuori una storia complessiva.
1: Anche perché noi, scusami Oliviero, noi le chiamiamo interviste, però magari poi chi ascolta non sa bene, sono davvero degli incontri e ti donano delle immagini le persone. L'intervento che abbiamo sentito prima, quando lei dice ho ancora la lettera, quella lettera c'è davvero? Non è una cosa che è stata inventata. La parte che parla della guerra è un'intervista che abbiamo fatto nelle panchine del cortile, e alcuni momenti vengono presi perché in quel momento quella persona ti dona quell'immagine, e ci sono gli oggetti, ci sono le date, ci sono gli incontri. Poi le chiamiamo interviste perché in quel momento registri e poi arriva un testo, ma tutto questo vissuto arriva in queste parole. È stata inventata. La parte che parla della guerra è un'intervista che abbiamo fatto nelle panchine del cortile, e alcuni momenti vengono presi perché in quel momento quella persona ti dona quell'immagine, e ci sono gli oggetti, ci sono le date, ci sono gli incontri. Poi le chiamiamo interviste perché in quel momento registri e poi arriva un testo, ma tutto questo vissuto arriva in queste parole. E poi nelle linee le restituisce.
0: Ci porti nei vari quartieri.

0: interessanti da raccontare, per esempio.
1: Le ragazze sì, certo, nelle Olimpiadi delle Centenarie, che saranno domenica, quindi
0: domani sera
1: al Teatro Ficina, sono un'esperienza anche lì che nasce sempre da un'esperienza anche di laboratorio, come anche le nostre nascono le esperienze di laboratorio. E come spesso accade, quando vivi tanto un territorio poi hai anche tanto da raccontare, e quando hai tanto da raccontare chi ti ascolta vivendo quello che tu stai raccontando come esperienza, che è un pezzetto che si aggiunge alla tua vita, anche se la tua vita è meno lunga di quella di chi ti sta raccontando. È come se te la consegnasse e ti dicesse: tu adesso sei lì perché prima io ero da un'altra parte.
0: E chi sono le ragazze che partecipano alle Olimpiadi delle Centenarie, Enzo?
1: Allora, questo è un laboratorio che è portato avanti da Alessio, che con Atir ha fatto sì che loro potessero raccontare questo percorso, che ha trovato, loro hanno in realtà già fatto qualcosa, e quindi non è un debutto in questo caso, però sono riusciti in un modo anche leggero qualche volta a raccontare delle storie che però magari non sempre sono leggere, ecco. Quindi questo è stato molto importante per noi, perché la cosa importante è che poi ci sia il dato di realtà. Nel senso, quando tu hai delle storie devi avere il rispetto, la sensibilità, dare un dato di realtà, però poi, come dice giustamente Nalini, c'è una tessitura drammaturgica da rispettare. E loro ci sono riusciti e ne siamo contenti anche di averli da noi. Sarà dentro il teatro, perché da noi in questo momento il cortile è abitato da lavori e quindi non è possibile farlo.
0: E quindi sono persone, diciamo, terza età come fascia,
1: scusami,
0: anagrafica.
1: Sì, centenarie, perché
0: perché siamo
1: le ragazze di una certa età.
0: Le ragazze di una certa età. Altri appuntamenti?
1: Allora, abbiamo questo weekend con lo spettacolo nostro questa sera, di cui abbiamo già parlato, che replica poi il 28 in un cortile dove abbiamo già lavorato, che è quello in via Celentano, di cui abbiamo anche raccontato la storia, e quindi anche questo che ha scritto Nalini, Intrigo via Celentano. E anche qui è interessante, perché poi c'è lo scambio tra gli abitanti del nostro cortile e del loro. E il 27 invece, con la compagnia Malviste, siamo adesso, scusa, a memoria non me lo ricordo l'indirizzo. In via Sembon, ok, grazie, Daniela mi suggerisce.
0: Via Sembon è verso Baggio.
1: Esatto, siamo in quella zona lì. E poi per questa sessione, prima sessione estiva, ci fermiamo e torniamo a settembre.
0: Per raccontare altri quartieri. Nalini, Enzo ci ha raccontato di questa attenzione per la realtà. È anche una grossa responsabilità non tradire la realtà. Nel momento in cui la si trasforma in qualche cos'altro, c'è sempre il rischio di forzare, di travisare le testimonianze.
2: Assolutamente sì, infatti è un argomento di discussione che abbiamo in senso positivo tra me, Enzo, anche Daniela e Massimo, perché ovviamente l'idea è proprio quello di non, come dire, nascondere o non abbellire anche a volte, no? Poi c'è anche quel rischio, ma in qualche modo c'è sempre una forma di tradimento in fin dei conti, perché poi nel momento in cui stesso tu cambi una parola è in qualche modo, però appunto noi scegliamo quel grado di tradimento cercando di utilizzare tutto quello che è stato raccolto con grande forma di rispetto e anche di restituzione. Perciò nel momento in cui io ti prendo qualcosa che è tuo e cerco di restituirtelo nel modo che risuona in te, ecco, questo cerco sempre il limite appunto tra quello che è una creazione totalmente immaginaria e quello che invece è un lavoro fatto con le persone.
0: Da un certo punto di vista voi vi mettete al servizio di altre persone, al servizio di una comunità, al servizio dei testimoni che andate a sollecitare. Dal punto di vista vostro, da artisti, questo mettersi al servizio di altri, lo vedete come un limite alla vostra creatività o come una forza, Enzo?
1: Ma se limite non è inteso con accezione negativa, un limite, che è un confine. Questa pratica, Massimo ce l'ha sempre avuta da quando ha iniziato a fare teatro, ha voluto fare teatro, ha scelto di lavorare con le persone, e quindi quando sei nel Teatro Ficina un po' la respiri, e quindi non è mai un limite in realtà, è però una strada.

0: con dei confini che devi abitare con delicatezza, perché non c'è una questione di rispetto, ma anche di privacy. Cioè, magari quel nome non vuoi che venga detto perché non deve essere detto, però quella storia sì. E quindi è come camminare su una strada sapendo che puoi mettere i piedi per andare in quella direzione, però devi stare ben attento quando li appoggi.
1: Nalini?
2: Io per me, infatti, per me è un andare incontro. Andare incontro agli altri è sicuramente in questo caso sì, è limitante, come diceva Enzo, ma non nel senso negativo, ma nel senso di arricchente. Mi sto in un posto, vado incontro e raccolgo qualcosa che mi trasforma assolutamente, perché io ho imparato un sacco di cose grazie a loro.
1: Benissimo, torniamo alla Fondazione Crespi Morbio, una storia, tante storie, arriviamo più vicino al tempo presente, le voci di Massimo De Vita e Daniela Airoldi Bianchi.
3: Erano anni difficili, i soldi erano pochi e le bocche da sfamare tante. La gente di queste case popolari si dava un gran da fare per vivere dignitosamente. E l'aiuto della contessa era una bella boccata d'ossigeno. E per forza, che altrimenti un padre di famiglia, ma come faceva a mantenere 9 figli? La contessa aveva dato alle suore del nostro asilo interno una mansione, distribuire dei pacchi alimentari per le famiglie più bisognose. Oh, si chiamava proprio così, il pacco. La mia mamma ogni venerdì mi diceva: vai a prendere il pacco. E io col carrello della spesa andavo dalle suore e loro mi davano il pacco, c'era dentro la pasta, lo zucchero, una bottiglia di olio, insomma tutto il necessario. Un carrello della spesa ogni venerdì. Che poi la contessa Crespi veniva lei personalmente a Natale, per esempio, a consegnarci i regali, che erano per lo più dei vestiti, no? E siccome lei giustamente non voleva fare preferenze fra un bambino e l'altro, succedeva che alla fine eravamo vestiti tutti uguali, tutti con lo stesso maglione, stesse gonne, stessi calzettoni, cambiava giusto giusto il colore. Poi una volta lei era venuta a portarci questi regali e non so com'è stato, è stato un attimo. Qualcuno le ha portato via il portafoglio con dentro tutto, le chiavi della macchina, la borsetta, insomma tutto. E lì è come se da allora si fosse rotto qualcosa fra lei e tutti noi.
4: Poi si sono succedute tante fasi e nel tempo le cose sono cambiate. Negli anni 70 è arrivata la droga. Qui in queste case popolari e con lei sono arrivati i problemi. Sono morti parecchi nostri amici e lì è stato un po' lo scatafascio sociale della Fondazione Crespi. Nell'arco di 4-5 anni siamo passati da un momento bellissimo a un momento bruttissimo. Uno o due ragazzi all'inizio, poi sono arrivati a essere 100-120. Abbiamo persino perso il conto, la droga ha disgregato le famiglie. C'è chi ha perso 2 o 3 o 4 figli, c'è chi ha subito delle vere e proprie amputazioni familiari. Alcuni genitori sono separati a causa di questo problema. È iniziata una disgregazione sociale. Fra ragazzi ci siamo anche persi fra di noi, come amicizie fra noi, intendo. Perché tanti sono entrati nella droga e tanti per non entrarci hanno dovuto cambiare via per non essere travolti e coinvolti. Ho perso tanti amici, miei coetanei. Adesso loro sono a Greco, a Lambrate e in altri cimiteri cittadini. Sono dovuto andare via da Gorla perché qui era diventato un inferno. Era una richiesta continua di soldi da parte di chi si drogava ed era un tuo amico. Ho visto scene che se le hai vissute te le ricordi per tutta la vita. Perdere amici, persone con cui andavi a scuola, che conoscevi fin dall'asilo, persone che erano la tua vita. Gorla, a fine 800, la chiamavano la Petit Paris, poi è diventata la la grande Amsterdam.
3: Oggi, nel 26, tutto è cambiato e certe cose belle che c'erano fino alla fine degli anni 60 adesso non ci sono più. O forse siamo noi che non le vediamo, perché magari le stiamo cercando nel modo sbagliato. Ma sì, perché noi cerchiamo quella solidarietà, quel senso di comunanza in quel passato che è inevitabilmente passato, no? Che non c'è più. E forse io dico dovremmo provare a cercare quelle stesse cose nel nuovo, nel presente, perché guarda che tutto torna, anche se in forma diversa, inevitabilmente diversa. E allora forse siamo noi che dobbiamo accogliere queste forme nuove, e vederle come delle fasi, ognuna con una sua propria luce.
4: Una nuova fase, una nuova luce. Mi piace, mi piace. Allora dai, diamoci una mossa, che qui c'è ancora tanto da fare.

0: La fluidità è come l'eternità, non c'è nulla che la può spezzare, siamo come l'acqua che esplora la struttura, la cornice del nostro amore. Sono le parole di Like Water di Olivia Trummer in diretta a Piazza Verdi, Radio 3, 16.05 e 26 secondi. Olivia Trummer è una musicista che festeggia i 20 anni dal suo primo disco, Olivia.
1: È vero, sembra un periodo molto lungo e molto pieno di cose belle, e infatti sono 20 anni da quando ho pubblicato il mio primo album, che per me forse è un segno di iniziare una carriera ufficialmente.
0: Adesso dopo 20 anni possiamo cominciare a pensare poi ai prossimi 20 e poi agli altri 20 eccetera, però è una carriera lunga. Prima con Simone Librale abbiamo raccontato del suo primo incontro col pianoforte. Suo padre gli ha messo davanti una tastiera e gli ha detto: non ne voglio sapere. A te è successa la stessa cosa o no? Tu hai visto una tastiera e che cosa ti è successo?
1: No, a me era il contrario. I miei genitori sono musicisti tutti e due e suonano il pianoforte, e così avevamo questo strumento bellissimo nel salone, salotto, e l'ho visto sempre, faceva sempre parte della famiglia, e suonavano i miei così che iniziava a interessarmi anche a me, e mi sa che ho iniziato a studiare pianoforte classico con la mia mamma quando avevo 3 anni, e dall'inizio ho sempre anche avuto la voglia di improvvisare e di trovare qualche canzone.
0: Quindi ti è venuta subito la voglia di diventare
1: di creare.
0: Ma all'epoca non è che leggevi il pentagramma, le partiture, andavi tutto a memoria?
1: Infatti forse questo è un po' un inizio particolare, che la mia mamma ha deciso che non mi fa leggere la musica, ma semplicemente mi suona tutto quello che dovevo imparare, così che forse i miei orecchi, il mio modo di ascoltare forse si è aperto fino dall'inizio, e anche nel modo quando stavo a creare le composizioni non c'era modo di tenerlo sulla carta,
0: cioè
1: fissarlo, e così l'unico modo era di svegliarmi la mattina prossima e ancora ricordarmi di quello.
0: E quindi hai allenato una memoria musicale formidabile.
1: Sì, a me la musica sembra un po' come una lingua, tipo come una madrelingua, se vogliamo, dove si ricorda delle parole e si improvvisa senza problemi.
0: E io andrei al secondo ascolto. Che cosa ci fai ascoltare adesso?
1: Adesso suonerò, dopo questa canzone Like Water, che è il titolo dell'album.
0: È il titolo dell'album, sì, è una tua canzone, una tua canzone, composizione.
1: Sì, ma anche è un po' l'idea dell'album in generale, perché si uniscono tanti generi musicali diversi, e a volte anche in una traccia sola, e così vorrei condividere I'm Old Fashioned.
0: Ok.
1: Inizia un po' diversamente con un preludio di Bach.
0: Perfetto, allora Olivia Trummer riprende posto al pianoforte, sono le 16.08 e 51 secondi. Chi ci volesse scrivere 335-5634-296, I'm Old Fashioned, un classico di Jerome Kern al pianoforte, Olivia Trummer.

0: I'm Old Fashioned di Jerome Kerr, rivisitato da Olivia Trammer in diretta a Piazza Verdi, Radio 3, auditorium di Corso Sempione qui a Milano. Olivia, siamo partiti da Bach, poi c'è la grande musica americana, le canzoni del Novecento, c'è anche molto jazz nella tua formazione musicale. Come si sono stratificate tutte queste esperienze?
1: A me sembra che tutto... uno, tutti i generi musicali, anche iniziando il modo in cui ho iniziato, non capivo veramente la differenza tranne qualcosa è più scritto sulla carta e qualcosa è meno scritto. Ma non so, sono forse ho sempre seguito la mia intuizione, quello che mi interessava era la bellezza della musica classica, ma anche la voglia di creare cose mie e anche poi scrivendo anche i testi, non solo la musica. E così, non so, ho sempre fatto quello che sembrava la cosa più importante e così è cresciuto. Come cresce un albero? L'albero non programma niente e sta però gli facendo alberi, la cosa sua.
0: E gli alberi però non improvvisano.
1: Non lo so. No,
0: non lo sai.
1: Forse con il vento, un pochino, a volte senza nessun
0: tu
1: pubblico.
0: Che ruolo ha l'improvvisazione nel tuo modo di costruire musica, di comporre?
1: Per me l'improvvisazione è come parlare una lingua e per me sempre è dove inizio a anche comporre. Io sto, sto seduta al pianoforte e improvviso e poi c'è un'idea forse che mi prende un po' di più e che voglio sviluppare di più, allora diciamo che le mie composizioni sono tutti hanno tutti i radici nella improvvisazione.
0: E a un certo punto entra in gioco anche la voce.
1: Sì, infatti dietro il palco c'era sempre anche la voce, ma sul palco mi sentivo così tanto la pianista che non mi veniva in mente di anche cantare. Forse il momento in cui ho cambiato era un anno che ho studiato a New York e essendo circondata di tutti i musicisti bravissimi che hanno anche più di un talento, forse questo momento mi ha dato coraggio di anche iniziare, perché si inizia sempre con l'inizio e poi yeah.
0: E quando arrivano le parole?
1: A volte quando, quando faccio una passeggiata o quando non so, quando pulisco la casa a volte mi viene in mente una melodia con un testo o c'è anche la situazione che il testo arriva dopo la musica, così che forse, per esempio, Like Water, io pensavo che fosse una composizione strumentale, perché mi è venuta molto velocemente, ma poi due ore dopo ho iniziato anche a sentire un testo, qualche parole sulla melodia.
0: Che cosa stavi facendo in quelle due ore?
1: Mi sa che mi ho fatto un caffè a casa.
0: Quindi è molto semplice, vi mettete a casa, fate un caffè, vi fate venire in mente una melodia e poi vi arriveranno anche le parole.
1: Sì, un caffè buono è spesso la soluzione.
0: Aiuta, perfetto, è facilissimo. Prossimo brano?
1: Sì, il prossimo brano rappresenterà che il mio album Like Water è fluido anche in un senso di lingue, perché ci sono tre lingue e in questo album c'è l'inglese,
0: che
1: il tedesco,
0: sentito, il
1: ma
0: tedesco,
1: c'è anche
0: l'italiano,
1: perché è una lingua bellissima e mi sento molto al mio agio, molto a casa, e ho scoperto una canzone di Joe Barbieri che volevo dare Ali.
0: Perfetto, allora noi siamo sempre a raccontare Olivia Trummer e il suo album Like Water, con cui festeggia i 20 anni dal primo disco. Joe Barbieri, tu, io, domani, un brano in italiano dopo l'inglese, e il tedesco non ve lo facciamo ascoltare.
1: Purtroppo.

0: Olivia Trummer, Tu io domani, un brano di Joe Barbieri che è stato scritto nel 2020 per la Protezione Civile insieme ad altri musicisti. Olivia, tu prima hai accennato ai concerti. Che importanza ha la dimensione live per te nel tuo modo di concepire la musica?
1: Ah, live è come dare vita vera alla mia musica e anche il modo principale di incontrare la gente che mi cerca, che viene ad ascoltarmi. È un bel modo di incontrarsi anche con le persone che non aspettano niente e forse qualcuno li porta con sé e poi c'è forse una scoperta.
0: E che ruolo lascia l'improvvisazione durante i concerti?
1: Per me l'improvvisazione è un po' il respiro della musica, che è un modo di fare una versione unica in ognun concerto. Non sono uguale mai come suono e canto le canzoni, e così è un bel modo di dare una qualità speciale a ognun concerto.
0: E anche qui hai suonato in un modo un po' speciale?
1: Qui? questo è anche un concerto molto emozionante, non vedendo il pubblico ma sentendolo e anche... Sì.
0: Allora, intanto forse è il caso di dare qualche data. Tu hai una carriera internazionale, quindi prossimi concerti: 27 giugno a Madrid per Piano City, 1 luglio a Berlino, il 3 luglio in Romania in trio, e poi arrivi anche in Italia il 12 agosto. Chi ti volesse ascoltare a Borgate dal Vivo, un festival a Rivalta, e il giorno successivo a Borgo di Monte Fabbri nelle Marche. Tu qui suoni da sola, canti da sola, a volte però ti muovi con degli altri musicisti, sia in formazioni piccole e anche, immagino, con orchestre. Che differenza c'è dal tuo punto di vista?
1: Ah, a me piace tutte e due. Mi piace molto stare sul palco da sola perché non mi sento sola. Infatti per me è sempre come un dialogo con il silenzio, e questo mi fa tanto piacere e dà molta intensità. Ma essere sul palco con i musicisti certamente mi danno ispirazione, e è una cosa più umana, perché ci sono momenti un po' spiritosi, forse momenti drammatici, e si condivide di tutto sul palco, così aggiunge anche i colori.
0: Tu hai detto una frase che mi ha molto colpito: dialoghi con il silenzio. Che cosa vuol dire per te dialogare con il silenzio?
1: Per me il silenzio è dove inizia veramente l'ascoltare, e dove anche possono nascere idee nuove, forse anche dove può cambiare qualcosa dentro di ognuna persona. E per me forse a volte sembra che il mondo di oggi manca un po' il silenzio, perché tutti stanno a parlare sempre e a digerire, consumare, e a me piace molto che nei miei concerti ho la possibilità di affrontare il pubblico con il silenzio a volte, e che forse lo apprezzerà di più dopo il concerto.
0: E tu hai iniziato la carriera molto molto giovane, e come si fa a restare vivi e creativi per tutto questo tempo? Qual è il trucco, se c'è un trucco?
1: Stare sempre vicino alla musica. Oggi sembra che la cosa più importante è che l'Instagram, il profilo, che è tutto a posto, tutto colorato e spettacolare, ma a me stare vicino alla musica è veramente entrare in questo mondo di creazione e immaginazione. Per me è veramente più importante e mi ha sempre salvato.
0: E come è cambiato il tuo modo di avvicinarti alla musica in questi 20 anni? Sei sempre quella ragazzina che ha fatto il primo disco, o qualcosa è maturato, qualcosa è cambiato, hai una diversa consapevolezza di certe cose?
1: Io spero sia che ho cambiato in un certo modo, perché adesso questo album è il mio 11° e sarebbe strano se non avessi cambiato nulla, ma in un altro senso spero che c'è ancora questa bambina un po' naif che fa le cose che a lei piacciono. E certamente questo anno, questi 20 anni, questo anniversario mi ha reso conto, mi ha fatto rendere conto quanta musica ho già pubblicata, e così forse per la prima volta sento veramente il mio ruolo di compositrice più di prima, perché forse questo è un po' il motore perché faccio la musicista, perché a me piace creare musica.
0: Benissimo, io direi che abbiamo raccontato tante cose di Olivia, a tantissime altre ce ne sarebbero ancora da raccontare. Andiamo all'ultimo ascolto, un brano celeberrimo, My Baby Just Cares For Me, Walter Donaldson, Olivia Trummer, dal CD Like Water, in diretta a Piazza Verdi, Radio 3.

0: pomeriggio Katia Donini, oggi grande puntata per concludere questa stagione di Piazza Verdi con la nostra rubrica di cinema.
1: Mi sono anche un po' commossa, diciamo, perché nel brano celeberrimo di Nina Simone che ci ha fatto ascoltare Olivia Trummer c'è un verso che dice che insomma, paragona delle cose al sorriso di Lana Turner, che riporta proprio a dei momenti della Hollywood fantastica che mi fa sempre sognare, devo dire. E diciamo che, visto che è l'ultima puntata di questa stagione, caro Oliviero, abbiamo navigato intorno e insieme ai film di quest'anno, e come da tradizione chiudiamo quindi la stagione con dei consigli di recupero. Facciamo un po' come fossimo dei professori che dicono: allora, vi abbiamo promosso, però quest'estate date un'occhiata magari a queste cose qui se non siete riusciti a studiarle durante i mesi scorsi. E una cosa che dico anche a te, anche se poi ti ammorbo sempre con i miei consigli anche fuori onda, perché devo dire non una stagione eccezionale forse, ma una stagione dove ci sono stati comunque dei titoli molto belli, molto interessanti, e se qualcuno appunto ha voglia in quest'estate fra zanzare e fra serate particolarmente calde di andare o in qualche arena o in qualche cineforum o da qualche parte, insomma, recuperare dei titoli, direi che insomma noi siamo qui per questo. E quindi diamo una sventagliata di titoli che abbiamo già visto in qualche caso, in altri no, e appunto
0: posso dire quelli che cercherò di recuperare dopo che me li dici tu.
1: No, lo voglio sapere adesso. Un titolo, uno su tutti.
0: Io uno che ho perso e non sono riuscito a vedere è Il Mago del Cremlino, perché mi affascina ovviamente molto quello che sta succedendo in Russia, e credo che è un film che mi aiuta a capire.
1: Sì, fra l'altro è un film interessante, ha delle parti non riuscitissime, delle parti straordinarie, però direi che è assolutamente da vedere. E fra l'altro anche uno dei film di recupero di cui parlo è Un semplice incidente di Jafar Panahi, e anche se è un film comunque con una storia, con una trama, un thriller, è un film che in realtà parla moltissimo dell'oggi, come tutti i film di Panahi.
0: Da vedere tutto assolutamente, perché è geniale.
1: Sì, oltretutto anche se qui si pone fuori dal campo visivo, mentre gli ultimi film erano stati insomma abbastanza così
0: autofiction
1: e un po' vorticosamente, un po' proditoriamente girati in dei taxi in cui lui fingeva di essere
0: giocando
1: il tassista,
0: il gatto e il topo con la censura del regime iraniano,
1: che insomma è sempre col fiato sul collo del regista. Qui lui non è in appunto, non è nel cast, diciamo, degli attori, non è nel suo solito ruolo, ma il film è bellissimo ed è un film che ecco, diciamo a chi potrebbe piacere. Se qualcuno ha amato molto, io ad esempio l'ho amato molto sia a teatro che al cinema, La morte e la fanciulla, che venne portato poi sul grande schermo da Roman Polanski con Sigourney Weaver, siamo da quelle parti, cioè un incidente d'auto che scatena un domino di domande, risposte, sospetti, dubbi, un persecutore di cui forse si riconosce la voce anni dopo che le torture sono successe, ma prima di tutto è vero o non è vero, seconda cosa, si può perdonare, oddio, diciamo che la barra dritta che Panahi tiene è che comunque la riconciliazione è difficilissima se non impossibile. Comunque un film teso, asciutto, che tiene incollati, che fa appunto anche il punto su certe cose politiche senza averne l'aria, per cui se vi capita Un semplice incidente, Jafar Panahi, da recuperare. Poi invece il film che consiglio a tutti di recuperare, perché è un film, tu lo sai perché ne abbiamo parlato varie volte, e che comunque moltissimi hanno visto perché è stato un grande incasso, un grande successo agli Oscar. È Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson, che è veramente un film strepitoso in tutte le sue sezioni, dal cast alla scrittura, al divertimento anche che credo abbia avuto Paul Thomas Anderson nel mescolare tutti questi generi. C'è anche qui l'impegno politico, c'è la paternità, il tema della paternità, c'è il racconto degli anni 70. Quindi, se qualcuno ancora non l'ha visto, Una battaglia dopo l'altra
0: da è recuperare.
1: Da vedere, da recuperare. Poi abbiamo dei film italiani da recuperare, secondo me, e che sono, ne abbiamo parlato sempre anche qui, Gioia mia di Margherita Spampinato, che è questo film apparentemente piccolo e secondo me un po' piacerà a chi ha amato Stranizza d'amori qualche stagione fa, il film da regista di Beppe Fiorello. E qui c'è un bambino molto adulto e molto razionale, e che va deve stare per l'estate con questa nonna, che è il carattere, l'indole e il modo di vivere più lontano da questo bimbo che possa esistere. Un'estate insieme di questi due esseri estremamente differenti e il modo in cui ci si può comunque trovare nell'amore e nell'accettazione anche quando tutto sembra remare contro. Fra l'altro Aurora Quattrocchi, qui citiamo sempre un po' anche il côté teatrale perché è quello che poi a noi piace ovviamente, e è una grandiosa attrice di teatro che si è dedicata al cinema sempre in parte da caratterista, ma qui era protagonista e ha vinto un sacco di premi, è stata anche la vincitrice del David di Donatello, quindi questo io lo recupererei se potete, Gioia mia, Margherita Spampinato. E poi altri film da recuperare, a me è molto piaciuto, tu lo sai, Fuori di Mario Martone, siamo sempre dalle parti di Goliarda Sapienza, ne avevamo parlato tanto per L'arte della gioia, quindi Valeria Golino, c'è Elodie che fra l'altro è molto brava in questo film, in Fuori, ed è un altro dei film che secondo me se vi capita da recuperare. E poi c'è il piccolo grande caso italiano, visti gli incassi comunque che ne sono di tutto rispetto, che è stato il mio grande colpo di fulmine a un giorno e mezzo di distanza dall'uscita nei cinema. Pensavo sarebbe rimasto una cosa un po' così molto elitaria da dire fra di noi, oh, ho visto un film fantastico ma non lo vedrà nessuno, cioè Le città di pianura, l'hanno visto tutti,
0: ha vinto un sacco di premi,
1: è un film molto divertente, molto malinconico, e alterna questi due registri in una maniera meravigliosa. E c'è questo cast di questi due sconclusionati e un po' così masticati dalla vita, che sono Doriano e Carlo Bianchi, da leggere tutto attaccato, si chiama proprio Carlo Bianchi, che hanno come scopo l'unico e solo ultimo bicchiere, l'ultima ombra, l'ultimo bicchiere, ambientato in Veneto il film, e quindi sono sempre alla ricerca di questa ultima tule che non arriva mai, con una predilezione per Venezia perché a Venezia non ci sono le macchine, quindi al massimo puoi cadere in un canale ma non ti può succedere chissà che, non ti fermano per l'etilometro. E incontrano un ragazzino molto quadrato e molto compassato, studente di architettura, che in qualche modo si collega a loro e si lega a loro per questo road movie, che però è un road movie assurdo perché è circolare, cioè nel senso che non si va dal punto A al punto B ma si fa una specie di ronda di sempre degli stessi luoghi per tutta la notte e per tutto il giorno. E piacerà a chi si ricorda con molta nostalgia di film come Il Sorpasso, dove c'era insomma un po' un nascosto romanzo di formazione in cui il giovane già inquadrato, che sembrava avere tutto chiaro della vita, incontra qualcuno assolutamente fuori dagli schemi che però gli può insegnare a vivere la giornata, cosa che lui non sa fare. E fra l'altro c'è anche un tesoro di mezzo, c'è un amico che torna dall'Argentina dove è stato finché il suo reato reato non è caduto in prescrizione ed è Andrea Pennacchi. Poi c'è un altro volto che è Roberto Citran, che fa l'industriale un po' all'Agnelli, che arriva con l'elicottero, regala orologi costosissimi ai dipendenti che vanno in pensione e poi riparte subito con l'elicottero. Quindi insomma anche nel tratteggiare questi personaggi di contorno è un film che funziona tantissimo. Oltretutto architettonicamente molto bello, perché ci sono appunto delle scoperte, delle tombe, dei monumenti che non si vedono di solito nel cinema italiano. Quindi se potete recuperatelo assolutamente. E,
0: io sto prendendo appunti.
1: Bravo. Di questi cosa ti manca? Tutto?
0: No. No, qualcuno l'ho visto. Posso consegnarne uno io?
1: Oddio.
0: Io sono un fan di Kokuo, che è il film di Lee Sang-il che racconta del teatro Kabuki e in realtà
1: segno.
0: Racconta di che cosa significa essere artisti e che cosa bisogna sacrificare di se stessi e della propria vita per diventare dei grandi artisti, ovvero, dice il film, sostanzialmente tutto.
1: Ecco, con questa nota di ottimismo.
0: Beh, è molto bello, fa pensare.
1: Ecco, segno allora io questa volta. E per quanto riguarda il brano musicale, ti volevo dire che
0: questo è un film che ho perso.
1: Ecco, lo devi vedere assolutamente, perché fra l'altro il compositore della colonna sonora è Johnny Greenwood, di cui mi dicono qui in Rai c'è una foto con te da qualche parte, tu e Johnny Greenwood, quindi cerchiamo di recuperarla per la prossima stagione. E però è anche una colonna sonora che unisce delle hit del passato. Infatti quella di oggi è una hit dei Jackson 5 del 1970, Ready or Not.

Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 16:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio da Maria Rosaria Villivà. Nuovo affondo di Donald Trump, il terzo in 24 ore. Meloni sta andando male in termini di popolarità e ora vuole tornare ad essere amica per far risalire i suoi numeri. No, grazie, scrive il presidente americano sul suo social Truth. La risposta della Premier non si è fatta attendere.
4: Commenta direttamente il post pubblico di Donald Trump, Giorgia Meloni: questi attacchi continui e immotivati non hanno senso, dice, e per quanto riguarda la mia popolarità, precisa, essere sua amica di certo non aiuta, popolarità che non dipende nemmeno dalla mia relazione con lei, scrive la Premier, dipende soltanto dalla mia capacità di difendere gli interessi italiani e questo è quello che ho sempre fatto. Quindi sulle basi americane in Italia chiarisce, a regolarne l'uso un accordo sempre rispettato. Ad ogni modo, la mia popolarità, torna a ripetere, non è affar suo, piuttosto si concentri sulla sua, l'invito finale. Post accompagnato poi da un commento in italiano: questa è la mia ultima risposta, credo nell'unità dell'Occidente e credo che questo sia uno spettacolo non all'altezza del nostro compito. Gianluca Ruggirello, GR3.
3: L'Iran ha annunciato la nuova chiusura dello stretto di Hormuz a causa delle violazioni del memorandum siglato con gli Stati Uniti per via dei nuovi raid israeliani in Libano, costati la vita da ieri pomeriggio a 23 persone. Una delegazione iraniana si recherà comunque in Svizzera per incontrare l'inviato di Trump, Witkoff, e verificare l'attuazione degli impegni previsti dal memorandum. L'unica reazione a questa notizia è quella del vicepresidente americano J.D. Vance, che, intervistato da Fox News, ha affermato che per ora non c'è alcuna prova che l'Iran abbia davvero chiuso lo stretto di Hormuz. In Spagna è stata rinviata a giudizio la moglie del premier Pedro Sánchez, Begoña Gómez, indagata per traffico di influenze. Il giudice le ha ritirato il passaporto ed ha intimato una serie di misure cautelari, riscontrando il rischio di fuga, fra cui il ritiro del passaporto, il divieto di lasciare il territorio nazionale e l'obbligo di firma ogni 15 giorni. La visita del Papa a Pavia. Leone XIV ha pregato davanti alle reliquie di Sant'Agostino nella chiesa di San Pietro in Cielo d'Oro e ha richiamato la chiesa a riscoprire l'essenziale. Ascoltiamo.
5: In un tempo nel quale molte persone sembrano aver perduto il gusto spirituale o per diverse ragioni non riescono più ad avvertire come attraente la proposta della fede cristiana per la loro vita, siamo chiamati anzitutto a portare l'annuncio del Vangelo, un annuncio gioioso e liberante di Gesù Cristo, che faccia emergere la bellezza della fede per la nostra vita e per la nostra società.
3: Una turista italiana è morta nell'incendio di un resort a Santo Domingo. Francesca Valentino, 45 anni, è stata colta da una crisi respiratoria a causa del fumo proveniente dalla struttura. 1700 gli ospiti evacuati.
6: Non è scattato nessun allarme tra di noi, ci siamo evitati, abbiamo iniziato a bussare le persone per farle uscire. Poi siamo organizzati tutti sulla spiaggia, però era un po' confusionale anche l'organizzazione.
7: Lui è Gabriele Russo di Taranto, uno dei 130 turisti arrivati a Roma con il primo volo da Santo Domingo. Racconta della mancanza di organizzazione e di un piano di fuga. L'incendio nel resort di lusso è divampato velocemente per via del vento e dei materiali con cui erano fatti i bungalow. A morire, dopo aver inalato un monossido di carbonio, una turista italiana di Caserta, Francesca Valentino, 46 anni. La donna viveva nella Repubblica Dominicana dal 2014. Circa 1700 turisti evacuati. Si indaga sulle cause dell'incendio. La nostra ambasciata ha attivato un'unità di emergenza per il rilascio dei documenti di viaggio per chi ha perso il passaporto. Domani è previsto un secondo volo per il rimpatrio dei circa 155 italiani rimasti sull'isola. Elena Paba, GR3.
3: Primo weekend d'estate, almeno ufficialmente, accompagnato dal bel tempo. Tra meno di 24 ore, con il solstizio d'estate, inizia infatti l'estate astronomica.
8: Diceva Ennio Flaiano che non c'è che una stagione, l'estate, tanto bella che le altre le girano attorno. Difficile dargli torto, vista la quantità di stimoli che in questa fase dell'anno accendono gli occhi e tutti gli altri sensi. Sempre Flaiano, che il senso dell'estate dalla sua Pescara deve averlo vissuto pienamente, diceva che l'Italia è un paese di bagnini, gente che aspetta il 21 giugno, giorno in cui la stagione del sole prende ufficialmente il via. Quest'anno cadrà alle 10:24 di domattina, spiega Edoardo Filipponi, presidente dell'Unione Astrofili Napoletani.
0: Un momento astronomico ben preciso, quando il centro del Sole si allinea perfettamente col punto più alto della sua orbita annua.
8: Momento che l'Unione Astrofili celebrerà con il Sun Day, a partire da stasera.
0: Stasera alla Città della Scienza, delle proiezioni al planetario e l'osservazione del cielo, in attesa del Sole. Domenica, astrofili di tutta Italia si dedicheranno all'osservazione del Sole per il pubblico, per dare spiegazioni su che cosa è solstizio, anche storicamente come inquadrarlo nella cultura del nostro paese.
8: Astrofili celebrerà con il Sun Day, a partire da stasera.
0: Stasera alla Città della Scienza, delle proiezioni al planetario e l'osservazione del cielo, in attesa del Sole. Domenica, astrofili di tutta Italia si dedicheranno all'osservazione del Sole per il pubblico, per dare spiegazioni su che cosa è solstizio, anche storicamente come inquadrarlo nella cultura

0: Lievi leva a tutti voi. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Onda Verde. Viaggiare informati.
6: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia a Rai Mobilità per un aggiornamento sul traffico alle 16.51 minuti. Partiamo dal nord-est, andiamo in A4 nel tratto Venezia-Trieste, code al casello per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert in direzione di Trieste. Sulla Milano-Varese, la A8, code tra lo svincolo Castellanza e Bustarsizio in direzione di Varese. Ci spostiamo sulla Lainate-Chiasso, code e traffico intenso tra Como-Monte Olimpino e lo svincolo Lago di Como in direzione della Svizzera. In A4 nel tratto Brescia-Padova, 3 km di coda per lavori tra Peschiera e lo svincolo Sirmione in direzione di Brescia. Ci spostiamo sulla tangenziale est di Milano, code per incidente tra Lambrate e Linate in direzione della 1. E in A1 2 km di coda per incidente anche tra lo svincolo Modena Sud e l'allacciamento alla 22 in direzione di Milano. Continuiamo a scendere in A1 nel tratto Firenze-Roma, code tra Firenze Sud e Cesareggello in direzione sud, in direzione di Roma. Mi fermo qui. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
5: In collaborazione con il CIS.

0: Il sabato dell'opera è dedicato ad Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea. La trasmettiamo in diretta alle 19 dal Teatro San Carlo di Napoli. Cast prestigioso con la parte del titolo affidata da Alexandra Kurjak. Maurizio, Brian Jedd, la principessa di Bouillon e Lina Garancia. Dirige l'orchestra e il coro del Teatro San Carlo Pinkas Steinberg. Alle 22.30 poi, secondo cartellone, con il terzo concerto della serie Sequenze e Capricci, omaggio a Luciano Berio della giovine orchestra genovese. Questa sera in diretta a Radio 3 Suite.
1: E riprendiamo la linea dall'Auditorium A di Corso Sempione a Milano, Piazza Verdi, diretta per Radio 3, ma facciamo un viaggio rapidissimo e arriviamo a Taormina. Buonasera Antonella Ferrara, presidente e direttore artistico di Taubook. Buonasera.
2: Buonasera a voi.
1: Allora, questa sera gran galà con un sacco di ospiti davvero straordinari e prestigiosi.
2: Esatto, alle 21 saremo al Teatro Antico di Taormina con i nostri Tao Book Award all'eccellenza letteraria, all'eccellenza nelle arti, ed effettivamente abbiamo un parterre veramente internazionale e poi molto, come dire, eterogeneo, perché non abbiamo l'onore di avere solo letterati ma anche artisti rappresentanti del mondo del cinema e della cultura, quindi sono certa che la fiducia verrà declinata in tutti i modi possibili per, diciamo, darci una rappresentazione del presente.
1: La fiducia, che è il tema di questa edizione di Taubook, ed è credo un tema attualissimo e per certi aspetti in controtendenza. Credo che per il tema della fiducia abbia scelto anche tante voci femminili. Perché è così importante la voce femminile per affrontare il tema della fiducia?
2: Ma guardi, perché la fiducia è la trama invisibile che tiene ancora insieme le nostre società, è alla base di tutto, della convivenza civile, del patto sociale, della cultura, ma è anche il cuore della creazione artistica. Allora, il ruolo delle donne in quest'anno particolare, in cui tra l'altro celebriamo gli 80 anni del voto alle donne, è importante ricordare che la fiducia in noi stessi e la fiducia nel futuro

0: riescono anche a diciamo eliminare le sperequazioni di genere, cioè le donne stesse devono essere promotrici di una consapevolezza che non pensa più, che non guarda più alla propria condizione con un senso di mancanza, perché se siamo noi le prime a non avvertire una sperequazione, abbiamo le armi già dentro di noi per superarla.
1: E altro tema che riguarda la fiducia, che in un momento in cui sembra che esistano solo i rapporti di forza, che ruolo può avere la cultura, che ruolo possono avere le grandi voci, i grandi nomi che voi avete chiamato a Taormina?
0: Ma guardi, il tema è proprio questo, che viviamo un tempo che è attraversato da crisi, no? Da guerra, la guerra è tornata al centro della storia e naturalmente in questo momento l'altro viene percepito sempre più spesso come una minaccia, no? E non come una possibilità. Eppure attraverso i nostri ospiti ricorderemo che la storia ci insegna invece che la stabilità e la prosperità e soprattutto la pace sono nate solo quando popoli e stati hanno saputo, no, costruire reti di fiducia reciproca. Come ha detto recentemente uno dei più grandi scrittori viventi, che è stato anche nostro ospite, David Grossman, dobbiamo imparare a fidarci anche del nostro nemico in questo momento, che forse è l'atto più sovversivo, no? E quindi tenderemo a chiuderci in noi stessi, invece dobbiamo assumerci il rischio di fidarci degli altri. Ecco, questo è proprio sarà il tema centrale che affronteremo stasera attraverso voci che appunto da Murakami a Jonathan Coe, che per esempio ci parlerà di cosa significa ancora coltivare la fiducia in un paese come la Gran Bretagna, che invece non ha più avuto fiducia nel futuro dell'Europa, ad esempio. Ma parleremo di fiducia anche con un grande artista contemporaneo come Anish Kapoor, che ha fatto appunto della proporzione tra il vuoto e il pieno, e quindi idealmente tra fiducia e sfiducia il senso e la cifra esatta della sua arte.
1: Io ringrazio moltissimo Antonella Ferrara. Credo che questa sera ci sia anche un premio Nobel come Abdulrazak Gurnah a Taobuk. Io sono molto contento perché l'ho pubblicato a lungo quando ero in Garzanti, quindi sono molto molto contento che sia uno dei protagonisti di questa serata. Grazie mille, appuntamento quindi stasera al Teatro Greco di Taormina. Grazie mille Antonella Ferrara, e con questo noi chiudiamo la puntata numero 35 di Piazza Verdi, concludiamo anche la nostra stagione. Io ringrazio moltissimo anche a nome di Gaia Varon Bruno Ruffolo, che ha curato il programma. Ringrazio moltissimo i tecnici, oggi sono con noi Roberto Vadiali e Davide Tenti. Noi facciamo sempre teatro, musica dal vivo, questo ovviamente ha un sacco di complicazioni e di difficoltà, quindi i tecnici sono assolutamente fondamentali. Grazie a Katia Donini, che ha curato la redazione, a Enrico Maria Magli, che ha curato la regia di questa stagione di Piazza Verdi. Quindi grazie mille a tutti. Noi tra poco lasceremo la linea a tutta l'umanità ne parla, da Oliviero Ponte di Pino e da Gaia Varon. Buona estate a tutti quanti. Ci avete scritto al 335-5634-296. Alla prossima.

0: questo passato si contrappone in maniera assolutamente critica e contestatrice al presente.
1: Tutta l'umanità ne parla.

0: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Tutta l'Umanità ne Parla, lo sapete, il talk impossibile di Radio 3 dove a discutere dei temi del nostro presente non invitiamo i soliti vieti e bolsi opinionisti che affollano i palinsesti di radio e televisioni, ma i grandi del passato. E sono passate ormai molte settimane, anzi anni di Tutta l'Umanità ne Parla con cui insieme a Michele Demiera abbiamo affrontato i temi più importanti dei nostri tempi, le guerre, l'intelligenza artificiale, abbiamo convocato i grandi filosofi, insomma abbiamo fatto tutta questa fatica, Michele Demieri ed io, per arrivare poi alla fine a questa puntata e conquistarci il diritto di parlare finalmente di pallone e di calcio. Un campo, la parola non è scelta a caso, poco battuto qui a Radio 3, ma oggi insomma abbiamo trovato il pretesto finalmente per parlare di pallone, cioè sono iniziati i mondiali di calcio. Da poco più di una settimana 48 nazionali stanno disputando il mondiale, questo mondiale diffuso in tre enormi paesi, gli Stati Uniti, il Canada, il Messico, il mondiale più grande di sempre, un mondiale con nazioni come Capo Verde, il Qatar, l'Uzbekistan e forse lo sapete anche a Radio 3, ecco, senza l'Italia, e senza l'Italia per la terza volta consecutiva. Un mondiale, insomma, che da 12 anni non ci appartiene più, ci prende pure in giro quell'estofante di Infantino, il presidente mondiale del pallone, quando dice che se allargano ancora il numero delle squadre partecipanti, forse l'Italia riesce a qualificarsi. Insomma, c'era una volta anche per noi il mondiale di calcio. Ecco, allora oggi anche in nome del risentimento che proviamo a consolarci invitando al nostro talk impossibile due personaggi straordinari. Il primo lo potremmo disegnare con una pipa e un naso come una salita, proprio come quello cantato da Paolo Conte in nome di Bartali. Questo personaggio straordinario ha giocato una proverbiale partita a scopa col presidente Pertini e ha vinto contro tutto e tutti il Mundiale di Spagna del 1982. Ci è collegato dalle sue amate terre friulane, a Tutta l'Umanità ne Parla, Enzo Berzot. Buongiorno maestro, come sta?
1: Buondì, mandi frus, cemut, mandi a duc.
0: Oh beh, mandi il saluto friulano, benissimo, grazie Berzot. Senta, una prima domanda. Giovanni Arpino la chiamava il vecio. Come mai? Le faceva piacere? Lei si sentiva un vecio, cioè un vecchio?
1: Dio bon, guardi, tutti noi furlan nasciamo veci, insomma, veci e saggi. Siamo un po' come quelle statue, non so se è presente, di Arenaria, di pietra carsica, che sbucano dalle chiesette, dalle nostre glesiute in campagna. Ne piace l'immagine? Un'immagine di un altro grande friulano, David Maria Turoldo.
0: David Maria Turoldo. Beh, adesso sì, è vero che siamo a Radio 3 Berzot, però oggi parliamo di calcio, quindi vanno bene le citazioni colte, ma come adesso lei ha parlato in friulano, io parlo in piemontese, secondo il motto di Norberto Bobbio, esagerumanen, non esageriamo. Io però non voglio farla esagerare, però vorrei chiedere di misurarci subito il suo tasso di friulanità.
1: Vabbè, come? In botti, damigiane, bottiglie, guardi, calici, taiut, taius, tagli, taglietti, ombre, goti. Potrei andare avanti quasi praticamente all'infinito. Insomma, mi trovo qua benissimo. Sembra di stare in osteria fra amici. Questo mi piace molto. Ecco, mi sento in osteria.
0: Io sentivo prima un rumore di bicchieri, no? Perché qui abbiamo i nostri ospiti. Non voglio neanche capire bene. Ma intanto però, Berzot, noi nel preparare questa puntata abbiamo insomma intercettato i saluti di Dino Zoff, che appunto la vuole salutare tanto. Lei come...
1: Beh, grazie. Beh, insomma, Dino, un altro grande friulano. Io ero di Ioannis, che è una frazione di Aiello del Friuli, lui di Mariano del Friuli. Insomma, stavamo a una schioppettata, una decina di chilometri l'uno dall'altro. E con Dino si parlava sempre per furlano, insomma, in friulano. Si andava appunto per osterie. Dino per me come un figlio, un fratello minore. Sa, noi faccio un po' fatica a parlare perché noi furlani o si beve o si tace, quindi parlare per me è sempre un po' difficile. Però sì, Dino, me lo saluti tanto. Mandi a Dino.
0: Mandi a Dino Zoff. A proposito del fatto che voi furlani parlate poco, eccetera, su questo magari ragioneremo nel corso di questa puntata. Che io non so, lei, Berzot, ha sentito dei rumori di vino, di bicchieri all'inizio di questa nostra puntata? Allora le voglio chiedere se lei ha già intuito chi sarà l'altro ospite che dialogherà con lei.
1: Dio bon, ma ce n'è tanti, insomma, da ste parti ne arrivano, ne passano tanti.
0: Però sto rumore
1: Arpino,
0: lo
1: lei prima citava Arpino, Soldati, Gianni Mura, Beppe Viola, Pizzul, ma ce n'è talmente tanti. Certo,
0: allora
1: con Vino,
0: però, ecco, lei con tutti questi nomi non ha ancora azzeccato chi è il nostro grande ospite. Qui all'Umanità siamo davvero emozionati, siamo emozionati tanto quanto abbiamo avuto, che ne so, Platone, Machiavelli ospiti nella puntata, perché oggi è il Platone, il Machiavelli, ma anche il Dante Alighieri del calcio. E chissà, Berzot, se tra di voi c'è ancora un po' di ruggine, ma insomma, definirlo un giornalista sarebbe limitare il suo vocabolario, il suo estro nello scrivere e nel vivere. È l'uomo che scrisse che l'Italia, la sua Italia, proprio la sua, quella sua di Berzot, quella delle prime partite al Mondiale dell'82, ascolti, la definizione, giocava a pene di Segugio. Insomma, avete capito
1: Dio
0: chi è?
1: Mamma mia, Dio bon.
0: No, non si alteri subito, perché qui con
1: Dio bon.
0: Tutto l'Umanità ne parla, proprio con un brindisi, con un rumore di bottiglie, di bicchieri, il maestro Gianni Brera. Buongiorno maestro, come sta?
2: Buongiorno amici miei, buongiorno. Bene, bene. Volevo solo dire che l'Alighieri però non aveva l'urgenza di consegnare le sue cartelle entro la chiusura in tipografia, ecco, quindi non mettetemi a confronto con lui.
0: Cioè lei partiva svantaggiato in un certo senso, Gianni.
2: Molto svantaggiato.
0: Le urgenze del giornalismo erano il suo catenaccio.
2: Sfido qualunque sommo scrittore a consegnare 3 cartelle alle 11 di sera dopo il fischio dell'arbitro al volo.
0: Brera, senta, qui sento un rumore di bottiglie, ma cosa sta facendo Brera?
2: Amico mio, combatto un'ulcera gastrica che non mi impedisce di salutare in Berzot il vecchio furlano testardo, fratello matto che ricordo. Io combatto l'ulcera bevendo vino rosso, anzi, se avete dove mettere in fresco 2 bottiglie di Barbacarlo... Il vino di noi pavesi, il vino che sorride.
0: Beh, un vino buonissimo, bello sanguigno.
2: Io lo bevo anche sul pesce, il vino rosso, e me ne infischio che il divino Carême, arcicuoco francese.
0: Ma ci dica Brera, perché io faccio una battaglia. La mia battaglia è quella che il vino rosso va tenuto un po' in frigo, va bevuto non in temperatura 35 gradi, va bevuto con la bottiglia.
2: Lei ha questa vocazione come me alle battaglie solitarie, non la invidio. Quindi. E il Berzot cosa ha portato?
0: Berzot, lei cosa ha portato? Anche lei si è portato da bere, no?
1: Bah, guardate, un paio di proiettili furlani, un bel refosco e una ribolla del contadino.
0: Va bene, un paio di proiettili friulani, una bella espressione questa. Ma sentite però, siamo qui per parlare dei mondiali di ieri, e se ci riusciamo anche del mondiale di oggi. Quindi mettete da parte proprio questi proiettili, come li chiama lei, Berzot. Ma Brera, inizio subito con lei. Avete dato un'occhiata a questo mondiale? Che cosa ne dite? Che cosa ne pensate? Brera.
2: Ma cosa le posso dire, amico mio? Giocano tutti uguali. Hanno portieri macchietta, propongono questa girandola continua della palla che un tempo era solo dei portoghesi, masturbatores pile senza centravanti. E questi danzano, tacconeano, hanno scarso rispetto per quella onesta e virile fatica che è il calcio. Pure i poveri, pidocchiosi, miei amati uruguagi, quelle vecchie birbe, credono ormai che il football debba essere questo panturbiglione. Mi piace quel 10.
0: Panturbiglione.
2: È un partubiglione.
0: No, vabbè, capite. Non, prendete nota, ascoltatrici, ascoltatori dell'Umanità. No? Qui possiamo arricchire il nostro vocabolario, e arricchendo il nostro vocabolario, avrebbe detto Martin Heidegger, perché siamo pur sempre a Radio 3, arricchiamo e aumenta il nostro pensiero del mondo. Ho detto bene, Brera?
2: Ha detto benissimo. A me piace quel 10, quel 10 argentino, molto bravo, la cosa più simile al divino Scorfano, il re Puma Diego, per il quale i napoletani sdilinquirono fino al delirio, fino a farsi sudditi e carnefici al tempo stesso di lui, quel Messi come lo chiamate. Vedo che con lui gli argentini non ringhiano più calcio, non danno più pedate furibonde.
0: Nostalgia caraglia, nostalgia di Gianni Brera, del suo vocabolario, ma nostalgia di quel calcio, ci ha raccontato per l'appunto Gianni Brera. E lei, Berzot, ha dato un'occhiata al mondiale, che cosa ne pensa? Come sta andando?
1: Ma allora, come al solito, non sono d'accordo col Juan. Questa è una vecchia storia, insomma, vecchia ruggine. Ma allora, a me piacciono da nordico, guardate, ho visto, ma insomma, quest'Austria di Arnautovic non mi dispiace, fa un gioco maschio, carsico, ma furlano, come piace a me. La Norvegia, poi la Norvegia, qua non sapete che volete, insomma, quelle sono le mie lande, le mie terre, la Norvegia, e fra l'altro io consumo tabacco vichingo, no? Il Borkum Riff, insomma, siamo sempre lì.
0: Però, certo. Che qui, scusi Berzot, perdoni un secondo, qui tra tabacco, vino, eccetera, cioè, sembra una trasmissione di una RAI di un altri tempi, perché di queste cose non se ne parla più, è vietatissimo.
1: Malatempo, signori miei. E poi, come vi dicevo, perché non mi si dica che sono troppo nordico, troppo austro-ungarico? Anche l'Egitto mi è piaciuto, Mashur, Salasico... È un bel gioco quadrato di sostanza, insomma, a me piace tanto la sostanza, avete capito, la sostanza.
0: Ma Brera, ecco, appunto, Berzot ha parlato bene dell'Egitto, no? Ha parlato bene di altre squadre, lei anche ha parlato di gioco maschio, lei però non cosa ne pensa? Vede, è d'accordo con Berzot nell'elogiare queste squadre, l'Austria?
2: Sono squadre tutte fatte di... corpaccioni di giocatori che sono stati costruiti in della specie di laboratorio, no? Dove non c'è più la caccia al talento, quel giocatore un po' serpigno che andava tra le gambe dei avversari. Quel gioco si è molto perduto e oggi mi sembra che siano davvero tutti dei piccoli robot.
0: È tutto il laboratorio, è appunto Ronaldo che conosce ciascun muscolo del suo corpo e lo sottoutilizzare al meglio. E certo non è più il tempo di, lo dico perché sono juventino, di Michel Platini, che, no, che poi dopo la partita amava rubare, fumarsi magari una sigaretta.
2: Ah, quel divino francese che ci ha tanto allettato durante le nostre domeniche.
0: Ci ha tanto allettato Michel Platini, ma insomma, però rimaniamo sui mondiali, no? Perché, scusatemi, ma vi siete accorti o no che noi, cioè gli azzurri, 4 volte ridati e 2 volte finalisti, a questi mondiali, come negli ultimi 3, non ci siamo? Insomma, non ci siamo da 12 anni. Ci sono ragazzini, cioè una generazione, che non ha mai visto la nazionale ai mondiali. Cioè io all'età di questi ragazzini avevo vinto i mondiali di Spagna, quelli suoi Berzot, e invece una generazione che non ha mai visto l'Italia ai mondiali. Ma insomma, cosa ne pensate di questa lunga mancanza dell'Italia ai mondiali di calcio? Gianni Brera.
2: Amico mio, la botte dà il vino che ha.
0: Ecco, di nuovo ci siamo col vino ancora.
2: La botte mi pare vuota. Ecco, io non mi preoccuperei dei ragazzini che d'estate con i loro falò, le loro chitarre sulla spiaggia hanno ben altre cose da fare. Ma è più per noi adulti questo vuoto che c'è del mondiale degli altri. E degli altri perché non si va contro la storia. In Italia si sono messi tutti in testa che una squadra deve prendere l'iniziativa, deve rischiare. Secondo queste fervide menti, aspettare al varco non significa imporre il gioco. Ecco, così ci siamo persi, capisce? Io so che è bello vedere uno squadrone prendere in mano il gioco, ma la forza di noi italiani risiede nell'astuzia di mostrarsi modesti, invitare gli avversari a sbilanciarsi e poi punirli, ma non so quante volte lo scrivo.
0: E invece la nostra fine, sostiene Brera, questa è una domanda, è iniziata da quando abbiamo iniziato a innamorarci del bel gioco, no? Che volevamo fare proprio, no? La bellezza.
2: Il TikTok, prima degli olandesi, quella furia, quella bellezza del 74, ma non avevamo il fisico. E poi gli spagnoli, il palleggio, ma non avevamo i piedi. Noi avevamo delle cose e le abbiamo dimenticate.
0: E le abbiamo dimenticate cercando di guardare cosa fanno gli altri. Berzot, lei che cosa ne pensa di questi 12 anni di assenza dell'Italia dai mondiali di calcio?
1: Ma guardate, questa volta mi trovo molto d'accordo col Juan, è vero, sì, sono tutti divi, sono tutte così, femminucce, insomma, non c'è il giocatore, sono tutti... queste divinità scese dall'Empireo che non hanno mai zappato la terra, insomma, i miei calciatori, Pablito, Gentile, ma ce l'avete presente Gentile, un contadino, lui è innanzitutto un contadino e poi dopo un calciatore. Questa tempra di uomini ormai manca, non c'è più, hanno buttato via lo stampo e niente, ci vorrebbe un bel ribaltone, veramente un bel 48 di Obon, far saltare tutto, cominciare dalle giovanili, dalle riserve. Io da lì venivo, io come allenatore mi sono fatto tutta la gavetta, no? Vice di Ferruccio Valcareggi, vice di Bernardini. Sì. E poi di Obon sono diventato allenatore, insomma mi sembra di aver fatto qualcosina da allenatore.
0: Io vedo Gianni Brera che ha qualcosa da dirle.
2: Ma no, caro vecchio, tu hai fatto studi classici, studi latini e non puoi anche non apprezzare il fatto che il calcio sia ormai di tutte, anche di tutti, ci giocano anche le donne e lo spettacolo, devo dire, che
0: adesso
2: molte
0: non
2: volte
0: dite cose
2: sublime,
0: vi prego,
2: e giocano in maniera meravigliosa.
0: Meno male. Ma sentite, no, Berzotto ci diceva per l'appunto che è finita, no, quella specie di genio italiano che ci ha reso tante volte campioni del mondo col nostro gioco, e qui è Gianni Brera, il gioco fatto di astuzia. Però mentre l'Italia di calcio da 12 anni assente ai mondiali, negli altri sport invece è tutto un inno di mameli: olimpiadi, mondiali di pallavolo, pallanuoto, addirittura i 100 metri e marce e motori. Ma pensate al tennis, ecco. Tutto questo, l'Italia trionfa dappertutto, proclami nazionalisti, orgoglio italiano, tutte quelle cose un po' da parata, un po' nere, no? Che legano lo sport all'esultanza patriottica, invece dell'Italia di calcio niente. Voglio chiedervi, Gianni Brera e Berzot, ma torneremo nel calcio anche, come dire, a essere grandi?
2: Ma amico mio, il calcio dovrà prima o poi giovarsi del sangue ossigenato dall'immigrazione. Siamo mutati anche noi. Guardi, alle Olimpiadi gli italianuzzi erano sempre guardati come poveri cani da pagliaio. E i nostri stomaci erano degli oceani vuoti, sconfinati. E ora i miei fratelli infame vendicano a tavola agli antenati, triturano proteine. E che il calcio non sa più affascinare. Sono state chiuse le universidades della calle, soprattutto perché il livello di vita è molto cresciuto. I piccoli borghesi preferiscono mandare i figli a sciare, a nuotare, a giocare a tennis, e nel calcio siamo avviati a diventare dei nessuno, sempre che non lo siamo già.
0: Vorrei tornare un attimo ancora ai mondial. Gianni Brera potrebbe ripetere, anche leggere se ha con sé il testo, che cosa scriveva mediamente in una giornata tipo dell'Italia di Berzot prima, no, della metamorfosi cominciata contro l'Argentina di Maradona? Berzot, prego, non se ne abbia ancora una volta, ma ascoltiamo Brera che ci ricorda proprio con le sue stesse parole, con i suoi stessi articoli, cosa scriveva di quell'Italia lì che poi vinse i mondiali di calcio, ma insomma che fino però all'incontro contro l'Argentina insomma non è che stesse proprio brillando. Berzot, prego, Brera.
2: Scritto, non me ne vergogno, che era una squadra afflitta da micragna tecnica e agonistica, una compagine di modesta levatura, povera in attacco, assolutamente mediocre a centrocampo, una squadra che vale poco più del Kuwait e piena di Achilli Gobbi, e che disponeva dell'ambigua diottria di Zoff. Mi sarei tagliato un dito della mano sinistra pur di vedere Paolo Rossi segnare un golletto. Ecco, questo più o meno scrivevo, ma dopo è cambiato tutto quando il vecchio si è messo a giocare come gli suggerivo io.
0: Ah, ecco, allora Berzot può rispondere. Che impressione le faceva leggere queste cose che scriveva Brera, e che impressione le fa adesso riascoltarle? Berzot ha tutta la facoltà di rispondere.
1: Guardate, da Furlan granitico quale sono, dentro di une bande furdicheate, diciamo noi. Mi entra da una parte e mi esce dall'altra, quindi sì. Io mi scivolava come l'acqua del tagliamento.
0: Finalmente abbiamo nominato l'acqua in questa puntata piena di vino.
1: Cosa mi fate fare? Oddio, adesso cercherò di rimediare.
0: Rimedi pure.
1: Però ecco, mi scivolava come un vinello, correggiamo il tio, mi scivolava come un vinello, come una ribollina fresca. Però poi ci soffrivo, adesso siamo in osteria fra amici, ve lo posso anche confessare. Poi ci soffrivo perché sono un friulano, sì, tosto, carsico, granitico, ma sensibile. Noi furlani siamo anche sensibili. Io mi ricordo, insomma, certe serate a meditare, meditavo, ci pensavo. E, insomma, anche con Tardelli, che è molto sensibile. Ecco, Marco è uno fra i giocatori più sensibili. Spesso, insomma, si meditava, quindi alla fine non è vero che mi scivolavano.
0: Alla fine avete vinto, avete fatto una grande squadra, lei e Gianni Brera.
1: Il Juan ci ha spronato, dai, diciamocelo, adesso ce lo possiamo dire, però, ci hai spronato, Juan, dai.
0: Però Berzotto, allora io voglio chiederle, no? Allora, Gianni Brera scriveva questi articoli, lei un po' se l'è presa, siete andati in silenzio stampa, ma però lei qui fu geniale, Berzotto. Secondo me il mondiale lei l'ha vinto qui, perché contro questa lingua grassa, piena, serciosa di Gianni Brera, lei ha opposto, no? Lei è andato in silenzio stampa e come dire, unico portavoce della squadra della nazionale italiana nelle conferenze stampa, lei ha scelto Dino Zoff. Cioè, che Dino Zoff credo che abbia pronunciato 18 parole in tutto quel mondiale, insomma, non era proprio un grande oratore. Quindi, dinanzi alla grassezza della lingua di Brera, lei ha opposto il minimalismo friulano di Dino Zoff. Ecco, questa fu una scelta gigante, no?
1: Il silenzio. Prima il Juan ha ricordato i miei studi classici, ci tengo, io sono un lettore di Orazio, e, insomma, la saggezza, il silenzio è il santuario della prudenza, tacere è la sola saggezza. Adesso le cito, le snocciolo un po' di massime, sì, a cui pensavo in quel lontano 82. Non c'è miglior messaggero di gioia del silenzio, chi tace agisce di rado contro la propria coscienza. Le basto, vado avanti.
0: No, è bellissimo, Berzotto. Lei sta diventando, attraverso questo elogio del silenzio, loquace come Gianni Brera.
1: Dio buon. Sì, ma con un po' di vino, guardi.
0: Con un po' di vino,
1: tutti diventano loquaci. Ecco. Dopo un primo giro di Taius, tutti loquaci, a discutere, tutti filosofi.
0: Ecco, ma insomma, tutti filosofi. Allora, a proposito di filosofia, Gianni Brera, lei lo sa, ce ne siamo già accorti in questa puntata, che oggi la sua prosa sarebbe sotto accusa, addirittura vietata. E stavolta leggo io alcuni passi dai suoi articoli. Per esempio, lei scrive, e io chiedo scusa alle radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio 3, chiedo scusa innanzitutto alla nostra nuova sensibilità, perché lei, Brera, scrisse: il Camerun è fatto di negroni forti e dotati di fondo atletico. L'Italia è squadra femmina e può rendere solo se è l'avversario a farle contro un gioco intraprendente, comunque vigoroso. A Barcellona fa un caldo perverso. Navarro ed io cerchiamo ristorante all'altezza e barbegliamo come negri nella hall refrigerata del nostro albergo. Gentile, che lei ha nominato poc'anzi, è un africanide in tutto fuorché nella nobile bellezza del viso, e africanide nella corsa a glutei sporgenti, e in quanto senza parere appoggia i fianchi già opimi nell'indio semidivino. Ma insomma, è una prosa meravigliosa, ma insomma, Brera, mi tocca ricordare che lei fu pure accusato di antimeridionalismo, oltre che di razzismo. Allora, si vuole difendere da par suo, oppure invece oggi è arrivato anche lei ad accettare la lingua, forse per alcuni la neolingua del cosiddetto politicamente corretto?
2: Guardi, amico mio, io penso che ciascuno è figlio del suo tempo. E io ho scritto le mie cose nel mio tempo, non facciamo come gli americani che gettano giù le statue o bruciano i libri o pensano che non si debba più studiare nell'università un'opera di Shakespeare perché ha detto questo o quello. Oggi scriverei forse in modo diverso, ma anche all'epoca ho cantato le gesta di Mennea, di Antipo, di Panetta, di Pietruzzo Anastasi, che erano figli di quel sud che per la maggior parte è una rabbia senza petrolio. E gli improvvidi conquistatori del nord sono stati governati da quelli che ritenevano le loro colonie. Ogni tanto me lo rimproverano da Partenope, no? Perché i conterronei di Totò mi hanno sentito ripetere qualcosa che diceva lui, però, cioè che l'arguzia non è l'intelligenza, però che Barba, dove era ancora ripetere questa roba quando poi hanno vinto 3 scudetti giocando come suggeriva il sottoscritto Joan.
0: Quindi anche, si prende anche quel merito nei Gianni Brera, eh? Poi tu proprio non lascia giù niente, come si dice con una frase fatta. Ma senta, però lei Brera l'ha inventato anche una moltitudine di parole meravigliose, da contropiede l'ha inventato lei. Uccellare, libero, catenaccio, ma anche cavaliere, no? Silvio, e poi l'abatino legato a Rivera, accaccone legato ad Herrera, rombo di tuono legato a Riva, bonimba legato a Boninsegna, Schopenhauer legato a Bagnoli, Simba legato a Gullit, puliciclone, addirittura ha inventato una dea, la Eupalla. Come creava questi nomignoli, no? Perché secondo lei il racconto del calcio aveva bisogno di questo gesto linguistico gaddiano?
2: Amico mio, il calcio è stato il nostro western senza cavalli. È questa grande epopea di conquista, questo andare dall'altra parte del campo come si andava a cercare l'oro, no? E io ho molto amato da bambino gli indiani d'America, i Sioux, quanto i Cheyenne, che avevano la stessa fame atavica mia, e inventare strade bialli per Gianluca come toro seduto mi dava l'illusione di avere la loro compagnia nelle mie lunghe domeniche del football.
0: Le sue lunghe domeniche del football. Allora, stiamo quasi per salutarci, e c'è però una domanda che le ascoltatrici, gli ascoltatori, tutta l'umanità ne parla, vorrebbero porre proprio a voi. Appunto, l'abbiamo detto, 12 anni che l'Italia di calcio non è più ai mondiali, allora proviamo a sognare, a fare un esperimento di storia controfattuale. Vorremmo da voi una nazionale, una formazione dei migliori calciatori italiani di sempre. Siete pronti? Allora io voglio 11 nomi. Berzot, cominci lei.
1: Allora, in porta Toccai, poi in difesa i Bolle Tacelenghe, centrocampo Terrano Refosco e Merlot, un calciatore interessante.
0: Ecco, vabbè, lei ci ha fatto l'elenco dei vini, noi volevamo calciatori, vabbè. Gianni Brera, prego, lei ci dica almeno una formazione di calcio, non una formazione... Qui è una scena famosa di un film di Fantozzi, in cui Fantozzi in una baita di montagna gli vengono presentate una serie di persone, quindi c'è il signore Riccadonna, i fratelli Martini, poi alla fine conosce addirittura i Moretti, quelli della birra, e Fantozzi conclude dicendo alla fine di questo giro di presentazioni, Fantozzi era completamente ubriaco. Brera, prego. Facoltà anche lei di dirci la formazione, prego, non so cosa aspettarmi.
2: Ma no, dico solo che se Enzo, il vecchio testardo matto, ha detto quel che ha detto, ha dimenticato allora il Barba Carlo fuori classe e il Barolo re. Barolo e Barbaresco sono gemelli del gol e reggono qualsiasi confronto mondiale.
0: Ecco, Barolo e Barbaresco lei li metterebbe in attacco, in difesa o a centrocampo?
2: Io sempre in difesa metto i migliori, perché è lì che nascono i successi.
0: E invece lei Berzotto, il Toccai come lo vede come attaccante?
1: Ma anche, va bene, sì, il Toccai è una bella grinta, spinge, fa gol, il Toccai sì, mi piace.
0: Benissimo. Beh, invece come portiere il vostro Vitigno preferito? Io il Nebbiolo, che crea una bella nebbia lì in porta.
2: Un Lambrusco.
0: Ah, un Lambrusco così frizzantino e anche un po'
2: popolare.
0: Abboccato.
2: Sì.
0: Lambrusco in porta per Gianni Brera, lei che portiere? Chi è il Dino Zoff dei vini, Berzotto?
1: Dino Zoff dei vini? Una bella domanda. Adesso non... io direi di nuovo Zoff dei vini è Zoff. Io sono rimasto, guardate, Frus, per me il più grande portiere è Zoff. Sono un po' ubriaco, mi sa,
0: no,
1: che sto chiudendo.
0: Ma avete
1: fatto ubriacare,
0: l'abbiamo fatto ubriacare, e fortunatamente la puntata di tutta l'umanità finisce qui ed è arrivato il momento di svelare chi ha dato voce e corpo a questi due giganti. A interpretare Enzo Berzotto è stato un amico di tutta l'umanità ne parla, il poeta, traduttore, scrittore Flavio Santi, che recentemente con Lorenzo Pavolini ha scritto L'ora dei maestri perduti per Italo Svevo e ha curato anche alcune opere di Xavier De Maistre. Grazie Flavio Santi per essere stato Berzotto.
1: Ciao, sì, sono sobrio, confermo che comunque sono abbastanza sobrio, grazie a tutti.
0: Grazie Flavio.
1: Grazie a tutti, mandi
0: a te. E invece a interpretare il maestro di San Zenone Po, Gianni Brera, è stato con noi Angelo Carotenuto, giornalista, scrittore, appena pubblicato per Sellerio un volume bellissimo, un volume per tutti gli appassionati del calcio e delle sue storie, ma non solo, si intitola I Mondiali Immaginari. Angelo Carotenuto, grazie infinite per
2: grazie,
0: essere stato
2: grazie a voi, ma erano uomini che avevano una cultura del vino, non è che si ubriacavano,
0: no, ma noi qui
2: poi Sono riuscito a dire persino cose delle quali oggi contesterei.
0: Ma no, ma qui con Michele De Mieri siamo molto contenti, perché per la prima volta Radio 3 si è parlato di calcio e di vino, e questa è una grande conquista. Quindi insomma vi ringrazio per averci seguito, lo faccio insieme al mio partner in crime Michele De Mieri, lo faccio insieme alla nostra redazione composta da Benedetta Annibali e Betta Parisi, lo faccio insieme al tecnico alla console di oggi Davide Gabrielli, e vi do appuntamento con le prossime puntate di Tutta l'Umanità ne parla, puntate speciali sabato prossimo alle 19, questo è l'orario. Grazie, a presto, ciao.
3: Radio 3, 30 minuti.

0: Buon pomeriggio da Antonio Santaniello, benvenute e benvenuti a 30 minuti, il programma del weekend di Radio 3 per approfondire le notizie della settimana appena trascorsa e quelle che anticipano la settimana che verrà. È stata una settimana intensa, accesa, piena, dall'accordo USA-Iran al possibile cessate in fuoco in Libano. La guerra in Medio Oriente sembra andare verso una fragile, sottile, però concreta pace, e ancora la morte del grande storico italiano Carlo Ginzburg, che abbiamo ricordato all'interno di una puntata di Tutta la città ne parla, e poi lo scontro ieri che sta continuando anche in questi minuti tra Meloni e Trump, con Trump che dice: Meloni mi ha implorato di fare una fotografia, e la Presidente del Consiglio che ha risposto: dichiarazioni totalmente inventate, l'Italia e gli italiani non implorano mai. Ma in questi 30 minuti di oggi parliamo del Gay Pride che arriva qui a Roma. È una manifestazione che negli anni è cresciuta molto, diventando una grande festa di inclusione, partecipazione, dove tutti possono esprimersi liberamente ed esprimere anche la propria sessualità. Arriva a Roma portando dietro di sé delle polemiche, però noi oggi vogliamo approfondire non solo la festa ma i temi che appartengono a questa manifestazione, e ci poniamo una domanda, anzi la poniamo anche a voi: come si posiziona il nostro paese sui diritti della comunità LGBTQ+? Che aria tira in Italia su questi temi? Diteci la vostra, mandateci un SMS o WhatsApp al 335-56-34296. E allora andiamo in piazza proprio qui su Radio 3, 30 minuti, diamo il benvenuto al nostro primo ospite. Buon pomeriggio a Rosario Coco, presidente di GayNet, associazione di formazione e comunicazione sui temi LGBTQ+. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, io sono proprio alla testa dello striscione, probabilmente sentite un po' di movimento, un po' di voci, penso.
0: Sì, ecco, si sente l'entusiasmo, si è allontanato per noi. Allora, ci racconti proprio il clima e le sensazioni, le emozioni che sta vivendo in questo momento? Siete all'interno di una grandissima festa.
1: Esatto, questo non è più, come si diceva una volta, il Gay Pride, è il Pride, è il momento dell'orgoglio della comunità LGBT, ma di ogni persona, di vivere la propria identità, la propria libertà di amare. E oggi Roma dimostra che il Pride resiste a tutti gli attacchi della destra estrema, ma anche di quell'opportunismo politico che cerca di dividere la battaglia per i diritti. Ecco, ci sono tantissime persone gay, lesbiche, omosessuali, bisessuali, transgender, ci sono tante persone alleate, ci sono le famiglie, ci sono tantissime figure politiche e istituzionali, c'era il sindaco fino a pochi minuti fa, che adesso sta tornando, è sul carro, ci sono tantissime associazioni, c'è la società civile, insomma una presenza ampia e trasversale, ecco, una città piena si unisce alle tantissime città in tutta Italia che tra giugno, anzi a partire da aprile a settembre, diciamo, colorano il paese e rappresentano un'alternativa a chi sta calpestando i diritti civili per un pugno di consensi basati sulla paura e sul pregiudizio, ecco.
0: Allora, ci ha trasmesso l'emozione e la felicità che state vivendo in questo momento. Rosario Coco, quanti siete? Qual è la partecipazione? Di quante persone parliamo all'incirca?
1: Guarda, siamo centinaia di migliaia, sicuramente in serata arriveremo a 1 milione di persone, perché il corteo si sta gonfiando metro dopo metro, anche a causa delle alte temperature. Il Pride durerà fino a stasera, fino si concluderà a Via delle Terme di Caracalla. Ci comunicano che praticamente l'ultimo carro è ancora vicino alla partenza, quindi insomma ci sono persone che affluiscono da ogni angolo e da ogni via. È veramente difficile fare i conti, ma la città è veramente strapiena ed è una festa veramente bella, e al tempo stesso una lotta, perché i cartelli, le parole, i volti, volti che comunicano la voglia di cambiare le cose, ecco, e rivendicazioni anche chiare, perché poi quello che si chiede è qualcosa che riguarda la libertà dal pregiudizio di tutte le persone a livelli diversi, no? La parità di tutte le famiglie, la libertà di essere genitori, la possibilità di poter denunciare un crimine d'odio omotransfobico per quello che è, di lottare contro le cosiddette terapie riparative, di avere una scuola che parli di tutte le diversità senza l'autorizzazione del genitore, insomma, queste cose assurde che propone il governo.
0: Rosario
1: proteggere
0: Coco,
1: tutte le persone la, per quelle che sono. Ecco.
0: La interrompo solo per introdurre questi temi che sono alla base della manifestazione. Non è solo una festa, sì, ma ci sono delle rivendicazioni. Allora io le riporto, lei ne ha parlato sui suoi canali social, il report Rainbow Map di Ilga Europe, che valuta le leggi, le strategie nazionali per la comunità LGBTQIA+. L'Italia non fa una bella figura, siamo 36esimi su 49 paesi europei, un gradino più in basso rispetto allo scorso anno, quindi scendiamo. E da questo report viene fuori non soltanto che siamo fermi sul piano legislativo, ma c'è un arretramento sulle tutele esistenti. Arrivano tantissime critiche, manca una normativa specifica contro i crimini d'odio, c'è una differenza giuridica tra le coppie dello stesso sesso e quelle eterosessuali. Insomma, Rosario Coco, questo report ci dice che in Italia le cose non vanno poi così bene.
1: No, assolutamente no. Il problema è che in Italia c'è una politica reazionaria e ci sono dei gruppi culturali molto organizzati che purtroppo fanno leva sulle paure, fanno leva sulla paura del cambiamento, fanno leva su una cultura di base sessuofobica che sostanzialmente ancora vede la sessualità come qualcosa di peccaminoso, di sconveniente, e anche la genitorialità come un destino e non come una scelta responsabile. Questo è il vero punto. C'è una cultura minoritaria in Italia che però ancora la fa da padrona, estremamente organizzata, perché è facile recimolare consenso su qualcosa di cui si ha paura, ecco. E l'Italia fa una pessima figura, perché è tra gli ultimissimi paesi in Europa, l'ultimo tra i fondatori dell'Unione Europea per la tutela dei diritti delle persone LGBTQIA+, che non sono diritti speciali, è una questione di uguaglianza, la tutela dell'uguaglianza. Pensiamo semplicemente che questo governo ha scelto di condurre una lotta contro le famiglie arcobaleno, criminalizzando di fatto la genitorialità delle persone di papà omosessuali, ma di tutte le coppie omosessuali. Ha scelto di condurre una lotta contro le persone trans nelle scuole, contro le carriere alias. Parliamo di persone che vivono una situazione serena che riguarda se stessi e se stesse, non sentono la propria identità corrispondere a quella assegnata alla nascita. Parliamo di poche centinaia di persone in tutta Italia che vengono bollate come quasi delle persone che provocano una pandemia, un contagio, un problema. In realtà queste persone nelle scuole portano rispetto, portano diversità, portano colore, portano la libertà di sentirsi serenamente indipendenti dagli stereotipi del fiocco rosa e del fiocco blu. Questo è. Le persone trans esistono in tutte le sfaccettature, esistono i minori transgender, i minori con varianza di genere, lo hanno riconosciuto praticamente in tutta Europa, non si capisce perché qua in Italia siano diventati un problema. In realtà è semplicemente il classico strumento di distrazione di massa, questo stanno facendo, ci stanno usando come un'arma di distrazione di massa, perché di qualunque colore politico si possa essere, è evidente che i problemi del paese negli ultimi 5 anni non sono stati per niente risolti. Cioè, questa è la vera questione.
0: Grazie Rosario Coco. Un ultimissimo spunto: sono sempre più frequenti le aggressioni verso i componenti della comunità LGBTQ+, perché l'ultima pochi giorni fa proprio a Roma, dove un volontario del Roma Pride è stato inseguito col lancio di uova, insultato dal report di cui abbiamo parlato anche prima, c'è un allarme legato alle app di incontri, cioè ci sono notizie di adescamenti via chat o su queste app di incontri, a cui seguono poi rapine, pestaggi, estorsioni, ricatti. L'idea è che non ci sia solo intolleranza, ma anche una crescente cattiveria, se non proprio una caccia all'uomo.
1: Sì, esatto. Questo purtroppo succede quando si specula sull'odio, quando si dà fiato all'odio, quando abbiamo dei politici che usano tranquillamente parole offensive verso tutta una comunità. Purtroppo abbiamo una politica che legittima l'odio verso le persone LGBTQIA+ in questo momento. Non c'è nulla da fare e la nostra comunità sta creando delle linee guida specifiche per tutelarsi da questa recrudescenza che abbiamo nelle app di incontri. Sta cercando di tutelare le persone. Il problema esiste, ce ne stiamo occupando. E fa parte di un clima che sta peggiorando, perché da un lato abbiamo un paese che lotta, che combatte, tante giovani generazioni che non hanno più paura, ma purtroppo abbiamo una grande polarizzazione con altrettanti gruppi che, seppur minoritari, sono violenti e si scagliano contro le persone che vivono se stessi liberamente.
0: Rosario Coco, un'ultima battuta. Come si immagina le vostre battaglie tra 10 anni? Quali cambiamenti si auspica? Se dovesse immaginare il mondo tra 10 anni, cosa vede?
1: Noi vogliamo la società coming out zero. Speriamo il prima possibile, fra 10 anni sarà difficile. Noi vogliamo che a scuola un ragazzo possa dire liberamente a 7, 8, 6 anni, no, guardate che non ci sono solamente i ragazzi che vanno con le ragazze, ci sono anche i ragazzi che vanno con i ragazzi, che a 12 anni possono sentirsi liberi di dire mi piace lui invece che mi piace lei, o viceversa, mi piace lei invece di lui se sono delle ragazze. Vogliamo un mondo dove ciascuna persona possa vivere la propria identità senza essere giudicata semplicemente per quello che è. Questo è il punto. Vogliamo diventare inutili il più presto possibile. vogliamo diventare associazioni che tutelano la memoria delle lotte che sono state, delle persone che sono morte, che sono state veramente, hanno subito veramente le peggiori vessazioni, e vogliamo soprattutto che nel mondo l'omosessualità smetti di essere un reato, perché ancora in 65 paesi la situazione è molto peggiore che in Italia, perché in 65 paesi si criminalizzano i rapporti omosessuali. Ecco, questo è quello che vogliamo e speriamo di arrivarci il prima possibile.
0: Grazie mille a Rosario Coco, presidente di GayNet, collegato dal Pride con noi. Buona festa, buona manifestazione, buon tutto, e ci risentiamo presto qui su Radio 3.
1: Grazie mille.
0: Ciao, grazie. E passiamo ora a un'iniziativa bella, lodevole, importante, l'iniziativa Refugees, che dal 2016 a oggi ha accolto centinaia di giovani in difficoltà perché cacciati o fuggiti di casa a causa del proprio orientamento sessuale. Ascoltiamo un piccolo estratto.
2: Ciao, sono Jacopo, un ragazzo di 20 anni che a 17 anni è stato cacciato dalla famiglia, e ad oggi sono stato accolto all'interno delle case famiglia refuge gestite dal Gay Center. Nessuno deve permettersi di giudicarti solo perché ami una persona dello stesso sesso, comunque perché sei te stesso. All'interno dell'associazione e all'interno anche delle case famiglia ho potuto trovare una vera e propria famiglia molto più veritiera rispetto a quella che mi è stata affibbiata alla nascita. Qui non si hanno pregiudizi l'uno con gli altri, si è liberi di raccontarsi.
0: Eccoci ritrovati, Radio 3, 30 minuti in diretta in questo sabato pomeriggio. Benvenuta a Marina Marini, responsabile del Refuge Co-Housing. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio. Riuscite a sentirmi, perché anch'io sono al Pride, sono scesa dal carro, mi sono allontanata per fare questa intervista, quindi forse si sentono i rumori, la musica, gli elicotteri e quant'altro.
0: Sentiamo rumori di festa. Marini, allora, dal 2016 avete aperto una casa famiglia, un co-housing che accoglie giovani messi alla porta nel momento in cui fanno coming out. Ci racconti cosa fate in questi spazi e chi accogliete?
3: Allora, la prima delle due strutture, che appunto è il Refugio LGBTQA+, nasce nel 2016, è un orgoglio per la città di Roma perché è stata la prima struttura di accoglienza per persone della comunità in tutta Italia ad aprire, poi ne sono seguite delle altre. È una vera e propria casa famiglia, e 2 anni fa, e poi abbiamo, sulla scia di questo progetto, abbiamo inaugurato anche un co-housing, quindi una struttura in cui il passaggio e la parte educativa è leggermente diversa, ma il fine è sempre lo stesso, cioè accompagnare persone giovani che, come hai detto tu, penso ci possiamo dare del tuo, nel momento in cui fanno coming out rispetto all'orientamento sessuale o all'identità di genere, vengono messe sostanzialmente alla porta dalla famiglia. In alcuni casi è solo il gesto parateale, e purtroppo in alcuni si arriva anche a delle violenze fisiche.
0: Ecco, quindi in quello che ci dici è ricorrente la presenza di un problema familiare di fondo, cioè famiglie che non accettano l'orientamento sessuale. E, qual è il problema? Qual è il problema a questo punto, nemmeno troppo raro, all'interno di questi nuclei familiari? Cosa manca e come possiamo colmare questa carenza?
3: Credo che alla base manchi un'informazione. Si pensa quello che viene veicolato purtroppo dal mainstream, e nel mainstream le nostre vite sono vite molto tristi, non abbiamo grandi possibilità lavorative, siamo destinati a futuri molto incerti, dubbiosi. Parlavate prima con Coco della violenza, quindi a vivere sembra solo in ambienti molto violenti, questo purtroppo è ancora vero, ma ci sono tantissime persone della comunità, cioè vorrei anche spezzare una lancia a favore di tutte le persone come la sottoscritta che lavorano ogni giorno, hanno una vita felice, né più né meno che come dovrebbe essere, però è ovvio che il messaggio che passa è sempre un messaggio di tristezza, di difficoltà, di fragilità, che è vero solo in parte. Quindi quello che manca è l'informazione. Noi in alcuni casi abbiamo fatto della mediazione familiare, ovviamente richiesta dalle persone ospiti, perché è una loro prerogativa questa, e in quel modo abbiamo potuto dialogare con le famiglie e far capire che insomma l'immagine è un'immagine stereotipata che non corrisponde poi alla vita vera, o comunque alla vita vera di tutte le persone che afferiscono alla comunità.
0: Marina Marini, noi siamo qui in diretta su Radio 3 e lei è collegata con noi dal Pride, quindi tra poco la lascio andare anche a festeggiare. Prima una piccola informazione: lei prima ci diceva al telefono che le richieste che vi arrivano ogni anno sono tante, sono più di 400, tante. Quindi sì. Il fenomeno è molto più grande di quello che si possa pensare.
3: Il fenomeno è molto più grande di quello che si possa pensare. Noi come associazione non solo abbiamo appunto il servizio delle case di accoglienza, ma la cosa più importante della quale andiamo orgogliosi è il numero verde. Noi gestiamo un numero verde nazionale contro l'omo, lesbo, bitransfobia. Lo dico che magari possa essere utile, è ovviamente un numero gratuito, essendo un numero verde, 800-713-713. Raccogliamo ogni anno più di 20.000 contatti, quindi di persone che ci chiamano per chiedere informazioni. Noi abbiamo avuto un trend in questi, diciamo, nella nostra vita, festeggiamo quest'anno 20 anni, in cui ovviamente la richiesta di informazione aumentava, purtroppo ora stiamo facendo dei passi indietro e quello che aumenta sono invece le denunce rispetto a bullismo, a omofobia, a discriminazioni sul posto di lavoro, nelle scuole, in famiglia, come abbiamo detto. Quindi per noi è importante ricordare che ci sono comunque degli spazi e dei posti, non sono tantissimi, in tutta Italia ne contiamo poco più di 100, ripeto, su tutta la penisola. Solo noi come associazione, come dicevi tu, ogni anno riceviamo più di 400 richieste, quindi posso immaginare quante ne ricevano le altre associazioni. E poi c'è un numero che è quello che ci dovrebbe preoccupare di più come pedagogiste, come educatrici, come counselor, cioè le persone che non contattano le associazioni perché non sanno chi contattare, o perché hanno paura, o perché non se la sentono di fare questo passo. E quindi c'è tantissimo di sommerso, quindi grazie a voi che portate avanti queste iniziative, ci intervistate, ci fate parlare, fate in modo che più persone possibili conoscano i servizi delle associazioni. Ovviamente io sto parlando della mia, ma non siamo l'unica associazione.
0: Grazie a voi per le vostre iniziative. Marina Marini, un'ultima battuta su un commento che ho trovato molto tenero sulla vostra iniziativa, però altrettanto triste. Un signore che scrive: spero aumentino le iniziative di coabitazione per anziani LGBTQ+. Lo dico perché gli ultimi anni vorrei passarli in un ambiente accogliente. La solitudine, la sofferenza non hanno età, anche le persone anziane hanno bisogno, anzi chiedono attenzione, quindi il nostro sguardo c'è bisogno di allargarlo.
3: C'è un'associazione, io questo lo dico, in questo caso mi permetto di fare pubblicità, un'altra associazione che si occupa proprio di questo, cioè delle persone che afferiscono alla comunità, diciamo insomma, anziane, mi dà un po' di discriminazione sull'età, diciamo che non sono più giovanissime e che porta avanti tutta una serie di progetti in questo senso. Non ci sono, questo sì è vero e lo posso purtroppo, cioè, aggiungo purtroppo, non ci sono delle strutture vere e proprie, ci sono delle iniziative private di co-housing in alcune regioni italiane, ma insomma gestite da privati, quindi non sono
0: forse la cosa pure che ci fa capire,
3: supportate dallo Stato.
0: Sì, la cosa che ci fa capire è che voi fate un bellissimo progetto sui giovani, sui ragazzi, però è un qualcosa che non ha età, anche le persone più adulte hanno bisogno di sentirsi.
3: Abbiamo fatto una proposta, le posso dire che sì. Noi come associazione abbiamo fatto una proposta al Comune di Roma, vediamo se ci rispondono favorevolmente, proprio per una casa dedicata a persone non più giovanissime, ecco, mettiamola in questo modo. Quindi, però ripeto, ci sono proprio delle difficoltà strutturali rispetto ai fondi, rispetto ai finanziamenti, rispetto agli obiettivi, ai target che poi ci si pone, quindi noi ci proviamo con tutte le nostre forze, vedremo che cosa verrà fuori.
0: Grazie a Marina Marini e buon Pride.
3: Grazie a voi.

0: 800 713 713. Diamo dalle informazioni, ripeto, vorremmo raccogliere meno denunce possibili, per questo significa quello che diceva anche prima Rosario, cioè che possiamo andare in pensione e le nostre associazioni non servono più, perché i nostri diritti saranno finalmente riconosciuti, i diritti che abbiamo sulla Costituzione e non per altro, e quindi è una lotta che a volte ci sembra veramente insolita dover portare avanti, e quindi ci tenevo a diffonderlo per chi ha bisogno, appunto, di o personalmente o perché conosce delle persone, in questo caso di tutte le età, che afferiscono alla comunità, che hanno bisogno di, ecco, parlare, di esporre delle problematiche
1: e di sentirsi accolti e benvoluti. Grazie a Marina Marini, buon Pride. Lei è responsabile del Refugee Co-Housing LGBTQ+, ricordo, un tre soldi, virgole fatte male, di Gabriele Iannoli, su persone accolte in una struttura simile a Torino. E ora torniamo a Radio 3 per un orgoglio dalla nostra rete, la trasmissione Il Tuffo, che è candidata come miglior programma radio ai Diversity Media Awards, che premiano contenuti che hanno contribuito a una rappresentazione valorizzante della diversità nelle aree di genere, identità di genere, orientamento sessuale ed affettivo, aspetto fisico, etnia e disabilità. Ascoltiamo una piccola clip.
2: Questi ragazzi molto spesso si sentono guardati come quelli sbagliati, sono gli ornitorinchi della società, e noi l'ornitorinco lo guardiamo in maniera bizzarra, come se fosse un mammifero sbagliato, un uccello sbagliato, un animale mancato, ma l'ornitorinco c'è, è lì e ha il suo diritto a esistere, e ci mette in discussione, ci appella, ci dice: guardate, io esisto, voi fate le vostre categorie, però sappiate che io esisto, ci sono, sono felicissimo. Solo che l'ornitorinco, a differenza dei nostri ragazzi, non ci vuole stare in questa società, non gliene importa niente della nostra società. I nostri ragazzi in questa società ci vogliono stare, vogliono muoversi in questa società, vogliono stare nella scuola, vogliono trovarsi un lavoro, vogliono trovarsi un amore, delle relazioni significative, e se ogni volta che approcciano a un contesto devono prima legittimare il fatto di poterci stare così come sono, beh, questo diventa molto molto complicato se hai 16 anni.
1: Siamo in diretta qui su Radio 3, 30 minuti, abbiamo ascoltato un estratto dalla puntata L'ornitorinco del tuffo, e in diretta con noi c'è la voce di questa trasmissione, Sara Sanzi. Buon pomeriggio, Sara.
3: Ciao Antonio, buon pomeriggio, grazie per l'invito, grazie ovviamente a chi ci sta ascoltando. Parlo ovviamente a nome di tutta la redazione del Tuffo oggi.
1: È un piacere averti con noi, e abbiamo parlato tanto di identità di genere, situazioni in cui la famiglia diventa un luogo di esclusione e non di comprensione, ne avete parlato tanto anche voi all'interno del Tuffo. Arriva questa candidatura come miglior programma radio ai Diversity Media Awards, figlio del vostro impegno. Cosa avete riscontrato nelle vostre puntate? Cosa è venuto fuori?
3: Allora, è venuto fuori, Antonio, mi verrebbe da dire che probabilmente viviamo in una società migliore di quella che spesso viene raccontata dai media, perché a volte anche noi che nei media lavoriamo tendiamo a indugiare sugli elementi più negativi del mondo in cui viviamo. Invece noi abbiamo incontrato in queste 200 puntate, abbiamo raccontato fino ad ora 200 storie, abbiamo trovato una società civile che la diversità, come dire, se l'è mangiata, l'ha digerita, va avanti nonostante i proclami, le affermazioni di chi invece ci vorrebbe ancora vederci vivere in una società più asfittica, meno eterogenea. E invece, per fortuna, viviamo in tempi in cui le società sono varie, sono miste, in cui la diversità è già con noi e con la quale per fortuna possiamo fare i conti. La diversità era uno degli obiettivi che noi ci siamo posti, una di quelle cose che noi volevamo raccontare fin dall'inizio, fin da quando ci è stato proposto di lavorare a questo nuovo programma di Radio 3, ma fin dall'inizio ci è stata molto chiara anche una cosa, e cioè che noi volevamo mettere da parte questa parola, la parola diversità, che per quanto venga usata con le più nobili intenzioni, a volte rischia di creare una sorta di area protetta nella quale mettiamo quelle singolarità, quelle storie, quei conflitti che sappiamo essere importanti, ma che non sempre ci coinvolgono direttamente. Ecco, noi volevamo abolire quella protezione, volevamo quasi neanche sottolinearla, la diversità, e lo abbiamo fatto grazie a delle persone, come per esempio Ilaria, che abbiamo appena ascoltato, che è la mamma di Teo, un ragazzo di 16 anni, un ragazzo trans, che come molte altre delle madri e dei padri

0: che abbiamo ascoltato in questo anno e mezzo di trasmissione, fondamentalmente ci hanno detto che non possono permettersi il lusso di non affrontarla questa diversità, non possono permettersi il lusso di arroccarsi dietro o intorno a delle posizioni di principio. Quindi quello che abbiamo imparato mi sembra possa essere proprio questo, a guardare meglio nelle città, negli spazi in cui viviamo per provare a raccontare chi il suo lo sta facendo.
1: Sara Sanzi, da quello che ci racconti, anche il potere della radio, del vostro programma, del tuffo, sta nel fatto che la diversità, quando viene quella che si chiama diversità, ma che poi non è, ecco, cade il velo quando se ne parla davanti a un microfono. La forza della radio è proprio forse questa qui, nel senso che quando poi si intervista una persona, quando ci si mette di fronte alle proprie insicurezze, alle proprie paure, speranze, voglie e sentimenti, ecco, poi lì cade tutto, siamo tutti uguali, quindi aprire il microfono per noi media o anche nella società civile ci aiuta a cambiare questo concetto di diversità, a capire che siamo realmente tutti uguali quando parliamo a cuore aperto e ci mettiamo in gioco.
0: Assolutamente, noi volevamo soprattutto dare il microfono a chi le situazioni di diversità o le situazioni di conflitto li sta vivendo in questo momento. Non volevamo affiancarci a quelle trasmissioni che affrontano le questioni del nostro tempo in chiave teorica e affrontare a questo tipo di ragionamento invece la testimonianza pura, viva, reale di chi si ritrova al centro delle discussioni. E quello che abbiamo capito è che forse come servizio pubblico noi abbiamo anche il dovere di offrire una rappresentazione a chi non si sente rappresentato, a chi non trova un suo spazio nell'immaginario collettivo, che è un immaginario per lo più, forse le cose stanno iniziando a cambiare, però per lo più fatto di corpi conformi, di corpi che se non sono perfetti sono comunque belli, di famiglie nelle quali non esiste il conflitto fra generazioni, non vengono messe in discussione tutte quelle cose che invece le voci del tuffo ci hanno raccontato vengono messe in discussione ai nostri giorni. Mettere in discussione, a metterci in discussione può essere un figlio che vuole affermare un'identità di genere diversa o anche un vicino di casa che è nato e cresciuto in un paese che è diverso dal nostro.
1: Grazie a Sara Sanzi, ricordiamo la candidatura del Tuffo ai Diversity Media Awards, che è un orgoglio per tutta Radio 3. Potete votare il Tuffo andando sul sito diversitymediaawards.it e nella sezione Miglior Programma Radio trovate il Tuffo, un voto che a voi impegna pochi minuti, ma a noi aiuta a coronare un progetto importante come quello del Tuffo. Grazie Sara, buon pomeriggio e buon weekend.
0: Grazie Antonio, grazie a voi e a chi ascolta 30 minuti.
1: E 30 minuti si avvia alla conclusione, grazie al nostro tecnico Andrea Perrone, in regia Manuel De Lucia, Arianna Scarnecchia in redazione. Potete riascoltare queste e le altre puntate di 30 minuti su Rai Play Sound. Diamo la linea adesso a Tre Soldi, i documentari di Radio 3, oggi in onda la prima puntata di Cani di quartiere di Georgia Walker. Noi torniamo domani pomeriggio alle 17:30 da Antonio Santaniello. Buon pomeriggio in ascolto di Radio 3.

0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Si chiamano Balù, Bianchina, Rocky e Melina. Sono quattro cani liberi per le strade di Palermo e sono i protagonisti del racconto di questa settimana. Ben trovate e bentrovati a Tre Soldi. Io sono Daria Corrias e con me alla cura di questo spazio dedicato al documentario, al reportage e alle narrazioni sonore ci sono sempre Fabiana Carobolante e Giulia Nucci. Ogni città o paese ha il suo cane di strada. Conosciuto e nutrito dalla comunità, si aggira per strade e viottoli, riposa all'ombra quando fa caldo, al sole durante l'inverno, gioca con i bambini, insegue i gatti e fa compagnia a chi compagnia spesso non ha. A volte non è solo, e soprattutto nei mesi estivi, è facile vedere piccoli branchi di cani che spadroneggiano nelle nostre città più vuote. Questa settimana, come detto, andiamo a Palermo, facciamo conoscenza con i cani liberi della città, alcuni, non tutti, e raccontiamo un po' di questa convivenza quotidiana tra loro e la comunità e di un patrimonio di animalità che forse sta scomparendo. Cani di quartiere è scritto e raccontato da Georgia Walker con le musiche originali di Nicola Mecca. Buon ascolto.
1: Immaginate questa scena. C'è un bar in un quartiere alla periferia di una grande città del sud. La gente va e viene prima di andare al lavoro o a scuola. Qualcuno si ferma per passare il tempo. Lui è quasi sempre lì. Tutti lo salutano quando gli passano davanti. I bambini si fermano a raccontargli storie. E gli uomini si radunano attorno a lui, come se fosse parte dell'arredamento, un monumento, il punto di ritrovo del quartiere. È grande, con il pelo tigrato e le ossa vecchie che tradiscono la sua età. Una volta girava di più, ma da quando è morto suo fratello e il corpo ha iniziato a dargli dolore, passa sempre più tempo davanti al bar. Si chiama Balù ed è uno dei cani di quartiere di Palermo. I cani di quartiere sono conosciuti da tutti, ma non appartengono a nessuno. Giocano con i bambini del vicinato. Si stendono a fare un pisolino sotto il sole d'inverno e cercano l'ombra sotto i furgoni nel caldo dell'estate. Vanno sempre dal loro macellaio di fiducia per prendere gli avanzi. E si infilano tra la bancarella del mercato, insieme ad altri cani come loro. Fanno i bisogni dove vogliono, dormono dove vogliono e danno confidenza a chi vogliono loro. Ho passato un'estate a seguirne alcuni col microfono, cercando di assaggiare un po' della loro libertà. C'è Igor, che si fa chiamare anche Aaron, a seconda di quale dei suoi due territori frequenti.
2: Quindi qua si chiama Aaron e là Igor.
3: Qua ci ascolta con Aaron e là Igor. Sì, lo chiamiamo Igor.
1: C'è Zampa, che ama i bambini e i ragazzi ed è ricambiato dall'affetto di tutti i piccoli del quartiere.
4: Ogni tanto passate per salutarlo?
5: Sì.
4: Sì, ogni giorno praticamente.
5: Ogni giorno usciamo, cioè prima di uscire devo fare i compiti, quindi prima i compiti, prima dopo esco e dopo salutiamo
6: Zampa. Prima il dovere, dopo il piacere.
1: C'è Stella Minellona, che sembra un ippopotamo di velluto e che ha scelto Pluto, un altro cane di quartiere, come compagno di vita.
7: Allora, io sto preparando intanto il mangiare a Stella e Pluto.
8: Dov'è Pluto?
7: Pluto è sceso, è andato a fare la pipì nella mia macchina, sicuramente.
1: E c'è Balù, il vecchio tigrato seduto fuori dal bar. Balù è l'ultimo di un gruppo di 4 cani, conosciuti come villaggini, che hanno vissuto per quasi 20 anni al villaggio Santa Rosalia, un quartiere alla periferia di Palermo.
8: Lui è l'ultimo dei sopravvissuti di un gruppo di 4 cani, uno della stessa razza, un misto di cane corso, e altri 2 maremmani, da cui c'era la femmina che dominava il gruppo. Parliamo di una storia di ventennale. Da cuccioli io ricordo che stavano in un appezzamento di terreno adiacente dietro al bar, ma dopo di ciò sono andati via perché hanno fatto dei lavori in quella zona e si sono messi fuori dietro al bar, dove poi sono venuti assistiti ed accuditi dal quartiere, dalla gente del quartiere. E tuttora c'è persone che si prendono cura anche di loro a livello di salute, vengono controllati periodicamente e non manca nulla, chi gli porta il mangiare, chi porta l'acqua, sono sempre, diciamo, ben accuditi, fanno parte ormai del quartiere.
9: Acqua sono un miliardo. No, vado di più, non vado più, poi te la picco.
10: Sono 70 però, io parlo del 70. Lui si chiama Paolo, lo chiamano Balù, io lo chiamo Paluzzo.
1: Uno dei migliori amici di Balù è Giuseppe Guarino, che lavora al cimitero e che ha notato Balù accompagnarlo al lavoro alle 5 del mattino.
10: Allora, c'è il cagnolino Balù che lo... c'è oggi molto caldo e lo sto difocillando con l'acqua, perché anche lui soffre, vero Paolo? È un cane di 15 anni, sempre del quartiere, è stato sempre con noi e viene sempre con noi, lo vedi?
4: Meglio, Paolo.
9: Andiamo, Paolo.
1: Quando Giuseppe stacca, fanno una passeggiata insieme. Giuseppe va dal tabaccaio, mentre Balù trova un posto dove fare pipì. E poi si ferma davanti alla macelleria accanto, aspettando qualche avanzo.
9: Guarda che t'ho portato, una cosina piccolina piccolina, guarda.
1: Dopo un po', guarda, tornano entrambi al bar, Giuseppe con le sue sigarette, Balù con il suo osso.
9: Andiamo al bar, ti offro un caffè.
1: Mellina e Bianchina vivono giù al porto, tra i container e l'andirivieni delle navi cargo e della barca a vela.
9: Bianca! Siamo!
1: Bianchina è in parte pastore maremmano, con un fitto manto bianco che si apre in ciuffi, rivelando la pelle nera sotto.
11: Sto spazzolando Bianchina, io levo il pelo morto e poi il turno di Melina.
1: Ferdinando Manetta, uno dei volontari che seguono i cani di quartiere, viene a trovarle al porto.
12: Fumo, mamma mia, bellissimo bello.
1: Ha 8 anni. E passa il suo tempo con l'altra vecchia cagna del porto, Mellina. Tutti mi dicono che sono sorelle, anche se non si somigliano per niente, e non so se siano legate dal sangue o dalle circostanze. Mellina ha 14 anni e ha vissuto al porto quasi tutta la sua vita.
13: Signor Mancino! Signor Mancino!
14: Ciao!
1: Il loro affidatario è Maurizio Mancino, un portuale dagli occhi azzurri e dal carattere diretto.
13: Lo capisci il dialetto?
14: Un pochettino.
10: Maurizio,
15: Piacere.
2: Giorgia, piacere.
15: Melina me l'hanno portata che era cucciola un mese e mezzo. E ha 14-15 anni che ce l'ho con me. Perché qua c'era una casetta che noi avevamo gli uffici, ora l'hanno demolita tutta, come tu vedi non c'è più niente. E sono rimasti sempre come questa invece bianchina è arrivata da fuori.
2: All'improvviso.
15: All'improvviso. Ma io la vedevo che era grossa il cane. E siccome c'era un giardinetto, si è messo nel giardinetto e ha fatto 9 cuccioli.
2: Qua.
15: Qua. E io mi sono ritrovato con questi 9 cuccioli. Tu puoi immaginare, qua c'erano mezze pesanti che giravano queste ora. E ho chiamato direttamente al canile. Il canile sono venuti e dovevano prendere Bianchina per portarla al canile perché la dovevano fare sterilizzare. L'hanno portata là, si sono presi i cuccioli, li hanno affidate, penso di sì, perché... E poi me l'hanno riportata qua e ce l'ho in affidamento io, mi hanno dato il foglio, che io sono affidatario del cane, non il proprietario, affidatario. Però sono del comune, tutti e due sono del comune, microchippate e sono gli unici due cani che sono rimasti nell'area portuale, non c'è più un cane.
2: E prima tutti c'erano di più?
15: Ce n'erano quando c'era il signor Vitale, che è morto il signor Vitale.
16: All'ingresso
15: esatto, del porto non ce n'è più neanche uno, sono rimasti tutti e due. E guai chi le tocca, fino a che ci sono io.
2: Poi... Sì, esatto.
17: Vieni qua, Melina, vieni.
18: Bianca! Siamo!
17: Bianca! Bianca, ora te la do una alla zia, Bianca.
15: Andiamo.
1: Anche il futuro di Bianchina e Melina qui è incerto. La zona del porto in cui vivono sta per essere chiusa e trasformata in un hotel per turisti.
15: Seduto.

0: me sono innamorata, che già fa.
1: A posto.
2: A posto, lei a posto.
0: Ma.
3: È cucciuto. È cucciuto.
0: Dai, andiamo, dai.
4: Poi c'è uno dei primi cani che ho conosciuto, Rocky. Un cane da caccia di 3 anni, color albicocca. Rocky è stato abbandonato alla fermata dell'autobus sotto casa mia quando aveva pochi mesi. È stato preso da Antonino Licausi, che vende bibite all'angolo.
3: Sì. Quindi puoi raccontarmi il giorno che hai trovato?
5: Io l'ho trovato giorno 8 della Madonna, circa 3 anni fa. Ora fa 3 anni che è con me in giro qua nel quartiere, che noi l'abbiamo cresciuto. Tutte le persone che lo amano, sì, è un amore del quartiere perché lo amano tutti. E vuole stare libero, libero come me, libero.
6: Ma questo è un cane proprio da cinofile, addestrato da cinofile, scoprirebbe droga.
4: Tutto il quartiere tiene d'occhio Rocky, è una delle sue amiche più strette, è la responsabile dei cani e dei gatti liberi della zona, Linda Tumbarello, piccola, pronta a ridere e con gli occhi vispi.
6: Qua è bello venire a vedere, quando io in genere ci porto da mangiare verso le 3:30, 4, dipende dal sole. A quell'ora tutti lo salutano, ehi Rocky, c'ho la carne, ah ma lei ci ha portato a mangiare, io pure ci avevo pensato. Insomma, è bellino sapere che c'è una comunità che vuole bene a questo cane, capito? Anche perché lui si fa volere bene. Lui conosce tutti i posti dove si fa la mizza. Pestigliola, ci piace. Me ne vado a macellaio pure. Se ci mette la lavanda, quando il macellaio è comodo c'è dall'osso e si ritira già un pando tutto vittorioso con quell'osso in bocca. Una volta aveva un osso più grande di lui, enorme. Ci cadeva, lo riprendeva. Ti dico, uno spettacolo proprio.
4: Rocky è un personaggio. Ama 3 cose. La milza, le macchine e la musica napoletana.
6: Sì. Dietro, lui entra e vuole pure la musica, mi fa segnare.
3: Ah, gli piace la musica?
6: Sì, mi fa segnare così. Se ci mette musica napoletana,
4: sì. Anch'io sono diventata sua amica. La domenica pomeriggio andiamo in giro in macchina, ascoltando le sue canzoni d'amore napoletane preferite. Lui con gli occhi fissi sul mondo fuori dal finestrino.
3: Dove andiamo, Rocky?
7: Stai a chiamare la mia che non mi assalta. Tu sei scena, sei cretino, tu sei troppo innamorata. Quanti volte una spiaggia, ma non torna, manda l'ultimo.

0: faccia. Inutilmente lo amo. Sembra dare visioni, tu trascuro tuo pallone.
1: Ogni tanto avere qualche amico e mi fa capire che devo fermarmi per farlo scendere. Io lo faccio e lui mi presenta altre gente, tipo i bambini del quartiere.
2: Ok, Rocky, quanti anni hai, Rocky? Ha detto 3.
3: Ciao!
4: In che senso?
2: No, sto scherzando.
3: Ah, tu di dove sei?
2: Io sono inglese.
3: Ah,
2: Inghilterra. Si sente, no, che non sono italiana?
3: Sì.
2: Ho un accento un po' strano.
3: Vero.
1: Giocano a palla, corrono in giro, ridono, urlano. Poi salutano Rocky e tornano a casa.
2: Ciao ragazzi, ciao. È stato un piacere, siete bravissimi.
5: Grazie.
2: Ciao.
1: Questi cani, alla fine, si scelgono da soli il loro quartiere. Vagano, girano, finché non trovano un posto che sentono come casa. Con l'aiuto di Antonino, di Linda e di tutti i vicini, Rocky ha scelto proprio questo angolo di territorio e, col tempo, la sua cittadinanza è diventata ufficiale. Per diventare cane di quartiere a tutti gli effetti, bisogna che i cani siano vaccinati, sterilizzati e microchipati, socializzati e ben equilibrati nel contesto, curati e seguiti dalla comunità. E come gli altri cani di quartiere ufficiali, anche Rocky adesso porta una medaglietta al collo che dichiara il suo status. Sopra c'è scritto cane di quartiere, zona policlinico.
2: Peccato.
6: Oh mio, questo cane.
3: Dico,
6: guarda chi c'è.
2: No, non è un'ape.
3: Ciao.
1: Chi mi ha fatto conoscere tutti questi cani è Giorgia Matesi, la referente dei cani di quartiere a Palermo. È tosta e conosce la storia di ogni cane libero della città, quelli ancora in giro e quelli che non ci sono più. Mi ha portato in giro per la città a presentarmi i veri cani e io le ho rubato piccoli momenti del suo tempo per farle domande e registrare le risposte. In macchina, tra un controllo sul benessere dei cani e una visita dal veterinario, a casa sua o nei loro territori.
7: Quello che ho scoperto è che spesso, cioè quasi tutti, vengono dall'abbandono. Poi questi cani abbandonati vengono presi da alcune persone che magari vogliono aiutarli, no? Nel senso, con buone intenzioni, però non li concepiscono come i loro cani, cioè nel momento in cui li salvano non li vedono comunque come i loro cani, li vedono come degli amici, ma li lasciano liberi di fare, di essere per se stessi. E molte storie sono simili, quasi tutti i cani di quartiere che conosco vengono da queste situazioni. Per esempio, i cani del villaggio erano dei neonati chiusi nei sacchetti sotto un ponte in un paese. Un signore ha preso questi cani, li ha dato da mangiare e loro stavano liberi. Non sono i cani suoi, lui dice sempre che li ha salvati, ma non, da qui non ha mai pensato che in quel momento diventi proprietario, no? E quindi vengono dall'abbandono, però sono animali che a un certo punto scelgono per se stessi di fare la propria vita, no? Scelgono come vivere e dove vivere. All'inizio, quando arriva un cane, ci sono sempre, quasi sempre, problemi. Nel senso che la novità, il nuovo, l'animale che si ritrova in uno spazio, in un contesto ambientale, viene visto all'inizio sempre come una minaccia. Anche i cani del villaggio, Balù, considera insieme, quando era coi fratelli, veniva visto come una minaccia dai residenti. Le persone si affacciavano dal balcone e ci urlavano: adesso chiamiamo il canile, adesso chiamiamo la polizia, non possono stare qui questi cani. Facevano così, no? E secondo me la cosa che ha fatto un po' la differenza, che veramente mi ha fatto fare questo percorso, è il fatto di aver respinto la minaccia. Cioè, all'inizio c'è sempre qualcuno che minaccia e io ho sempre detto no alla minaccia. Quando tu li fai guardare con altri occhi, loro vedono che li stai spazzolando, che gli metti l'antiparassitario, che li curi, che ti prendi cura di loro, vedono anche l'amicizia, il fatto che possa accarezzarli. Molte persone ti osservano, ti guardano e cominciano a guardarli anche con altri occhi. Addirittura, sai cosa succedeva all'inizio? Che le persone non sapevano che io stessi facendo monitoraggio e mi dicevano, dei residenti: signora, guardi che il cane è buono, non è che lo sta portando via. E io dicevo: sì, lo so che è buono, non lo sto portando via. Quindi dalla minaccia, quindi la paura, la minaccia, si è arrivati poi a attenzione, ma chi è, ma cos'è, ma curiosità, vabbè ti do il cibo che mi è rimasto, vabbè ti do il piattino, vabbè ti do questa cosa. Poi da qui spesso anche amicizia proprio. E la coesistenza, la coevoluzione, la coabitazione di più specie, secondo me è qualcosa di positivo, invece di pensare sempre all'uomo che deve colonizzare qualsiasi spazio e poi gli altri. Questo, cioè, secondo me guardarli con diciamo con rispetto e conviverci anche con i problemi che possono nascere, ma col rispetto, a partire dal rispetto comunque nei confronti dell'altro, secondo me è una cosa a cui, cioè, è importante anche per la nostra evoluzione, la nostra crescita, perché secondo me andare avanti pensando che ci siamo noi umani e gli altri non ci devono essere, questo è controproducente, ma per noi stessi anche. Per me i cani di quartiere sono un ponte tra noi umani e gli altri animali, e la nostra animalità anche. Vedo che i bambini che crescono nei quartieri dove ci sono cani sono bambini che hanno meno paure e che hanno anche più rispetto nei confronti dell'alterità animale. Sono bambini che prima di andare a scuola salutano il cane, sai quante volte ho visto bambini abbracciarli proprio prima di andare a scuola, o bambini che si sentono un po' soli e raccontano storie ai cani, si fermano, parlano con i cani, li ho visti diverse volte. Ci sono tante storie che ti raccontano i bambini stessi, mi dicono: ti ricordi quando ero piccolo che c'era neve che poi è andato in cielo? E quando io li vedo il pomeriggio seduti accanto a loro, questo per me, cioè, significa proprio è proprio il senso della coesistenza, della condivisione, del vivere insieme all'altro animale che è diverso da noi, quindi riconoscendo la diversità ma vedendo la connessione anche. I cani riescono a riportarci nel qui e ora, nel contesto, nell'ambiente, in quel posto, cioè ci riportano lì, ci portano ad avere più consapevolezza, secondo me, anche del luogo in cui abitiamo, e oltre al fatto che osservandoli ci rendiamo conto che c'è un mondo sociale che potrebbe essere di grande ispirazione per noi. Il valore dei loro legami, e l'abbiamo visto soprattutto nella morte, in come hanno gestito le morti dei fratelli, le morti dei compagni, il lutto, le assenze, le mancanze,
5: le ululate in coro, e vedere Matisse insieme al fratello fino alla fine, fino all'ultimo respiro. Nessuno gliel'ha chiesto, chiaramente sono fuori dal controllo umano. È cambiata molto la situazione, perché prima i cani erano tanti, a volte c'era davvero paura perché potevi rientrare la sera a casa e ritrovarti con 10 cani vicino alla macchina, incuriositi. Però poi col turismo, devo dire, sono aumentate le segnalazioni. E in alcune zone non si trovano più cani di quartiere, per esempio in centro ormai non ci sono quasi più. Sono aumentate le sterilizzazioni, questi cani sono quasi tutti sterilizzati. E questo da una parte ok, perché è giusto, dall'altra è un patrimonio dell'animalità che stiamo perdendo, nel senso adesso sono rimasti in pochi.
1: A novembre ho ricevuto un vocale da Ferdinando.
8: Cavolo, è morta Bianchina, sto correndo a Palermo.
1: 2 anni dopo e ancora non sappiamo cosa sia successo. Alcuni dicono che abbia mangiato un ratto avvelenato, altri che abbia avuto un infarto. In ogni caso, era ancora giovane, è stato triste. L'agosto seguente ho ricevuto un altro messaggio da Ferdinando. Anche Mellina era morta. Era in declino da quando era morta Bianchina. Era diventata sorda. Un tumore aveva incominciato a crescere dietro un occhio che le deformava il viso in modo triste e i denti inferiori avevano iniziato a sporgere lunghi e storti sotto il muso. Adesso non ci sono più cani al porto. Mi sembra di essere stata testimone di qualcosa, gli ultimi cani di quartiere. Forse Giorgia aveva ragione, stiamo perdendo un patrimonio di animalità. Questi cani liberi al porto, che inseguivano le lucertole, facevano il bagno, stavano insieme agli abitanti, non ci sono più. Immaginate questa scena. C'è una macchina malandata che gira per un quartiere alla periferia di una grande città del sud. Dentro, una donna e un cane randagio, entrambi sognanti, che ascoltano alla radio canzoni d'amore napoletane. A volte sembra quasi una trasgressione andare in giro per la città con un cane randagio in macchina. Possiamo farlo. Ne sono responsabile io. Basta uno sguardo a Rocky, completamente rapito dalle sue canzoni d'amore preferite, con gli occhi chiusi e la bava che si raccoglie sul sedile del passeggero, per capire che siamo semplicemente 2 amici che fanno un giro in macchina la domenica pomeriggio.
9: Cani di quartiere di Giorgia Walker. Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tre soldi @rai.it.
10: Patria e libertà. Vite di donne e uomini antifascisti. Anna Maria Enriquez Agnoletti.
11: Anna Maria nasce a Bologna il 14 settembre 1907. Il padre Paolo Enriquez insegna all'università ed è uno dei più importanti biologi italiani, fratello di Federico, matematico di ancora maggior fama. La madre, Maria Clotilde Agnoletti, è sorella dello scrittore Fernando Agnoletti, che firmava i suoi articoli sui giornali come Calandrino e che era noto per aver avuto storie sentimentali con Sibilla Aleramo e Ada Negri. Il padre di Anna Maria è ebreo, la madre cattolica. e lei viene educata in modo laico, dal momento che nessuno dei genitori è praticante. Nei primi anni di vita viaggia per l'Italia, seguendo gli incarichi universitari del padre, a Napoli, Sassari, Padova e infine a Firenze, dove Anna Maria frequenta il liceo Michelangelo e prende la maturità classica nel 1926, iscrivendosi poi alla facoltà di lettere e filosofia. Si laurea con ottimi voti con una tesi in storia medievale, di cui è relatore Nicola Ottokar, grande medievista che era fuggito dalla Russia nel 1921 e che dedicò molti studi proprio a Firenze e alla sua civiltà comunale. La tesi, dal titolo «La vendetta nella vita e nella legislazione fiorentina», verrà pubblicata 3 anni dopo nell'Archivio Storico Italiano. Proprio nel 1933, dopo aver concluso i suoi studi con un diploma in paleografia e archivistica, Anna Maria Enriquez vince un concorso e diventa assistente aggiunta all'Archivio di Stato di Firenze, dove nel 1936 diventa primo archivista. Il suo impegno si caratterizza nella ricerca e poi nella pubblicazione dei documenti dell'Abbadia Fiorentina, l'Abbazia di Santa Maria fondata nel 978 e a cui nel 1071 al monastero venne aggiunto un ospedale, che si trovano nei Regesta Cartarum Italiae, la raccolta di documenti per la storia medievale selezionati dal 1907 dall'Istituto Storico Prussiano e dall'Istituto Storico Italiano, e poi solo da quest'ultimo. Le leggi razziali del 1938 colpiscono Anna Maria, anche se non aveva mai fatto parte della comunità israelitica, e anzi, seguendo le idee materne, si era avvicinata alla fede cristiana, convertendosi al cattolicesimo e venendo battezzata nella parrocchia di Santo Stefano in Pane, a Rifredi, proprio nel 1938, da Don Giulio Facibeni, fondatore dell'Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa, creata nel 1923 e inaugurata nel 1924 per assistere gli orfani di guerra. Nel corso del primo conflitto mondiale era stato infatti cappellano proprio sul Monte Grappa. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale Don Giulio porterà aiuto e soccorso agli ebrei, ricevendo poi il riconoscimento di Giusto fra le Nazioni. È proprio nel 1938 che Anna Maria inizia a usare il solo cognome della madre, Agnoletti, per non incorrere nel pericolo di venire perseguitata dal regime fascista. Nel clima della Firenze cattolica, influenzata dagli ambienti cattolici francesi e dal pensiero di Jacques Maritain, autore dell'umanesimo integrale, che poneva la persona umana al centro della vita e in opposizione ai totalitarismi, conosce Giorgio Lapira, che frequenta i Domenicani di San Marco, che pubblicano la rivista Vita Cristiana e che è già un oppositore tenace e radicale al fascismo. Nel 1939 Lapira inizia a pubblicare la rivista Principi, pensato inizialmente come supplemento alla rivista Vita Cristiana per sfuggire alla censura fascista, che segna il passaggio da un impegno religioso a uno più direttamente politico. Commentando nel 1975 la ristampa anastatica della rivista, Giorgio Lapira ebbe a dire:
12: «Eravamo alla svolta fatale satanica della storia. Bisognava perciò, se e come possibile, elevare la voce indicatrice di quest'ora pessima, di questa tenebra demoniaca nella quale stava per precipitare la storia della Germania, dell'Italia, dell'Europa e del mondo».
11: È proprio grazie alla Pira e all'aiuto del cardinale di Firenze Elia Dalla Costa che Anna Maria riesce a trovare un impiego presso la Biblioteca Vaticana, che la costringe a spostarsi a Roma ma a poter sopravvivere economicamente dopo il suo licenziamento. Va a vivere in un pensionato di suore, Villa Mater Dei, e condivide la stanza con Silvestra Thea Sesini, moglie del direttore d'orchestra e compositore Ugo Sesini, che morirà a Mauthausen nel 1945, è impegnata nell'educazione dei bambini, soprattutto i deboli e gli emarginati, e che è sua collega alla Biblioteca Vaticana. Anna Maria e Silvestra, insieme a Gerardo Bruni, che lavora alla Biblioteca Vaticana fin dagli anni 20, fondano nel 1939 il Gruppo Cristiano Sociale, cui partecipano anche Lorenzo Lapponi, Alberto Canaletti Gaudenti, Guido Tosatti, e che si ispira proprio al cattolicesimo francese di Maritain e di Mounier. Come ricorderà più tardi Bruni,
12: fu questa presa di coscienza antifascista che doveva determinarmi nel 1939 a fondare il Partito Cristiano Sociale nella clandestinità, in piena conoscenza delle mosse che già facevano gli ex popolari con a capo De Gasperi, di riesumare un partito clericale ad nutum sacerdotis, su richiesta del sacerdote, interclassista, conservatore, dove avrebbero trovato ospitalità, come osservavo al mio amico Alcide, oves et boves, pecore e bovini, credenti e miscredenti, democratici e fascisti.
11: Anche De Gasperi, infatti, si trova riparato in Vaticano, ma la costruzione della Democrazia Cristiana non convince Gerardo e Anna Maria, che si oppongono a tutte le forme di clericalismo e confessionalismo e a uno stretto legame con le gerarchie ecclesiastiche, e si ispirano al contrario a una sorta di socialismo che vede nel Vangelo i propri principi e valori fondamentali. L'organo del Partito Cristiano Sociale è il giornale clandestino L'Azione. E a fine marzo del 1943 il movimento tiene a Roma il suo primo congresso nazionale, in cui si ribadisce l'idea di non confluire nella Democrazia Cristiana e di continuare nella strada intrapresa. Nel congresso Anna Maria interviene sul tema del lavoro, sostenendo che solo chi svolgeva un lavoro socialmente utile doveva poter acquisire anche i diritti politici. Si nota qui un richiamo, non si sa quanto consapevole, alla Firenze di Savonarola, che Enrique Sagnoletti conosceva bene e aveva studiato a lungo, dove chi non lavorava era escluso dalla vita politica. Anna Maria si sposta spesso in Italia centrale e nel Veneto per stabilire collegamenti politici e per trovare nuove adesioni al movimento cristiano sociale. L'8 settembre la trova impegnata proprio nella zona dei Castelli Romani, dove si reca spesso da Roma. In ottobre lascia la Biblioteca Vaticana e decide di tornare a Firenze, dove il fratello Enzo è membro del Comitato di Liberazione Nazionale della Toscana per il Partito d'Azione ed è costretto alla clandestinità e la madre ha bisogno di aiuto. A Firenze e in tutta la Toscana Anna Maria si adopera per far crescere i cristiano sociali, costruendo uno stretto legame con Don Roberto Angeli, sacerdote a Livorno, che stampa il giornale clandestino Rinascita e guida un gruppo di giovani, svolgendo soprattutto attività di assistenza materiale e morale ai partigiani e soprattutto agli ex alleati e agli ebrei, cui procura nascondigli e documenti contraffatti. Anche Anna Maria si occupa di aiutare le famiglie ebree che hanno bisogno di documenti e gli ex prigionieri alleati che sono fuggiti dai campi di prigionia e si trovano nelle campagne di Pistoia, di Borgo San Lorenzo, di Vicchio, ma anche di mantenere i collegamenti e le trasmissioni con gli alleati. In questo compito entra in contatto con Radio Cora, Commissione Radio, una stazione radio clandestina che serve a collegare i partigiani con gli alleati e a coordinare le azioni contro i nazifascisti. Il 6 febbraio 1944 il giornale clandestino azionista La Libertà pubblica il testo dell'accordo di collaborazione politica che è stato stabilito tra il Partito d'Azione e il Movimento Cristiano Sociale. Certamente favorito questo accordo dalla presenza dei due fratelli Enriquez nei due schieramenti. Intanto il suo nome è filtrato nel corso di un interrogatorio cui sono sottoposti a Roma alcuni membri del movimento e le autorità fasciste aumentano l'attenzione e l'interesse verso la sua persona. Il 13 maggio due persone incontrano Anna Maria sostenendo di essere mandate da Emilio Angeli, il padre di Don Roberto. In realtà si tratta di due agenti provocatori che si fingono ufficiali dell'esercito che vogliono essere indirizzati verso qualche gruppo partigiano con cui Anna Maria è collegata. Due giorni dopo, il 15 maggio 1944, Anna Maria viene arrestata insieme a sua madre nella casa di via Tripoli, che fungeva da nascondiglio clandestino. La polizia trova copie di rinascita, carte d'identità, timbri, falsi documenti, lascia passare della Todd e dopo tre giorni affida le donne alla Banda Carità, il nome con cui è conosciuto il reparto dei servizi speciali, un reparto delle SS italiano che opera a Firenze per conto del nazismo e del governo della Repubblica Sociale Italiana e che ha la sua sede in via Bolognese, nella Villa Triste, il nome dato a un luogo di sofferenza, di pena, di malvagità, che si chiamava in realtà Villa Loria, confiscata a una famiglia ebrea. Anna Maria per una settimana è torturata, picchiata, tenuta sveglia per accettuare la sofferenza, impedita di dormire per costringerla a parlare, cosa che riesce a evitare, rimanendo muta di fronte alla rabbia dei suoi aguzzini. È poi condotta nel carcere femminile di Santa Verdiana e posta in una cella di isolamento, mentre la madre è messa fra le detenute comuni. Anche nelle tre settimane di isolamento Anna Maria non parla, non ammette le accuse che le vengono rivolte di essere una dirigente del movimento clandestino cristiano sociale collegato col partito d'azione di suo fratello Enzo. La convinzione delle SS che Anna Maria fosse una figura di rilievo della resistenza è alla base della decisione presa la sera del 12 giugno di prelevarla insieme ad altri sei uomini, tra i quali il responsabile di Radio Cora, il capitano Italo Piccagli, il sergente Pietro Gergo, il caporale Dante Romagnoli e il soldato Ferdinando Panerai, anche loro legati a Radio Cora, e inoltre un ignoto partigiano di origine cecoslovacca. I tedeschi informano le suore del carcere che la portano al nord e queste esse riferiranno alla madre Clotilde Agnoletti. Il luogo di destinazione è invece Cercina, una frazione di Sesto Fiorentino vicino a Monte Morello, dove sul greto del Mugnone vengono tutti e sei fucilati. Anna Maria Enriquez Agnoletti riceverà nel 1947 la medaglia d'oro al valor militare con la qualifica di partigiana combattente.
12: In memore dei propri dolori, ricordò solo quelli della patria e nei pericoli e nelle ansie della lotta clandestina ricercò senza tregua i fratelli da confortare con la tenerezza degli affetti e da fortificare con la fermezza di un eroico apostolato. Imprigionata dagli sgherri tedeschi per lunghi giorni, superò con la invitta forza dell'animo la furia dei suoi torturatori che non ottennero da quel giovane corpo straziato una sola parola rivelatrice.
10: Anna Maria Enriquez Agnoletti è stata raccontata da Marcello Flores. Un programma di Federica Barozzi, Laura Zanacchi e Marcello Anselmo. Tutte le puntate su Rai Play Sound.

0: E la nostra sigla annuncia che alle 18.45 minuti inizia in anticipo la serata di Radio 3. Un saluto a chi ci ascolta da Riccardo Gianni, in vostra compagnia al microfono di Radio 3 Suite per questo fine settimana e per questa trasmissione. Una trasmissione che vede oggi in regia Gianni Grimaldi, al di là del vetro assieme ad Andrea Perrone e a Domenico Ganci, che di questa lunga serata curano la parte tecnica. Un saluto a tutti e tre, diamo subito uno sguardo breve la puntata odierna. Tra pochi minuti ci collegheremo in diretta con il Teatro San Carlo di Napoli, dove ci aspetta il nostro Stefano Valanzuolo per raccontarci l'Adriana, le couvreur di Francesco Cilea, in scena per la stagione lirica del Teatro Partenopeo, una produzione italo-franco-monegasca per uno spettacolo che vede la regia di Davide Livermore. 3 ore circa di musica, e a seguire, più o meno verso le 22, parleremo di un libro in uscita, Un viaggio letterario in Etruria, nell'Italia antica. Lo ha scritto lo storico dell'archeologia Giuseppe Maria Della Fina per i tipi di Officina Libraria, e Monica D'Onofrio ha intervistato proprio l'autore per raccontare questo volume al pubblico di Radio 3 Suite. Alle 22.30 l'apertura del nostro secondo cartellone musicale, anche questo a cura di Giorgio Marino, che ci proporrà stasera il terzo dei 4 appuntamenti con l'integrale delle sequenze per strumento solista di Luciano Berio, che stiamo presentando ogni sabato. Si tratta, e lo sa chi ci ascolta in queste settimane, di una iniziativa della GOG, Giovine Orchestra Genovese, presentata sotto il titolo di Sequenze e Capricci, e portata all'attenzione del pubblico di Genova a Palazzo Ducale nel settembre dello scorso anno. Dunque, a questo punto non resta che ricordarvi il numero per contattarci per commenti e osservazioni, del consueto, il 335-5634-296. Aspettiamo i vostri messaggi, sms e naturalmente anche WhatsApp, e apriamo subito il nostro primo cartellone, il collegamento con il Teatro San Carlo di Napoli. Buonasera Stefano Valanzuolo.
1: Buonasera a te Riccardo, buonasera a tutti voi, a Gianni, Andrea, Domenico, soprattutto buonasera ai nostri ascoltatori. È un piacere ritrovarvi a Napoli, Teatro di San Carlo, dove tra poco appunto avrà inizio questa recita di Adriana Le Couvreur di Cilea, ed è la quarta e ultima replica di questa produzione napoletana. Ne parlavi già poco fa tu, una produzione che nasce tra 3 teatri francesi, è una coproduzione tra l'Opéra di Monte Carlo, l'Opéra di Saint-Étienne e l'Opéra di Marsiglia, ed è appunto con la regia di Davide Livermore, che in questo caso è ripresa da Alessandra Premoli, ed è uno spettacolo che vede sul podio Pinchas Steinberg, direttore di lungo corso che con il San Carlo in particolare ormai ha una consuetudine interessante, direi, e un cast anche importante, perché nei ruoli principali abbiamo Alexandra Kurczak nel ruolo del titolo, quello di Adriana, Brian Jedd, che è Maurizio di Sassonia, Elina Garancia, mezzo soprano, la principessa di Bouillon, e Pietro Spagnoli nel ruolo di Michonnet. Poi naturalmente ci sono gli altri cantanti, Antonio Di Matteo, il principe di Bouillon, Roberto Covatta, l'abate di Chazelle, e ancora poi leggeremo la locandina intera più tardi, dopo aver ricordato che dal punto di vista invece della forma scenica, dell'allestimento vero e proprio, di quello che noi vedremo e voi purtroppo no, ma proverò a raccontarvelo, Davide Livermore è il regista, e con lui c'è il suo team collaudatissimo, ovvero le scene sono di Joe Forma insieme allo stesso Livermore, i costumi di Gianluca Falaschi e le luci di Nicola Beauvais, in questo, i video, perché ci sono anche dei video in questo allestimento, di The Walk, e poi la coreografia, che è importante nel terzo atto, di Adriana e di Eugénie Andrain. Orchestra, coro e balletto del Teatro di San Carlo, il maestro del coro è Fabrizio Cassi. E dunque un'opera che torna a Napoli dopo 10 anni di assenza. L'ultima volta l'aveva diretta Daniel Oren, mi pare ricordare che la regia fosse di Lorenzo Mariani, e adesso invece appunto viene ripresa in questa edizione, in cui Livermore sposta l'azione ai primi anni del Novecento, in epoca di Belle Époque, che è sì l'epoca del compositore, l'epoca di Cilea. L'opera ha avuto la sua prima rappresentazione nel novembre 1902 a Milano, Adriana Le Couvreur, però è anche un'epoca in cui Livermore vede tutta una serie di pulsioni, di tensioni, di contrasti. È un'epoca in cui sappiamo l'Europa è un po' sull'orlo del fatidico baratro e dunque le tensioni personali e quelle invece sociali e anche politiche si mescolano, ma soprattutto questo spettacolo, questo allestimento, questa regia in coerenza con quello che è lo spirito stesso di Adriana Lecouvreur tende a dare questa sorta di commistione tra realtà e commedia, tra finzione appunto e realtà, tra realtà agita e realtà invece percepita, che poi è alla base di quella visione metateatrale che sorregge tutta quanta Adriana Lecouvreur. Sono ancora tanti posti vuoti, devo dire, quindi credo che i tempi saranno un po' lunghi. Normalmente, ecco, alla prima c'è stato un ritardo di 5-6 minuti, magari quel ritardo sarà più contenuto. E allora io, visti i tempi, vi direi, poi torniamo naturalmente da qui in diretta a raccontarvi anche la trama della prima parte, perché qui si accorpa primo e secondo atto, poi c'è un intervallo di 30 minuti e poi terzo e quarto atto. Direi di ascoltare un'intervista, quindi credo che i tempi saranno un po' lunghi. Normalmente, ecco, alla prima c'è stato un ritardo di 5-6 minuti, magari quel ritardo sarà più contenuto. E allora io, visti i tempi, vi direi, poi torniamo naturalmente da qui in diretta a raccontarvi anche la trama della prima parte, perché qui si accorpa primo e secondo atto, poi c'è un intervallo di 30 minuti e poi terzo e quarto atto. Direi di ascoltare un'intervista che abbiamo registrato con Pietro Spagnoli poco fa, che interpreta il ruolo di

0: i motivi che compongono quest'opera di Scilea?
1: Io sono più semplice, io penso che Michonnet, l'ho letto anche da altre, quindi è un pensiero che condivido, sia l'unica persona vera in questa situazione. C'è chi vive in un sogno, Adriana, il sogno che c'è ancora nel mondo del teatro, anche se ormai è obsoleto, del divismo, del grande artista amato da tutti, comunque non, nessuno può dir male. L'amore, sognato, ma nella realtà sofferto, perché comunque ha a che fare anche con Maurizio, che è un doppio giochista, uno che si fa gli affari suoi. Cioè non... Poi magari è veramente innamorato di lei, però è un opportunista, fa un po'. Poi c'è la cattivissima principessa, la Duclos, che non si vede, ma insomma non deve essere una tenera. E l'unico vero personaggio con i piedi per terra, che vede le cose per quelle che sono, è Michonnet. Poi è innamoratissimo di... Non so se questo amore di Michonnet è un amore reale, anche sessuale, o semplicemente ama il mito, ama la diva, come capita, che persone che adorano un cantante, una cantante, un attore, un'attrice, perché sono affascinati dalla capacità artistica del personaggio. Questo è capitato anche a me con una violinista di cui ero innamorato, oltre che di lei, ma proprio della capacità di comunicare tramite la musica, questa potenza. E quindi lui è innamorato di Adriana anche perché Adriana ha questa capacità di far passare in teatro tutti i sentimenti.
2: Spero, tra parentesi, che la violinista abbia fatto una fine migliore, no, di Adriana.
1: La fine va benissimo, è una grandissima violinista francese, suona da Dio, e... grande amica. E...
2: Dunque, a proposito di francese, appunto, personaggio in scena, il direttore di scena è la Comédie Française, personaggio francese, ma italiano fino in fondo per nobiltà di fraseggio, per il senso, il gusto della parola.
1: L'ha scritto Scilea. Anche se qualche volta certi accenti sono un po' spostati nella scrittura. È un po' strano a volte Scilea in alcuni passaggi, però funziona tutto. C'è la parola, c'è questo fraseggio all'italiana, che è un passaggio, perché anche se del 1902, quindi nel pieno dei compositori velisti, lo sappiamo, lui si rivolge e racconta di una classe sociale che non è legata al verismo, non è legata alle vicende popolari, sta raccontando di una cerchia di artisti e di borghesi, alto borghesi, nobili, che vivono un po' in una bolla. Il fraseggio di Michonnet, io penso che sia un baritono lirico fondamentalmente, perché è vero che l'orchestrazione in certi momenti è importante, ma mi sembra che mai con Michonnet. Michonnet l'orchestra non lo tratta mai malissimo, cioè non ha mai un peso troppo grave per creare problemi alla vocalità. Io lo devo cantare legato, cercare di dare maggiore colori, espressività, volume, perché comunque il teatro bisogna riempirlo.
2: Abbiamo chiarito qual è la distanza tra quest'opera e il verismo inteso come tendenza di quel periodo. Però il rischio qualche volta che l'opera venga cantata enfatizzando un certo versante veristico c'è ancora.
1: Voglio dire, le parti del tenore c'hanno del verismo, perché il modo come è scritto, il modo come devi affrontare le difficoltà vocali, o hai una voce di quel genere o non ce la fa.
2: Posso pensare chi l'ha cantato per primo, insomma.
1: Quindi, come dire, c'è bisogno di una vocalità importante, soprattutto per il tenore. Non è questo il problema di Michonnet, per fortuna. Io non sono... Di verismo cosa ho fatto? Ho cantato Alfano, molti anni fa, però non è proprio nel mio repertorio.
2: Michonnet è un ruolo che vuole un interprete maturo scenicamente e vocalmente, evidentemente, no?
1: Certo. Come dire, cosa si prova ad amare qualcuno non essendo ricambiato? Soltanto chi ha un po' di esperienza può realmente viverlo.

0: Io fondamentalmente penso che è un uomo che lavora, lavora e non fa niente, granché oltre. Quindi tutta la sua vita è lì e la sua vita in questo caso è Adriana. La sua adorazione per lei è perché gli riempie anche la vita.
1: Sì, le piace, io credo sia totalmente credibile, credo, chiedo anche se le piaccia questa ambientazione in un'epoca diversa da quella prevista dal libretto, perché tutto sommato si adatta benissimo a quel tipo di storia e di personaggi, no?
0: Anche se la Sara Bernarda a cui si è ispirata la regia è morta molto anziana,
1: Sì,
0: mentre Adriana no,
1: certo,
0: Adriana
1: sì.
0: muore giovane. Però, guardi, io non mi metto mai a discutere con i registi le trasposizioni, cerco di capire che cosa vogliono dal mio personaggio e cerco di tradurlo. Anche perché per esperienza so che è assolutamente inutile, cioè mettersi a discutere con un regista non serve a
1: Certo,
0: niente.
1: vabbè.
0: Nulla.
1: Gavazzeni, inteso come Gian Andrea, diceva che ha approfondito quest'opera, l'ha studiata, eccetera, diceva che in quest'opera c'è un personaggio, quello di Adriana, evidentemente che è soggiogante rispetto a tutti quanti gli altri. Però in realtà poi a vederla, a leggerla bene, l'opera è come un mosaico in cui ci sono tanti tasselli, ognuno dei quali deve andare al posto giusto.
0: Certo.
1: Poi c'è una dominatrice.
0: Beh, Adriana è chiaramente la mattatrice. Non esiste un protagonista senza i coprotagonisti, cioè la storia la fanno tutti insieme. Adriana vocalmente ha le aree più importanti, più famose, più conosciute, penso anche più belle. Poi viene Michonnet, devo dire che l'area di Michonnet è una delle più belle
1: Bellissimo.
0: composte per baritono.
1: E questa era, ecco, questa era la voce di Pietro Spagnoli che abbiamo registrato poco fa, veramente con in sottofondo la voce di Brian Jed, il tenore che si esercitava appunto prima dello spettacolo. Siamo in diretta da Napoli, Teatro di San Carlo, sta per cominciare la recita di Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea, commedia-dramma di Scribe e Legouvé, ridotta in quattro atti per la scena lirica da Arturo Colautti. E dunque direi di dare la locandina completa adesso. Adriana Lecouvreur e Aleksandra Kurczak, soprano polacco. Il Maurizio di Sassonia è il tenore americano Brian Jed. La principessa di Bouillon è Elina Garancia, mezzo soprano, lettone. E poi il principe di Bouillon, Antonio Di Matteo, basso, il baritono Pietro Spagnoli, che abbiamo appena ascoltato, interpreta il personaggio di Michonnet, direttore di scena della Comédie Française, e ancora poi Powell Orodischi, interpreta Quinault, Matteo Macchioni, Poisson, Anna Grotto, Mademoiselle Juvenot, Monica Bacelli, Mademoiselle d'Angeville, Roberto Covatta, l'abate di Chazelle e Salvatore De Crescenzo, un maggiordomo. Orchestra diretta, orchestra del Teatro di San Carlo, diretta da Pinchas Steinberg, regia di Davide Livermore, ripresa da Alessandra Premoli. Il maestro del coro è Fabrizio Cassi, il coro è quello del Teatro di San Carlo. Le scene sono di Davide Livermore e Joe Forma, i costumi di Gianluca Falaschi, ripresi da Anna Verde, le luci di Nicolas Beauvais, la coreografia di Eugénie Andrain e i video di Dee Wock. Orchestra, coro e balletto, l'abbiamo detto, del Teatro di San Carlo, il direttore del balletto, ricordo, è Renato Zanella. Questa è una coproduzione tra Opera di Monte Carlo, Opera di Saint-Étienne e Opera di Marsiglia. Dura poco più di 3 ore l'intero spettacolo, 3 ore e 5 minuti circa, ed è diviso in due parti per quanto concerne la nostra ripresa e la rappresentazione di stasera. Nella prima parte vengono accorpati primo e secondo atto, circa 75 minuti, e ci sarà un cambio scena tra primo e secondo atto nel quale noi rientreremo, e nella seconda parte invece vengono accorpati terzo e quarto atto, più o meno la durata è molto simile, in mezzo un intervallo di 30 minuti in cui noi naturalmente vi terremo compagnia qui dal Teatro di San Carlo. Ricordo che Adriana Lecouvreur è opera andata in scena per la prima volta nel 1902 a Milano e, come forse avrete afferrato, ma forse è un po' sfuggita anche la voce, nel ruolo di Maurizio di Sassonia in quello spettacolo c'era Enrico Caruso che aveva cantato, appunto, vi faceva cenno anche Pietro Spagnoli. Vediamo un po' la trama di questa prima parte, vediamo quello che succede nel primo atto e se ci riusciamo anche nel secondo. Siamo nel foyer della Comédie Française a Parigi, marzo 1730. Stiamo sta per avere inizio uno spettacolo teatrale e Michonnet, che è il direttore di scena della Comédie Française, prova a esaudire le richieste di tutti. Entra il principe di Bouillon, che è il protettore di un'attrice della Comédie, la celebre attrice Duclos, e con lui c'è l'abate di Chazelle. Poco dopo giunge anche Adriana, che declama alcuni versi del Bajazet, la tragedia di Racine, e poi perché sta ripassando la parte che dovrà interpretare. Il principe intanto, il principe Bouillon, chiede della Duclos dove sia, e Michonnet gli spiega che è nel suo camerino ed è tutta intenta a scrivere un biglietto. Il principe è geloso ovviamente, quindi chiede all'abate di farsi consegnare quel biglietto perché vuole vederci chiaro. Intanto sulla scena Michonnet è rimasto solo con Adriana, e noi scopriamo che Michonnet da anni è innamorato cotto di Adriana, e le dice che vorrebbe sposarsi, ci prova piano piano, prende il discorso alla larga, dice che ha ricevuto una piccola eredità e quindi vorrebbe sposarsi, ma Adriana gli risponde senza immaginare minimamente che possa essere lei la promessa sposa, e quindi lo tratta come un amico vero, confidandogli di essere anche lei innamorata di un alfiere del conte di Sassonia, che quella sera peraltro sarà in teatro per applaudirla. Michonnet se ne va rattristato dunque, e noi intanto vediamo entrare esattamente l'uomo che Adriana attendeva, solo che quell'uomo che attendeva Maurizio in realtà non è un alfiere del conte di Sassonia, è il conte di Sassonia, che però non intende ancora svelare la sua identità, anzi dice ad Adriana di essere in difficoltà e di stare cercando qualche protettore importante, e Adriana allora si offre di parlare per perorare la sua causa con chi? Col conte di Sassonia. Dunque Maurizio si congeda, sempre sotto mentite spoglie, si congeda ad Adriana, che deve andare in scena, le dà appuntamento dopo lo spettacolo e riceve da Adriana un mazzetto di viole. Attenzione a questo mazzetto di viole, perché poi ritornerà nel corso dell'opera. L'abate nel frattempo ha fatto il suo dovere, si è fatto consegnare la lettera della Duclos e l'ha consegnata al principe di Bouillon. Lì si parla di un appuntamento, in realtà si parla di un appuntamento politico che dovrà aver luogo quella sera in un villino. Quel villino è quello che il principe di Bouillon ha messo a disposizione della Duclos, come se fosse un nido d'amore. E allora il principe, gelosissimo, invita un gruppo di amici per quella sera al villino, perché tutti insieme dovranno sorprendere la Duclos, secondo lui. Il problema è che quegli stessi amici sanno benissimo che quel biglietto fatidico è stato scritto sì dalla Duclos, ma per conto di un'altra persona, della principessa de Bouillon, che è appunto la moglie del principe. E così finisce il primo atto. Noi avremo a questo punto un cambio scena. Il secondo atto si svolgerà invece in questa villetta della Duclos, quella che il principe di Bouillon ha messo a disposizione dell'attrice, e lì c'è la principessa di Bouillon che entra in scena, dunque il secondo atto, che aspetta trepidante Maurizio, il quale è in ritardo. Quando arriva, la donna gli confida subito che dei nemici stanno contrastando la sua ascesa al trono di Polonia e che vogliono il suo arresto. Maurizio è spaventatissimo, vorrebbe partire, solo che la principessa lo trattiene perché ha voglia di stare con lui, e Maurizio, per liberarsi dalla principessa, le regala le violette, dicendo che facendole credere che fossero un omaggio per lei. In realtà erano le violette che lui aveva ricevuto da Adriana. Arriva il principe a questo punto, il principe di Bouillon, che è convinto di sorprendere a Duclos in quel villino, e la principessa si nasconde e dopo poi giunge anche Adriana. A quel punto Maurizio e Adriana si scambiano promesse d'amore, solo che il cattivissimo abate rivela ad Adriana la presenza di una rivale in quella casa, le fa credere che possa essere la Duclos. Sarà Maurizio a supplicare Adriana di aiutare quella donna chiusa nella stanza, senza dirgli di chi si tratti, ad uscire nel nascondiglio. Ed ecco che a questo punto nel buio le due donne, senza vedersi, si aiutano a vicenda. Cioè Adriana aiuta questa donna senza sapere chi è, la principessa riconoscente cerca di scoprirne l'identità, ma continuano a celarsi l'uno all'altra. Tanto silenzio insospettisce la principessa, che comincia a credere che effettivamente possa trattarsi non di una salvatrice, ma di una rivale in amore. E mentre le due donne stanno lì a contendersi i favori di Maurizio, sopraggiunge qualcuno, la principessa fugge, perde un braccialetto, e questo viene riconsegnato ad Adriana. Qui finisce il secondo atto e qui invece comincia la prima parte di Adriana Lecouvreur in diretta da Napoli, Teatro di San Carlo. Pinchas Steinberg sale sul podio, dirigerà l'orchestra e il teatro. Nei ruoli principali Alexandra Kurzak, Brian Jade e Elina Garancia. Buon ascolto.

0: grazie, respir.
1: Principe!
0: Caro, caro, amore!

arrendo all'impero. Tutti uscite, ed ogni soglia sia chiusa all'audace.

0: bizzarra.
1: Quale?
0: Un matrimonio.
1: Tanto meglio.
0: Che

0: arrivate.
1: Corpus delicti.
0: Come?
1: Elena Pe.
0: La cameriera.
1: Cento vivi.
0: Chiaro, la cera è molle.
1: Meglio. Sono suoi caratteri.
0: Ma contraffatti.
1: Pessimo segno.
0: Leggi. M'offusca gli occhi. Lo sdegno.
1: Stasera alle 11:00, laggiù, nel solito villino presso la Senna,
0: il mio,
1: per un affare d'alta politica, graziosissima,
0: lo so ben io,
1: atteso siete, fede e silenzio,

0: il recapito.
1: Terzo palchetto a destra.
2: Diavolo, quale sospetto?
0: Conosci il complice?
1: Forse. Maurizio!
0: Il conte!

0: esperto gli attori.
1: Ti piace il disegno?
0: Mirabile ardito.
1: Di guerra partito.
0: Trarello d'amore.
1: Un bello festino.
0: Mirabile ardito.
1: Vogliamo i decor.
0: Senz'altro sospetto.
1: Del dolce duetto.
0: Rimetter dovrà.

0: sofferto di attore.
1: Ti piace il disegno?
0: Mirabile ardito.
1: Di guerra partito.
0: L'anello d'amore.
1: Vogliamo ricordare.

egli ipotizza prima. L'avevo nel farsetto. Bisogna che lo trovi ad ogni costo.

0: Eppure una parola, io ce ne metterò un'astuzia di guerra.
1: Ecco, lo dico, povera figlia scolta.

Siamo in diretta da Napoli al Teatro di San Carlo, è appena finito il primo atto di Adriana Lecouvreur di Scilea. E non c'è intervallo adesso, ma c'è un cambio scena non rapidissimo. E dunque siamo appunto, e poi dopo seguirà il secondo atto, ci dobbiamo trasferire di fatto dal foyer della Comédie Française al villino della Duclos, dove poi si incontreranno per la prima volta la principessa de Bouillon, che non abbiamo ancora visto in scena ma che apparirà appunto al levarsi del sipario, e naturalmente la protagonista Adriana Lecouvreur. Ed è appunto una regia, quella che abbiamo detto, che non è ambientata nel 1730 come vuole il libretto, ma per scelta del regista Davide Livermore è spostata di circa due secoli, inizi del Novecento, sempre a Parigi, in epoca Belle Époque, come testimonio anche i costumi molto belli di Gianluca Falaschi. Nelle parti principali stiamo ascoltando Alexandra Kurczak, che è Adriana Lecouvreur, e poi Brian Jett, che è il tenore Maurizio Conte di Sassonia, Pietro Spagnoli, Michonnet, e non abbiamo invece ancora ascoltato Elina Garancia, che comparirà, come abbiamo detto, nel secondo atto. Per quanto riguarda ancora quello che si vede, quello che abbiamo visto da qui, c'è un grande palco sul palcoscenico, un grande palco rotante che in pratica, girando appunto, ci fa vedere quello che la prospettiva degli spettatori e invece il backstage, a seconda se lo vediamo da davanti o appunto da dietro, e quindi è un modo chiaramente metaforicamente per trasportarci dalla dimensione pubblica teatrale a quella invece privata, sempre in questa voluta commistione di arte e vita, che Livermore poi ribadisce perché è molto, anzi è dichiarato, il riferimento in questo spettacolo a Sarah Bernhardt come di fatto personaggio cui allude evidentemente Adriana Lecouvreur. D'altra parte sappiamo che la storia di Adriana Lecouvreur è basata su cose vere di fatto, romanzate probabilmente, ma il personaggio è realmente esistito, si chiamava Adriana Couvreur e non Lecouvreur, era nata nella fine del Seicento, è morta molto giovane, si dice avvelenata forse da una rivale. Dunque ogni riferimento a cose e a persone realmente esistite in questo caso è assolutamente voluto, e qui compare questa Sarah Bernhardt, che poi di fatto vediamo anche proiettata al momento del racconto di Michonnet, ecco il monologo in cui lui confessa di ridere, piangere e sognare, noi la vediamo davvero, Adriana che recita, e la vediamo proiettata su uno schermo alle spalle dello stesso Michonnet. Ed è evidente nel riferimento ai costumi, all'acconciatura e a tutto quanto che si tratta di una citazione, se vogliamo, di Sarah Bernhardt, che poi fu enfant prodige, portata al successo per la prima volta proprio dalla Comédie Française, e fu anche protagonista al cinema di Adriana Lecouvreur nei primi anni, esattamente nel Novecento, forse 1913 o 1914. Quindi tutta questa rete di allusioni e riferimenti è evidentemente plausibile e serve appunto a rafforzare questa visione metateatrale che è voluta dalla storia stessa, che è voluta da Scilea, che vedeva proprio in questo accostamento di dimensioni differenti uno dei motivi di interesse del soggetto, ed è voluta quindi a questo punto anche dalla scelta registica in questo caso. Io ho sotto di me proprio la buca dell'orchestra, quindi tengo d'occhio il maestro Pinchas Steinberg, che sta dirigendo l'orchestra di San Carlo, perché a un certo punto dovrò tacermi per forza, perché inizierà il secondo atto qui in diretta a Teatro di San Carlo. Il teatro è pieno, devo dire, questa è l'ultima delle quattro recite di questo spettacolo, che ha debuttato nel 2017 a Monte Carlo e che invece qui veniamo per la prima volta evidentemente con un cast formato da cantanti che a Napoli hanno tutti quanti già cantato, parlo di tre ruoli principali, la Kurczak credo che abbia fatto delle recite di Traviata in tempi abbastanza recenti, Brian Jett aveva fatto un Sansone e Dalila, Elina Garancia anni fa aveva debuttato con una Cavalleria Rusticana insieme a Kaufman, poi ha cantato ancora in una bellissima edizione del Castello e Principe di Barba Blu, e quindi poi era stata in recital appena l'anno scorso, meno forse anche di un anno fa. E per la Kurczak, tra l'altro, un lavorone, perché lei domani
tra meno che 24 ore di fatto sarà protagonista di un recital insieme all'orchestra, insieme al tenore Freddy Tommaso, quindi neanche il tempo di riprendersi da questo che è un tour de force, perché insomma cantare Adriana Lecouvreur è complicato. Vi lascio all'ascolto del secondo atto di Adriana Lecouvreur in diretta a Teatro San Carlo di Napoli, dirige Pinchas Steinberg.

Quale copione, scusa? Ah, sulla scaletta? No, intervallo 35 minuti, seconda parte 71. Noi siamo ancora nella prima parte, però con i 6 minuti incluso. Beh, quando è cominciato? Alle 7? No, ma noi chiudiamo in orario perché siamo arrivati alle 27 minuti, no?

0: La Duclo.
1: Capriccio antico.
2: Ecco lei.
0: N'ero già stanco. Voi l'amate ed io m'affranco.
1: Un servigio lieto amico.

0: dimentichi l'essenziale.
1: La cena, corro a disporla.
0: Ed io veglio sul dietro scena, colta l'abbiamo in trappola e dentro ci starà.

0: signora parte con che si siate.
1: Sono dolente
0: a far urgente
1: e la consegna
0: me non impegna.
1: Ciascun può entrare, nessuno uscire.
0: Questione d'arte per una parte nuova m'è imposto di parlar posto con la Duclo.
1: Con la Duclo
0: vado e ritorno prima di giorno.
1: Allora restate
0: e dite abate.

0: che granchio e bei qui pro quo non è la Duclo
1: chi dunque sarà?
0: Silenzio. Se segreto di stato
1: faceto
2: Olive la vedeste?
0: No, tenebre peste. La mano già lungo e a un ago mi pungo.
2: Chi siete?
0: Domanda la voce più blanda.
2: Per chi mi scambiate, colei che cercate non sono.
0: Sotto fuggire nascosto mi fate fare che di me.
1: Ah, ah, che strana avventura!
3: E voi?

0: Noi siamo in diretta a Napoli, Teatro di San Carlo, si è appena concluso il secondo atto di Adriana Lecouvreur e dunque adesso primo e secondo atto formavano la prima parte di questo spettacolo, c'è un intervallo di circa 30 minuti per cui io vi cedo subito la linea.
1: E noi ne approfittiamo per dare la linea a nostra volta al GR3.
2: RAI GR3.
3: Nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni, vuole tornare amica per risalire nei sondaggi. La premier, la mia popolarità non è affar suo, l'Italia potrebbe disertare le celebrazioni del 4 luglio. Stati Uniti, Iran, Vance raggiunge Witkoff in Svizzera, domani colloqui con Teheran, raid israeliani su Libano e Pashdaran, tregua violata, chiudiamo Hormuz, poi Netanyahu ordina il cessate il fuoco. Travolto sullo scooter da un pirata della strada, muore un 17enne in Versilia, grave l'amico, fermato il conducente dell'auto, fuggito a piedi dopo l'incidente. Un grande murales per la pop star Rosalia è l'omaggio realizzato a Palermo dallo street artist Igor Scalisi Palmiteri. A saldare il legame tra la cantante catalana e la città, il brano Fuoco Uranni, da lei interpretato in dialetto siciliano. A tutti una buona serata da Francesca Quattrocchi. Donald Trump dunque non si ferma e torna ad attaccare la premier Giorgia Meloni per il secondo giorno consecutivo. Allora sentiamo l'inviato a New York.
4: Il post di Donald Trump contro Giorgia Meloni arriva già in apertura di giornata. Su Truth, il capo della Casa Bianca scrive un testo duro tornando a parlare della photo opportunity con la premier italiana al G7, dicendo che Meloni avrebbe chiesto più e più volte di fare una foto assieme. La ragione, secondo Trump, sarebbe il calo di popolarità del capo del governo italiano. Conseguenza, scrive, di aver voltato le spalle agli Stati Uniti e negato l'uso di basi militari contro l'Iran. Ora che la guerra è vinta, prosegue Trump, vuole tornare amica, no grazie, conclude. E ancora, gli Stati Uniti contribuiscono con miliardi di dollari alla difesa dell'Italia e dei cosiddetti alleati della NATO. I media statunitensi registrano l'ennesimo strappo del capo della Casa Bianca con un leader straniero, ma apprezzano la postura solida dell'Italia. Molti titoli riprendono la dichiarazione di Meloni di ieri: né io né l'Italia imploriamo mai. Da New York per il GR3, Stefano Fumagalli.
3: E non si fa attendere anche questa volta la risposta della premier al capo della Casa Bianca. La mia popolarità non è affar suo, dice Giorgia Meloni, ma è legata alla difesa degli interessi italiani.
5: Mentre a Palazzo Chigi si ragionava sul 4 luglio e sulla possibilità di disertare i festeggiamenti per la cerimonia dell'indipendenza americana, l'ennesimo attacco di Trump a Giorgia Meloni, che ha accelerato ancor di più l'intensità dello scontro con la nuova risposta della premier in inglese al posto del tycoon americano. Questi attacchi continui e immotivati non hanno senso, scrive Giorgia Meloni, e per quanto riguarda la mia popolarità precisa, essere tua amica di certo non ha aiutato, anzi piuttosto concentrati sulla tua popolarità. La mia, dice la premier, che dipende soltanto dalla mia capacità di difendere gli interessi italiani, e questo è quello che ho sempre fatto. Quindi sulle basi americane in Italia, chiarisce, a regolarne l'uso un accordo sempre rispettato, posto accompagnato poi da un commento in italiano. E la mia ultima risposta, credo nell'unità dell'Occidente, dice la premier, e credo che questo sia uno spettacolo non alla altezza del nostro compito. Gianluca Ruggirello, GR3.
3: L'Italia potrebbe dunque disertare le celebrazioni del 4 luglio a Villa Taverna, residenza romana dell'ambasciatore degli Stati Uniti, mentre le nuove dichiarazioni di Trump e le risposte della premier Giorgia Meloni entrano nel dibattito politico.
6: A Washington non si aspettavano una presidenza italiana così determinata e autonoma nel difendere la sicurezza globale. È la sottolineatura di Fratelli d'Italia dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni. Parole gratuite, inutili e sgradevoli le definisce il leader leghista Matteo Salvini, che poi ribadisce: i rapporti Italia-Stati Uniti non si discutono. E nel suo partito Borghi invita comunque a non boicottare la festa dell'indipendenza americana. Forza Italia difende Giorgia Meloni, benissimo ha fatto a rispondere con fermezza difendendo 60 milioni di italiani. Noi, solidali con la premier fin dall'inizio, sostiene il PD, ma un fallimento aver inseguito Trump, ora si torna a una politica estera seria. Dai 5 Stelle Giuseppe Conte rincara: le parole di Trump sono un richiamo all'ordine verso chi, il riferimento alla premier, ha sempre obbedito senza fiatare. AVS invita l'esecutivo a rivedere l'impegno per le spese militari e uscire dal Board of Peace. Interviene anche Matteo Renzi, Italia Viva. Bei tempi, scrive sui social, quando il G7 ospitava discussioni politiche vere invece di litigi da asilo. Giorgia Meloni aggiunge: non è credibile perché ha difeso Trump fino a ieri. Per Calenda, azione Trump è disturbato. Francesco Macaro, GR3.
3: L'accordo Stati Uniti-Iran. Teheran denuncia violazioni per i massicci attacchi di Tel Aviv e Libano e afferma di aver chiuso per questo lo stretto di Hormuz. Il premier israeliano Netanyahu, in coordinamento con Washington, ordina quindi il cessate il fuoco, mentre si spera nella seconda fase dei colloqui in Svizzera. Il vicepresidente americano Vance sta per raggiungere Witkoff e Kushner, atteso l'iraniano Araghchi. E allora sentiamo la corrispondente da Istanbul.
7: La presenza della delegazione iraniana è confermata. La televisione di Stato annuncia che i funzionari iraniani si stanno recando in Svizzera per aprire la seconda fase dei colloqui con gli Stati Uniti. Il Pakistan dice che domani si terrà il primo tavolo tecnico sul nucleare. Per Teheran il capo delegazione sarà il ministro degli esteri Araghchi. Intanto il comando centrale militare iraniano annuncia di avere chiuso lo stretto di Hormuz a causa degli attacchi israeliani in Libano, che Teheran considera una violazione dell'accordo con l'America. Il ministero degli esteri iraniano afferma che la Repubblica Islamica è pronta ad andare avanti con i colloqui per raggiungere un accordo finale, a patto che gli Stati Uniti dimostrino serietà nel rispettare gli impegni presi. E tra questi, nel memorandum d'intesa firmato dai presidenti Trump e Pezeshkian, c'è anche la cessazione delle operazioni militari di Israele nel sud del Libano. La Repubblica Islamica sollecita gli Stati Uniti a dimostrare di volere davvero attuare il memorandum e il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf avverte che Teheran risponderà con forza a qualsiasi violazione dell'intesa. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
3: L'altro fronte di guerra tra Russia e Ucraina, 4 morti e 6 feriti in un bombardamento di Mosca sulla città di Zaporizhia. Kiev colpisce un ponte stradale che collega la penisola di Crimea alla terraferma dopo aver distrutto anche ponti ferroviari utilizzati dai russi per trasporto e rifornimenti militari. A Mosca intanto 20 persone sono state arrestate con l'accusa di essere coinvolte nella pianificazione di attacchi contro i vertici dell'autorità per le telecomunicazioni. Alla logica del conflitto si opponga la forza della pace, è l'appello del presidente Mattarella nella giornata mondiale del rifugiato. Vicinanza a chi fugge dalla guerra, no a condotte irresponsabili, aggiunge il capo dello Stato. Il nostro ordinamento e la nostra Costituzione, ricorda Mattarella, riconoscono il carattere universale dei diritti umani, delle persone perseguitate, dei profughi, talvolta sfruttati da organizzazioni criminali senza scrupoli. Pace richiamata ancora una volta dal Papa, basta parole di odio e bullismo, dobbiamo imparare a promuovere la riconciliazione, ha detto Leone XIV nel discorso alla cittadinanza di Pavia. Poi il pontefice si è spostato a Sant'Angelo Lodigiano, accolto dai fedeli nella Basilica dei Santi Antonio Abate e Francesca Cabrini, madre e patrona dei migranti.
8: Sant'Agostino ci insegna a amare ai fratelli e sorelle, che siamo tutti segno di amore e di carità nel mondo, che sappiamo vivere il perdono, la riconciliazione, la pace.
9: Leone XIV a Pavia, nei luoghi di Sant'Agostino, Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, dove sono custodite le spoglie del Vescovo di Ippona, celebra la liturgia della parola. La Chiesa deve camminare insieme senza dividersi, sottolinea il Papa nell'omelia. Al termine sosta in preghiera e venerazione davanti alle reliquie. Nella piazza, davanti al Duomo, saluta i ragazzi dell'oratorio, basta parole di odio, bullismo e guerra, no all'indifferenza, disgrega la comunità, Leone incontra la cittadinanza, no all'analfabetismo civico, siamo chiamati, dice, a condividere linguaggi di dedizione e di servizio, la ragione umana domanda e progetta, spiega, ma scopre nuovi modi per prendersi cura di sé e del mondo, quindi ancora un no alla logica del profitto e del dominio. Ultima tappa, Sant'Angelo Lodigiano, Leone XIV rende omaggio a Madre Cabrini, patrona dei migranti, prima santa degli Stati Uniti d'America.
8: Cosa c'è di più attuale di un carisma missionario che si pone al servizio dei migranti?
9: Il fenomeno migratorio, sottolinea, interpella ancora la Chiesa. Francesca Paltracca, GR3.
3: La cronaca, è stato fermato l'uomo di 26 anni alla guida del SUV con targa svizzera che la notte scorsa ha provocato l'incidente sul lungomare di Marina di Pietrasanta in Versilia, in cui è morto Gabriele Martini, 17 anni, di Viareggio. Identificate e ascoltate in caserma le due ragazze che erano in auto con il pirata della strada.
10: Si chiama Luigi Giordano, è un 26enne originario di Catania ma residente nel milanese a Trezzano sul Naviglio. Ora è a disposizione dei carabinieri in attesa di essere interrogato.
11: I militari sono dapprima risaliti a lui attraverso accertamenti, raccolta di testimonianze e analisi delle immagini di videosorveglianza. Poi hanno diffuso la sua foto alle altre forze dell'ordine. È stata infine una volante della polizia a notarlo mentre era a piedi a Forte dei Marmi. Appena fermato, ha ammesso di essere stato lui alla guida del SUV con targa svizzera che stanotte ha investito il 17enne Gabriele Martini mentre era in scooter con un amico di 18 anni, rimasto gravemente ferito.
10: La tragedia si è consumata tra le 3 e le 4 del mattino in via Roma, nel tratto al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Il conducente dell'auto sarebbe fuggito a piedi abbandonando il veicolo sul posto. Il SUV, a bordo del quale ci sarebbero stati anche un altro uomo e due ragazze, anche loro allontanatesi a piedi, avrebbe effettuato un'inversione a U.
11: Claudio Vigolo, GR3.
3: Rinviata a giudizio Begoña Gómez, moglie del premier spagnolo Pedro Sánchez, è accusata assieme alla sua assistente a un imprenditore di traffico di influenze, appropriazione indebita, corruzione e malversazione. Fonti del governo definiscono persecutoria l'istruzione nei confronti della First Lady e assurde le misure restrittive come l'obbligo di firma ogni 15 giorni e ritiro del passaporto. Gómez ha infatti una scorta di 3 agenti che la protegge accompagnandola in ogni spostamento. La crescita del credito all'economia italiana si consolida. A maggio il volume dei prestiti a famiglie e imprese è cresciuto del 3% su base annua, l'incremento maggiore da novembre 2022. Lo fa sapere l'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana. A salire però sono anche gli interessi, in particolare il tasso sui nuovi mutui è arrivato a 3,49%, il livello più alto da 2 anni. Omaggio a una pop star a Palermo, un murales dedicato alla cantante Rosalia dopo il brano Focu Ranni in cui canta in siciliano. Lo ha firmato l'artista Igor Scalisi Palmiteri. L'intervista.
12: Come ha avuto l'idea? Perché ha scelto Rosalia?
13: Mi sembrava la cosa migliore da fare, visto che lei si è innamorata perdutamente della nostra città fino a cantare una canzone nel nostro dialetto. È stato quasi spontaneo rispondere con questo gesto di riconoscimento, anche perché lei interpreta Santa Rosalia.
12: La ritratta in un atteggiamento molto intimo e spirituale.
13: Sì, lei sicuramente in quest'ultimo album ha dato una marcia in più verso la spiritualità ed è stato facile ritrarla in un gesto così intimo e mistico.
12: Una cantante, una pop star può diventare anche simbolo del quartiere?
13: La cantante canta le persone, canta i drammi, canta le meraviglie della gente e della gente comune, quindi il quartiere Santa Rosalia, bisogno di cura, di attenzione e di gesti come questi.
12: Francesca Cosentino, GR3.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento di edizione Francesca Quattrocchi che ha condotto in studio. In regia Carlo Boninsegna, Carlo Silveri, la linea torna a San Carlo di Napoli, il prossimo GR3 domani mattina alle 6:45. A tutti ancora l'augurio di una buona serata.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
14: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
15: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
16: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: RAI, Radio 3.
1: E dunque, dopo la pausa del GR3, riprende Radio 3 Sfitta alle 20:39 minuti. Siamo in diretta sulle onde di Radio 3. Ci ricolleghiamo ancora con il Teatro San Carlo di Napoli per la recita odierna dell'Adriana Le Couvreur. E stiamo per affrontare la seconda parte dello spettacolo con Stefano Valanzuola al San Carlo, per noi e per voi. Eccoci Stefano, eccoci qui.
0: Grazie Riccardo, eccoci, siamo qui da Napoli al Teatro di San Carlo in attesa della seconda parte dello spettacolo che comprenderà terzo e quarto atto. Io ricordo che stiamo appunto ascoltando Adriana Lecouvreur di Cilea e nei ruoli principali Alexandra Kurzak come Adriana, Brian Jedd come Maurizio Conte di Sassonia, Elina Garancia principessa di Bouillon e Pietro Spagnoli Michonnet. Intanto mi ha raggiunto nel lo spettacolo alla direzione musicale di Pinka Steinberg e la regia di Davide Livermore, e mi ha raggiunto nel palco un vecchio amico che è anche il primo violino di spalla dell'Orchestra del Teatro di San Carlo da 27 anni credo, ed è Gabriele Pierannunzi che saluto. Ciao Gabriele, buonasera.
18: Buonasera a te carissimo Stefano e buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori e grazie dell'invito.
0: Dunque vi vedo da quassù che lì giù si sta piuttosto al caldo in buca, ma insomma al di là di questo è uno spettacolo, è un'opera, è un titolo che rientra in quelli con i quali direi che questa orchestra per DNA, per vocazione, per abitudine e formazione ha un feeling un po' privilegiato, tutto sommato. Ci sono, bisogna insomma impegnarsi sempre, però ci sono opere che vanno scoperte dall'orchestra, con questa si ha un po' di confidenza in più, o mi sbaglio?
18: Assolutamente Stefano, non ti sbagli, diciamo questa orchestra, hai ragione tu, per DNA ama in modo particolare appunto questo repertorio, quindi opere come l'Adriana di Cilea oppure tutto il repertorio ovviamente sempre del periodo diciamo in cui siamo tra decadentismo e verismo, quindi Puccini, quindi tutto il repertorio diciamo di opere, dico una parola un po' abusata di questi tempi ma che rende molto l'idea di tradizione, diciamo, ecco, diciamo ovviamente con il nuovo, cosiddetto nuovo, che poi per me non sarebbe nuovo perché di fatto quello che si considera nuovo ormai ha 100 anni, se appunto si citassero alcuni titoli c'è sempre qualche difficoltà, ma credo sia proprio una questione di DNA, ne parlavamo anche oggi di fronte ad un caffè, c'è un po' questo nel DNA, questo fatto che appunto si reputa il teatro probabilmente più bello che c'è, ed è probabilmente vero, il più antico che c'è, questo è sicuramente vero, quindi anche probabilmente nella mentalità si è rimasti diciamo un po' come dire ad un tempo che fu, d'altronde anche noi in questo momento stiamo parlando, appunto il tuo studio praticamente da dove trasmetti è lo studio dove stava Gioacchino Rossini quando era direttore artistico di questo teatro, quindi questo teatro è proprio permeato di antico. Ecco, poi sono assolutamente d'accordo con te sul fatto che probabilmente insomma bisognerebbe un pochino, come dire, guardare anche un po' in avanti.
0: Senti Gabriele Pierannunzi, faccio un discorso che vale un po' per tutti i teatri, però io mi focalizzo su questa su questo spettacolo. Io ho ascoltato la prima una settimana fa, la prima recita, e adesso sto ascoltando l'ultima. E ci sono differenze, è un periodo in cui tutti i teatri secondo me arrivano un po' al volo allo spettacolo, un po' in tempi compressi, è vero?
18: È assolutamente vero, perché si sono persi alcuni istituti, ossia una volta appunto quando si facevano le prove in un teatro d'opera diciamo c'era l'istituto della prova italiana, nella quale appunto i cantanti erano tutti schierati, la prova suonava con i cantanti, l'orchestra suonava con i cantanti e quindi per la prima volta diciamo si suonava tutti insieme. Una volta c'erano le cosiddette prove musicali, che appunto facevano in modo che diciamo la, come dire, la conoscenza e l'empatia, la musicalità e tutte le connessioni che ci devono essere fra direttore e cantanti diciamo fossero appunto una realtà. Il problema è molto semplice, il mercato la fa da padrone in questi tempi, quindi una volta un cantante o un tenore o una soprano erano in una città nella quale dovevano fare un'opera appunto per un mese. Adesso in un mese, ma basta guardare i calendari, non c'è nessuna nota polemica da parte mia, basta semplicemente guardare i calendari, anche che ormai con internet sappiamo tutto in tempo reale. Alcuni cantanti, appunto molti cantanti diciamo del cosiddetto star system, in un mese fanno quattro opere in quattro teatri diversi, appunto alternandosi in giorni diversi. E quindi conseguenzialmente, diciamo, ecco, questa mi permetto di dire appunto che probabilmente è la prima sera, infatti è l'ultima, mi viene un po' da sorridere per questo, in cui c'è una serenità globale, in cui sembra che adesso tutti conoscano esattamente tutto. Se nel mondo che fu le prove duravano un mese tra italiane, musicali, letture, c'è un motivo. I tempi sono un po' cambiati, si corre, il mercato la fa da padrone e così è.
0: meglio per noi di Radio 3 Suite, che quindi approfittiamo di questa recita più bella delle altre. Forse ti chiedo un'ultima cosa, perché poi dovrei andare naturalmente giù in buca, Gabriele Piranunzi. Da dicembre 25 l'Orchestra del Teatro di San Carlo non ha un direttore musicale, perché il contratto di Dan Ettinger è scaduto, non c'è ancora il nuovo direttore musicale, evidentemente ci sarà a breve, ci sono stati anche un cambio di al vertice per quanto riguarda il teatro, cambio di soprintendente, ma quanto è importante avere un punto di riferimento in termini di creazione magari di un suono, è ancora importante avere un punto di riferimento stabile, o in questo momento in cui il mercato è appunto così frenetico è quasi impossibile trovare un appoggio, un punto di riferimento, ripeto ancora questa cosa, che sia concretamente affidabile sempre?
18: Guarda, io faccio un discorso proprio che mi parte dal profondo del cuore in questo momento. Allora, innanzitutto ti do assolutamente ragione sul fatto che credo sia fondamentale anche al giorno d'oggi, anche in questa frenesia, anche in questa corsa continua, avere una figura di riferimento, avere un direttore stabile, premettendo però che si interessi davvero alla vita del teatro e dell'orchestra, della quale poi il direttore stabile diventa direttore stabile. Quindi una figura, anche qui si torna un po' al mondo che fu, che passi su 12 mesi l'anno, perlomeno un tot di mesi, diciamo, a costruire qualcosa insieme. Il discorso che parte dal cuore: a me mancano 5 anni, come si dice in gergo, alla fine del mio rapporto dipendente, non voglio usare la parola pensione perché mi fa un po' paura, e ancora sogno che arrivi un qualche direttore che abbia un certo tipo di nome, che faccia diventare questo teatro quello che questo teatro merita, quello che questa città merita e quello che questo teatro dovrebbe avere.
0: Grazie Gabriele Piranunzi. Noi, d'altra parte, anche il nostro sogno da ascoltatori e da napoletani per quanto mi riguarda. Grazie, io credo che tu debba andare, perché se è vero che lo spettacolo comincia tra 5 minuti, mi sa che devi anche correre. Ringraziamo Gabriele Piranunzi per essere stato con noi, lo lasciamo naturalmente andare giù in buca per rispondere ai cenni di Pinkas Steinberg, che questa sera sta dirigendo questa Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea, tratto dalla commedia-dramma di Scribe Legouvé di metà 800, poi ridotta in libretto da Arturo Colautti, andata in scena per la prima volta nel 1902 a Milano. Cosa succederà nel terzo e quarto atto, che sono accorpati in un'unica parte di circa 75 minuti? Ci trasferiamo a Palazzo Bouillon, stiamo venendo dal villino della Duclos, in cui incredibilmente le due donne, la principessa e Adriana Lecouvreur, non si sono riconosciute. Adriana si è svelata l'identità di Maurizio Conte di Sassonia, ma non quella della sua rivale in amore, nonostante stessero quasi litigando a un certo punto. Adesso invece siamo a Palazzo Bouillon, il palazzo del principe e della principessa, prima di uno spettacolo al quale dovrà partecipare Adriana, e la principessa sta lì a continuare a chiedersi chi l'abbia salvata al casino della Duclos. A quel punto, quando però entra Adriana Lecouvreur, lei crede già di riconoscerne la voce, comincia a avere dei sospetti, e per metterla alla prova cosa fa? Le racconta che Maurizio è stato ferito in duello. A quel punto Adriana impallidisce, sì, poi si riprende quando vede Maurizio invece che lì in sala sano e salvo, però a questo punto si è tradita evidentemente. E poi ancora di più lo svelamento diventa totale quando, mentre viene eseguito un balletto di stile classico che è il giudizio di Paride, viene fuori questo braccialetto rinvenuto nel lido della Duclos. Adriana mostra il braccialetto della principessa, e che il principe riconosce subito. A quel punto non ci sono più misteri circa l'identità delle due donne. A quel punto la principessa, quasi in segno di sfida, chiede ad Adriana di recitare qualcosa, e l'attrice declama il monologo del richiamo dalla Fedra di Racine, e sulle ultime parole del monologo, ovvero come fanno le audacissime impure cui gioia è tradir, indica apertamente la principessa, che a quel punto giura di vendicarsi, e si chiude il terzo atto tra gli applausi del pubblico presente a Palazzo Bouillon. Quarto atto, andiamo a casa di Adriana. Adriana, che ormai si è ritirata dalle scene già da tempo, e riceve però degli amici attori che la invitano a tornare con loro, e lei acconsente. Ecco, questo è un altro riferimento a Sara Bernard, che si era ritirata dalla Comédie Française e poi sarebbe invece ritornata a recitarvi. E comunque qui nel quarto atto di Adriana l'attrice, la protagonista, acconsente a questo invito e le viene consegnato un cofanetto che è stato inviato da Maurizio. Questo cofanetto contiene un mazzetto di viole. È un gesto gentile che pensa lei, oppure no, oppure forse pensa che con quel gesto Maurizio le stia rendendo le viole che lei gli aveva donato, e allora le getta tra le fiamme sdegnata, cantando appunto l'armanza Poveri Fiori. Subito dopo però riceve la visita di Maurizio e di Michonnet. Il conte e Adriana a questo punto invece si ritrovano innamorati, capisce che non è vero, che lui non voleva rinnegare nulla, si rinnovano le promesse d'amore, ma improvvisamente sul più bello la cantante, la protagonista Adriana, l'attrice, diventa pallida, comincia a delirare e alla fine muore sotto lo sguardo impotente e disperato sia di Maurizio sia di Michonnet. Perché? Perché ha annusato quelle violette del cofanetto che erano avvelenate, e non le ha mandate certamente Maurizio quelle violette, bensì le ha mandate la perfida principessa di Bouillon. E finisce così il quarto, ultimo atto di Adriana de Couvert, dopo che prima di morire Adriana ha esclamato: scostatevi profani, melpomene son io, e lì l'identificazione evidentemente tra vita e arte diventa totale. Tanto che viene da chiedersi se la gelosia folle della principessa nei confronti di Adriana sia soltanto dovuta all'amore conteso per Maurizio, o non sia dovuta anche a una gelosia d'arte, evidentemente, rispetto a questa donna che lei vede recitare e che lei stessa, la principessa, percepisce come divina in qualche maniera. Qui naturalmente Davide Livermore ha voluto, lo abbiamo detto, sottolineare questo riferimento a Sarah Bernhardt, che diventa plausibile per epoca storica, una volta che si sia spostata l'epoca, evidentemente, come ha fatto lui ai primi anni del Novecento, e per percorso di vita e di arte. Per quanto riguarda il legame di Adriana de Couvert, forse va detto, con Napoli, è soprattutto il legame di Cilea con Napoli, perché Cilea, che era calabrese di nascita, di Palmi, era venuto a studiare al Conservatorio di San Pietro a Maiella a Napoli negli anni 80 dell'Ottocento. Abbiamo un resoconto d'epoca in cui si racconta come lo stesso Cilea fosse nel coro dei ragazzi che al Venerdì Santo dell'anno 1880 canta un Miserere di Leo, credo, qualcosa del genere, comunque un pezzo di musica napoletana antica per Wagner, che è in visita in quel giorno proprio lì e stringe la mano a Wagner. Molti anni dopo, mezzo secolo dopo, Cilea sarebbe stato direttore del Conservatorio di Napoli, il Conservatorio di San Pietro a Maiella, lui che aveva studiato all'epoca con Beniamino Cesi, allievo prediletto di Sigmund Thalberg, quindi qui si entra nella leggenda, e che poi avrà il merito, tra i tanti, nei lunghi anni di direzione del Conservatorio di Napoli, per esempio, di ammettere con una dispensa speciale in conservatorio il bambino Aldo Ciccolini ad appena 9 anni. Ecco, questo si racconta, che Ciccolini era stato ammesso grazie a una dispensa speciale di Cilea in tenerissima età al Conservatorio di Napoli. Dunque non è un caso che poi una delle strade principali poi avrà il merito, tra i tanti, nei lunghi anni di direzione del Conservatorio di Napoli, per esempio, di ammettere con una dispensa speciale in conservatorio il bambino Aldo Ciccolini ad appena 9 anni. Ecco, questo si racconta, che Ciccolini era stato ammesso grazie a una dispensa speciale di Cilea in tenerissima età al Conservatorio di Napoli. Dunque non è un caso che poi una delle

0: Stiamo aspettando intanto che tutti riprendano posto in sala, anche perché c'è tanta gente, come dicevamo poco fa, e naturalmente poi che Pinchas Steinberg rientri in sala e di nuovo riprenda il podio per dirigere la seconda parte. Io ne approfitto per dare nuovamente la locandina a Adriana Lecouvreur e Alexandra Kurczak, Maurizio Conte di Sassonia e Brian Jedd, la principessa di Bouillon e Elina Garancia, il principe di Bouillon e Antonio Di Matteo, Michonnet Pietro Spagnoli, l'abate di Chazel e Roberto Covatta, e poi ancora Quinault, Powell Orodischi, Poisson, Matteo Macchioni, la Mademoiselle Juvenot Anna Grotto, Mademoiselle d'Angeville Monica Bacelli, un maggiordomo Salvatore De Crescenzo, dirige Pinchas Steinberg, la regia di Davide Livermore è ripresa qui da Alessandra Premoli, il maestro del coro naturalmente Teatro di San Carlo, è Fabrizio Cassi, scene di Davide Livermore e Gio Forma, Gianluca Falaschi firma i costumi, molto belli, le luci sono di Nicola Beauvais e la coreografia, che non abbiamo ancora visto ma che vedremo adesso nel terzo atto, è di Eugénie Andrain. I video di The Walk, abbiamo detto che il video compare nel primo atto, compariva questo video della stessa Adriana che recita così in primissimo piano, e poi adesso, beh, io l'ho visto quindi so che ci sarà ancora video, ma ve lo racconto naturalmente alla fine anche del quarto atto, mentre ci saluteremo daremo ancora qualche cenno sulla parte finale. Nel secondo atto, quello che era un palcoscenico rotante sulla scena diventa in realtà una sorta di quinta molto elegante a rappresentare il salotto del villino della Duclos. Quello che continua invece come fil rouge, se vogliamo, come episodio ricorrente all'interno, come scelta ricorrente all'interno della regia di Livermore, è questa sorta di nastro che è rotante pur esso, dove sono gli attori, dove sono, e spesso loro rimangono fermi ma si muovono perché il nastro ruota, e quindi è un po' come se ci sembrassero dei personaggi, dei figurini, delle persone che non rispondono ad azioni proprie o almeno ad azioni mosse per propria iniziativa, ma che siano costretti a muoversi proprio come personaggi di un'opera. E qui naturalmente il discorso si fa ancora più intricato, più avviluppato, o anche più semplice invece per quello che riguarda la sovrapposizione di teatro e vita.
1: Dunque, caro Stefano, puoi darci anche un po' un'indicazione su quello che è la reazione del pubblico? Mi sembra che ci sono stati applausi veramente convinti, in particolare per Elina Garancia.
0: Sì, io credo, beh, sai, è il tipo di opera che tra l'altro chiama l'applauso, diciamo così, in certi momenti, e quindi la Garancia è diventata poi un po' un beniamino del pubblico napoletano, non con presenze frequentissime, abbiamo detto, ho citato il Barba Blu, ho citato una Cavalleria Rusticana che è già un po' di anni, è un recito dell'anno scorso applauditissimo, però è diventato un nome molto caro al pubblico napoletano. In generale devo dire che c'è attenzione questa sera, c'è il pubblico, non il pubblico delle prime, c'è anche un pubblico, se vogliamo, più consapevole, più appassionato, più genuino forse vorrei dire, che sta seguendo con molta attenzione tutto quanto lo spettacolo. E poi sai, anche questo tenore, questo Brian Jedd, è uno di quelli, i tenori un po' come il fo, come si deve, come dire, cioè di quelli che insomma hanno i volumi importanti, e quindi credo che anche lui contribuisca a strappare l'applauso. In Adriana ci devi entrare, in Adriana personaggio, perché ha quella varietà enorme di registri, dal declamato a quello più passionale, in certi momenti algida. La Kurczak all'inizio, per esempio, il primo atto aveva quasi un atteggiamento un po' algido nei confronti della storia e quindi anche del pubblico spettatore, ma adesso comincia il terzo e quarto atto, seconda parte di Adriana Lecouvreur, cioè, si è già alzato il sipario ma non è ancora entrato Pinchas Steinberg, quindi in realtà credo che possiamo continuare a parlare, ma il sipario si è alzato e vediamo che la scena sta per partire.

Ecco, io pensavo che stesse per partire, ma poi in realtà la scena è fissa, si vede un personaggio soltanto in scena che dorme su un dondolo, ma senza direttore d'orchestra è difficile cominciare, credo, quindi stiamo aspettando ancora che Pinka Steinberg raggiunga il podio. Adesso si sono spente le luci, solo adesso. Tutto questo avviene, ripeto, a sipario alzato e siamo in casa del principe di Bouillon, nella finzione. Nella realtà siamo al Teatro di San Carlo e sta cominciando la seconda parte di Adriana Lecouvreur. Vi auguro buon ascolto.

Langui. Credi tu che corrente di peso la fama di svelare donosi l'orrenda mio dramma, che il mentire mi lasci al parente e dal re e raffredi l'impegno.

potrei. Come fanno le audacissime impure, cui gioia è tradir, cui gioia è tradir una fronte di gelo.

Cala il sipario sul terzo atto di Adriana Lecouvreur di Cilea, il penultimo atto dell'opera. Noi siamo in diretta da Napoli, Teatro di San Carlo, e stiamo appunto facendo ascoltare quest'opera in cui il ruolo della protagonista, il ruolo del titolo, è sostenuto da Alexandra Kurzak, che avete sentito applauditissima appunto in questo finale. Questo finale è questo lungo declamato sostenuto dall'orchestra con interventi del primo violino, che poi era lo stesso Gabriele Pieranunzi, abbiamo avuto poco fa ospite qui nel palco, e poi appunto alla fine crolla a terra in questo spettacolo che stiamo vedendo, vi stiamo raccontando, crolla a terra, c'è soltanto la luce su di lei, molto belle le luci di Nicolas Beauvais, c'è soltanto la luce su di lei, e a quel punto cala il sipario e si scatena l'entusiasmo del pubblico. Adriana Lecouvreur ha di fatto, si è presa la sua vendetta, non li ha mandati a dire decisamente alla principessa de Bouillon accusandola apertamente, ma ha anche firmato di fatto la sua condanna a morte, perché poi vedremo che nell'ultimo atto la principessa saprà vendicarsi andando a ripescare quel mazzo di violette ormai vecchio, perché l'ultimo atto si svolgerà in casa di Adriana, che nel frattempo si è ritirata dalle scene, quindi è passato del tempo. Molto bella anche la coreografia, devo dire, di Eugénie Andrène, anche danzata molto bene al Corpo di Ballo del Teatro di San Carlo, perché è una coreografia che evidentemente classica o neoclassica, che dir si voglia, nella ispirazione, ma poi si proietta invece, per quello che riguarda i movimenti, i gesti, si proietta in una dimensione molto attuale rispetto a quell'epoca primi Novecento in cui la regia ha spostato il racconto, con delle così allusioni, forse, ripeto, sempre in termini di gesto, forse anche vagamente stravinskiane, intese come balletti stravinskiani chiaramente. E un'altra cosa importante che succede in questo terzo atto, che irrompe la guerra. Noi eravamo agli inizi del Novecento e la guerra più o meno compariva come allusione nei primi due atti, perché si vedevano proiettate delle scene di trincee, così eccetera. Qui invece, in questo atto, tra il pubblico che assiste al giudizio di Paride e che poi assiste muto a tutta quanta la scena, invece al monologo della Fedra da parte di Adriana Lecouvreur, ci sono anche evidentemente dei soldati in un ospedale militare, perché sono su letti assistiti da croci rossine, probabilmente da infermiere, così eccetera. Quindi è come se la guerra avesse fatto irruzione a tutte quelle speranze che si erano così accarezzate all'inizio, sia subentrata invece la disillusione o forse la disperazione della guerra, e forse evidentemente si vuole anche alludere al fatto che queste speranze rotte non siano soltanto quelle di una intera civiltà che si ritrova proiettata nella guerra più orribile di tutta l'esistenza, insomma, ma probabilmente sia anche la fine delle speranze della stessa protagonista, della stessa Adriana, insieme a lei forse tutti quanti i protagonisti dell'opera. Ecco, questo succedeva in questo terzo atto, che è anche quello più teatrale, se vogliamo, evidentemente anche per questo declamato finale. È un libretto, quello di Colautti, che non sempre è coerente fino in fondo, qualche volta è un po' farraginoso, se vogliamo, per mettere insieme tutti questi episodi che si succedono, che compongono la storia in una maniera credibile. Però poi devo dire, c'è la musica con i suoi temi ricorrenti, c'è questo utilizzo dei temi ricorrenti, che anche in Cile, ecco, forse quello sia un pochino didascalico a volte, perché non sono poi temi sviluppati fino in fondo, ma sono temi che comunque danno l'idea del fatto che torna, del personaggio che torna, del sentimento stesso forse che ritorna. E da questo punto di vista è evidente come Cilea abbia fatto tesoro di tante cose successe nella musica in quella seconda parte dell'Ottocento, che lui ha frequentato da studente e poi da compositore nel suo periodo di massima formazione. Siamo ancora in attesa che Pinchas Steinberg ridia il primo colpo di bacchetta per riprendere questo quarto atto, nel quale si consumerà il dramma di Adriana Lecouvreur, ed ecco che dal gesto capiamo che forse sì, le luci si abbassano. Io vi lascio all'ascolto in diretta da Napoli, quarto atto di Adriana Lecouvreur.

sarebbe attrice se non dormisse quando il mondo è desto. Ma se si sveglia, ditele che io resto ad aspettarla.

0: tante canzone già circola.
1: E il tipo?
2: La fedeltà.
3: Una volta ce l'ho vinti e vecchia altro malante.
1: E dopo il
0: vento, a tua parmone,

0: Annetta, scusate.
1: Forse qualche altro omaggio.
0: È un biglietto da parte di Maurizio. Un messaggio di lui.

0: Andate pure, amici.
1: Poi ti raggiungerà.

dentro e la morte.

0: Torniamo in diretta dal, siamo sempre stati in diretta, ma torno con la mia voce in diretta dal Teatro di San Carlo, nel momento esatto in cui Alexandra Kurczak viene da sola a proscenio a raccogliere l'applauso del pubblico del San Carlo alla fine di Adriana Lecouvreur, opera in quattro atti che abbiamo ascoltato con la direzione musicale di Pinchas Steinberg. Il regista Davide Livermore ha voluto lasciare soltanto a lei l'onore dell'applauso subito dopo la fine dell'opera, e lei adesso è tornata dietro, adesso comincerà invece il rituale degli applausi e dei ringraziamenti di tutti quanti i protagonisti di questo spettacolo che si è appena concluso, l'abbiamo visto in due parti, primo secondo atto, intervallo terzo quarto atto. Pinchas Steinberg ha diretto l'orchestra e Teatro di San Carlo, Davide Livermore firma la regia. Questo spettacolo è nato nel 2017 da una coproduzione tra Opera di Monte Carlo, Saint-Étienne e Marsiglia. A riprendere la regia a Napoli è stata Alessandra Premoli. Davide Livermore ha anche firmato le scene insieme a Joe Forma, i costumi di Gianluca Falaschi, le luci di Nicola Bové, la coreografia del terzo atto di Eugénie Antren, i video di The Walk. Il cast, Adriana Lecouvreur soprano era Alexandra Kurczak, Maurizio Conte di Sassonia era Brian Jed, la principessa di Bouillon Elina Garancia, il principe di Bouillon Antonio Di Matteo, Michonnet Pietro Spagnoli, Quinault Powell Orodischi, Poisson Matteo Macchioni, Mademoiselle Jouvenot Anna Grotto, Mademoiselle d'Angeville Monica Bacelli, l'abate di Chazelle Roberto Covatta, un maggiordomo Salvatore De Crescenzo. Anche il coro preparato da Fabrizio Cassi e il balletto sono quelli del Teatro di San Carlo e il direttore del balletto Renato Zanella. Quello che abbiamo visto alla fine, mentre adesso sale Pietro Spagnoli, Michonnet a raccogliere l'applauso, quello che abbiamo visto alla fine era una scena in cui il riferimento a Sara, tutto il quarto atto direi, il riferimento a Sara Bernhardt si faceva assolutamente esplicito, perché nel momento della morte l'applauso adesso per Elina Garancia, nel momento della morte di Adriana Lecouvreur si apre il sipario di quel palcoscenico che Livermore ha posto sulla scena per tutto quanto lo spettacolo quasi, e scorre un film, e quel film porta i titoli di testa, probabilmente originali o molto ben ricostruiti, del film Adriana Lecouvreur interpretato da Sara Bernhardt, appunto appare scritto interprété par Sara Bernhardt. E quella che vediamo però è la Kurczak, naturalmente con degli abiti che richiamano quelli evidenti di Sara Bernhardt, probabilmente citati perfettamente, e che appunto recita in questo film fino a chiudere poi sull'ultima scena con un sorriso enigmatico, un sorriso anche dolce se vogliamo, un sorriso forse anche molto orgoglioso da grande attrice, sicura di se stessa, che muore appunto da grande attrice, da melpomene, da musa della tragedia. Ecco, tutto questo ribadito anche dal fatto che il personaggio di questo quarto atto ha accanto a sé delle stampelle, si muove col bastone, c'è una protesi a un certo punto che si vede di una gamba artificiale, ricordiamo che Sara Bernhardt subì l'amputazione di una gamba già quasi settantenne e continuò a recitare da seduta. Ecco, questo per raccontarvi quello che si è visto, avete naturalmente invece ascoltato tutto in termini musicali e vocali, ascoltate anche gli applausi che adesso il pubblico sta tributando a Pinchas Steinberg che è salito sul podio, ringrazia l'orchestra oltre che il pubblico. Trattandosi di una replica non credo che uscirà nessuno della parte scenica diciamo a ringraziare, quindi direi che sostanzialmente quello che ho chiamato il rituale, i ringraziamenti, può finire qui, o forse no, perché al rituale i ringraziamenti aggiungo i miei personali a Mattia Cusano e Marcello Sommaripa, i due tecnici che hanno reso possibile la trasmissione questa sera da Napoli, e se credete noi ci possiamo salutare qui.
1: E noi ti ringraziamo moltissimo per questa bella diretta dal Teatro di San Carlo di Napoli, Stefano Valanzuolo, tre ore fitte di musica, per questo cartellone musicale che a questo punto va a concludersi, ma si apriranno tra pochissimo nuove pagine qui a Radio 3 Suite.

E dunque dalla musica passiamo a altri territori, territori della letteratura, dell'archeologia. Ci sono dei libri che nascono come guide, altri come saggi, altri ancora come raccolte di articoli. E questo viaggio letterario in Etruria, nell'Italia antica, che è il nuovo volume di Giuseppe Maria Della Fina, appartiene, se vogliamo dire, felicemente a tutte queste tre categorie. Proprio per questo in fondo sfugge anche a una classificazione precisa. È certamente un libro di archeologia, ma è anche un itinerario nella memoria culturale di questa zona, di questa Etruria, così ricca di testimonianze, di storia, di cultura. È anche una ricognizione della città, scavi, musei, scrittori, tombe, oggetti, film, biografie, luoghi, un libro agile, illustrato, pieno di tante cose. Ecco, Monica D'Onofrio ha intervistato per noi l'autore e il montaggio e le scelte musicali sono invece di Vittoria Pastore. Lo ascoltiamo.

0: È venuto a trovarci oggi in studio Giuseppe Maria Della Fina, una voce nota agli ascoltatori di Radio 3 e di Radio 3 Suite in particolare, tra i massimi etruscologi del nostro paese. Ci ha regalato negli anni tante rubriche dedicate al mondo antico, agli Etruschi, ma non solo. Le occasioni sono due in realtà per questo incontro. La prima è l'uscita per Officina Libraria di un libro, Un viaggio letterario in Etruria e nell'Italia antica, un libro che nasce da una serie di corrispondenze che lui ha effettuato per il Giornale dell'Arte. La seconda, non meno importante, è che tra poco, nell'ambito della trasmissione Pantagruel, che va in onda il sabato e la domenica, sarà inaugurata da lui una rubrica una volta alla settimana intitolata L'altra Etruria, un viaggio alla scoperta di zone meno immediatamente identificabili nel nostro paese come dominate e vissute dalla civiltà etrusca. Ma questa sarà una scoperta che invito tutti gli ascoltatori a fare durante il palinsesto estivo che appunto si inaugurerà alla fine di giugno. Invece torniamo a questo libro. Intanto benvenuto Giuseppe. Questo libro ha vari capitoli, è pieno di curiosità, fa parte di una collana che si intitola Sguardi, e in realtà si tratta proprio di sguardi sulla civiltà etrusca. Noi ci soffermeremo su alcune sezioni di questo libro, forse proprio tralasciando quella dedicata alle città etrusche, perché saranno oggetto proprio del ciclo che tu ci hai regalato per la trasmissione Pantagruel. C'è un capitolo che si intitola Scavi letterari. Ecco, partiamo proprio da questi scavi letterari, perché in realtà sorprendentemente alcuni scrittori del Novecento si sono dedicati alla civiltà etrusca, ma si sono dedicati in un modo particolare, non perché abbiano inserito delle parti saggistiche nei loro romanzi o nelle loro opere poetiche, bensì perché alcuni luoghi etruschi entrano proprio nel plot della narrazione.
1: Sì, devo dire che questa attenzione per gli scavi letterari, definiamoli così, mi nasce dalla mia formazione universitaria, che devo a un insigne etruscologo, Mauro Cristofani, con il quale mi sono laureato ormai molti anni fa. E lui ci diceva: studiate i materiali e leggete i Promessi Sposi. Era un qualcosa di sorprendente, no? In un corso di etruscologia. E io mi chiedevo: ma che cosa vuole comunicarci, vuole dirci? Ecco, voleva suggerirci che accanto agli studi che dobbiamo fare per la classificazione dei materiali, occorre avere uno sguardo più ampio sulla cultura e in particolare sulla letteratura. Dietro quel leggete i Promessi Sposi c'era questo. Poi ho avuto una conferma che si trattava di questo negli anni a venire, quando poi sono diventato suo allievo, ho iniziato a frequentarlo, e quindi è un qualcosa che mi è rimasto. E in effetti, se uno fa gli scavi, normalmente, come si sa, si fanno nel territorio, si possono fare all'interno dei musei, al limite negli archivi, ma nelle pagine dei romanzi sembra più difficile. E invece anche nelle pagine dei romanzi si trovano reperti archeologici. Ora, ovviamente, non si trovano reperti archeologici nuovi, non si trovano datazioni diverse da quelle che sono state attribuite, non ci sono altre interpretazioni, ma c'è qualcosa di più essenziale, perché spesso uno scrittore, decisamente più di un archeologo, riesce ad andare al cuore dei problemi, a leggere, a comprendere davvero quel monumento, quella statua, quel vaso.
0: Ecco, Giuseppe Maria Della Fina, vuoi farci qualche esempio? Forse tralasciamo quello più eclatante, perché per tutti noi il grande romanzo dell'archeologia è Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar, un capolavoro assoluto dal quale sono stati poi tratti testi teatrali, insomma veramente una vetta forse irraggiungibile. Però l'archeologia è anche nascosta in romanzi in cui meno uno se l'aspetterebbe.
1: Sì, beh, per uno che è un romanzo noto, ma uno non lega al mondo etrusco, è Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani. Le prime pagine, la premessa al racconto, che poi ovviamente prende un'altra piega, va altrove, parte proprio da una visita alle necropoli di Cervetere e in particolare alla tomba dei rilievi. E lì, in quelle pagine, si legge questo rapporto davvero ben intuito del mondo etrusco con l'aldilà, con questa necessità in qualche maniera di creare un ponte tra il presente, il loro presente, e quello che sarebbe stato appunto questo mondo oltre la vita, oltre la morte. E poi c'è in Bassani anche questa idea suggestiva che per gli Etruschi questo passaggio non sarebbe stato così drammatico, un po' come si passava dalla città alla necropoli, come fosse un passaggio naturale. Probabilmente c'è qualche esagerazione, uno scrittore, un poeta se lo può permettere, ma certo c'è dentro anche una riflessione importante su quello che ha significato il rapporto del mondo etrusco con la morte, che certo è stato particolare, diverso anche da molti altri popoli dell'Italia antica e del bacino di Mediterraneo.
0: Giuseppe Maria Della Fina, mi ha molto incuriosito anche quanto scrive Josef Brodsky, poeta, premio Nobel per la letteratura, e anche perché c'è una sua citazione che fa molto riflettere quanto gli scrittori, e lei lo accennava proprio all'inizio di questa nostra conversazione, a volte hanno una capacità intuitiva e di sintesi che può anche regalare agli storici degli spunti di riflessione. Scrive a un certo punto Brodsky: il suo riferimento, diciamo, archeologico è la statua di Marco Aurelio, la cui copia adesso è in Piazza del Campidoglio, l'originale è appunto invece nei musei capitolini in una sala apposita, una statua che è stata variamente interpretata e che ha avuto anche collocazioni molto diverse nel corso della storia. Ecco, lui come riflessione dice: in cima al colle del Campidoglio si erge l'uomo che rese verosimile la fusione del dominio imperiale e del governo repubblicano.
1: Sì, questo è un racconto bellissimo a mio giudizio. Ovviamente è un'opera, come ha ricordato, di epoca romana, non etrusca, ma nel volume ci sono anche uno sguardo appunto anche sull'Italia antica, oltre che sul mondo degli Etruschi. Sì, Josef Brodsky era venuto in Italia dopo essere stato costretto a lasciare l'Unione Sovietica, e proprio descrive questo suo incontro con Marco Aurelio. Avviene all'epoca, come sempre ricordava, era al centro di Piazza del Campidoglio, lui si trovava sotto in Piazza Venezia e racconta che c'era molto traffico, la strada era bloccata e il tassista gli indica la figura di Marco Aurelio, e per lui diventa un'illuminazione perché rammenta una sua professoressa quando ancora si trovava in Unione Sovietica e studiava, e di questa professoressa che si infervorava quando parlava degli imperatori romani. E questo primo momento, e poi c'è un secondo momento più intimo, più personale, quando in una notte, lui dice una delle notti più brutte della sua vita, sale su al Campidoglio, si mette seduto, lui dice, mi sembra sì, mi rifugio, e lì vede anche un cane dalmata per completare la scena e osserva questa figura di imperatore, e ecco, gli sembra una figura di un uomo politico interessante, e dice, ecco, anche le democrazie forse potrebbero permettersi un uomo come Marco Aurelio, un uomo portato alla riflessione, alla meditazione, anche un poco di tristezza.
0: Ecco, un altro poeta, Giuseppe Ungaretti, che, e qui torniamo agli Etruschi, che interpreta gli Etruschi come i primi italiani, peraltro un'interpretazione che è stata anche data da altri, gli Etruschi, come poi dagli Etruschi si fa quasi un salto incredibile di secoli per arrivare a riflessioni simili che riguardano l'Italia unitaria, risorgimentale.
1: Beh, è stato così. Quando sono iniziati i movimenti che poi hanno portato al risorgimento italiano, occorreva trovare un precedente nella storia, e il precedente che sembrava più adatto furono proprio gli Etruschi, perché non ci si poteva ricollegare all'impero romano per tanti motivi, non ci si poteva ricollegare alla Roma repubblicana per altre motivazioni, e si pensò proprio agli Etruschi, e quindi questi Etruschi vennero visti come i primi italiani con questa loro espansione, che poi sappiamo anche storicamente provata, oltre la cosiddetta Etruria propria, quella tra Trevere e Arno, ma anche in altre zone dell'Etruria. E quindi nel Risorgimento c'è stata sicuramente una grande attenzione, un'attenzione che poi calò dopo il 1870 con Roma capitale, quando la nuova Italia, il Regno d'Italia, incominciò a guardare a Roma, prima la Roma poi imperiale soprattutto, e così poi accadde durante il fascismo. Proprio negli anni 30 Ungaretti cerca di recuperare invece questo passato etrusco in questo viaggio che compie e raggiunge Vulci e mette al centro del suo racconto non i romani ma gli Etruschi. Non dico che lui non avesse chiaro il concetto della romanità, la temperie politica del suo momento, ma in quel viaggio si sofferma proprio sugli Etruschi di Vulci. E anche un altro aspetto che si può sottolineare: lui parla essenzialmente del ponte dell'Abbadia, no? Questo ponte che poi è vicino all'attuale Museo Archeologico Nazionale di Vulci, proprio in questa integrazione tra archeologia, resti del passato e ambiente.
0: Ecco, c'è anche un passaggio legato a Rodari in cui uno dei suoi personaggi poi parla tante lingue, compreso l'etrusco, ma Giuseppe Maria Della Fina, lasciando la letteratura novecentesca, facciamo un breve passaggio che riguarda il cinema.

0: il cinema si è abbeverato molto di archeologia, ma soprattutto di storia antica, ma soprattutto quella riguardante il mondo romano, quello greco, quello egiziano. Non è così scontato per noi che abbia avuto grandi suggestioni dall'universo etrusco, anche se insomma molto di recente c'è stato un film molto bello di Alice Rothbacher che metteva gli etruschi al suo centro, però è stato molto più articolato in realtà l'interesse della cinematografia per gli etruschi.
1: Sì, c'è un interesse del cinema per il mondo degli etruschi, non è così significativo come per esempio per il mondo romano, per il mondo greco, anche per l'antico Egitto, ma c'è un filone soprattutto, quello del film horror. Ecco, gli etruschi vengono visti molto bene all'interno, vengono utilizzati all'interno di questo filone. Il film più celebre, l'etrusco uccide ancora. Poi però c'è anche qualcos'altro. In una regista contemporanea, che è Alice Rohrwacher, invece viene visto un altro aspetto. Allora abbiamo il recente La Chimera, dove c'è questo mondo degli etruschi che viene in qualche maniera evocato, ricercato. E poi c'è anche un film precedente che si intitola Le Meraviglie, dove si parla essenzialmente di altro, ma anche gli etruschi hanno uno spazio importante, e lì c'è praticamente la denuncia dello sfruttamento commerciale, mediatico degli etruschi, anche almeno in certe zone dell'Italia, e anche questo è decisamente interessante.
0: Giuseppe Maria Della Fina, c'è un capitolo del suo libro che si intitola Capolavori nascosti. Ecco, usiamo questo capitolo come spunto per parlare della quantità enorme di musei dedicati alla civiltà etrusca che sono sul nostro territorio, quei famosi musei diffusi che fanno riferimento ad un contesto preciso, che magari sono piccoli, purtroppo a volte anche poco visitati, ma che molto spesso contengono anche dei capolavori assoluti. Ecco, le chiederei una riflessione su questo, seppure brevemente, magari il cenno a 2 o 3 musei etruschi. Noi sappiamo che in Italia, a Roma, c'è il Museo di Valle Giulia, che è museo etrusco credo più importante del mondo, con l'Apollo di Veio, il sarcofago degli sposi, quindi capolavori eccezionali, però anche in realtà molto più piccole si possono fare delle scoperte sorprendenti.
1: Sì, assolutamente sì, l'Etruria è ricca di musei, ha ricordato il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, di grandissima importanza, un altro grande museo etrusco è il Museo Archeologico Nazionale di Firenze, il Museo Civico Archeologico di Bologna, ma esiste una rete di musei diffusi. Posso citargli almeno 2 o 3 rilevanti: il Museo dell'Accademia Etrusca di Cortona, che tra l'altro ha un'origine antichissima, nasce dal 700, è legata alla nascita dell'Accademia Etrusca di Cortona, oppure, sempre nato nel 700, il Museo Mario Guarnacci di Volterra, o possiamo anche ricordare il Museo Claudio Farina di Orvieto, questo si forma nell'Ottocento, ma esistono anche musei in centri più piccoli oggi, penso al Museo Archeologico Nazionale di Chiusi o a quei musei civici che si trovano nel territorio del Chiusino, penso al Museo di Chianciano o al Museo di Sarteano, insomma è una rete davvero, davvero significativa. Se vogliamo guardare poi a zone meno consuete dell'Etruria, penso al Museo di Verrucchio, un museo eccezionale da vedere vicino Rimini, oppure se pensiamo all'alta presenza etrusca in Campania, per esempio il museo detto degli Etruschi di Confine di Ponte Cagnano.
0: E sì, e qui appunto possiamo citare qualcuno di questi capolavori, giusto così a volo d'uccello, che sono L'ombra della sera, per esempio, che si trova nel Museo Mario Guarnacci di Volterra, oppure l'anfora Baratti, che non è appunto un reperto etrusco, ma comunque anche questo un capolavoro assoluto, e nel suo libro sono anche raccontate molto bene a volte anche le vicende di questi ritrovamenti un po' casuali, dei personaggi che ne sono stati protagonisti. Però nel suo libro, e compiamo un altro passo avanti, si compie poi un vero e proprio viaggio nell'Etruria, e lei questo viaggio in Etruria lo fa mettendo nel suo zainetto, gambe in spalla, una serie di libri, e questo è anche un suggerimento proprio per i visitatori, perché questa sua esperienza è un'esperienza assolutamente ripercorribile. Chi ha a disposizione qualche giorno può, sulla scorta di queste sue indicazioni e di questi viaggiatori, ripercorrere degli itinerari precisi. Ecco, ci dica, Giuseppe Maria Della Fina, quali sono questi libri fondamentali da poterci portare nello zainetto?
1: Beh, un libro, lo cito uno, il più significativo a mio giudizio, che è Paesi Etruschi di David Herbert Lawrence. David Herbert Lawrence, nell'aprile del 1927, credo dal 6 all'11 di aprile del 1927, così può valere anche l'arco temporale che può essere necessario per fare questa esperienza, visita quattro centri etruschi: Cerveteri, Tarquinia, Vulci, quindi siamo nell'Etruria propria meridionale, e poi lo conclude a Volterra. Ed è un libro, secondo me, di un grande fascino, perché con la sua capacità di scrittura riesce a dare conto contemporaneamente del mondo del passato etrusco di queste località, del passato etrusco dell'Italia. Lui afferma, vado a memoria, per l'Italia gli Etruschi sono come l'erba del campo, ci sarà sempre. E contemporaneamente ci offre anche uno spaccato dell'Italia degli anni 20 del Novecento. Lui aveva davvero una passione enorme per il mondo degli Etruschi, l'aveva incontrato la prima volta, dice, a Perugia, poi aveva visitato il museo di Villa Giulia. Per lui venivano visti come un qualcosa di anticlassico, lui non amava il mondo romano, e questi Etruschi gli sembravano proprio l'antitesi, un altro tipo di approccio al mondo, all'interpretazione del passato ma anche del presente. Quindi non una visione imperialista, usiamo così, come quella di Roma, ma invece una visione diversa del modo di vivere, del modo di rapportarsi con la natura. Su questo ha un precedente, che è Stendhal, quindi questo grande scrittore francese che ebbe motivi della sua vita di vivere a Civitavecchia per qualche tempo come console di Francia. Ebbene, per lui, dice, degli Etruschi superiori ai romani nell'arte di essere felici.
0: Questo è molto interessante, ci deve far riflettere, perché in realtà la civiltà etrusca, come anche quella egizia, noi tendiamo istintivamente molto a collocarla, a identificarla con un culto della morte, perché sono soprattutto tumuli, necropoli che ci hanno restituito questa civiltà, ma invece la civiltà etrusca era una civiltà anche fatta di sorrisi e di felicità. Riprendo un attimo l'argomento dell'anticlassico, perché questo anticlassico, comunque usando un termine ovviamente un pochino anacronistico in questo contesto antiaccademico, è anche quello che ha colpito alcuni artisti contemporanei. Mi faccio riferimento a Campigli e a Schifano, non a caso due artisti poco allineati rispetto a tutto ciò che era accademia.
1: Sì, sicuramente sì. Appunto, gli Etruschi sono stati visti per alcuni decenni proprio come un'arte anticlassica, un'arte che non seguiva i dettami dell'arte greca e romana, per cui le avanguardie furono attratte dalla produzione artistica etrusca. E lei ha citato due esempi diversi, anche cronologicamente tra loro diversi: Massimo Campigli e appunto Mario Schifano. Di Mario Schifano, proprio, tra l'altro, si può anche ricordare che giovanissimo aveva lavorato come disegnatore presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, e lì nasce probabilmente questo rapporto con il mondo etrusco, un rapporto anche contrastato, ma che lo portò proprio a realizzare due cicli pittorici importanti che adesso si possono vedere presso l'Imago Museum a Pescara. Uno parte dalle pitture delle tombe etrusche di Tarquinia, e l'altro invece dalle Matres Matute di Capo, proprio due cicli pittorici del maestro su due aspetti diversi, la pittura e la scultura del mondo etrusco, una dell'Etruria propria, Tarquinia, e un'altra dell'Etruria periferica, dell'Etruria campana, appunto Capua.
0: Giuseppe Maria Della Fina, e ora voglio concludere questa lettura del suo libro con l'ultimo capitolo, dove lei parla del mestiere dell'archeologo. In questo libro lei visita anche molti scavi che sono in corso, da molti anni e che ancora restituiscono tante scoperte. Ecco, io però vorrei una riflessione proprio sul mestiere dell'archeologo oggi, una professione che da certi punti di vista è tanto cambiata, perché secondo me è in assoluto quella che si avvale in modo più virtuoso delle nuove tecnologie, ma che per altri versi è restata antica, perché ancora un mestiere che si fa con le mani, scavando, in cui c'è un aspetto proprio insomma fisico, di stanchezza, di sudore, di essere all'alba sullo scavo, e poi estremamente tecnologico, scientifico, intellettuale. Ecco, una riflessione sull'attualità di questo mestiere, e poi concludiamo con una sua esperienza che è riportata nel libro, quando lei in prima persona su uno scavo ha vissuto l'emozione e l'ebbrezza di una piccola grande scoperta.
1: Il mestiere dell'archeologo, come diceva lei, è composito. C'è un aspetto proprio innanzitutto è un mestiere che si fa all'aperto, e anche questo è bellissimo. Poi c'è questo fascino della scoperta, e poi non dimentichiamo c'è il lavoro di studio, appunto nella biblioteca, negli archivi, anche quello è decisamente importante. Quello che io penso che debba fare un archeologo, e non sempre lo facciamo, poi è scoprire dei reperti, scoprire dei monumenti, ma cercare di anche in qualche maniera restituire l'umanità di gente diversa da noi e lontane, più o meno lontane nel tempo. Come tutti gli archeologi, nell'arco di una vita uno fa diverse scoperte. Una a me mi è particolarmente cara, è la testa di Achelou trovata a Cerveteri quando ero un dottorando di ricerca negli scavi diretti da Mauro Cristofori. Ora questa testa di Achelou e questa divinità fluviale che si trova al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, e quindi vedere un'opera esposta che uno ha scoperto fa sempre un po' caso.
0: Grazie, io ricordo il suo libro Giuseppe Maria Della Fina, un viaggio letterario in Etruria e nell'Italia antica, pubblicato da Officina Libraria, e appuntamento con gli ascoltatori di Radio 3 per il suo ciclo L'altra Etruria, che andrà in onda all'interno della trasmissione del sabato e la domenica a Pantagruel. Grazie.
2: E dunque era questo il bell'incontro di Monica D'Onofrio con l'archeologo e storico Giuseppe Maria Della Fina per l'uscita del suo libro più recente. Sono le 22:40 minuti e torniamo alla musica. A questo punto avremo il nostro secondo cartellone musicale a cura di Giorgio Marino. È da 3 settimane che al sabato sera qui a Radio 3 Suite incontriamo la musica di Luciano Berio, in particolare un importante repertorio cameristico della produzione del grande maestro Liguri. Sono concerti della società concertistica GOG, Giovine Orchestra Genovese, che si sono tenuti a settembre dello scorso anno negli spazi del Palazzo Ducale della città Ligure, sono concerti che presentano l'ascolto integrale delle celebri sequenze di Berio per strumento solo, seguite da una serie di capricci commissionati a compositori contemporanei per i medesimi strumenti, a guisa di confronto e di contrappunto creativo all'opera del grande maestro del nostro Novecento. Personalità compositiva poliedrica di Luciano Berio, nel centenario proprio lo scorso anno della nascita, è stato dunque oggetto di un omaggio, di un evento commemorativo, di un vero e proprio omaggio, proprio con l'alternarsi delle 14 sequenze per strumento solista e degli altrettanti capricci di giovani e anche meno giovani compositori confrontati in un dialogo molto serrato tra il linguaggio musicale contemporaneo e il virtuosismo degli strumentisti. Siamo oggi dunque al terzo appuntamento, durante il quale ascolteremo 3 sequenze, quella per viola, quella per violino e quella per fagotto, che fotografano altrettanti momenti distinti del percorso creativo di Berio, gli anni 60, i 70 e infine gli anni 90. Inizieremo con la bella ardua sequenza sesta per viola che venne scritta da Luciano Berio nel 1967 per il violista tedesco Walter Trampler, e che qui ascoltiamo invece dalla viola di Daniele Vallabrega.

Applausi per la sequenza numero 6 per viola del 1967 di Luciano Berio, applausi al Palazzo Ducale di Genova il 27 settembre scorso per questa serie di sequenze e capricci legate appunto al nome di Berio. Seguiva a questa sequenza eseguita in questo caso da un violista davvero virtuoso, Daniele Vallabrega, 1996, seguiva un capriccio per viola che lo stesso Vallabrega eseguirà, lo sentiremo, di Riccardo Burato, questo lavoro, un compositore classe 1998, dunque un ventottenne, una sorta di risposta creativa alla sequenza di Berio. Lo ascoltiamo.

fascinoso, pieno di chiaroscuri, questo capriccio per viola di Riccardo Burato, l'abbiamo ascoltato dalla viola di Daniele Valabrega. Il concerto genovese del 27 settembre dello scorso anno proseguiva con la sequenza numero 8 per violino di Luciano Berio. Avevamo detto in apertura di cartellone che queste sequenze di questa sera fotografano altrettanti momenti creativi della storia, del percorso artistico di Luciano Berio. Qui siamo alla metà degli anni 70 con questa sequenza ottava che, dice Berio, è stata per me come pagare un debito personale al violino, che considero uno degli strumenti più sottili e complessi che vi siano. Avevo studiato il violino per qualche anno mentre stavo imparando il pianoforte prima di passare al clarinetto. Ho sempre conservato una grande attrazione per questo strumento, pur mantenendo con esso un rapporto un po' tormentato. L'esito di questo rapporto sembra materializzarsi in questa sequenza numero 8 per violino dedicata a Carlo Chiarappa, in questo caso affidata al violino Alexander Goldberg. L'ascoltiamo.

Ardua sequenza numero 8 per violino di Luciano Berio, un lavoro della metà degli anni 70. Il violino in questo caso era quello del violinista italo-americano Alexander Goldberg, che si produce poi immediatamente dopo in un capriccio per violino di Maria Vincenza Cabizza, una compositrice che ha studiato composizione a Sassari, a Milano e infine a Roma, e attualmente si sta appunto perfezionando con Alessandro Solbiati proprio all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, e ha prodotto appunto questa sorta di contrappunto creativo alla sequenza numero 8 per violino, anche in questo caso, questo capriccio per violino, nell'esecuzione di Alexander Goldberg.

Il capriccio per violino di Maria Vincenza Cabizza, Radio 3 Suite, quando sono le 23 minuti e poco più, e noi proseguiamo la nostra esplorazione delle sequenze di Luciano Berio, così come ci vengono, sono state consegnate dalla società concertistica GOG, Giovine Orchestra Genovese, in questo concerto del 27 settembre dello scorso anno a Palazzo Ducale a Genova, appunto. E siamo arrivati a un momento che fotografa un altro periodo creativo della storia del compositore ligure, è la sequenza numero 18 per fagotto. Dunque cambiamo non soltanto strumento, orientandoci verso uno strumento a fiato e lasciando dunque la viola e il violino, ma anche cambiamo epoca dagli anni 60 e 70 esplorati nelle due sequenze precedenti. Ascoltiamo invece una sequenza che è stata scritta nel 1995 per Pascal Galois, un virtuoso francese del fagotto, classe 1959. Dice lo stesso Berio, parlando della sequenza dodicesima, che si tratta di una sorta di meditazione sul fatto che forse più di ogni altro strumento a fiato il fagotto si presenta soprattutto nei registri estremi della sua estensione con personalità contrastanti, diverse morfologie, diverse possibilità di articolazione, diversi caratteri timbrici e dinamici. La sequenza dodicesima ha una struttura circolare, percorre e ripercorre glissando la distanza tra i registri estremi dello strumento con relazioni di tempo sempre diversificate. Figure ricorrenti, prosegue Berio, segnalano l'avvicendarsi dei diversi ambiti di registro e di tempo, la frequente trasformazione dell'immagine dello strumento, che lo stesso Berio definisce prepotentemente idiomatica, viene sempre ottenuta con un numero limitato di procedimenti articolatori che sono parte organica del percorso musicale. Per esempio, l'alternarsi rapido dei veri e propri tremoli di registri molto lontani tra loro produce talvolta un timbro nuovo e complesso, dato proprio dalla fusione di tutti i caratteri acustici e armonici attivi in quel momento. Se la sequenza dodicesima era stata dedicata appunto nel 95 a Pascal Galois, in questo caso l'ascoltiamo invece dal fagotto di Diego Chenna per una durata di circa 19 minuti.

Molti applausi per questa prova davvero strabiliante di questa sequenza numero 12 per Fagotto di Luciano Berio, un lavoro del 1995, davvero arduo, di grande difficoltà e anche di grande espressività. A eseguire questo lavoro di Berio, che in origine era dedicato a un fagottista francese, è Diego Chenna, che ha compiuto studi a Torino e a Stoccarda. Negli anni di formazione ha suonato con la Gustav Mahler Youth Orchestra e la European Union Youth Orchestra sotto la direzione di Claudio Abbado, il quale poi lo ha invitato come primo fagotto docente solista presso l'Orchestra Mozart di Bologna e presso il Festival di Lucerna. Ha collaborato con moltissime orchestre europee, dunque un musicista un po' a tutto tondo che ha girato il mondo, e attualmente è professore presso l'Alta Scuola di Musica di Friburgo ed è fagotto solista della Irish Chamber Orchestra. Davvero un musicista che combina un grande equilibrio, suoni legati alla tradizione, suoni molto innovativi. Dunque anche in questo caso abbiamo un esempio di tecniche estese, cosa abbastanza tipica, classica del lavoro delle sequenze di Luciano Berio. Dunque prendere uno strumento e fare in modo di portarlo a conseguenze, a esiti non previsti dalla sua meccanica, dalla sua tradizione, diciamo, strumentale, dunque utilizzarlo in modi differenti. Dunque sarà lo stesso Diego Chenna a eseguire l'ultimo brano in programma per questo bel concerto, registrato, dicevo, il 27 settembre scorso a Genova, Palazzo Ducale, nell'ambito appunto della rassegna della GOG, Giovine Orchestra Genovese, che si configurava in quel caso come omaggio a Luciano Berio, con il titolo significativo di Sequenze e Capricci. Sequenze perché ovviamente è un integrale delle sequenze per strumento solista di Luciano Berio, dunque sono tutte 14 che stiamo ascoltando via via in questi sabati nel secondo cartellone di Radio 3 Suite, e i capricci perché, diciamo, l'idea è stata quella di affidare a giovani e meno giovani compositori, dicevo in apertura, una sorta di risposte creative, delle composizioni per il medesimo strumento che Berio aveva utilizzato, via via la viola, il violino, gli altri strumenti, e in questo caso anche per il fagotto c'è una risposta creativa. Ma in questo caso è un musicista non giovanissimo, uno dei due o tre musicisti che in questa rassegna non fanno parte della schiera dei ventenni o dei trentenni, ma piuttosto è un grande compositore e direttore artistico, non soltanto, ma anche manager culturale e giornalista, Nicola Sani, nato a Ferrara nel 1961, una voce ma anche molto nota qui a Radio 3, l'abbiamo intervistato molto spesso, e dal 2015 è il direttore artistico della Fondazione Accademia Musicale Chigiana. Ha studiato composizione con Domenico Guaccher, una grande scuola di composizione, e composizione elettronica anche. Poi si è specializzato successivamente con grandi autori come Stockhausen, come Murray, come Benjamin e come Jonathan Harvey. Molte creazioni, opere di teatro musicale, musica sinfonica, musica camera, molta musica elettronica e intermediale, eseguite un po' ovunque nelle principali istituzioni musicali. È stato anche direttore artistico e sovrintendente del Teatro Comunale di Bologna, un incarico durante il quale ha ottenuto molti premi abbiati per produzioni liriche, ha ricoperto anche il ruolo di direttore artistico del Teatro dell'Opera di Roma e di membro del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Lirico della Capitale. Qui ascoltiamo dunque il suo Capriccio per fagotto, che risponde appunto alla sequenza dodicesima per fagotto di Luciano Berio, e al fagotto ritroviamo appunto il virtuoso e bravissimo strumentista Diego Chenna. La musica di Nicola Sani a Radio 3 Suite.

Applausi anche per il capriccio per fagot di Nicola Sani e l'esecuzione del fagottista virtuoso di questo strumento, Diego Kenna. Anche in questo caso si trattava di un pezzo davvero che richiedeva molta abilità, ed era il pezzo che concludeva il nostro secondo cartellone a cura di Giorgio Marino, un concerto della GOG, Giovine Orchestra Genovese, omaggio a Luciano Berio con l'integrale delle sue sequenze, sequenze e capricci, dunque, come abbiamo visto, lavori di Berio e di altri autori, alcuni molto giovani, altri meno giovani, ma tutti concepiti come una sorta di risposta creativa alle sequenze per i diversi strumenti che il grande compositore ligure ha scritto nel corso della sua carriera. Questa era, oltre che l'ultimo momento del nostro cartellone, era anche l'ultimissima pagina del programma stasera. Siamo arrivati dunque alla conclusione di Radio 3 Suite, un programma curato da Bruno Ruffolo e realizzato da Monica Donofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Azzurra Di Meco. Ringrazio il nostro regista Gianni Grimaldi e ancora Andrea Perrone, Domenico Ganci con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica, e l'appuntamento con Radio 3 Suite e con il sottoscritto è per domani sera, anzi tardo pomeriggio, a partire dalle 18.45, come oggi appunto, saremo su queste frequenze per presentarvi un cartellone musicale di grande rilievo, La Traviata di Giuseppe Verdi, al Teatro dell'Opera di Roma, uno spettacolo che vedrà la regia di Sofia Coppola. A domani dunque, un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3. Buonanotte a tutti voi.

جسمه حامي.

0: Da qui è piuttosto difficile riuscire a capire davvero come sia la vita, la quotidianità, la sopravvivenza durante un genocidio, mentre noi siamo al sicuro in uno studio di registrazione o magari a casa ascoltando la radio. Altrettanto difficile, forse a tratti quasi surreale, è immaginare cosa significhi registrare un album durante un genocidio, creare qualcosa di bello e di rispettoso da un musicista occidentale mentre fuori c'è l'inferno. Immaginiamo possa essere un rischio, forse per certi versi anche un privilegio, sicuramente una grande responsabilità. Karakoz è il brano che abbiamo appena ascoltato ed è anche il titolo di un album che qui a Battiti abbiamo ascoltato diverse volte e provato a raccontare, un disco registrato tra Ramallah e Betlemme a inizio 2024, quindi già nel pieno del conflitto, del genocidio palestinese, almeno nella sua fase diciamo più recente. L'album è stato realizzato da Mai Mai Mai, alter ego di Tony Cutrone, e buona parte della puntata di questa notte sarà dedicata a raccontare questo lavoro proprio insieme a lui. Allora, buonanotte, ben ritrovati all'ascolto di Battiti qui su Radio 3, da tutti noi, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili, con un ringraziamento per la parte tecnica a Mirko Bonomo e Luca San Paolo, ma anche con un ringraziamento a Mamma Mai, che è qui questa notte e finalmente potrà raccontarci di persona di questa esperienza decisamente straordinaria, molto intensa, che ha dato vita a un disco, lo diciamo, del resto l'hanno detto tutti, molto potente e molto bello. Ciao Tony, benvenuto a Battiti.
1: Ciao Chiara, salve a tutte e a tutti.
0: Allora, facciamo una rapida presentazione relativamente formale, anche se qui Mamma Mai è stato ascoltato diverse volte. Diciamo, questo alter ego esiste da quasi 15 anni, è un progetto che è partito diciamo dall'interesse per i suoni del Mediterraneo, per il folklore, soprattutto quello del Sud Italia, da cui Tony proviene, attraverso una chiave contemporanea, l'elettronica, la drum music, diciamo una sorta di ontology mediterranea, e nel corso degli anni Mai, che comunque ha avuto anche una vita prima in altre formazioni come Mai, ha pubblicato su Barry Machines, su Yerevan Tapes, su Maple Death Records, per cui è uscito Karakoz, con anche poi un disco più di recente con Lino Capravaccina pubblicato su Baccano. Karakoz è uscito a febbraio, è un album collettivo, tante collaborazioni di cui parleremo magari dopo, perché appunto la prima cosa che faremo dopo questa rapida battuta è ascoltarlo dal vivo. Ci immaginiamo un po' un'immersione progressiva in questo disco, quindi la prima cosa che ti chiedo, Tony, per prepararci all'ascolto del live, è cosa c'è stato prima della registrazione di questo album e quindi da quale collaborazione è nata, come è nata la residenza e come in qualche modo è stato comunque scelto di portare avanti questo progetto nonostante il contesto difficilissimo in cui è stato realizzato.
1: Nasce tutto fondamentalmente grazie a rapporti umani, ad amicizie, contatti tra musicisti e musiciste con cui ho collaborato da tanti anni. E diciamo che il fulcro è stato la crew di Radio Al-Hara, che è questa radio di base a Betlemme. E da tanti anni, diciamo da prima del Covid, sta facendo un lavoro bellissimo con musicisti e musiciste palestinesi in diaspora, quindi sparse per il mondo. Anche prima la radio non aveva una sede fisica, che poi ha inaugurato un paio d'anni fa proprio a Betlemme, in quello che è il Wonder Cabinet.
0: E ti interrompo subito perché nell'ultima parte di Battiti faremo un focus proprio su Radio Al-Hara e approfittiamo di questa occasione che ci dai.
1: Quindi racconto poco, non spoiler. Però grazie a loro e ai tanti incontri che abbiamo avuto in giro per l'Italia e per l'Europa, tra festival, cose che abbiamo organizzato noi qui in città o cose che sono state insomma un luogo dove incontrarsi, abbiamo stretto un rapporto molto, molto forte. E a un certo punto il desiderio di incontrarci anche nei loro luoghi è diventato fattibile, diciamo, grazie proprio al loro aiuto, soprattutto tecnico-logistico. Quindi tutto parte, diciamo, prima del 7 ottobre, ovvero nell'estate 2023. Decidiamo che si poteva riuscire in qualche modo a portarmi a rendere sostenibile questa residenza e quindi questo lavoro che, appunto, come hai detto, mai incentrato sul Mediterraneo, quindi il mio discorso continua anche in Palestina, su quella sponda, non è la sponda del Sud Italia, è un'altra, ma è una cultura sorella che sento tantissimo vicino, dai colori ai suoni, alle landscape, agli strumenti musicali, quindi giocarci e suonare insieme a musicisti di base lì era un grande desiderio, e grazie appunto a Radio Alara siamo riusciti a renderlo fattibile. C'è stato appunto questo 7 ottobre di mezzo che ha creato, diciamo, un bel panico, ovviamente, perché non è mai stato facile e tranquillo andare in quei luoghi. Io soprattutto sono stato nelle West Bank, ovviamente non a Gaza, ma comunque anche le West Bank non è mai stato tranquillissimo andarci. Ci si riesce, ci si può andare, però il 7 ottobre ha creato ancora più difficoltà. Quindi a un certo punto siamo anche andati in stand-by sul progetto, ma visto che c'era veramente tanta voglia di farlo, visto che loro continuavano le loro attività a Betlemme e a Ramallah, che sono le due città in cui sono stato principalmente nei loro studi a lavorare, ho deciso di farlo, insomma, e quindi siamo riusciti a renderlo fattibile. Nel gennaio 2024 abbiamo iniziato questa avventura e quello che ne è uscito poi appunto è Caracoz, che è proprio un racconto sonoro di questa esperienza, un po' una colonna sonora di un viaggio. E oltretutto per la prima volta do un appoggio testuale al disco, quindi nel disco si trova anche un libro che racconta attraverso mie parole, attraverso parole di un'amica, di Nicole, che era lì in quel momento, e attraverso le conversazioni con un po' di persone coinvolte nel disco racconta un po' quel momento. Secondo me era una cosa importante da fare, quindi dare qualcosa in più oltre al sonoro, e adesso siamo qui per raccontare ancora di più.
0: Sì, il packaging, diciamo tutto il disco è molto bello, il libretto, i testi, le fotografie che lo accompagnano. E, beh, allora diciamo che ci hai un po' preparati e avvicinati all'ascolto del live, quindi ti facciamo andare in postazione e il live di Mamma e Mai durerà all'incirca 25 minuti e poi torneremo qui per ascoltare dell'altra musica che ci ha portato e parlare un po' più nel dettaglio delle collaborazioni che sono sul disco, di questa esperienza che è stata poi incredibile, avventurosa, estremamente intensa e anche comunque coerente. Quindi lo ascoltiamo Mamma e Mai dal vivo dalla Sala M degli studi di Via Asiago.
2: La donna tedesca, che è stata la donna,

Grazie.

0: Kuidimse.
1: Ma mai mai live per Battiti dalla Sala M degli studi di Via Asiago a Roma. Ringraziamo ancora Mirko Bonomo e Luca Sampaolo per il suono di questo live, mentre Tony Cutrone, l'alter ego di Mai, si avvicina al tavolo per un'intervista e lascia la postazione con le sue macchine. Ricordiamo anche i contatti di Battiti, Battiti Radio 3, la pagina Facebook dove ogni giorno condividiamo scalette e anticipazioni delle trasmissioni quotidiane, battiti@rai.it, l'indirizzo email per scriverci, e poi Replay Sound, la piattaforma app web dove ascoltare e riascoltare in streaming tutto il palinsesto di Radio Rai. Allora, Tony, grazie per questo bel live. Diciamo che abbiamo sentito, ho potuto riconoscere qualcosa del disco, qualcosa in generale della tua musica, che, del tuo orizzonte, del tuo immaginario sul folklore del sud, anche questi suoni, questi field recording di voci, perché nell'album, non l'abbiamo detto in apertura, ci sono anche degli estratti, delle registrazioni che arrivano dal Palestinian Sound Archive. Quindi dici un po' intanto cosa hai suonato per noi questa notte.
2: Allora, il live di stasera era quasi più un voler ascoltare insieme le voci e i suoni che ho registrato in Palestina, quindi è stato quasi una listening session, a parte una traccia molto simile a come sul disco, che è Grief con Mayal Kaldi. Il resto, mi sono divertito a suonare un po' dei suoni che ho registrato io, quindi ci sono registrazioni in studio di strumenti, di voci. Ci sono registrazioni di field recordings fatte in giro, mercati, strade, campagne, villaggi. E poi ci sono delle registrazioni di archivio, di questo archivio di Ramallah, che è il Popular Art Center, che mi ha dato accesso a un po' delle loro registrazioni, che sono state prese una parte negli anni 90 e una parte durante il Covid, e mi hanno aperto veramente un mondo, mi hanno aperto le loro porte, il loro cuore, e anche un mondo sonoro che mi ha raccontato tantissimo e mi ha permesso di entrare davvero dentro un certo tipo di cultura e sonorità che mi ha trasmesso tantissimo e mi ha permesso poi forse anche di ritrasmettere attraverso i miei suoni quello che volevo dire.
1: Sì, al Palestinian Sound Archive ci arriveremo dopo, invece il Popular Arts Center di Ramallah da cui arrivano questi estratti. Si sentiva un po' il rumore di carta, perché appunto ho in mano questo bel packaging del disco, del vinile uscito per Maple Death Records. Questa notte a Battiti stiamo presentando, raccontando qualcosa di Caracoz, che è uscito a febbraio. C'è un bellissimo poster con le foto di Ilaria Doimo, e poi c'è un libretto per accompagnare questo lavoro, con una tua introduzione e poi, appunto, come dicevi già prima, delle conversazioni, tra cui quella con Mayal Kaldi, e poi ci dirai magari qualcosa. Ti faccio forse la domanda più difficile di tutta la puntata, che in realtà tu ti poni all'inizio dell'introduzione. Non so se ti sei dato una risposta: cosa significa fare un disco durante un genocidio?
2: Allora, la risposta credo che non sia stata data, oppure è arrivata dritta al cuore non verbalmente. Comunque questa domanda è quella che apre il libretto, ma in realtà perché era una domanda che aleggiava nell'aria sia dentro di me sia nei miei collaboratori e collaboratrici, in particolare proprio con Mayal Kaldi, quando ci siamo incontrati. Lei è stata la prima che ho incontrato a Ramallah. È nato questo dubbio, Comunque arrivo da occidentale ed europeo in un momento molto complesso in cui tutto è fermo per il lutto, proprio assorbito da quello che sta succedendo, e anche chi fa arte e chi fa musica reagisce ognuno a suo modo, ma la reazione di tutti quelli con cui poi ho collaborato era stato proprio questo bloccarsi, fermarsi, non saper più che dire, non saper più se avesse senso dire qualcosa. Quindi è stato molto complesso. Sono Da una parte felice perché l'essere stato lì in quel momento, aver condiviso questi momenti insieme, ha portato anche a creare qualcosa di bello. Quindi un po' la risposta è stata questa, cioè che l'arte e la musica spesso hanno anche un valore di resistenza. Si parla di resistenza palestinese in molti casi. C'è anche quello della memoria, della cultura. Quindi portare avanti un certo tipo di discorso culturale, artistico, musicale, come ad esempio Mai Alcaldi fa, anche a livello poi di studi, a livello diciamo anche accademico, perché lei è anche un'accademica e fa tutta una ricerca sul folklore palestinese. In quel momento ci siamo incrociati, abbiamo trovato il punto d'incontro, quello che ha fatto sbloccare la situazione, il fatto che lei si sta, cioè sta studiando e sta cercando di riprendere un po' di canti funebri palestinesi che si sono persi nella memoria, un po' come i nostri canti, i nostri lamenti funebri del sud. Penso anche a cosa ho usato io in dischi del passato, alle prefiche salentine, e ci siamo incontrati un po' su questo campo. La sensazione che aleggiava appunto nell'aria e che quasi ti soffocava era appunto il lutto. Quindi Grief, che è la prima traccia del disco, è quella con Maya, è la prima anche perché ti apre le porte per quello che poi è stato. È un disco molto scuro, ovviamente, però credo che arrivi anche tanta bellezza, perché poi quello che ho visto lì è stata la bellezza delle persone con cui sono stato, dei luoghi e anche appunto di questa energia e di questa forza che fare arte, fare musica riprende in un contesto del genere. Quindi anche capire cosa è importante, quando fermarsi, quando andare avanti, cosa capire, come trattare un certo tipo di materiale, di momenti, di suoni, di persone. Ed è stato bellissimo perché è stato fatto tutto in condivisione con le molte persone che sono appunto in questo disco.
1: E sì, diciamo che il Popular Arts Center è anche una delle manifestazioni di questa, non solo della ricchezza della storia, della cultura palestinese, ma anche dell'attaccamento, della resistenza, del tentativo di preservarla. Maya Alcaldi l'abbiamo vista in tour in Italia qualche anno fa, anche a Roma con Saruna, in un live strepitoso, ed è il primo brano che ci hai portato, diciamo, da ascoltare questa notte dopo il tuo live Other World. Lo abbiamo ascoltato tante volte qui a Battiti, ma lo riascoltiamo con molto piacere. Maya Alcaldi.
0: في مدير بالبلدية نبلسي ما أبي شو وز الأصل سوري عشان أبوي سامي فلسطين من كل عجل واحد تكون أضبط من نكون كل سوا الأصل سوري ما أبلش عشان أبوي سامي في مدير بالبلدية نابلسي ما أبلش وز and

0: Caracoz è un racconto che viaggia dalla Calabria alla Palestina, da Crotone a Betlemme, attraverso le onde del Mediterraneo, un mare che accoglie e scambia, uccide e divora. Questa è una delle frasi che leggiamo nel libretto Among the Shadows of Caracoz, che accompagna appunto questo bell'album di Mai Mai Mai che stiamo ascoltando, ospitando questa notte qui a Battiti. Maya Alcaldi, la ascoltiamo ancora in sottofondo con Can, un brano tratto da Other World, disco uscito ormai da qualche anno. Maya Alcaldi è tra le collaborazioni di questo disco e il libretto appunto contiene diversi capitoli, un'introduzione di Tony Cutrone, quindi che si smaschera in qualche modo, una conversazione con Maya Alcaldi e poi anche degli altri capitoli. Dici qualcosa di questo libretto e poi parliamo anche un po' delle collaborazioni che sono sul disco, perché appunto è un album totalmente corale.
1: Come ti dicevo, non ho mai abbinato delle parole o una parte testuale alla mia musica, perché mi piace che tutto il racconto venga da là, quindi anche le voci che ci sono spesso raccontano, ma sono parte del disco. Su questo progetto in particolare invece ho voluto che delle voci fossero anche un po' più chiare per tutti e tutte, quindi abbiamo creato questa introduzione, appunto un'introduzione a nome Tony Cutrone smascherato che entra in terza persona, e ho chiesto a un'amica, Nicole Magnaggi, che è una studiosa, un'accademica, una ricercatrice, un'attivista che era in quel periodo e spesso in Palestina, e volevo che ci fosse anche un po' il suo punto di vista di quello che abbiamo fatto e come l'abbiamo fatto. E poi iniziano una serie di conversazioni con le persone coinvolte, con Ibrahim Waiz di Radio Alara e anche direttore artistico del Wonder Cabinet, che è questo polo culturale che accoglie la radio ma che accoglie anche tantissimo, fanno residenze, creano ponti tra il locale e l'internazionale, quindi la loro idea è proprio di creare una fusione tra collaborazioni, creare una rete, un network che porti in Palestina dell'arte da altre parti, insomma, e che porti poi la loro voce anche fuori. Poi una conversazione con Maya Alcaldi, che racconta molto del suo lavoro, come dicevo, anche accademico, riguardo alla ricerca sul folklore palestinese. E un'ultima conversazione con Elias e Youssef Anastas, che sono i due fondatori di Radio Alara, due fondatori del Wonder Cabinet, sono anche degli architetti che lavorano tantissimo nel mondo palestinese e arabo, e anche il loro punto di vista è, diciamo, molto interessante. Quindi appunto abbiamo unito un po' di parole in questo libretto, che oltretutto è uscito per Nero Edition online, quindi anche per chi non avesse il vinile lo può trovare, insieme alle foto di Ilaria Odoimo e di Sofia Lambrou, che erano insieme a me e insieme a noi durante la residenza, e quindi abbiamo un po' una visione generale. C'è il suono, che racconta tanto, queste landscape sonore che per me sono fondamentali, un po' delle fotografie fatte di suono, però ci sono anche le vere e proprie foto, quindi si può vedere un po' dei luoghi che abbiamo attraversato e che ci hanno ospitato, e delle parole che li raccontano.
0: Sul disco, oltre a Maya Alcaldi, ci sono Jules Mood, anche lui palestinese, Alabaster de Plume, musicista impegnatissimo, quasi un attivista più che un musicista, Osama Abu Ali, che è un musicista locale. Dici qualcosa di queste collaborazioni brevemente, nel senso che penso che a livello intimo, profondo e di scambio sia anche difficile raccontare a parole, però come sono andate queste collaborazioni, forse anche con Osama Abuali, a microfoni spenti, mi ha raccontato delle cose un po' particolari della vita avventurosa che svolge chi vive davvero là.
1: Allora, diciamo che li possiamo dividere, ad esempio Jules Mood e Maya Alcaldi sono proprio, tra virgolette, del nostro mondo, della nostra scena musicale, quindi insomma avere a che fare con loro è stato semplicissimo, li conoscevo già e stimavo tantissimo come produttori e musicisti. Fanno dei lavori fantastici, si vedono spesso in Europa perché girano per festival a suonare, e quindi l'incontro con loro è stato, diciamo, anche molto semplice e spigliato. Con Osama Abu Ali invece cambiamo un po' il discorso, perché è un signore, un musicista tradizionale palestinese, una sorta di leggenda locale, che i musicisti fanno dei lavori fantastici, si vedono spesso in Europa perché girano per festival a suonare, e quindi l'incontro con loro è stato, diciamo, anche molto semplice e spigliato. Con Osama Bouali invece cambiamo un po' il discorso, perché è un signore, un musicista tradizionale palestinese, una sorta di leggenda locale, che nel suo paese è conosciutissimo e suona per lo più per grandi matrimoni e grandi feste.

0: collo il Mejwitz, che sono i flauti palestinesi che lui si costruisce. Viene da una famiglia che suonava, insomma, per tradizione i flauti, e lui continua questa tradizione, quindi si va a cercare il bambù nei posti che lui conosce,
1: rischiando la vita
0: rischiando spesso la vita, perché lui è di una provincia del nord della Palestina, quindi al confine col sud del Libano, e sappiamo quanto quella zona è calda per gli attacchi di Israele e per quello che succede. Quindi insomma è molto, diciamo, rischioso, pericoloso, come un po' tutto. Insomma, lì anche le West Bank sono molto a rischio, anche Gerusalemme Est, insomma, non è una vita facile.
1: Lo ascoltiamo, Jules Mood, con un brano tratto da un album di recente uscita nell'ultima parte del 2025, una collaborazione con Haikal e Akamol.
2: برجع لأصلي مجبور أنا برجع لأصلي

0: Cool Mood insieme a Aikal e a Kamol Tali, il titolo del brano che abbiamo ascoltato. Ci teniamo a menzionare Bill Nyes, che è diciamo una realtà che pubblica diversi album, insomma attiva nel territorio palestinese, come anche Toulif, che invece coinvolge più Mai Alcaldi e Saruna, mai ospite di Battiti questa notte. Stavamo parlando delle collaborazioni di Karakoz, Mai Alcaldi, Cool Mood, Osama Abu Ali, ma c'è anche la Buster the Plume.
1: Sì, con lui magari uno storce il naso, dice che ci fa un britannico in questo disco palestinese. Però no, il motivo c'è, oltre, come dicevi tu prima, un attivista e insomma sbandiera fisicamente e metaforicamente la causa palestinese in qualsiasi suo live di

0: visto e ho avuto il piacere di condividere con lui molti momenti mentre eravamo lì a Betlemme. Sono stato un po' anche la chiave per cui lui è arrivato lì, perché grazie a un'amica in comune, Chiara Civello, ci siamo conosciuti e mi ha chiesto come avevo fatto ad andare, perché appunto c'è questa cosa che sembra quasi impossibile, quando invece è tecnicamente e logisticamente possibile, va semplicemente studiata e fatta. Quindi io ho spiegato come fare, alla fine siamo riusciti a materializzare questa sua venuta proprio mentre ero per la seconda volta in Palestina a lavorare in residenza, questa volta in maggio 2024, quindi un po' di mesi dopo il gennaio iniziale. E lì abbiamo partecipato a questo progetto del Wonder Cabinet chiamato Sounds of Places, una serie di residenze, e abbiamo lavorato appunto all'idea di questo suono dei luoghi da immortalare, memorizzare e ricreare, ognuno a modo suo. Quindi siamo stati insieme una ventina di giorni, abbiamo condiviso tanto ed è stato molto bello poi immortalare questa conoscenza e questa esperienza comune in una traccia collaborativa.
1: Sì, perché lo ricordiamo, lo stiamo dando per scontato, l'abbiamo detto all'inizio, Caracoz è un disco speciale anche perché è stato registrato durante una residenza in Palestina nella prima parte, principalmente nel 2024, quindi in pieno genocidio, quindi anche un po' assorbendo e restituendo la situazione quasi surreale, dolorosissima, molto intensa che c'era fuori dagli studi, dagli spazi in cui mai è riuscito a ricreare appunto questa musica, anche poi raccogliendo field recording in giro, questo almeno è scritto anche sull'album. Ci ha portato un altro ascolto legato al Palestinian Sound Archive, che è un'altra realtà molto attiva sul territorio palestinese. Dici qualcosa prima di ascoltare il brano?
0: Sì, parlando appunto di resistenza, di memoria, il lavoro che fa Momin con Majaz Project, e si chiama Palestinian Sound Archive, è stato proprio raccogliere, lui è di Jenin in quelle zone, una serie di cassette, vinili impolverati, persi, scomparsi, che stavano per essere distrutti dal tempo o dagli attacchi, e è iniziato a ristampare, a far riascoltare, a lavorare anche una parte video. Ci sarà un suo documentario / film molto interessante prossimamente, e questo progetto Palestinian Sound Archive di Majaz Project prosegue con una serie di release che appunto raccontano i suoni e le sonorità di questo paese, di questo popolo, e lo fa in modo veramente interessante. Quindi era, diciamo, una persona che ho conosciuto, non fa parte di Caracoz, ma siamo amici e quindi tipo aveva senso parlarne, perché il suo lavoro è incredibile. A proposito, arriverà anche in Italia il 18 e 19 luglio con un gathering di musicisti e musiciste palestinesi, di gente del teatro e del cinema, e ci si incontrerà a Firenze in quelle date. Quindi per chi fosse interessato può cercare il Palestinian Sound Archive Majaz Project e vedere se è interessato, se sta in zona toscana, a partecipare.
1: Ascoltiamo qualche minuto da una delle ultimissime uscite che trovate anche sul Bandcamp di Majaz Project, Palestinian Bedouin Psychedelic Dub.

0: Un breve estratto da Palestinian Bedouin Psychedelic Dabka Archive, una delle ultime pubblicazioni del Palestinian Sound Archive Majaz Project, che è appunto questa realtà sul territorio palestinese. Un ascolto che ci ha portato Tony Cutrone in arte mai, che abbiamo ascoltato con un live questa notte a Battiti e con cui stiamo chiacchierando un po' di Karakoz, che è appunto un album molto particolare registrato in Palestina. Un percorso, quello che dal sud dell'Italia lo ha portato in Palestina, assolutamente coerente, che guarda al Mediterraneo. Facciamo un po' un viaggio quasi a ritroso, torniamo indietro, perché con l'ultimo brano che ascoltiamo prima di salutarlo e poi di dedicare un breve spazio a Radio Alara, torniamo appunto nel sud Italia con un pezzo dal disco di Alfio Antico e Go Do Gong.
1: Sì, cerchiamo un attimo di appunto capire che il Mediterraneo è un bacino unico in cui queste culture si scambiano e si incrociano da secoli ormai, e quindi è stato bello essere in Palestina, ma non da straniero, da esterno. Veramente quando ero lì mi sentivo di casa, e quindi questa ricerca che va da tantissimo avanti ed è partita dal sud Italia, come ad esempio portiamo questa traccia che è esemplare per il lavoro fatto, quindi Alfio Antico, che è un tamburellista fantastico del siciliano, insomma attivissimo da decenni, e Go Do Gong, che è un produttore attuale che lavora più nel campo elettronico, e sono stati messi insieme da Baccano Dischi. Il loro disco per me è veramente un esempio di cosa vuol dire far rivivere la tradizione del sud Italia, la tradizione mediterranea, in maniera contemporanea al giorno d'oggi. E quindi spero che, è quello che sto facendo anch'io appunto con Karakoz, con Rimorso, con gli altri dischi, e una serie di persone in Italia e nel Mediterraneo stanno facendo, quindi lo ascoltiamo per capire col suono quello che stiamo spiegando a parole.
0: E allora sì, lo ascoltiamo, Trezzatura Tagliente, il brano che hai scelto, La Macchia, il titolo dell'album che è uscito l'anno scorso, l'avevamo ascoltato un po' di tempo fa, Alfio Antico e Go Do Gong. Ringraziamo ancora Tony Cutrone in arte mai per il bell'album e per il live di stanotte.
1: Grazie a te, grazie a Battiti, grazie a tutti e tutte.

0: E riemergiamo dall'ascolto di Trezzatura tagliente, brano di Alfio Antico e Godu Gong, tratto dal loro album A Quattro Mani, La Macchia, un ascolto proposto da Mai Mai Mai, alter ego di Tony Cutrone, che questa notte abbiamo ospitato con un live e un'intervista per raccontarci qualcosa di più del suo ultimo lavoro, di Caracoz, album uscito a febbraio per Maple Death Records e registrato durante una residenza tra Betlemme e Ramallah a inizio 2024, un lavoro che in un certo senso è prosecuzione della ricerca di Mai Mai Mai attraverso i suoni tradizionali del Mediterraneo, ma anche in chiave contemporanea, una ricerca, uno spazio di sperimentazione a cui appartiene anche l'incontro proprio tra Alfio Antico e Godu Gong. E come anticipato in apertura, approfittiamo di questo album di Mai Mai Mai per approfondire in questi ultimi minuti di trasmissione che ci rimangono una realtà unica che unisce il mondo della radio con il senso di comunità che in qualche modo negli ultimi anni la drammatica situazione palestinese ha contribuito dal basso a rinforzare sicuramente in ambito artistico. Come ci ha raccontato Mai Mai Mai, la possibilità di registrare un album in Palestina si è venuta a creare grazie alla collaborazione, all'amicizia, alla conoscenza con due realtà importanti del panorama musicale e artistico contemporaneo palestinese. Lab culturale, lo spazio di produzione artistica Wonder Cabinet, che tra l'altro realizza numerosi progetti nel territorio palestinese ma anche al di fuori, e Radio Al-Hara, web radio nata nel periodo del Covid, oggi con sede nello spazio fisico di Wonder Cabinet, che nel corso degli anni è diventata network, comunità potentissima nella sua semplicità e unica per il modo in cui in questi anni ha unito e dato voce a molti artisti, non soltanto palestinesi, ha trasmesso musica, ha realizzato campagne di solidarietà, rimanendo come spirito molto fedele alla sua vocazione iniziale di radio di quartiere, di radio vicina a un territorio specifico. Abbiamo raggiunto telefonicamente una delle sue anime, Ibrahim Hoeweis, che ci ha risposto direttamente da Betlemme. Lo ascoltiamo insieme a un po' dei suoni che in questi anni sono passati attraverso le frequenze di Radio Al-Hara.
1: Now, on Radio Al-Hara, we revisit Damo's room. First broadcast during the Children's Hour on BBC Radio 4.
2: Oh, hello. I was hoping to bump into you today. I'm just on my way to Damo's room for another adventure. Would you like to join? Great. The door appears to be locked. What was the secret password today? Ah, yes. That's it. The secret password is slippers. On three, can we all say slippers? One, two, three. Slippers.

0: درجة الحرارة as you know started during Corona on the second week of COVID in 2020 in March. And the idea came together with a group of friends, Elias Anastas and Yusuf Anastas and Yazan Khalili, who started the radio in the beginning when they were in Bethlehem and Ramallah. And then,
1: Radio Al-Hara è nata nel marzo del 2020, durante le primissime chiusure nel periodo del coronavirus. È stata un'idea partita da un gruppo di amici che si trovavano tra Betlem e Ramallah. Elias Anastas, Yusuf Anastas e Yazan Khalili, i quali poi hanno chiesto a degli amici di occuparsi del logo e dell'identità visiva, e questo è stato proprio l'inizio. Poco dopo mi hanno contattato, allora vivevo a Berlino, e mi occupavo di una piattaforma musicale chiamata Recordat, che dà visibilità soprattutto a musica palestinese di questa zona. Quindi poi ho iniziato a contribuire curando dei programmi e sono diventato anche parte dell'organizzazione di Radio Al-Hara. In quel periodo si trattava di una radio tra amici e amici di amici, una radio online di quartiere come altre nate durante il Covid. Ad aiutarci nella costruzione della piattaforma sono stati i ragazzi di Radio Quartiere a Milano. Nello stesso network, ad esempio, c'erano anche una web radio di Beirut e una di Tunisi. Il senso era quello di fare comunità. Qualche radio poi ha chiuso, qualcuno invece è andato avanti. Ci sono diversi fattori per cui credo che Radio Al-Hara abbia resistito. Sicuramente il fatto di far base a Betlemme ed essere considerata una radio palestinese. Poi credo il network, la rete forte tra noi amici e fondatori. Il terzo fattore che ritengo molto importante è la semplicità del progetto. Abbiamo iniziato con un link Dropbox dove ognuno poteva caricare il suo mix. L'idea era di rendere la radio assolutamente condivisa, uno spazio pubblico dove ognuno potesse dare il suo contributo. Un altro aspetto importante è stato avere una chat sulla piattaforma, cosa che ha sicuramente contribuito al dialogo e all'avvicinamento delle persone, a creare una comunità. Qui i musicisti non propongono soltanto la loro musica, ma anche idee e cose da fare. Siamo una sorta di radio a metà tra quella tradizionale e le web radio. Sul sito trovi soltanto un player, come se accendessi una radio analogica. Non abbiamo un archivio o la possibilità di riascoltare dal sito le trasmissioni. Non abbiamo un palinsesto fisso, ma lo condividiamo sulla chat il giorno stesso alle 7 di mattina.
0: The idea of the radio and why it's simple like that is we wanted to merge between traditional radio and online modern radio. So that's why you see only a play button. It's like a radio when you used to listen to a normal radio. So you just turn on the radio and switch in like the channel and listen. And whatever was there, you will never hear it again. That's why you don't see also a menu, like a navigational menu on the website where we can see the schedule and all of that. But what we did is we started posting from our calendar the schedule every day at 7 a.m. So people can see in the chat only what's playing and what's going to play on this day.

0: I mean, the radio is somehow still the same. Nothing much changed in terms of the concept of a community radio. But what changed is how many people know about Radio Al-Hara and how big the community is right now. I think because of also some campaigns we started back then, like Fil Mishmish, which translates to In the Times of Apricot.
1: In qualche modo, rispetto all'inizio, almeno in termini di concept, non è cambiato nulla. Quello che è cambiato è la quantità delle persone che conoscono Radio Al-Hara e quanto la community è diventata grande. Forse il merito di questa diffusione è stato anche di alcune iniziative importanti, come ad esempio Fil Mishmish, una maratona di 3 giorni che si è svolta nel luglio 2020 con una programmazione non-stop per rispondere al piano di Israele del 2020 di annettere altre terre della Cisgiordania. Chiaramente non pensiamo di poter liberare la Palestina con la nostra radio, ma vogliamo parlare di questioni non abbastanza rappresentate dai media mainstream. In palestinese Fil Mishmish significa il tempo delle albicocche. È un modo di dire che indica una sorta di speranza. E la maratona in qualche modo è rimbalzata in tante web radio di tutto il mondo. Abbiamo curato una line-up con ospiti che, nei loro mix, riflettevano su quello che stava accadendo da tempo in Palestina. Tra gli altri hanno partecipato, ad esempio, Nicolas Jarr e Ben Ufo. Un altro progetto importante che ha contribuito alla diffusione di Radio Al-Hara è stato Sonic Liberation Front, iniziativa nata in Palestina nel 2021 durante le proteste a Sheikh Jarrah, che nel 2022 si è trasformata in una collaborazione internazionale, coinvolgendo per 3 mesi diversi componenti della nostra comunità, con una programmazione ospitata da varie web radio in cui sono stati invitati a partecipare etichette, musicisti, a volte anche istituzioni, per curare interi giorni di suoni e di musica in solidarietà con la Palestina.
0: Running for around 3 months, completely curated by different members of the community and who invited other members, who invited like labels and other artists and different institutions sometimes to curate days of sounds and music. We try to keep things normal. It's not a simple for resistance, I wouldn't say that. It's a platform that allows people to express themselves. So the platform allows them to connect to this network and amplify their sound.
1: Radio Al-Hara è una piattaforma che consente alle persone di esprimersi artisticamente in maniera libera, che connette le persone e amplifica le idee. È un luogo pubblico di tutti. Non penso possa essere considerato un simbolo della resistenza palestinese. Piuttosto quello che cerchiamo di fare è mantenere una sorta di normalità. Per molto tempo Radio Al-Hara non ha avuto una sede fisica. Da un po' invece siamo negli spazi di Wonder Cabinet, progetto multiculturale più ampio che ci ospita a Betlemme. Radio Al-Hara e Wonder Cabinet si occupano di alcuni programmi insieme. La radio in qualche modo è una piattaforma che connette le persone anche per quanto riguarda questo hub multiculturale, anche per quanto riguarda Wonder Cabinet, che realizza molti progetti anche con collaborazioni al di fuori della Palestina.
0: Radio Al-Hara and the Wonder Cabinet, they run some of the programs together when it comes to sound and music curation, etc. Because I mean, Radio Al-Hara is the radio of the Wonder Cabinet, or the platform that connects also different projects together in terms of sound.
1: Radio Al-Hara è qualcosa che vive, che continua a crescere come network e continua a dare forma alle cose in maniera forte, a esprimere la nostra visione attraverso la musica.
0: The radio is somehow a living thing. It keeps growing with the network we have. It keeps shaping differently with how we also think, like and how we envision things also as Radio Al-Hara.

Dolore e bellezza si mescolano in questa musica che abbiamo appena ascoltato, Bethlehem, un estratto da Christmas in Morning, collaborazione tra i musicisti di Beirut Sari Moussa e Abed Kobesi, con il tenore greco ortodosso della Chiesa della Natività di Betlemme, Lawrence Samour, un'opera sonora che parla di lutto e che integra i canti religiosi all'interno della tessitura elettronica, una performance che fa parte di Sound of Places, progetto di residenza incentrato sull'estetica sonora dei luoghi, promosso da Radio Al-Hara e commissionato da Wonder Cabinet, che abbiamo avuto modo di vedere tra l'altro nella sua versione live a Legacy del 2024. E quindi, dopo aver dedicato gran parte della puntata di questa notte di battiti a Karakoz, ultimo album di Mai Mai Mai, registrato tra Betlemme e Ramallah, in quest'ultima parte di trasmissione abbiamo provato a farci raccontare qualcosa di Radio Al-Hara, web radio palestinese, attraverso la voce di una delle sue anime, Ibrahim Uweis. Da lunedì invece partirà il consueto palinsesto estivo di battiti, con le repliche della stagione che si sta per chiudere proprio questa settimana, e con il meglio di quello che abbiamo ascoltato quest'anno. La nuova stagione riprenderà da metà settembre. Intanto però domani notte ci sarà un'ultima puntata speciale, una versione estesa di battiti, in cui riproporremo integralmente la festa della musica ospitata da Palazzo Farnese qui a Roma, con i set di Compromat e Wet Mary, e con lo showcase curato da Ex Equa, il progetto dedicato alla promozione dell'inclusione e della parità di opportunità all'interno della musica elettronica. Ci salutiamo ancora con lo sguardo verso la Palestina e con un brano dalla compilation Flowers Not Bombs, pubblicata dall'etichetta di Portland Beacon Sound. Ascoltiamo Bint Baré con il brano Once Own Third Harmonic on a Rusted Sewage Pipe. Una buona notte da tutti noi, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Ghidi Paola, Nina Terruzzi e Simone Sottili.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Claudio Monteverdi, Chi vol che mi innamori, canzonetta morale a tre voci, due violini e basso continuo, dalla Selva morale e spirituale. Elementi del complesso vocale strumentale Ensemble Elima, diretti da Gabriel Garrido.

0: Di Claudio Monteverdi avete ascoltato Chi vol che m'innamori, canzonetta morale a tre voci, due violini e basso continuo, dalla Selva morale e spirituale. Elementi del complesso
1: Claude Debussy. Pour les arpèges composés, dolce e lusingando, da 12 studi per pianoforte, libro secondo. Roger Mourereau, pianoforte.

0: Di Claude Debussy abbiamo ascoltato Pour les arpèges composés, dolce e lusingando, da 12 studi per pianoforte, libro secondo. Roger Mourerot, pianoforte.
1: Otto Nicolai, ouverture dall'opera Il Templario, orchestra Bamberger Sinfoniker diretta da Karl Anton Rickenbacker.

0: Avete ascoltato l'ouverture dall'opera Il Templario di Otto Nicolai, orchestra Bamberger Symphoniker, diretta da Karl Anton Rickenbacker.
1: Hugo Wolf, serenata italiana in sol maggiore per piccola orchestra. Violista Nardo Poi. Orpheus Chamber Orchestra.